0: Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.
1: Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.

0: Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato Toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, Vito Paternoster violoncello, Giovanni Torlonano pianoforte.
1: Antonio Salieri, Le Danaïde, ouverture dall'opera. Quartetto Amati, Juan Carlos Ribin e Alberto Martini, violino. Enrico Baldoni, viola. Zoltán Szabo, violoncello.

0: Di Antonio Salieri avete ascoltato Ouverture dall'opera Le Danaïdes. Quartetto Amati, Juan Carlos Ribin e Alberto Martini, violino. Enrico Baldoni, viola. Zoltán Szabo, violoncello.
1: Biagio Marini, Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Di Biagio Marini abbiamo ascoltato Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Francesco Cavalli. Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci. Maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss, concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in Do minore per pianoforte e orchestra K491. Allegro. Cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti, Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in si minore opera 20, numero 2 in si bemolle minore opera 31, numero 3 in do diesis minore opera 39, numero 4 in mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Pletnev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte. Pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner. Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

La musica, che esiste prima della musica, la musica capace di perdersi, non ha paura del dolore. La musica esperta in perdizione non ha bisogno di proteggersi con immagini o enunciazioni, né di ingannarsi con allucinazioni o sogni. Perché la musica è capace di andare fino in fondo al dolore? Perché è lì che giace. Le 6:01:38 di venerdì 31 luglio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. A darvi il buongiorno oggi dallo studio K2 di Via Asiago in Roma ci sono Federico Capitoni in regia alle scelte musicali, Davide Gabrielli che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpedini che vi sta parlando al microfono. E forse qualcuno si è domandato quale sarebbe questa musica che precede la musica e che riesce ad andare fino in fondo al dolore da cui abbiamo preso inizio. Beh, questa musica è talmente originaria che lo scrittore francese Pascal Quignard, scrittore e musicista per essere esatti, visto che a lungo queste due pratiche sono convissute nel suo percorso, l'è andata a cercare nel mito con un piccolo libro, uno dei suoi classici piccoli libri, dove l'incanto si alterna al pensiero Bute, che in Italia è stato tradotto da Angela Peduto e pubblicato da Italo Svevo Edizioni con la prefazione di Andrea Tarabia, dove in questo libro Quignard ha scontornato dal poema di Apollonio Rodi le Argonautiche, una figura apparentemente minore ma che esemplifica bene, nel momento in cui la nave guidata da Giasone si avvicina all'isola delle Sirene, quanto profondo, ancestrale e anche rischioso sia il rapporto che ci lega alla musica. Quignard chiede di dimenticare per un istante, attraverso la storia del giovane argonauta, gli eroi del pensiero occidentale come Ulisse, che oggi è di nuovo in auge grazie al discusso film di Christopher Nolan, Orfeo, ma in realtà il suo racconto è proprio un controcanto alla figura odissaica tutta volta al controllo delle passioni, così come è stata immortalata da Horkheimer e Adorno nella loro Dialettica dell'Illuminismo. Insomma, c'è una musica che ci porta fuori da noi, e la scaletta di Federico Capitoni attraversa la passione musicale di Pascal Quignard per estrarne alcuni grandi punti di riferimento che sono presenti e non sono presenti in questo ultimo libro. Si comincia con uno dei compositori più amati dallo scrittore francese, cioè Gabriel Fauré, notturno numero 11 in fa diesis minore, opera 104 numero 1, lo ascoltiamo da Jean-Philippe Collard al pianoforte.

Nocturne, numero 11 in fa diesis minore, opera 104, numero 1 di Gabriel Fauré, l'abbiamo ascoltato da Jean-Philippe Collard al pianoforte. Fauré è, come abbiamo già accennato, è uno dei compositori prediletti dallo scrittore di cui parleremo oggi, Pascal Guignard. Questo notturno, dedicato alla scomparsa della moglie del critico Pierre Laloux, è tra i più avanzati di Fauré, che aveva preceduto Debussy e Ravel, e quindi usato armonie più tradizionali. Con questo notturno del 1913, scrive Federico Capitoni nella sua nota, propone invece una ricerca armonica e polifonica complessa, e come risultato giunge a un sentimento decadente di fine di un'era, come spesso accadeva in quegli anni. E noi prendiamo inizio oggi dalla pagina di un libro. Remano, remano, solcano il mare, la vela è saldamente tirata sulla drizza del pennone, un vento impetuoso li aiuta e spinge la nave, il vascello si avvicina all'isola degli uccelli dalla testa di donna che si chiamano in greco sirene. D'un tratto si innalza una voce femminile e meravigliosa, la voce si muove sul mare verso i rematori, proviene dall'isola, subito i rematori vogliono fermarsi, vogliono ascoltare quel canto, abbandonano i remi, si alzano dai banchi, allentano la vela, cercano le ancore di pietra, si apprestano a sciogliere gli ormeggi, vogliono raggiungere la riva dell'isola. Ecco, sono subito in media re, anzi in mezzo al mare. Le prime parole di Bute, piccolo prezioso libro di Pascal Guignard, al quale è difficile assegnare un genere, che Italo Svevo Edizioni pubblica nella traduzione di Angela Peduto, avanzano al ritmo dei rematori in favore di vento, finché non sopraggiunge letteralmente l'incanto di una voce femminile e meravigliosa che, dice Guignard, si innalza, è la voce delle sirene. Ma non siamo nelle pagine dell'Odissea di Omero, sulla nave non c'è Ulisse legato all'albero o maestro per ascoltare insieme resistere, bensì in un testo che si rifà a un incontro ancora più antico con gli uccelli dalla testa e dai seni di donna, le argonautiche di Apollonio Rodio. E a bordo del vascello che si avvicina all'isola delle sirene c'è Orfeo in persona, che sale sul ponte e si siede, e senza dare ascolto al canto comincia subito a contrastarlo con la sua cetra, a cui ha aggiunto due corde di rinforzo, colpendole con il plettro oppone a quello delle sirene un controcanto estremamente rapido e così rumoroso che nelle orecchie risuona soltanto il ritmo del plettro. E così 50 eroi che occupano la nave Argo tornano al loro posto, remando per allontanarsi in fretta dall'isola e dall'insidiosa melodia che proviene dalle sue rive. Uno soltanto, Bute, non riprende il remo ma lascia il suo posto, sale sul ponte, si tuffa in mare e nuota vigorosamente, tanto il suo cuore brucia dal desiderio di ascoltare le voci acute degli uccelli dalla testa e dai seni di donna che attirano il suo corpo umido e teso. Si avvicina nuotando, scrive ancora Guignard, alla roccia insidiosa che precede la riva, e già vede dietro di essa il prato, già sta per raggiungere l'isola che canta, letteralmente la riva incantante, la terra incantatrice, sta per raggiungere l'erba e l'istante della morte. Apollonio scrive: già gli uccelli stavano per impedirgli il ritorno quando Cipride lo strappa alle onde. L'etimologia è una parte integrante, diciamo, della scrittura di Pascal Guignard, non è uno scrupolo di erudizione, nemmeno un vezzo da esteta, ma un modo per aprire la narrazione al pensiero. E Bute è un libro sul pensiero della musica e sulla musica che, quando il linguaggio stesso viene meno, pensa. In quella che può sembrarci una sventatezza, abituati come siamo a pensare proprio in termini odissaici, cioè legati a un albero, il corpo immobilizzato, tenendo aperti solo gli occhi e le orecchie, cioè i due sensi per eccellenza speculativi, filosofici, invece qui c'è un altro sentimento della musica, completamente diverso da quello dell'insieme strumentale di Orfeo, la cetra fabbricata da mano umana che ostacola la potenza siderale del canto animale, un canto che Apollonio chiama, definisce
acriton, cioè acritico, non separato, indistinto, continuo, un canto necessariamente soprano, acuto, perché proviene dal mondo unicamente femminile in cui la vita si sviluppa. Ecco da cosa il giovane argonauta è mortalmente attratto: da una condizione originaria della musica che, inscritta nella profondità ancestrale del corpo, lo spinge a muoversi, a danzare, a saltare in acqua e a perdersi. Esistono insomma due musiche, una di perdizione da cui non c'è ritorno e l'altra orfica, salvifica, articolata, collettiva ed esclusivamente umana, ordinata e ordinante, dice Pascal Quignard, che garantisce il ritorno. Il verso delle Argonautiche, che normalmente viene tradotto con Orfeo trionfò del canto delle sirene, decifrato in modo più letterale, recita: la cetra ha violato il canto delle vergini.

Le 6:22 minuti e 17 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia, e il brano che abbiamo ora ascoltato era La Sonnerie de Saint-Geneviève du Mont de Paris di Mara Marie. L'abbiamo ascoltato da Musica Antiqua Köln con Reinhard Goebel alla direzione, tra i pezzi più noti del gambista francese, scrive Federico Capitoni, e tra i grandi riferimenti musicali nella composizione per viola da gamba, costruita come passacaglia su un basso ostinato discendente, si configura con una serie di variazioni ispirate alle campane dell'abbazia di Saint-Geneviève, monastero sconsacrato alla fine del Settecento a Parigi. E questa scelta è legata a uno dei romanzi più famosi di Pascal Quignard, Tutte le mattine del mondo, dal quale venne tratto nel 1991 anche l'omonimo film diretto da Alain Cournot, con la sceneggiatura scritta peraltro dallo stesso scrittore, che era la storia del rapporto tra Marin Marais e il suo maestro, conosciuto come Messie de Saint-Colombe, una delle figure più misteriose e suggestive nella storia della musica. Se ben ricordo, la parte di Marin Marais era interpretata da Gérard Depardieu, e quella di Marin Marais giovane da suo figlio Guillaume. E la musica è il dato originario dell'ispirazione di Pascal Quignard, questo scrittore di culto in Francia, che in Italia ha sempre scontato un deficit di conoscenza, persino quando è stato il cinema a precedere il romanzo, come appunto nel caso di Tutte le mattine del mondo. Quignard ha iniziato la sua avventura come pianista e come violoncellista prima di imboccare la strada della letteratura. Ebute, il libro di cui stiamo parlando, pubblicato da Italo Svevo Edizioni, tradotto da Angela Peduto, è ancora un piccolo libro, un ultimo piccolo libro dedicato alla musica, così lo definisce lo stesso autore, soltanto che lo è con un'intensità meditativa senza precedenti anche in altre opere di Pascal Quignard, nel contrasto tra Orfeo e le sirene, nel trasporto estatico che spinge Bute a gettarsi in mare, nell'idea di perdizione. Lo scrittore francese celebra un'origine della musica dimenticata, se non decisamente perduta, e dunque avvolta nel lutto, ma talmente antica da precedere anche il linguaggio. È una musica che affonda nella fluidità di un elemento acquatico primordiale nel mare, e che non ha soltanto l'udito come organo, ma l'intero corpo. La musica, scrive a un certo punto Quignard, penetra ben più profondamente dell'udito nel corpo di chi ascolta. È la tesi che intendo difendere in queste ultime pagine a cui Bute mi porta, chiamato da una riva alla quale non giunge. Le passioni sarebbero impotenti a distinguersi le une dalle altre, sarebbero persino incapaci di comprendere se stesso se non ci fosse la musica. La musica capace di perdersi ha un rapporto primigenio con il dolore, come abbiamo detto all'inizio con la nostra citazione del giorno, perché non teme il mare aperto, a differenza invece della musica orfica e del pensiero filosofico, che paurosi di smarrirsi cercano di esorcizzarlo. Chi ha il coraggio di spingersi fino al limite estremo della tristezza, chiede ancora a Pascal Quignard. La musica bisogna interrogare nel profondo di se stessi la tenerezza immediata che una successione di suoni risveglia. Questi ritmi si sono legati al cuore prima ancora che il corpo conoscesse il respiro. Questi legami non si sciolgono.

era il terzo movimento larghetto dalla piano sonata numero 1 in mi minore opera 4 di Friedrich Chopin. L'abbiamo ascoltato da Vladimir Ashkenazy alla pianoforte, dalla prima e meno nota delle sole tre, le uniche tre sonate scritte da Chopin, che non amava la grande forma, scrive Federico Capitoni. Già in questa prima composizione del genere, infatti, ancora studente e musicista, si prende alcune libertà riguardo alla forma interna della sonata. Non c'è il secondo tema del primo movimento, ad esempio, e il curioso metro di 5/4 per il tempo lento che abbiamo appena ascoltato, opera giovanile, immatura anche secondo gli estimatori del musicista, dà però la musica, la misura dello spirito innovatore del compositore. Chopin è uno dei compositori, dei 3-4 compositori citati da Pascal Quignard in Bute, il libro di cui stiamo parlando, e Quignard lo cita anche lui, cogliendolo per così dire nella sua giovinezza, dopo la morte dell'amatissima sorella, parla di un notturno che Chopin non pubblicherà mai durante la sua vita, e poi del musicista che abbandona, lascia la Polonia, scompare in un certo modo a sua volta nella musica come rimpianto. Un altro degli intrecci orditi, per così dire, da Pascal Quignard ha a che vedere con la capacità della musica di farci alzare, di muoverci, un po' come il desiderio irrefrenabile che spinge il povero Bute a gettarsi in mare per seguire il canto delle sirene. Ecco, al lato opposto di questo impulso mobile, danzante, c'è proprio il corpo di Ulisse avvinto dai legacci. Il termine analisi, racconta lo scrittore francese, compare per la prima volta nel mondo greco con il 200° verso del canto 12° dell'Odissea di Omero, quando Ulisse è sciolto, anelusan, dalle sue corde da Euriloco. E Perimede, anche Orfeo davanti al canto si immobilizza, seduto e completamente concentrato nella sua cetra, e altre figure della modernità affrontano il pericolo in una postura semi-paralizzata, almeno dalla cintola in giù. Sono gli psicanalisti e i loro pazienti, gli orchestrali e i loro ascoltatori. Per Pascal Quignard sono tutte figure della paura e, per così dire, della normalizzazione del nostro rapporto con l'originario, con la musica originaria, tutte figure che temono di smarrirsi, di tuffarsi, di lasciare il gruppo, di morire. E allo stesso modo, scrive a proposito della psicanalisi, lo psicanalista e l'analizzato, braccia e gambe immobilizzate, uno nella sua poltrona, l'altro nel suo letto di dolore, ascoltano, parlano, non saltano fuori dal gruppo, non saltano fuori dal linguaggio, non lasciano la nave. Bute sale sul ponte e salta. Là dove il pensiero ha paura, la musica pensa.

Era la pianosonata numero 21 in si bemolle maggiore di 960, il terzo movimento, scherzo, allegro, vivace, con delicatezza, di Franz Schubert. L'abbiamo ascoltato da Christian Zimmermann al pianoforte, lo scherzo leggiadro dell'ultima sonata di Schubert fa da contraltare ai toni più drammatici dei sei movimenti precedenti, scrive Federico Capitoni nella sua nota, e i contrasti emotivi sono tipici del compositore, ma qui Schubert prepara un movimento finale altrettanto leggero, venato tuttavia da un'invincibile malinconia, strano preludio non triste a una morte che sopraggiungerà da lì a breve. La composizione venne terminata nel settembre del 1928 e Schubert sarebbe morto nemmeno due mesi dopo. Schubert è altro compositore, appunto, non recensito, ma addirittura diciamo in qualche modo ritratto da Pascal Quignard nel libro di cui stiamo parlando, Bute, pubblicato da Italo Svevo Edizioni. E così Quignard lo presenta. Ad esempio, scrive, c'è stato nella storia dell'umanità un pensatore che abbia pensato la passione stessa, cioè la passività che è sorgente della passione stessa, che abbia pensato la disperazione originaria? C'è stato un pensatore che abbia approfondito un passo dopo l'altro questa impotenza, panica a sopravvivere soli, gridando, nascendo, improvvisamente sbarcati sulla prima riva? Sì, c'è stato un pensatore che ha pensato fino in fondo quello stato di abbandono, di solitudine, di carenza, di fame, di vuoto, di estrema improvvisa minaccia mortale, di nudità, di freddo, di assenza di ogni soccorso, di nostalgia radicale che ciascuno prova alla nascita. Chi? Schubert. Senza Schubert non comprenderemmo quello che è lo stato originario, inadatto alla vita senza il soccorso di altri esseri più o meno malevoli, più o meno accoglienti nei primi giorni dell'esistenza atmosferica. Senza la musica alcuni di noi morirebbero. Alle 6:39 minuti e 50 secondi è il momento di passare la linea alla GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Come sempre in questo momento dell'estate, oggi termino il mio ciclo di conduzioni estivo, ci salutiamo con una canzone che diciamo non so bene come Pascal Quignard classificherebbe, vuol dire forse non appartiene precisamente alla musica originaria, ma la musica originaria sembra anche nel suo libro Bute, pubblicato da Italo Svevo Edizioni, di cui abbiamo parlato, qualcosa di inudibile, e senza dubbio non ha niente a che vedere con la musica orfica. È una canzone che sembra riprodurre il dondolio, per così dire, di una barca, e anche, diciamo, tutta la felicità, la dolcezza di chi, come diceva Albert Camus, è cresciuto vicino al mare. Jamaica Farwell, Harry Belafonte. Ringrazio Federico Capitoni per le bellissime scelte musicali, Davide Gabrielli per la messa in onda, e vi do appuntamento a settembre.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. In primo piano lo stallo nel Golfo Persico, dove comunque la tensione rimane alta, riflettori puntati su Gaza dopo l'annuncio del presidente Trump.
4: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas che a loro volta hanno annunciato che a gestire la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punta tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza, il presidente americano che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori. Claudia Stamerra, GR3.
5: Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco presa d'assalto da migliaia di persone. 18 i corpi recuperati in mare finora, diversi i dispersi. Sale la tensione tra Madrid e Roma.
6: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangiflutti. Forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021. 8.000 migranti entrati in una settimana. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR3.
3: Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza. Lo ha scritto Giorgia Meloni annunciando che il nostro paese è pronto a sospendere lo spazio Schengen con Madrid.
5: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il capo dello Stato ha richiamato le forze politiche perché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi dei cittadini. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e sul caso Roggero.
7: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: La crescita dell'economia italiana, sebbene in fase di rallentamento a causa della crisi internazionale, mette a segno un risultato migliore delle attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL aumenta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua. Spinta dalla vivacità del terziario, la crescita si porta a più 0,8%. Ascoltiamo l'economista Marco Fortis.
8: La crescita economica acquisita dall'Italia per il 2026 dopo soli 6 mesi è già 3 decimali in più rispetto alle previsioni della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario. Stiamo crescendo il doppio della Francia e da prima del Covid ad oggi il nostro PIL è aumentato del 7,7% contro il più 6,5% della Francia e il più 1,8% della Germania.
5: Ex Ilva, sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto in tutti gli stabilimenti a partire dal sito di Taranto. La protesta, proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva all'indomani dello stop deciso dalla Corte d'Appello di Milano dell'area a caldo del polo siderurgico entro 90 giorni per motivi ambientali. Il 4 agosto nuovo tavolo tra sigle ed enti locali al Ministero delle Imprese. Il 5 incontro governo, Confindustria, Federacciai e Federmeccanica.
3: A Messina si continua a scavare sotto le macerie di una palazzina crollata ieri pomeriggio. 6 dispersi, 3 feriti. Si ipotizza che l'edificio di 3 piani sia collassato a causa del cedimento strutturale durante i lavori di ristrutturazione.
5: E scontro sull'idea del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere a fondi privati il Mondiale. La UEFA e le sue 55 federazioni nazionali sono unite e respingiamo all'unanimità e senza riserve la proposta della FIFA, riporta il comunicato della UEFA. Minacciato il boicottaggio di tutte le manifestazioni organizzate dalla Federazione Internazionale finché la proposta non verrà ritirata. Nel mirino finisce anche il metodo scelto da Zurigo. Secondo la UEFA, la FIFA avrebbe imposto al movimento un out-out senza possibilità di confronto.
3: Con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per non dimenticare il tragico attentato del 2 agosto 1980, l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Marco Angius, eseguono il concerto finale del concorso internazionale di composizione. Un appuntamento con la grande musica, in memoria delle vittime di tutte le stragi. Concerto per il 2 agosto, da Piazza Maggiore, domenica alle 21.20, in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Mobilità sono le 6:52 minuti. È una giornata da bollino rosso sulle autostrade per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico destinato a crescere nelle prossime ore, ancora di più nel fine settimana, con bollino nero previsto per domani mattina. Partiamo dalla Lombardia sulla A4, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sempre sulla rete milanese, rallentamenti anche sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, si procede a rilento tra l'allacciamento con la 28 e Cessalto in direzione di Venezia. Andiamo in Toscana, traffico rallentato sulla statale Aurelia per lavori di manutenzione tra Pisa Nord e il tratto che precede la variante di Viareggio in direzione di Genova. In autosole Firenze-Roma 1 chilometro di code al momento per lavori tra Chiusicchia, Ranova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, si procede a rilento tra l'allacciamento con la 28 e Cessalto in direzione di Venezia. Andiamo in Toscana, traffico rallentato sulla statale Aurelia per lavori di manutenzione tra Pisa Nord e il tratto che precede la variante di Viareggio in direzione di Genova. In autosole Firenze-Roma 1 chilometro di code al momento per lavori tra Chiusicchia, Anciano e Fabbro in direzione della capitale. E chiudiamo proprio nella capitale, dove resta 1 chilometro di coda

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno e bentornati alla rassegna stampestre di Radio Tremondi. Sono Luigi Spinola, con me ci sono Davide Gabrielli alla console, Manuel De Lucia in regia, Giulia De Luca in redazione. L'apertura dei giornali che abbiamo consultato questa mattina ci portano innanzitutto in due luoghi, ci portano a Ceuta, dove la frontiera è collassata, come titolo in questo momento a caratteri cubitali El País. A Ceuta, l'enclave spagnola in territorio marocchino, dove 18 persone, secondo gli ultimi dati, sono morti ieri in un tentativo di attraversamento di massa incontrollata di questo confine. I titoli ci portano anche a Gaza, perché Trump ha annunciato poche ore fa l'ennesimo storico accordo con Hamas per il disarmo della milizia palestinese. I palestinesi confermano, Israele ancora no. E poi c'è spazio sulla stampa europea anche per il conflitto che ci riguarda più da vicino. Ieri caos e paura in Polonia per l'arrivo di un missile russo. Infine, sulla stampa europea, ma non solo, ad esempio queste notizie ieri campeggiavano a lungo in prima pagina anche sull'austero Wall Street Journal, si parla ancora della sfida di Infantino, il presidente della FIFA, che vuole privatizzare la Coppa del Mondo di calcio. Ieri è arrivata la risposta più dura da parte del calcio europeo, che minaccia di boicottare la competizione. Ma andiamo per ordine, seguendo appunto la gerarchia delle notizie che ci portano innanzitutto nell'enclave spagnola di Ceuta in Marocco, con il racconto del Paese. Giovedì pomeriggio migliaia di persone hanno attraversato indisturbate il confine dal Marocco a Ceuta, prima camminando a piedi e poi nuotando attraverso la diga Frangiflutti che segna il confine. La mattinata, inizialmente tranquilla, con solo poche decine di attraversamenti a nuoto, è stata poi travolta. A mezzogiorno i marocchini hanno dato vita a una massiccia manifestazione di migliaia di persone che entravano bagnate e vittoriose, come se stessero festeggiando una vittoria mondiale. Si abbracciavano, chiedevano vestiti puliti per asciugare i cellulari e gridavano di gioia. Altri, con bambini in braccio, hanno proseguito per la loro strada, forse alla ricerca di un centro di accoglienza. La Guardia Civile e i servizi di emergenza sopraffatti sono riusciti solo a prestare soccorso ai feriti. Almeno 18 persone sono morte nel tentativo di raggiungere il confine. Nel tardo pomeriggio di giovedì, il governo ha mobilitato le unità dell'esercito dislocate a Ceuta per sostenere la Guardia Civile. Il primo ministro Pedro Sánchez si recherà nella città autonoma venerdì. Proseguiamo con il racconto del Paese. Alcuni marocchini arrivano esausti, quasi stremati, ma i più fortunati hanno attraversato di corsa la strada parallela al mare, senza nemmeno guardare il traffico. Viva la Spagna, gridano, lanciando le infradito in aria. Proprio lì, sull'asfalto, alcuni migranti si inginocchiano per baciare la terra. Hanno raggiunto il suolo spagnolo, ma nessuno sa come verrà gestita questa emergenza umanitaria. Il centro di accoglienza è sovraccarico da giorni, con le porte chiuse, senza più spazio. Centinaia, a volte migliaia, si accalcano lì e nei dintorni. L'enorme numero di persone ha reso impossibile organizzare le procedure di accoglienza. Con i piedi e le ginocchia sanguinanti per aver sbattuto contro le rocce, i ragazzi, per lo più giovani uomini, continuano il loro cammino a piedi nudi. Sono arrivati, questo è l'inizio del lungo pezzo di apertura di El País. El País, lo dicevo, che ha in questo momento come titolo il collasso della frontiera a Ceuta, il tentativo, qui è un secondo pezzo, di fronteggiare l'emergenza mobilitando l'esercito, chiudendo il confine con Melilla, l'altra enclave spagnola in Marocco. Ma per il momento questo non sta funzionando. C'è anche un editoriale di El País che parla di sfida umanitaria e diplomatica, e poi si sofferma appunto su

0: tentativo di capire che cosa è accaduto nella giornata di ieri. Ricorda anche alcuni fattori importanti, come la sentenza della Corte Suprema spagnola 3 settimane fa, che ha stabilito che è lecito respingere immediatamente coloro che hanno appena attraversato illegalmente il confine quando questi migranti sono entrati in Spagna scavalcando una recinzione, ma non se arrivano attraverso un'area priva di recinzioni, come è accaduto ieri, come appunto è il mare. Sarebbe però errato, spiega El País, spiegare questa crisi unicamente con una sentenza del tribunale o con le condizioni socio-economiche dei migranti. Il problema centrale è altrove: la tolleranza mostrata dalle autorità marocchine nei confronti delle partenze irregolari verso un territorio autonomo spagnolo che Rabat rivendica come proprio. Se il governo marocchino non farà nulla per dissipare questa impressione, alimenterà inevitabilmente il sospetto che stia usando i migranti per esercitare pressione su un paese vicino e amico. La tensione a Ceuta si manifesta subito dopo il viaggio di Sanchez in Algeria, rivale regionale del regno alawita, e coincide con la risoluzione della disputa tra Madrid e Londra su Gibilterra, dove il Marocco potrebbe vedere un parallelismo con Ceuta e Melilla. Questo è il País nel tentativo appunto di capire cosa è accaduto nella giornata di ieri, cosa è accaduto soprattutto sul fronte marocchino. El País rimane cauto, c'è un pezzo in cui spiega che la crisi mette a repentaglio le relazioni tra Spagna e Marocco, sente fonti nei servizi di intelligence che provano a capire cosa sia accaduto. Molto più dura la linea editoriale del quotidiano El Mundo, quotidiano vicino al Partito Popolare, all'opposizione di destra. I titoli sono tutti politici più che umanitari, e dedicata al Marocco che userebbe la frontiera e l'apertura della stessa come un'arma, come uno strumento di pressione. Il titolo principale è questo: la Spagna subisce la sua più grande crisi di confine a causa della permissività del Marocco e della paralisi del governo per autori. Il racconto che troviamo a firma Andros Lozano Antonio e di Antonio sempre è molto simile a quello che abbiamo letto sul País. Un secondo pezzo ne è intitolato così: il vicino approfitta della debolezza del nemico. Rabat dimostra ancora una volta la sua potenza su Sanchez. E allora chiaramente è cruciale andare a vedere anche la stampa marocchina, e qui c'è un po' di stupore perché la stampa marocchina quasi ignora la questione, anzi senza il quasi, per quanto riguarda l'Omatà, che è uno dei principali quotidiani del regno alawita. Il palchettone, ecco, termine in gergo, il primo titolo sotto la testata è dedicato alla vittoria della nazionale femminile del Marocco contro l'Algeria, e poi il pezzo centrale, come per gli altri quotidiani marocchini, è sul discorso del trono di ieri. Ieri era un giorno di festa in Marocco, e appunto Sua Maestà il re Mohammed VI, 27 anni dopo il suo accesso al trono, ha pronunciato un discorso indicando quelle che sono le linee del futuro per il paese, sottolineando la forza del legame che unisce il trono e il popolo marocchino. C'era anche stata l'ipotesi su alcune testate spagnole che proprio la giornata di vacanza poteva aver creato, insomma, questa situazione colabrodo: stavano tutti a casa e nessuno controllava la frontiera. I servizi di intelligence spagnoli che ho citato prima escludono questa possibilità. Altre testate che sono di solito, diciamo così, più politiche, più aggressive, parlano di quello che sta accadendo, ma con una linea unica: Spagna e Marocco stanno facendo un fronte comune contro questa emergenza. Chiaramente le cose non stanno esattamente così. Torniamo sul País e allarghiamo lo sguardo al resto d'Europa, perché, come titolo del quotidiano spagnolo, l'afflusso di migranti a Ceuta ha scatenato anche una crisi diplomatica tra Spagna e Italia. Andiamo al pezzo, firma Miguel González: l'afflusso di migliaia di marocchini a Ceuta ha innescato una crisi diplomatica con il governo italiano. Il ministro degli esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid per esprimere il suo disappunto per le dichiarazioni dell'omologo Antonio Tajani, il quale ha auspicato la chiusura dell'area Schengen, che ricordo consente la libera circolazione tra i paesi europei, a causa della situazione a Ceuta. Questo messaggio è indegno del ministro degli esteri di un partner e amico dal quale ci aspettiamo solidarietà europea, non demagogie, ha scritto il ministro degli esteri spagnolo. Il governo Meloni, peraltro, segnala El País, non è stato l'unico a sfruttare la situazione di Ceuta per attaccare la politica migratoria di Pedro Sánchez. La vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha attribuito la crisi alle autorità spagnole e alle loro, virgolettato, politiche di estrema sinistra. In una dichiarazione, Kelly ha sottolineato che il presidente Trump ha da tempo avvertito l'Europa di ciò che accadrà se continua ad attuare politiche globaliste di estrema sinistra, comprese quelle che facilitano l'immigrazione di massa. La Spagna e gli altri paesi che hanno adottato questa filosofia distruttiva dovrebbero cambiare rotta o rischiano la propria autodistruzione. Ecco, restiamo a questo punto negli Stati Uniti, dove la crisi a Ceuta ha attratto molta attenzione nelle principali testate, fino a quando, ed era anche al vertice della gerarchia delle notizie del New York Times, del Washington Post, fino a quando è arrivato l'annuncio di ieri di Trump, l'annuncio dello storico accordo raggiunto con Hamas. In realtà alcuni giornali sono ancora un po' impreparati, ad esempio il New York Times ha questo titolo: Trump dice che il suo board per la pace ha un piano per disarmare Gaza, ma i dettagli sono pochi. In realtà i dettagli si trovano su altre testate, come ad esempio il Wall Street Journal, che scrive: Hamas e altri gruppi militanti palestinesi hanno concordato un piano che, se attuato, porterebbe al loro disarmo e alla perdita del potere nella striscia di Gaza, a condizione, però una condizione non da poco, che Israele si ritiri dall'enclave, hanno affermato funzionari statunitensi. I funzionari che hanno parlato con i giornalisti hanno affermato che l'accordo rappresenta l'inizio di un processo a più fasi e a tempo indeterminato per porre fine al dominio di Hamas a Gaza e ricostruire l'enclave. I funzionari hanno riconosciuto le numerose sfide future, come la verifica del rispetto degli accordi da parte dei gruppi palestinesi e la necessità di garantire che un governo israeliano scettico non ostacoli alcun progresso. Non sono punti minori. Anche Al Jazeera apre su questa notizia. Anche Al Jazeera ha ricevuto una copia dell'accordo siglato appunto nella giornata di ieri, ha potuto controllare la tabella di marcia. La copia dell'accordo ottenuto dall'emittente Qatarina afferma che il processo di disarmo inizierà con l'ingresso a Gaza di un comitato nazionale e della forza internazionale di stabilizzazione. Il comitato supervisionerà quindi il processo di inventario e stoccaggio con la supervisione del comitato internazionale di verifica e la partecipazione delle fazioni palestinesi. Qui il punto critico: il processo di disarmo è legato al graduale ritiro delle forze israeliane da Gaza. Prevede inoltre che nessuna arma debba essere consegnata a Israele o a qualsiasi ente non palestinese e che il Comitato Nazionale rimanga l'unica autorità a detenere le armi a Gaza. Oggi vale la pena anche dare un'occhiata alla stampa egiziana, perché l'Egitto avrà un ruolo cruciale in questo processo, anche nella definizione dei dettagli dell'accordo. Appunto, le parti dovrebbero essere ospitate proprio oggi al Cairo, e quindi la notizia è in apertura su Al-Aram. Hamas e le fazioni palestinesi concordano su una tabella di marcia per la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Questo è il titolo, e l'Egitto ha anche confermato nella giornata di ieri l'attacco sul proprio territorio con i droni, come raccontavamo nella rassegna appunto di ieri, con i droni che hanno colpito due navi al porto di Damietta, sul Mediterraneo, un hub cruciale per l'energia continentale. Ecco, la BBC è tra le testate che si è mossa più rapidamente su questo piano storico, qua il virgolettato di Trump. La prima testata che ha ottenuto una conferma da parte dei vertici di Hamas, che Hamas accettava l'accordo, e però nella sua analisi Shaima Khalil, ecco, segnala i due punti più delicati, sottolineando che ci sono molte opportunità per vedere collassare questa fase del processo. I due punti sono appunto il fatto che sia un processo a fasi, a step diversi, nessuno si muove fino a quando la controparte ha rispettato i suoi impegni, e il passato ci dice che questa è una ricetta perfetta per il fallimento. Il secondo punto è la complessità di quanto viene proposto, non soltanto il disarmo, la consegna delle armi di Hamas, ma anche lo smantellamento di tutta l'infrastruttura militare del gruppo. E Israele, da Israele per ora non sappiamo nulla, ma Times of Israel riprende una dichiarazione da parte di Donald Trump e ci fa l'apertura, anzi di un funzionario statunitense che cita il presidente: Trump sarà molto deluso se Israele bloccherà l'avanzamento del suo piano per Gaza. Questo appunto su Times of Israel. Lasciamo il Medio Oriente con Arab News, il quotidiano saudita, che si sofferma sul tentativo di Riyadh, coinvolto negli ultimi giorni del conflitto, di mettere in protezione le principali vie navigabili, lo stretto di Hormuz, Suez, Bab el-Mandeb, annunciando un'alleanza per la difesa marittima a cui hanno aderito 14 nazioni, appunto per proteggere le vitali rotte commerciali ed energetiche in un contesto di crescente ostilità, dal teatro del conflitto medio orientale a quello europeo. Ecco, il Financial Times oggi ha un'apertura importante, in esclusiva, dopo aver conversato con Donald Trump. Donald Trump fa sapere che, malgrado l'ottimo clima che si è instaurato con Volodymyr Zelensky durante l'incontro di martedì, non è sicuro che permetterà all'Ucraina di costruire i missili Patriot, quindi di dare la licenza per questa costruzione, per questi intercettori considerati da Kiev fondamentale per proteggere il paese. E intanto, come segnalavo in apertura, il conflitto ha nuovamente sconfinato all'interno del territorio della NATO, con un missile da crociera russo che ha colpito la Polonia nella zona di Dublino, lasciando un cratere di 10 metri. Una notizia che trova spazio sulla stampa continentale, ad esempio su Politico, dove in apertura, ma soprattutto, come ovvio, sulla stampa polacca, con toni, devo dire, molto allarmati, toni molto forti. La Gazeta Wyborska ha questo titolo in questo momento: caos dopo lo schianto del missile. Un'intervista a un comandante militare, un'intervista forte: dobbiamo smetterla di fingere che tutto funzioni. E poi c'è il tentativo di raccontare quanto è accaduto, le azioni dei servizi di emergenza, il caos informativo, l'enorme ritardo della risposta militare. Stiamo sprofondando in una situazione di paranoia, scrive Gazeta Wyborska. Lasciamo la Polonia, ma restiamo su Politico, che ha un lungo pezzo oggi su un'iniziativa lanciata dall'Unione Europea, un'iniziativa da 30 miliardi di euro per la costruzione di 7 enormi centri di data center per l'intelligenza artificiale, un'iniziativa a cui partecipano Germania, Grecia, Portogallo, Italia e Spagna. Ed è, come sottolinea anche la Deutsche Welle, un tentativo da parte dell'Unione Europea di potenziare su vasta scala la sua capacità nel terreno cruciale dell'intelligenza artificiale e soprattutto di garantirsi una sorta di sovranità tecnologica, ottenendo l'indipendenza dai governi extraeuropei, Stati Uniti in primis. Dicevo che sulla stampa europea trova ancora molto spazio la questione calcistica, con il voto ieri da parte delle 55 federazioni calcistiche europee, che hanno deciso di rispondere al progetto del presidente della FIFA Infantino di privatizzare almeno una parte della gestione della Coppa del Mondo, annunciando che questi paesi sono pronti a boicottare i mondiali qualora Infantino dovesse andare avanti. È una questione che ha creato molto scalpore anche in America Latina, una questione peraltro di cui parleremo anche oggi durante i nostri approfondimenti delle 11. Dicevo che ha avuto reazioni molto negative in America Latina. In America Latina però la notizia forse più importante di queste ore riguarda ancora quello che sembra essere un tentativo da parte della destra americana, latinoamericana e nordamericana di entrare nel campo delle elezioni presidenziali presidenziali brasiliane che si svolgeranno a ottobre. Abbiamo parlato negli ultimi giorni degli insulti da parte del presidente Milei, che ha partecipato, insulti rivolti a Lula, che ha partecipato al lancio della campagna elettorale dello sfidante Flavio Bolsonaro. Oggi la stampa brasiliana si sofferma invece sulla conferma da parte di Lula che ha deciso di impedire l'accesso nel paese a due funzionari del governo statunitensi accusati di voler complottare per screditare queste elezioni. E su Folha do São Paulo troviamo un lunghissimo editoriale sul metodo americano per influenzare le elezioni brasiliane. Il Radio Mondo torna in diretta alle 11, a questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordana. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani.
11: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina, a chi ci sente in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Nonostante le due guerre che sono alle porte dell'Europa, quella tra Ucraina e Russia e quella in Medio Oriente, continuano a imperversare, oggi appunto queste guerre trovano poco spazio nelle prime pagine dei quotidiani nazionali, che sono dominate da due temi. Uno, Mattarella, il rituale ricorrente della cerimonia del ventaglio che precede le vacanze estive. Mattarella si è cimentato sui temi che riguardano la stretta attualità, seppure in un modo laterale e senza citare i protagonisti, e quindi i giornali italiani, a seconda del loro orientamento politico, interpretano in modo diverso le parole del Presidente della Repubblica. E l'altro tema è la crisi dei migranti a Ceuta, nell'exclave spagnola. C'è stata una invasione di migranti con tutte le conseguenze che ne seguono, e queste sono le due notizie che campeggiano sulle prime pagine di pressoché tutti i giornali. Cominciamo col Messaggero. Il titolo principale è per Mattarella. Mattarella richiama i partiti. Il Quirinale: intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni. Ma è scontro totale in Parlamento su Delmastro. L'occhiello recita: il Colle e il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi. C'è poi una fotografia dove si vedono questi migranti che hanno attraversato a nuoto il confine tra il Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere. L'Italia, la Meloni in particolare, ha minacciato lo stop a Schengen a causa dell'arrivo di questo numero di migranti. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Al Masri certificate le bugie di Nordio, chiesto l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. Il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Roggero. L'altolà dell'Unione Europea sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Anche il Corriere della Sera si occupa, nel suo titolo principale, del discorso del Presidente della Repubblica. Mattarella altolà ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Notav e Roggero. Forza Italia protesta per le chat di Delmastro, al Senato sfiorata la lista tra PD e Fratelli d'Italia. Ovviamente quanto accennato e quanto in realtà il nome di Roggero non è stato fatto dal Presidente della Repubblica, ma tutti hanno colto quel segnale, hanno colto quel riferimento. Lo esplicita la stampa. Roggero il richiamo del Colle, la stampa e il giornale di Torino è evidentemente molto sensibile a quella vicenda, visto che si è svolta sul territorio di sua massima diffusione. Roggero, il richiamo del Colle, vi dicevo, Mattarella: non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui no-TAV violenza inaccettabile. E sul riconoscimento facciale, dopo lo stop dell'Unione Europea, Palazzo Chigi fa retromarcia, rispettiamo l'intelligenza artificiale Act dell'Unione Europea stessa. La Repubblica si occupa, sceglie un altro tema, che è quello della resa di Nordio. Il ministro si autosconfessa dopo un anno e mezzo e chiede ai giudici l'arresto del libico al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Così il titolo principale di Repubblica. Il manifesto, travolti da un insolito destino, questo è il titolo principale. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. Del Mastro è il titolo principale anche del Fatto Quotidiano. Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Il dubbio, Lovoi ferma il voto sulle chat di Del Mastro, potrebbero scagionarlo. La nota del procuratore di Roma fa slittare la Conte in aula sul caso della bisteccheria. Si torna in giunta, Forza Italia protesta. Il giornale invece sceglie come titolo di apertura non le parole di Mattarella, ma quanto successo ieri a Ceuta. L'Italia che vuole il PD, questa è l'interpretazione del giornale rispetto a quello che è successo a Ceuta. Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. La verità, Mattarella chiude Roggero in cella e butta via la chiave. Questo è il titolo che esprime già evidentemente un giudizio sulle parole del Presidente della Repubblica. Il Tempo si occupa di un caso del quale anche Radio 3 si è interessata per diverse volte, cioè il caso di un centro sociale che è stato sgomberato ieri. A Fuera Compagni, disoccupati dopo un pericoloso incendio, è finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time. Frignano gli estremisti e gli occupanti, così scrive Daniele Capezzoni, mentre ieri istituzioni e organismi tecnici sono stati oggetto di pressioni indebite per far rientrare le persone. Molto bene che non ci siano stati cedimenti, un passo verso la legalità. I compagni adesso vadano a pagarsi un affitto e nessun premio sia dato agli abusivi. Questo è il commento piuttosto duro a favore dello sgombero dello Spin Time. La nuova sinistra caccia i commercianti di destra, invece scrive Libero. Cosa è successo? Come mai la nuova sinistra caccia i commercianti di destra? È un titolo che troviamo solo su Libero. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei. Arriviamo adesso ai due giornali che invece dedicano il loro titolo principale ai temi di politica estera. Uno è L'Avvenire, il martello su Kiev, un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia, a Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili tra cui due bambini. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Così l'Avvenire si occupa appunto della guerra nel cuore dell'Europa. Anche il Foglio, il titolo in rosso al centro, il Foglio come sapete ha un'impaginazione molto variegata, molto colorita. Il titolo principale in rosso comunque riguarda pure Kiev. Al mercato di Kiev è esplosa l'Unione Sovietica. Come si prepara l'Ucraina quando sa che sta per arrivare un attacco e che l'estate dei missili balistici è l'addestramento prima di un inverno su cui il Cremlino scommette di nuovo tutto, il cielo violato della Polonia. Sempre sul Foglio troviamo dei richiami anche ad altre questioni internazionali. Il fronte largo, non solo Hormuz, dopo il Mar Rosso l'Iran allarga la guerra e si avvicina a Suez, l'attacco in Egitto. E poi gli occhi dei cattivi, la Cina è diventata una potenza militare spaziale anche con il nostro aiuto. Torniamo in Italia col Riformista, una poltrona per due turni, legge elettorale nel vivo, servono preferenze e ballottaggio, Ceccanti doppio turno per togliere peso agli estremisti. E per quel che vale il parere di chi vi parla, anche io sono per il doppio turno alle elezioni, visto che nonostante alcune recenti problemi istituzionali in Francia, il doppio turno ha favorito in quel paese, nel paese nostro cugino, una grande governabilità. Ma questo è il mio parere. Il Sole 24 Ore, una buona notizia, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, il paese reale fra crescita e scoglio dei costi energetici, è l'analisi che poi accompagna questo titolo che dà un segno di speranza, che insomma una buona notizia una volta tanto. Tra aprile e giugno più 0,2%, la variazione acquisita raggiunge quota più 0,8, a giugno occupati stabili, tasso di disoccupazione sul 5,7%, più 97.000 unità. Anche il Mattino di Napoli preferisce guardare in positivo e segnalare questa bella notizia: l'Italia cresce oltre le attese, l'Istat rivede il PIL già acquisito, lo 0,8 nel 2026 e più 1% su base annua, con la Meloni che commenta un successo. I numeri che ribaltano i pronostici è il titolo dell'articolo di fondo affidato alla penna di Marco Fortis. L'altro giornale economico, cioè Italia Oggi, giustizia, raffica di proroghe, slittano GIPA 3, tribunale famiglia e allargamento delle competenze dei giudici di pace, nuovo esame di abilitazione per gli avvocati e maggiore tutela per i notai. Così Italia Oggi. E la lettura dei titoli delle prime pagine dei giornali la voglio terminare con l'Osservatore Romano, che ci ricorda che oggi è la giornata mondiale contro la tratta di persone, un business criminale da 236 miliardi di dollari. La Chiesa è in prima linea nel contrastare questo aberrante fenomeno. Questo sommario sostiene un titolo che è il seguente: la dignità non ha prezzo, e c'è la fotografia di un migrante ripreso di spalle. Allora, io adesso, dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che vi ricordo saranno disponibili anche tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passo alla lettura delle analisi e degli editoriali che si trovano oggi sui giornali italiani.
12: Prima pagina. Gli approfondimenti.
11: Per farlo, per cominciare con la lettura degli editoriali, voglio cominciare con Il Foglio, che come vi ho detto è uno dei due giornali che porta come notizia principale quella della politica internazionale, cioè della guerra russo-ucraina. Ma vi voglio leggere in realtà l'editoriale del direttore, di Claudio Cerasa, che si occupa del Presidente della Repubblica. Ci sono occasioni in cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per colpire gli estremismi va dritto al punto, chiamando le cose con il loro nome, come succede ogni volta in cui il capo dello Stato parla della minaccia russa, dell'orrore putiniano, del rischio di arretrare di fronte a un assedio all'Occidente che ricorda, secondo Mattarella, la stagione della minaccia all'Europa rappresentata da Adolf Hitler. Ci sono altre occasioni, come è successo ieri al Quirinale durante il discorso del ventaglio, in cui il Presidente della Repubblica, per colpire gli estremismi, usa notevoli giri di parole, adotta formule fintamente vaghe, finge di restare sulle generali, ma solo chi non vuole capire può far finta di non aver compreso il messaggio del Presidente. Le frecciate antidemagogiche più interessanti lanciate ieri dal Capo dello Stato hanno riguardato tre temi su tutti. La prima freccia ha colpito il pacifismo della bandiera bianca. Mattarella ha detto che una difesa comune europea non rappresenta una minaccia, non mira alla guerra, è solo uno strumento per garantire la pace, e ha ricordato che scommettere sulla difesa europea, che per essere tale deve essere armata evidentemente non di fionte, è un modo prezioso per evitare che prevalga la legge del più forte. La seconda freccia è quella che Mattarella ha scelto di scoccare per centrare un altro bersaglio: la sicurezza. Mattarella ha detto che le leggi non si scrivono sui singoli casi. Avete presente Roggero? Ha detto che le posizioni minoritarie in nessun caso possono giustificare forme di violenza. Avete presente Notav? Ha detto che di fronte all'azione contro i poteri pubblici in Val di Susa non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. Avete presente tutti coloro che hanno aspettato ore e ore e giorni prima di condannare con forza? Ha detto, parlando di immigrazione, di considerare del tutto improduttiva la strategia del governare i fenomeni seguendo la logica dell'emergenza. Avete presente chi governa aumentando le pene a seconda dei decibel offerti dalla cronaca? Il messaggio è criptico solo per chi non vuole unire i pontini. Questo è il parere di Claudio Cerasa, il quale appunto segnala che Mattarella è stato fin troppo esplicito nel rendere noto il suo parere, anche se non ha voluto fare nomi e cognomi. Il secondo editoriale che vi voglio leggere invece è quello di Libero, perché Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, si occupa del tema che ieri invece occupava le prime pagine di tutti i giornali, e cioè la questione dell'intelligenza artificiale e quindi dei rilevamenti biometrici delle persone per controllare in caso commettano reati. La nostra faccia in cambio di più sicurezza, questa è l'idea già espressa fin dal titolo. Il governo sta pensando se e come introdurre nella legislazione il riconoscimento facciale, quella tecnica pilotata dall'intelligenza artificiale che riesce a dare in diretta un nome al volto ripreso da una telecamera di sicurezza. L'Europa mette in guardia, la sinistra evoca lo stato di polizia, una sorta di grande fratello pubblico. Una premessa: il grande fratello esiste già, non è pubblico ma privato, non è lo Stato bensì sono i grandi social network, la nostra banca è il padrone di qualsiasi app che abbiamo scaricato sul telefonino e alla quale abbiamo concesso, pure gratis, di immagazzinare la nostra faccia per accedere più rapidamente e comodamente al servizio erogato. Al di là delle rassicurazioni ufficiali, che fine faccia, è il caso di dire, la nostra faccia, non lo sappiamo con certezza. Dubito che rimanga blindata nei server, così come l'uso addirittura smodato dei servizi tipo Google Maps per spostarci da un luogo all'altro di fatto sono un pedinamento elettronico 24 ore su 24 che, statene certi, non sparisce nel nulla. In altre parole, siamo spiati da mattina a sera, ma la cosa non ci fa paura, anzi ci concede diamo a più non posso. Viceversa, scattiamo in modalità alert se è lo Stato a poter sapere in tempo reale dove siamo, e poco ci tranquillizza che quel dato è teoricamente in mano certamente più sicure, con protocolli di utilizzo garantiti da un'autorità giudiziaria che sola può autorizzarne l'uso. E la conclusione di Sallusti è quella che in realtà dovremmo accettare che in cambio di più sicurezza dovremmo accettare appunto questo, che voglio ricordare, la UE ha contestato il fatto che ci potesse essere, diciamo così, una schedatura di massa rispetto al fatto che tutte le persone che partecipassero eventualmente, che ne so, a una manifestazione di piazza venissero riprese con l'intelligenza artificiale. Sempre stando sui giornali che fanno riferimento al centrodestra, vado sul Giornale. Tommaso Cerno, il direttore, si occupa del tema dei migranti, ovviamente anche del risvolto italiano della crisi spagnola. Chi sono i nemici dell'Europa? Questo è il titolo del suo editoriale. Per anni hanno venduto all'Italia una favola tossica: frontiere deboli, controlli ridicoli, accoglienza presentata come destino, e chiunque osasse dissentire veniva trattato da barbaro. Ora la menzogna è nuda: il problema non era la durezza dell'Italia di Giorgia Meloni, ma la vita di un sistema che ha confuso la realtà con lo slogan. Il caso Albania ha fatto crollare il teatrino. Mentre certa sinistra applaudiva modelli alternativi, quelli che oggi vediamo in questa fotografia della Spagna di Sanchez, quella che gli Schlein ha proclamato di volere come modello per noi, la verità mostrava il vero copione. Emergenza permanente, gestione caotica, ipocrisia valanga. La Spagna è diventata oggi il santuario della doppia morale. Parla di diritti ma scarica i costi, invoca Europa ma produce disordine, predica solidarietà ma lascia agli altri il prezzo politico e sociale delle proprie scelte. E allora basta con la retorica del futuro che arriva. Il futuro, quando lo si lascia ai trafficanti, agli slogan e agli ideologi, diventa un presente peggiore. Non è civiltà ignorare i confini, è sciatteria di governo, e chi continua a fingere il contrario non difende l'Europa, la sta consumando. Sullo stesso tema io voglio tornare sul Foglio, che a pagina, nella sua pagina dei commenti, la pagina 3, si occupa pure del tema di Ceuta. La crisi migratoria a Ceuta è europea. Migliaia di marocchini nell'enclave, l'Italia pronta a fermare Schengen con Madrid. Ieri la crisi migratoria a Ceuta, la città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco, è arrivata a un picco drammatico. Verso mezzogiorno migliaia di marocchini hanno attraversato in massa il confine, a piedi e a nuoto, mentre la Guardia Civile e i soccorritori dell'area riuscivano ad assistere soltanto i feriti più gravi. Non si tratta di un episodio isolato. Già mercoledì veniva segnalata un'altra notte di attraversamenti di massa, e il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, aveva definito la situazione di estrema gravità. Nelle ultime due settimane sono passate illegalmente in Spagna 1.500 persone, con una media di 200 ingressi quotidiani. Il dato più drammatico riguarda le vittime: 60 corpi recuperati in mare nell'ultimo anno. Ieri l'Assemblea di Ceuta ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza nazionale, un comando unificato, il rinforzo di polizia e guardia civile e il dispiegamento dell'esercito, e persino la chiusura temporanea del valico di El Tarajal. Ma il governo Sánchez ha respinto la richiesta, ritenendo che i flussi migratori non rientrino nei presupposti previsti dalla legge. Sánchez ha scritto: è il momento di costruire soluzioni con responsabilità e cooperazione. Il ministro dell'Interno Fernando Grande Mariasca, sotto pressione politica, è atteso oggi nell'enclave, ma la Moncloa, che è la sede del governo, nel frattempo si difende la cooperazione con l'esecutivo marocchino di Aziz Aganouch, sostenendo che le forze di sicurezza di Rabat stiano bloccando numerosi tentativi di attraversamento. Il precedente più citato è quello del maggio 21, quando circa 8.000 persone entrarono a Ceuta in poco più di 36 ore nel pieno di una crisi diplomatica tra Spagna e Marocco. A peggiorare la situazione potrebbe essere l'effetto di una recente sentenza della Corte Suprema che impedisce i rimpatri immediati per chi supera il confine a nuoto. Sul piano della politica interna è benzina per il motore dell'estrema destra di Vox. Il governo italiano ieri ha fatto sapere di essere pronto a reintrodurre tempestivamente i controlli alla propria frontiera interna. L'ultimo editoriale che vi voglio leggere è quello di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano si occupa nel suo fondo con il direttore, il fondo ha per titolo Dragrillo, di un altro tema, cioè di una sorta di faida tra l'ex leader dei 5 Stelle e l'attuale leader dei 5 Stelle. Scrive Marco Travaglio: come nei momenti più luminosi della storia recente torna a grande richiesta la coppia Draghi-Grillo. I due arzilli trapassati della politica hanno ripreso ad agitarsi in stereo. Il primo, già sherpa deluso della Meloni, si è buttato sulla Schlein e, oltre a sferzare l'Unione Europea nei giorni pari e a scuoterla nei dispari, fa cose e vede gente. Il secondo dice che i 5 Stelle, da quando gli iscritti l'hanno licenziato con un bel vaffa, pensano alle poltrone e hanno perso l'identità e la diversità. Le poltrone sono gli stessi scranni parlamentari a cui li candidò lui nel 2013 e nel 2018, con la differenza che non hanno posti di potere, stanno all'opposizione. Quanto all'identità e alla diversità, le hanno mantenute continuando a non rubare, a ridursi lo stipendio e a battersi per i valori che il Grillo delle origini, quello vero, aveva loro insegnato con Casaleggio Senior. Infatti hanno sempre tutti i poteri contro. Lui invece, non contento di averli suicidati nel 2021, conficcandoli nel governo del grillino Draghi e del supremo Cingolani, si era fatto assumere dal 5 Stelle in nome dell'identità e della diversità per 300.000 euro e più l'anno in cambio di consulenze di comunicazione, cioè di insulti per la gioia dei giornali padronali che di punto in bianco lo riabilitarono. L'attacco di Travaglio è un'evidente difesa di Conte appunto dagli attacchi dell'ex leader e fondatore, bisogna ricordare, dei 5 Stelle. Ora se andiamo invece alla lettura degli articoli che si trovano all'interno dei giornali, quelli almeno a mio avviso i più interessanti, vado su Repubblica, perché Repubblica a pagina 2 porta un lungo articolo di Gianluca Di Feo che riguarda una notizia che trapela solo adesso ma che è datata di qualche mese. La notizia è richiamata anche in prima pagina: missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Centinaia di nostri militari, è il titolo a pagina 2, da marzo schierati in Arabia, attivi contro i raid iraniani. L'autorizzazione della task force è nelle nuove disposizioni sui contingenti all'estero. 700 soldati in difesa anche di Bahrain e Kuwait con Sampati e Eurofighter sono i nomi delle due missioni nel Golfo. Scrive Gianluca Di Feo: è l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizioni in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP-T ai cannoni antidrone Skynex, ai caccia Eurofighter, all'aeroradar Gulfstream Kaev, reparti che hanno partecipato attivamente alla protezione degli alleati fondamentali per i fornimenti energetici e continuano a farlo in nazioni che sono sottoposte a incursioni dei Pasdaran o degli Houthi yemeniti. La spedizione è stata rivelata da Fausto Biloslavo sul giornale e confermata da una nota inserita nel sito web del ministro della Difesa, che per la prima volta annuncia l'esistenza della Task Force Arabia. Dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi del Golfo, tutta questa parte è virgolettata appunto come una conferma del ministero della Difesa, Ed è la richiesta di supporto avanzata dai paesi partner. La difesa italiana ha schierato un dispositivo dell'aeronautica a supporto delle forze armate di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. La Task Force Air Arabia concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area. Da qui l'articolo poi di Gianluca Di Feo continua dettalizzando quali sono i compiti e di questa missione e come di quali armamenti e di quali armamenti è dotata. Vi avevo letto sulla la prima pagina dell'attacco alla Salis, perché di altro non si tratta, che si trova sulla prima pagina di Libero. All'interno, a pagina 3, c'è la spiegazione di questo attacco. Genova come Pyongyang, epurato chi critica la Salis. Lettera shock firmata dall'assessore 5 Stelle. Via i rappresentanti dei commercianti vicini al centrodestra. L'opposizione, metodi bulgari e illiberali. Poi la giunta prova a metterci una pezza. L'articolo è a firma di Andrea Muzzolon. A Pyongyang, in Corea del Nord, criticare il leader supremo Kim Jong-un è vietato. I trasgressori vanno incontro a conseguenze gravissime. A Genova, criticare il sindaco Silvia Salis pare altrettanto vietato, pena l'epurazione. Dopo la messa al bando dei giornali sgraditi dalla rassegna stampa del comune, giustificata come problema tecnico, a Palazzo Tursi è partita la caccia agli oppositori della giunta guidata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ad ogni livello. Non sono ammessi critici o peggio sostenitori del centrodestra al vertice delle associazioni cittadine. Un'esagerazione giornalistica? No, è tutto nero su bianco. I primi a finire del mirino della giunta Sali sono stati i presidenti dei centri integrati di via, i cosiddetti CIV, ovvero quelle aggregazioni di imprese commerciali, artigianali e di servizi che operano in una stessa area urbana. Il 16 luglio è partita una missiva a firma dell'assessore al commercio Tiziana Beghin destinata a Commercio e le richieste dell'esponente 5 Stelle hanno lasciato tutti senza parole. In primis l'assessore è invitato a valutare una verifica delle posizioni dei presidenti dei CIV al fine di accertare eventuali comportamenti lesivi del rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale. È un articolo che troviamo solo su questo giornale. Io con un salto un po' pindarico vado in Medio Oriente, perché a pagina 6 del Sole 24 Ore c'è un articolo a firma di Roberto Bongiorni che ha per titolo Disarmo di Hamas, passi avanti nella trattativa con Israele. Secondo fonti israeliane le milizie hanno accettato di deporre le armi. L'articolo è a firma di Roberto Bongiorni. Sembra che Hamas si sia arreso e abbia accettato un disarmo completo e assoluto. Queste sono parole messe tra virgolette. L'entusiasmo con cui alcuni ufficiali israeliani rimasti anonimi hanno rivelato ieri al sito del quotidiano israeliano Yedioth Ahronot l'intenzione del movimento islamista Hamas di consegnare il proprio arsenale senza trucchi e senza compromessi è forse prematuro. I raid aerei israeliani che anche ieri hanno colpito diverse aree della striscia di Gaza provocando 6 vittime, tra cui 2 bambini, suggeriscono che occorre cautela. Le trattative per sbloccare l'impasse nella striscia di Gaza sono in corso al Cairo, ma in Medio Oriente, tra annunci, dettagli spesso decisivi e fatti, le improvvise marce indietro sono frequenti. La notizia tuttavia merita molta attenzione. Dopo 24 mesi di guerra e 9 di tregua, il movimento islamista, divenuto padrone di Gaza nel giugno 2007, sarebbe per la prima volta disposto a scomparire come entità militare. Secondo fonti palestinesi vicine ai negoziati, vi sarebbero però alcune precondizioni. Innanzitutto l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi dalla porzione della striscia che negli ultimi mesi si è estesa fino a coprire oltre il 60% dell'enclave. una richiesta in linea con il piano di pace annunciato in settembre dal presidente americano Donald Trump ed entrato in vigore a metà ottobre con un cessate il fuoco mai pienamente attuato. Ecco, l'unico dubbio su questo, sulla possibilità che questa la notizia riportata poi diventi veritiera è sul fatto che in altri giornali, per esempio Gian Michalessin sul Giornale, segnala in realtà una condizione che i miliziani di Hamas hanno posto, e cioè di mantenere almeno le armi personali, cioè le armi leggere personali, che cosa che credo non sarà accettata al tavolo di queste trattative. Segnalo che ci sono queste aperture, ma permettetemi lo scetticismo del caso, visto che annunci di questo segno anche in passato erano stati fatti e poi, ahimè, non sono a cui non sono serviti poi i fatti. Quindi in questo ping pong tra Italia e estero torno in Italia, visto che l'Italia è di gran lunga presente più degli esteri sulle prime pagine di questa mattina. Vado sulla Stampa, pagina 5. Vi dicevo, la Stampa del discorso di Mattarella ha voluto evidenziare anche in prima pagina ciò che riguardava la posizione che è stata interpretata e riferita al caso Roggero. Mattarella e l'avviso sul caso Roggero: non si può adattare la legge al singolo, è un titolo che occupa un articolo. C'è il titolo che illustra un articolo di Ugo Magri che occupa tutta la pagina 5 della Stampa. Il capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio, le tensioni non distolgano i partiti dai problemi di tutti. Ugo Magri attribuisce questa frase del Presidente della Repubblica, la interpreta come riferita, come che è stata l'interpretazione pressoché unanime al caso Roggero. Senza nominarlo, Mattarella tumula Roggero in cella e butta via la chiave, è invece il titolo della Verità che si schiera, come potete capire, senza se e senza ma, contro questa frase del Presidente della Repubblica. Lotta ai delinquenti è l'occhiello che supporta questo titolo. Il Presidente adattare leggi a singoli casi è l'abdicazione dello Stato. Il fratello dell'orefice, tante norme cambiate per i politici, è il commento che ne fa. L'articolo è di Carlo Cambi. Se son garofani, nel senso di Francesco Saverio, fioriranno. Di certo il Presidente della Repubblica non è distante dal pensiero del suo consigliere che, attovagliato in un circolo privato, non ebbe espressioni lusinghiere verso il Premier Giorgia Meloni, augurandosi che la provvidenza aiuti a fare una grande lista civica nazionale per mandare a casa la destra. Sergio Mattarella però non si sognerebbe mai di dirlo, e tuttavia il suo discorso pronunciato ieri alla Stampa parlamentare a molti direttori di giornale, telegiornale e siti web schierati al Quirinale per la cerimonia del ventaglio, più che super partes pareva seposita parte, messa da parte. Si è occupato, senza citarla, della grazia a Mario Roggero per dire che non la concederà né ora né mai. Si è preoccupato di difendere l'Europa da chi attacca e di chiudere per l'ennesima volta più armi, e che si abbandoni l'unanimità nell'Unione Europea. Non l'hanno avvertito di cosa pensa Bruxelles il cancelliere tedesco. Ha rilanciato l'accoglienza ai migranti perché sia la più ampia possibile, riparandosi dietro Leone XIV. Anche stavolta nessuno deve averlo avvisato che il Papa parla diffusamente di diritto a non emigrare, ha difeso il riarmo europeo in alternativa a Trump. Questo il parere della Verità riguardo a quello che ha detto ieri Mattarella. E a proposito di questioni diciamo così che ineriscono la stessa area geografica, cioè il Piemonte, io rimango sulla Verità per darvi una notizia che peraltro anche altri giornali riportano che è la seguente. A pagina 4, il prefetto sloggia le tende dei Notav e loro minacciano: ci divertiremo. Tre ordinanze urgenti vietano il campeggio libero, il travisamento del volto e l'accesso a piedi in forma organizzata nei paesi della Valsù. Susa. Gli attivisti si spostano, ma arriva una nuova zona rossa. Timori delle autorità per la serata di lotta confermata prevista per domani. Fa paura l'asse Torino-Bologna, dove domenica si ricorda la strage. Quindi tra domani e domenica, ecco che ci sono i due punti che, nevralgici, che hanno provocato l'attenzione dei mass media anche per quello che è successo negli ultimi che è successo in Val di Susa e precedentemente nella manifestazione che è stata convocata a Bologna sul caso Fakir, cioè quell'extracomunitario che però viveva in Italia da tanti anni, che è morto quando si trovava nelle mani dello Stato, cioè della polizia. Allora, vi ho letto il titolo del Tempo di Roma sulla questione dello spin time. Di questo si occupa anche domani a pagina 9 con un articolo di Chiara Sgreccia. La struttura ospita 150 nuclei con bambini, tanti anni, che è morto quando si trovava nelle mani dello Stato, cioè della polizia. Allora, vi ho letto il titolo del Tempo di Roma sulla questione dello spin time. Di questo si occupa anche domani a pagina 9 con un articolo di Chiara Sgreccia. La struttura ospita 150 nuclei con bambini. Fiamme allo spin time e famiglie in strada. Il palazzo occupato rischia.

nostra casa. La polizia ha bloccato le entrate nell'attesa che si verifichi l'abitabilità dell'edificio. Fratelli d'Italia si scaglia contro un luogo da sempre nel mirino della sua propaganda. Scrive Chiara Sgreccia che l'incendio potesse diventare un pretesto per sgombrare Spin Time era il timore fin dall'inizio. Dalla notte di mercoledì, quando verso le 22 si sono viste le fiamme accendersi in un locale tecnico del palazzo occupato dal 2013 nel cuore di Roma, nel quartiere Esquilino, negli anni diventato casa non solo per 150 famiglie, quasi 400 persone provenienti da 27 paesi, tra cui anche l'Italia, ma anche per organizzazioni e associazioni come Scomodo Mediterranea, che hanno contribuito a rendere l'edificio un presidio sociale e culturale della città. La paura però che la retorica della sicurezza venisse usata anche questa volta dal governo come giustificazione per colpire chi è più fragile, con il passare del tempo è diventata sempre più forte, almeno agli occhi di chi da ore è in presidio permanente davanti allo Spin Time, o perché non può fare altrimenti, visto che tutta la sua vita è dentro il cancello rosso che chiude il palazzo sorvegliato dalle forze dell'ordine, o perché non ha potuto fare a meno di accorrere davanti all'ex sede dell'INPDA quando ha saputo che i suoi abitanti erano stati portati fuori senza conoscere se e quando sarebbero rientrati. Sono centinaia le persone arrivate per l'assemblea pubblica organizzata per le 17, nonostante il caldo estremo, a dimostrazione dell'importanza di Spin Time per la cittadinanza. Cosa succederà non è ancora chiaro. Il tempo si augura appunto lo sgombero totale. L'articolo di domani invece è di tutt'altro segno e quindi vedremo come andrà a finire questa storia, di cui peraltro Radio 3, proprio Radio 3, si è molto occupata. Mi ha colpito molto l'altro giorno con il filo diretto con voi ascoltatori l'interesse, peraltro secondo me meritorio, sul tema degli incendi e dunque dei cambiamenti climatici. Su Libero di oggi Carlo Nicolato a pagina 18 firma un articolo che ha questo titolo: Creta è avvolta dalle fiamme, George Clooney lascia la Francia, presi due piromani in Spagna. Parigi e Madrid dichiarano la fine dell'emergenza, nel Regno Unito bruciano però i campi per la siccità, allarme incendi fa evacuare circa 10.000 turisti in Grecia. Dunque un'emergenza che si sembra attenuarsi nei primi due paesi che sono stati colpiti dal fenomeno degli incendi, cioè la Spagna e la Francia, ma che si riattiva invece in Inghilterra e pensate un po' come è cambiato il clima se in Inghilterra c'è un allarme per gli incendi, e soprattutto in Grecia che, ahimè, invece tutte le estati si trova a dover fare i conti con questo fenomeno. La Stampa, pagina 15, un articolo di Monica Petrosino piuttosto interessante: Donald, cioè Trump, e la geopolitica del mattone, così moltiplica i suoi affari nel mondo. Dai Balcani al Golfo all'India, il tycoon sfrutta il proprio ruolo per costruire grattacieli e resort. Il risico immobiliare, l'articolo di Monica Petrosino è affiancato da un grafico nel quale compaiono tutti i nomi dei paesi dove Trump, attraverso la sua immobiliare, ha degli interessi, e ve lo cito in ordine sparso: Albania, Romania, Georgia, India, Qatar, Vietnam, Israele, Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi, Maldive e Indonesia, per affari che moltiplicano il portafoglio di Donald Trump. Sempre la Stampa, pagina 17, torna una vicenda che è vecchia di 36 anni, quasi tondi, perché è un fatto che successe il 7 agosto del 1990, via Poma, l'ultimo mistero nelle analisi del DNA. La Procura di Roma effettua verifiche su 8 persone mai coinvolte prima, ma i test avrebbero dato esito negativo. Cosa successe in via Poma 36 anni fa? Simonetta Cesaroni, 20 anni, fu assassinata, e il colpevole, all'interno dell'ufficio in cui lavorava, via Poma è una strada del quartiere Prati di Roma. Il delitto ha occupato le prime pagine dei giornali italiani per diverso tempo, in quella estate di sangue, e anche successivamente, quando l'inchiesta non è mai riuscita ad arrivare a una verità, tanto che oggi il

0: la questione viene riaperta. La Stampa a pagina 17 ha due articoli sul tema. Uno, con l'articolo di cronaca, è a firma di Francesco Grignetti, mentre invece Pierangelo Sapegno, firma storica della Stampa, si occupa di ricostruire cosa successe allora. E da ultimo torno sul calcio. Il calcio è sui giornali in questi giorni per vicende extra calcistiche. E vi ricorderete la questione della nazionale italiana e del suo allenatore. Oggi invece Nicola Balice ricorda che c'è una crisi, c'è uno scontro epocale tra l'UEFA, cioè che l'organizzazione europea del calcio, e la FIFA, cioè l'organizzazione mondiale. L'UEFA, il mondiale non si vende, nazionali europee pronte a boicottarlo, scene di rottura approvata all'unanimità, senza passi indietro, niente tornei della FIFA. E la questione l'abbiamo raccontata ieri. Infantino, il presidente della FIFA, vorrebbe vendere il mondiale di calcio ai privati, tra cui in particolare al genero di Donald Trump e alla sua società. Io mi fermo qui e vi aspetto fra poco per il filo diretto con voi ascoltatori.
1: Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande a Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Prima di avviare il filo diretto con gli ascoltatori, mi corre d'obbligo darvi una notizia che è appena stata battuta dalle agenzie e si trova già sui siti, perché è morto Franco Baresi. Aveva 66 anni, è stato il capitano del Milan di Sacchi e di Berlusconi, che ha vinto tutto quello che era possibile, una squadra leggendaria. E era da tempo ammalato, tanto che già l'altro ieri era circolata la notizia della sua scomparsa, poi era stata smentita, ma evidentemente le sue condizioni erano purtroppo così precarie che hanno portato a quello che è successo, oggi. Era doveroso darvela, perché Baresi è stato un personaggio importante per il calcio italiano, una leggenda vera per milioni di appassionati di calcio. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Con chi parlo?
2: Buongiorno. Mi chiamo Ernesto, sono un cittadino spagnolo che vive in Italia da parecchi anni, sì. E chiamavo ovviamente per la crisi dell'assalto di Ceuta. Sì. E anche sostanzialmente, diciamo, non mi sorprende che una certa stampa italiana che non condivide le politiche del governo Sanchez possa criticare subito quello che è successo. Però mi ha stupito moltissimo, francamente, i post del primo ministro italiano, del presidente del Consiglio italiano e del ministro degli esteri, che, soprattutto Tajani, per i ruoli che ha avuto in passato, penso sia una persona che dovrebbe essere almeno informata di quali sono le dinamiche diplomatiche molto complicate fra la Spagna, il Marocco, l'Algeria, perché sembrerebbe che non c'entra nulla, ma c'entra molto in questo triangolo. È evidente che quello che è successo ieri, e succede ogni X anni, ogni volta che il Marocco ha un problema, diciamo, da risolvere con la Spagna, in qualche modo allenta o si volta dall'altra parte e permette che i marocchini, peraltro il Marocco vive oggi una crisi economica e sociale molto forte, molto interna, di cui avete parlato anche in Radio 3, tante volte in Radio 3 Mondo, e si volta dall'altra parte e permette che le frontiere vengano prese d'assalto e succedano tragedie terribili come quella di ieri. Stiamo parlando di quasi 20 morti. Vanno ancora capite le cause. Il governo marocchino ha detto che è disposto a collaborare col governo spagnolo, il che già vuol dire molto nell'affermarlo in questo modo. Oggi i giornali marocchini, come ha detto stamattina Radio Tremondo, neanche parlano di questo episodio, perché ieri è una giornata di festa. Quindi è evidente che c'è qualche cosa di più di quello che può sembrare soltanto, si può attribuire soltanto al classico effetto chiamata, perché il governo Sanchez ha regolarizzato non 500.000 immigranti, come ha detto sbagliando il ministro Tajani, ma 1.100.000 migranti che risiedevano in Spagna da tempo e che sono in processo di regolarizzazione, perché possano pagare le tasse, avere i contributi e lavorare regolarmente in Spagna. Quindi non si può semplificare e minacciare subito la sospensione di un accordo Schengen con un paese amico. Bisognerebbe provare a aspettare intanto le cause, dare solidarietà, anche perché non mi risulta che ci siano voli fra Ceuta e Milano o Ceuta e Roma, per cui non si capisce da dove verrebbe questa minaccia che farebbe sospendere gli accordi Schengen nel momento in cui più italiani visitano la Spagna e più spagnoli visitano l'Italia, peraltro.
1: Io la ringrazio di questa sua testimonianza, che non posso che sottoscrivere, anche perché se le immagini sono quelle drammatiche, immagino che bisognerebbe pensare soprattutto alle 60 persone che sono morte annegate mentre cercavano di fare questo, e tanto più che, insomma, l'entità di questi ingressi in Spagna è piuttosto misurata, sono 1.500 persone. E mi viene da dire che se gli stati europei avessero dovuto sospendere Schengen con l'Italia dopo gli arrivi massicci che sono arrivati, l'avrebbero dovuto sospendere chissà quante volte in questi anni. È evidente, credo, nella posizione del governo italiano una sorta di rivincita politica verso un paese che ha una politica molto diversa dalla nostra rispetto all'immigrazione e che sarà un caso dal punto di vista economico, è uno dei paesi che in questo momento in Europa va meglio. Io sono convinto, insomma, in linea generale, che evidentemente è evidente che l'immigrazione vada in qualche modo regolata, ma è altrettanto evidente che in un gelo democratico, demografico come quello attuale, soprattutto nel nostro paese, i migranti, noi dovremmo fare la politica opposta, cioè augurarci che arrivassero più migranti per cercare di mantenere di impedire che questo inverno demografico diventi in realtà un gelo delle culle, quindi visto che gli italiani fanno sempre meno figli, che questo paese in qualche modo, perdendo persone, perda anche, diciamo così, una fetta della sua forza economica. Non è un caso che molte aziende reclamano la mancanza di braccia, soprattutto per mestieri che sono che gli italiani non vogliono più fare. Dunque la ringrazio di questa telefonata, di questa sua testimonianza, peraltro molto pacata, perché anche a me è sembrato eccessivo questo richiamo del governo italiano, addirittura la minaccia di sospendere Schengen, perché da Ceuta alla Spagna sono passate 1500 persone. Pronto?
3: Buongiorno, sono io in linea?
1: Sì, è lei in linea.
3: Sì, buongiorno, sono Angela da Trieste.
1: Buongiorno Angela.
3: Buongiorno. Faccio riferimento all'articolo che ha letto sul Domani, appunto, sullo spin time.
1: Sì.
3: Io avevo anche letto un articolo su Avvenire che si occupava di questo.
1: Sì.
3: Volevo appunto chiedere una sua riflessione su quanto sta succedendo. C'è stato un incendio nel cortile che è stato domato in 20 minuti con l'uso di un estintore, c'è scritto appunto dalle testimonianze che sono state raccolte, sono intervenuti i vigili del fuoco, poi le autorità, e questa è stata l'occasione per far sì che lo spin time non sia più agibile. E sono state visitate tutte le stanze delle 150 famiglie che ci abitano, sì. Sono 400 persone, loro le volevano aprire con le chiavi per quello che sono, perché erano chiuse, le porte sono state sfondate, sono stati controllati tutti gli appartamenti. Quindi questo cosa c'entra con un principio di incendio? A me sembra che sia un'occasione, mi ricollego anche alla precedente chiamata, per schierarsi contro quelle che sono iniziative sociali utilissime. Ricordo che questo centro sociale è stato sostenuto fortemente da Papa Bergoglio.
1: Infatti.
3: E Papa Leone ha accolto qualche mese fa i rappresentanti di Spin Time, delle varie comunità, delle varie etnie che ci sono, anche tanti italiani, è stato accolto in Vaticano in un'udienza e li ha, come dire, elogiati per questo loro vivere in comunità di aiuto reciproco all'interno della terra, casa e lavoro, che sono i principi sostenuti anche da Papa Bergoglio.
1: Sì, io
3: volevo una sua riflessione, sì, su questa cosa che mi lascia sconcertata, proprio così.
1: Sì, sconcertata, signora, grazie. Per la seconda volta stamattina non posso che essere d'accordo con il mio interlocutore. Cioè, è evidente che se c'è stato un incendio, è stato domato, è chiaro che vanno ovviamente rimosse le cause profonde, se ce ne sono, che hanno provocato questo incendio, ma è tutto quello che è successo dopo, compresa l'euforia di un giornale come Il Tempo, perché venga chiusa questa esperienza, vengano liquidate queste persone, vengano gettate in mezzo a una strada, è la battaglia che viene fatta da questo governo. Ci sono state altri sgombri, in qualche caso magari anche legittimi, però per esempio mi viene in mente, tanto per fare dei paragoni, che non si è mai pensato, almeno finora, di sgomberare Casa Pound, che è un altro nodo risolto della questione romana, e siamo sempre a Roma, della questione di edifici che sono occupati, e in quel caso si tratta di un movimento assolutamente politico, mentre in questo caso si tratta di un'operazione umanitaria. Lei ha fatto bene a ricordare anche quanto la Chiesa Cattolica si sia impegnata nella difesa di questo spazio che offre la possibilità di un giaciglio, di un tetto a chi non ne ha, e che quindi, e oltretutto, questo sgombero verrebbe fatto senza che ci sia una possibilità di una soluzione per le persone che lo abitano. E nell'articolo che ho letto si ricordava che soprattutto che delle associazioni di volontariato trovano la loro sede lì dentro, a conferma di come in quegli spazi si faccia, diciamo così, della politica di solidarietà verso chi fugge da situazioni di guerra o da situazioni economiche molto difficili nei paesi d'origine. Dunque, per concludere, io sono evidentemente d'accordo con tutte le osservazioni che lei ha fatto, e speriamo che la vicenda abbia un esito che non sia quello che molti si augurano, soprattutto coloro che stanno dalla parte destra dello schieramento politico. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Sono Maria Giovanna da Milano.
1: Buongiorno Maria Giovanna.
4: Buongiorno. Allora, io chiamo perché lei ha aperto la trasmissione dicendo che nonostante due guerre alle porte dell'Europa, i giornali italiani si dedicano a delle questioni interne.
1: Sì, sì.
4: Io invece ho
1: preso atto di questo.
4: Sì. No, io invece ho pensato un'altra cosa. Io vivo a Milano e oggi è l'ultimo giorno dei centri estivi, dei nidi, sì, e delle scuole dell'infanzia. Oggi in città arriveremo a 40 gradi. E i centri estivi non sono condizionati. Dentro, scusi, sono un po' emozionata, ma...
1: No, ma guardi, è in diretta, si tranquillizzi, sta sollevando un tema che è proprio di molte famiglie, dunque prego, con calma.
4: No, sono molto emozionata perché dentro a queste scuole ci sono dei bambini dai 0 ai 6 anni, fra cui c'è anche mio figlio, e... sono tutti figli di genitori lavoratori che non hanno nonni e non hanno seconde case, e mi domando perché in questa estate molto calda, che per molti crea delle difficoltà insormontabili, non si parli di giustizia climatica ogni giorno, cioè anche rispetto agli incendi. Mi domando perché i giornali non tengono alta l'attenzione su questa cosa, cioè cosa stiamo facendo per invertire la rotta?
1: Allora, non
4: so,
1: no, grazie a lei, spero che l'emozione sia finita. Ha fatto un discorso pienamente compiuto nonostante l'emozione. No, guardi, io penso che l'attenzione dei giornali non sia così accesa su questo tema, proprio perché la politica ha cambiato completamente verso. C'è stato un momento in cui la crisi climatica, la transizione ecologica, eccetera, sembravano assolutamente ineluttabili ed erano una sorta di desiderio condiviso dalla maggioranza della popolazione. La crisi economica ha contribuito invece a fare scivolare il tema, la crisi economica e le guerre hanno contribuito a fare scivolare il tema più basso nelle agende della politica, non solo in Italia ma anche in Europa, tanto che l'Unione Europea ha faticato, la Commissione von der Leyen ha faticato a tenere la barra dritta su questo, anzi un po' l'ha dovuta mollare proprio sulla pressione degli stati che a causa della crisi economica vedevano nella transizione ecologica l'impossibilità di aderire a quel progetto, che avrebbe comportato evidentemente nella prima fase un aggravio di costi. Banalmente le auto elettriche, tanto per fare un esempio, costano di più in questo momento delle auto a benzina o delle auto a diesel, per non dire di tutto il resto. Il problema è che questa miopia finirà prima o poi per dannarci, anche perché se poi si fanno i conti dei soldi che si spendono per ovviare alle crisi climatiche sia in inverno che in estate, ci renderemmo probabilmente conto che in realtà è conveniente occuparsi della transizione ecologica, sarebbe conveniente nei tempi medi. Il problema è che l'esborso per una eventuale macchina elettrica è una questione immediata, e invece i danni di una crisi climatica, che i danni provocati dagli eccessi del clima, sia quanto riguardano dei nubifragi o quanto riguardano appunto degli eccessi causati, gli incendi causati dal troppo caldo, sono questioni che noi deleghiamo allo Stato e non sappiamo qua, e lo Stato che spende evidentemente i soldi che incassa con le tasse, alla fine siamo ancora noi. Ecco, io credo che proprio l'esempio che lei faceva sul fatto che l'attenzione verso questo tema non è più così così chiara e così aperta come in precedenza, è il motivo per cui davanti poi ai temi dell'economia torniamo a essere individui e la smettiamo di essere società. Un rilancio di questi temi, anche causato da quello che sta succedendo in questi giorni, e questa sarebbe, credo, che è stata contata dai meteorologi come la quarta crisi di caldo dall'inizio di quest'estate, con le conseguenze che tutti siamo in grado di capire. Lei parlava della mancanza dei centri estivi per i bambini, ma pensi per esempio al problema degli anziani che si trovano ridotti in casa senza la possibilità di uscire, proprio perché è impossibile uscire con questi caldi pressoché in tutta la penisola. Dunque io spero che ci sia un rigurgito di interesse su questi temi, che volenti o noventi prima o poi gli stati dovranno affrontare, perché ormai è talmente evidente che i negazionisti hanno avuto torto a sostenere le loro tesi fino all'inverosimile, che credo che sarebbe così miope da fette di salame sugli occhi non continuare a non guardare in faccia la realtà. Allora, io prima di passare al prossimo ascoltatore leggo un messaggio che arriva da Germana. Com'è che allora che la Spagna ci ha sorpassato nell'economia? I giovani italiani vanno a Valanga a lavorare là? Com'è che gli spagnoli sono più ricchi di noi? Meloni, Tajani, Salvini, cercate di fare qualcosa, i grandi problemi dell'Italia, invece di aggrapparvi alla poltrona. Sì, è vero tra l'altro che ci sono diversi italiani che vanno a lavorare in Spagna, e che la Spagna in questo momento ha un'economia che funziona meglio della nostra, e per esempio, avendo puntato, visto, collegandomi al tema della risposta precedente, alle nuove forme di energia, cioè all'eolico, al solare eccetera, paga l'elettricità assai meno di noi, che invece stentiamo a promuoverla, soprattutto dal punto di vista governativo. Quindi sì, in questo momento la Spagna di Sánchez dovrebbe essere un modello se si guardano i risultati che ha ottenuto. Pronto?
5: Ah, pronto, buongiorno.
1: Sì,
5: mi
1: buongiorno.
5: Chiamo Rossano, telefono dalla provincia di Grosseto e sottoscrivo in pieno quanto ha detto Maria Giovanna da Milano. Gli scienziati dicono che un caldo così 50 anni fa era del tutto impensabile, sono gli effetti delle attività dell'uomo che lo determinano. E io faccio una domanda che riguarda proprio anche questo tema, perché noi dall'inizio della guerra della Russia con l'Ucraina abbiamo acquistato noi, Unione Europea, oltre 230 miliardi di euro in idrocarburi, e questo non ha fatto altro che, secondo me, incoraggiare il bullo ad attaccare. Però c'è un altro fatto: è cascato questo missile in suolo polacco, e poi sono frequenti gli sconfinamenti in Romania. E io chiedo se non sia il caso da parte dell'Europa di avere un atteggiamento più assertivo, non solo nel campo climatico, con magari riduzione di consumi non necessari, perché qui nei mari nostri vedo degli sprechi assurdi degli yacht, ma anche per esempio un atteggiamento più assertivo nei confronti della Federazione Russa per quello che riguarda la copertura aerea dello spazio sull'Ucraina occidentale. E alcuni analisti militari hanno avanzato questa ipotesi, non di andare a ridosso del fronte, perché si aprirebbe uno scenario tutto diverso, molto più complicato. Però dare copertura all'Ucraina sulla parte occidentale del suo territorio darebbe senz'altro un sollievo agli ucraini, perché aiuterebbe a tirare giù qualche missile da crociera, E poi darebbe anche un messaggio, perché il bullo viene provocato dalla debolezza e non dalla forza. Io mi ricordo quella scena dell'Oro di Napoli di Totò, dove il guappo se ne va quando Totò comincia a fare forte, tirare fuori il bastone. Ecco, io penso che noi europei dovremmo cogliere l'occasione della crisi climatica per capire che possiamo anche determinare politiche al Cremlino, se facciamo risparmi energetici e aiutiamo l'ambiente. Però allo stesso tempo dobbiamo avere un atteggiamento assertivo, e l'ha detto anche Natalie Tocci recentemente sull'Economist, che un atteggiamento assertivo è quello che ci vorrebbe da Stati Uniti d'Europa. Io la ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie a lei. Beh sì, lei unisce due cose che in effetti hanno dei punti di contatto. Intanto perché, per esempio, io non sono un grande esperto del tema, ma credo che anche le guerre contribuiscano in maniera importante ai cambiamenti climatici, visto il numero di ordigni che vengono utilizzati. E credo che anche le guerre siano nocive per il clima e per l'ecologia. Per quanto riguarda invece, diciamo così, la difesa europea, io credo che bisogna stare attenti. Lì c'è un limite che è difficile superare. Cioè, io credo che lei giustamente pone il problema di tutelare i territori che stanno a ridosso dell'Ucraina, per impedire che Putin, come sta facendo da qualche tempo a questa parte, mandi dei droni che finiscono in Polonia piuttosto che in Romania, per saggiare la nostra capacità di resistenza e quindi la nostra capacità di difenderci. Io credo che bisogna tutelare soprattutto i territori dei paesi NATO. Sulla questione di offrire un ombrello NATO all'Ucraina occidentale, attenzione, perché a quel punto Mosca potrebbe dare ulteriore fiato alla propaganda per la quale loro sono in guerra con la NATO e non solo con l'Ucraina. È evidente che i paesi della NATO, noi compresi, stanno aiutando l'Ucraina dal punto di vista militare con la fornitura di armi, ma un ombrello offerto dalla NATO o dagli Stati europei, come lei evocava, comporterebbe di fatto l'entrata in guerra ufficiale di questi paesi. E credo che questo sarebbe un aggravio anche dal punto di vista dal punto di vista militare. Tutto l'aiuto all'Ucraina per quanto mi riguarda, attenzione però a impedire che ci sia un coinvolgimento più serrato della NATO e/o dell'Unione Europea sul territorio ucraino, perché questo potrebbe comportare un'ulteriore escalation della guerra. Pronto?
6: Buongiorno, mi chiamo Massimo, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Massimo.
6: Buongiorno. Dunque, l'ascoltatrice da Milano, all'inizio, secondo me, implicitamente aveva espresso una critica, nel senso che lei si è lamentato, parrebbe stamattina, del fatto che sui giornali si parla troppo poco delle questioni internazionali e si parla troppo delle questioni interne. Io sono invece d'accordo con l'ascoltatrice, cioè secondo me accade esattamente il contrario, ma non da oggi, da molto tempo. Poi l'ascoltatrice però ha puntato, diciamo, la lacuna informativa sulla crisi climatica, ma in realtà stava parlando, forse non se n'è accorta, anche di una crisi sociale, e secondo me è quella la cosa principale di cui noi non parliamo, perché noi parliamo anche molto di clima, giustamente, e giustamente parliamo di crisi internazionali invece, però la crisi sociale è di molto più lungo periodo, e noi l'abbiamo da prima che ci fossero delle guerre. Anzi, io comincio a pensare, la sua causa secondo me è un capitalismo globalizzato che ci sta sfaldando le nostre società da 25 anni e noi non ne parliamo. E secondo me questo sfaldamento delle società democratiche, europee, sicuramente occidentali in generale, e poi è proprio perché noi al tempo stesso produciamo un vantaggio per le autocrazie orientali, perché abbiamo la globalizzazione con delocalizzazione e quant'altro questo ha prodotto. Tra l'altro, a questo capitalismo velocissimo, feroce, le dittature e le autocrazie hanno capacità di risposta molto migliore, sono più adattative perché possono rispondere meglio sia nei tempi brevissimi che nel lungo periodo, mentre le democrazie sono in fibrillazione. La fibrillazione
1: la prego
6: è qualcosa
1: di arrivare
6: che...
1: a una domanda. La prego
6: no,
1: di
6: va bene.
1: Domanda,
6: la domanda sì. È questa: che non è sì, più che una domanda, io le chiedo, è questo che io le espongo. Secondo me, noi stiamo assistendo a un degrado delle nostre società da 25 anni e non ne parliamo. E, se mi si dice che il nostro degrado dipende dal fatto che ci sono le guerre, ad esempio crisi del petrolio, io ripeto, dico che probabilmente è vero il contrario. E comunque noi dovremmo focalizzare l'attenzione sul fatto che stiamo scomparendo, ci stiamo estinguendo proprio come, anche come forma istituzionale.
1: Grazie.
6: Io sono più ecco, mi dica.
1: No,
6: mi dica lei.
1: No, la ringrazio, ma ha espresso compiutamente il suo pensiero, che per la verità mi è sembrato un po' un divago nella sua formulazione. Comunque, venendo a noi, io non è che mi sono lamentato stamattina del fatto che ci fosse più politica italiana che estera, ho semplicemente preso atto. Il problema, ed è altrettanto vero, che negli ultimi anni la politica internazionale si è presa uno spazio grande, ma per un semplice motivo, che è ormai difficile disgiungere quello che succede all'interno del paese da quello che succede all'esterno del paese, proprio perché e la guerra in Medio Oriente e la guerra in Russia sono problemi di politica interna, come è del tutto evidente per i riverberi che hanno e anche sul nostro modo di vivere, sulla nostra economia e sulla nostra difesa, su qualunque campo dell'umano intraprendere. Quindi distinguere ormai tra interni ed esteri mi sembra difficile. Ho semplicemente preso atto che questa mattina, contrariamente a quello che succede normalmente in realtà, e lei ha ragione su questo, c'era un'attenzione maggiore sulla politica italiana. E io credo che questo sia anche un effetto del fatto che è l'estate che introduce, diciamo così, l'autunno e l'inverno che portano alle elezioni, e l'esasperazione di certe questioni, no? Possiamo citarle tutte, il caso Roggero per esempio si è così esasperato proprio perché siamo già in campagna elettorale, così come il caso Fakir, così come il caso della Val di Susa, eccetera eccetera, no? E i due schieramenti sono già in campagna elettorale da oggi, ed è il motivo per cui i giornali poi si occupano di questo, anche perché poi ieri c'è stata la cerimonia del ventaglio col presidente Mattarella, che dall'alto della sua autorità morale ha voluto dire ha voluto rendere chiaro il suo pensiero rispetto a questi temi. E per quanto riguarda quello che lei dice, sì, è vero che noi siamo in crisi da 25 anni. Io credo che la crisi economica, che è cominciata nel 2008 con la Lehman Brothers, prima era già cominciata una crisi sociale, lo scontro di civiltà e tutto quello che vuole. Sì, è assolutamente vero che c'è una crisi di rappresentanza, c'è una crisi di società. Noi abbiamo pensato, io voglio citare una sola cosa, c'è stato un momento in cui noi abbiamo pensato che si potesse invertire la tendenza, ed è stato il periodo del Covid, quando davanti a una minaccia che ci riguardava tutti abbiamo pensato che, cito uno slogan che era molto in voga allora, ne saremmo usciti migliori. Ecco, non ne siamo purtroppo usciti migliori, e la cosa più grave, se volete, pensando a quel periodo, è che da quella grande tragedia avremmo potuto uscire più uniti come società, migliori per l'appunto, riconoscerci come comunità come ci siamo riconosciuti durante l'emergenza, mentre invece purtroppo tutto questo poi non è successo. Pronto?
7: Pronto? Buongiorno, sono Federica da Roma.
1: Buongiorno Federica.
7: Allora, io torno sullo spin time per precisare che secondo me occorre descriverlo come una comunità che abita in uno spazio, non uno spazio, anche se spin time poi è il nome che si legge sulla fronte del palazzo. E questa comunità, nata e cresciuta pacificamente, ha avuto il riconoscimento ieri dell'assessore all'edilizia di Roma, che ha riconosciuto che nemmeno nei momenti in cui gli sfondavano le porte di casa, mentre gli abitanti offrivano le chiavi alla polizia, c'è stato un momento di tensione. Ora, io credo che in tempi di guerra una comunità che dimostra di essere pacifica nel momento in cui viene in questa maniera trattata sia un valore che è molto oltre lo spazio che abita, e questo volevo sapere il suo commento.
1: Ma sì, è evidente che quello è un modello che non ha nulla a che fare con, non so, con per esempio a Scatasuna, cioè un centro sociale che poi è al centro di un'inchiesta proprio perché in Val di Susa molto probabilmente ci sono stati anche i riverberi del suo sgombero e di certe lotte fatte con metodi che non sono ortodossi anche in passato. Questo è un centro che ha un tutt'altro valore, che è come lei ha giustamente detto una comunità, se non sbaglio dal pezzo che ho letto stamattina ci sono 27 comunità che lo abitano, compresi alcuni italiani che si trovano a vivere là dentro, in una situazione in cui non danno fastidio a nessuno, in uno spazio che prima era disabitato, e quindi possiamo discutere di tante cose, ma accomunare lo Spin Time con tutte le altre questioni che hanno riguardato i centri sociali oggi come in passato è un po' difficile. È una comunità che forse invece dovremmo elogiare proprio perché rappresenta un esempio virtuoso di come si può stare insieme tra diversi in uno spazio condiviso e dove sorgono anche delle iniziative di solidarietà di cui c'è tanto bisogno. Questo mi sento di aggiungere. Leggo un altro messaggio che è arrivato. Buongiorno, circa un mese prima è Giovanni che scrive: delle ultime elezioni europee, quando c'era molta preoccupazione per una vittoria delle destre poi risolta democraticamente, qualunque fosse il risultato con la formula Ursula, la grande mediatrice delle lobby del Parlamento europeo, su Le Monde uscì un articolo che diceva che in Europa già da alcuni anni la libertà di pensiero e di opinione erano in calo. Io non ricordo l'articolo di Le Monde, eppure sono un lettore di Le Monde credo da quando ho 14 anni, pressoché tutti i giorni. Comunque mi fido di quello che scrive Giovanni, ma sì, che ci siano che la libertà di stampa e di pensiero sia subisca dei guai lo dimostra anche il fatto che, per esempio, cito l'Italia, noi continuiamo a retrocedere nell'indice che misura la libertà di stampa, continuiamo a retrocedere in graduatoria, quindi niente di nuovo. Sta di fatto che io, contrariamente a lei, mi sembra di capire, per fortuna nelle ultime elezioni europee ho salutato con favore il fatto che non si fosse finiti nelle mani di una destra sovranista che avrebbe cercato di distruggere l'Europa dall'interno, anche perché questo è lo spazio in cui io posso esprimere le mie opinioni. Io sono un convinto europeista e credo anzi che noi avremmo bisogno di più Europa e non di meno Europa. Pronto?
8: Pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli.
1: Buongiorno Carlo.
8: Allora, io purtroppo sono un lettore del Domani, quindi più o meno rifletto anche le idee, sì, che il Domani esprime ogni giorno.
1: Perché purtroppo?
8: Senta, è perché Trosi, allora, è un giornale che fa riflettere troppo, ecco. È una battuta,
1: sì,
8: mi permette una battuta.
1: Bene, prego.
8: Non si preoccupi, però sono un lettore del Domani, non si preoccupi. Senta, la mia domanda è questa: ma noi siamo in guerra? Se abbiamo mandato un contingente, il contingente Arabia, in quelle zone di guerra, vuol dire che ci partecipiamo anche come reazione ai missili o eventuali azioni di guerra da parte dell'Iran, degli Houthi. Ma poi, su quale base li mandiamo? C'è una legittimazione europea del nostro intervento? Ce l'ha chiesto gli Stati Uniti? Mi perdoni, allora siamo in guerra autonomamente.
1: Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché questo è un tema delicato e decisivo, perché lei rievoca implicitamente l'articolo 11 della Costituzione, quello che impedisce all'Italia di partecipare a guerre, eccetera eccetera. L'articolo 11 è stato superato con un'interpretazione, diciamo così, un po' più elastica del suo dettato, per cui se si ritiene che ci siano occasioni in cui dei soldati italiani che vanno all'estero in missioni di pace o per cercare di prevenire guai peggiori lo fanno perché perché difendono l'interesse nazionale nel luogo dove vanno e difendono la pace andando a impedire che le crisi esplodano in un modo maggiore, e questa è stata un'interpretazione che ha permesso per esempio che i soldati italiani andassero a fare le missioni di pace. E io, siccome le notizie rispetto a quello che abbiamo letto stamattina, Gianluca Di Feo su Repubblica che citava Biloslavo del giornale che aveva per primo tirato fuori la notizia, non so quali sono i compiti, le regole di ingaggio, perché tutto si gioca su quello. Se le regole di ingaggio sono quelle, non so, di difendere la popolazione civile dai lanci possibili degli iraniani eccetera, potrebbe comunque rientrare, diciamo così, in un alveo di legittimità, e non credo onestamente che i nostri soldati abbiano fatto missioni offensive su quel territorio. Detto questo, però, bisogna capire meglio quello che è successo, visto che la notizia è trapelata oggi, anche se è una questione che è cominciata nel mese di marzo. Capiremo meglio, perché immagino che i miei colleghi che si occupano di queste questioni indagheranno su quali sono le esatte regole di ingaggio e chi ci ha ingaggiati. Pronto?
9: Buongiorno, io sono Giancarlo e chiamo da Trevi in provincia di Perugia.
1: Buongiorno.
9: Buongiorno. Senta, io ho sentito prima quello che lei diceva, sì, giustamente sull'inquinamento da parte delle guerre in atto, e specialmente le guerre nel territorio europeo ed in Medio Oriente. Io sono un climatologo meteorologo e volevo segnalare solo questo. Sul magazine della Treccani io ho scritto un articolo che riguarda proprio questa questione sull'impatto delle guerre nel cambiamento del clima. Faccio solo un esempio: quando si colpisce un carro armato o una nave, che sono costruiti con una quantità di elementi che vanno a fuoco oppure affondano, questi elementi entrano nell'atmosfera.
1: Certo, coi PM10.
9: Sì, esatto. Entrano.
1: E in qualche caso, se è stato usato dell'uranio impoverito,
9: certo, queste cellule
1: possono essere anche molto nocive per l'uomo, certo.
9: Certo, quindi c'è un impatto molto forte sui cambiamenti del clima. Queste particelle poi entrano nella circolazione generale dell'atmosfera e ricadono in vari punti dei due emisferi, in questo caso nell'emisfero boreale. E quindi impattano anche sui cambiamenti del clima, sull'aumento delle temperature, eccetera, solo questo.
1: Io la ringrazio del suo contributo. Stiamo andando verso la chiusura della trasmissione, però prima di chiudere io volevo segnalarvi che oggi, oltre che i giornali, ci sono in edicola anche numerosi settimanali. Famiglia Cristiana, per esempio, l'articolo che sta in copertina ha questo titolo: spiaggia padrona, sempre più stabilimenti privati e costosi a scapito delle aree libere, la rivolta dei bagnanti. È in edicola anche il Venerdì di Repubblica: senza uscita in Cisgiordania, centinaia di cancelli gialli decidono quando e come i palestinesi possono spostarsi in attesa del voto di Israele, che però dà poche speranze. Internazionale: viaggio è il titolo a tutta pagina, reportage foto da tutto il mondo, è il classico numero che precede le vacanze estive. E l'Espresso: state caldi, da Amsterdam a Tokyo, da Roma a New York, le temperature del 2026 si avviano a superare ogni record, le città reagiscono con adattamenti piccoli e grandi, per colpa nostra il clima è cambiato, adesso tocca a noi. E infine 7, il magazine del Corriere della Sera, il giallo dell'estate a puntate, la donna che nessuno vede, di Maurizio De Giovanni. Io mi fermo qui. Per la parte tecnica ringrazio Giulio Salvatelli, in redazione Manuel De Lucia, Giulia Nucci e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, e non mi resta che augurarvi un buono, anche se molto caldo, venerdì a tutti voi ascoltatori.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Hamas deporrà le armi, Israele lascerà la striscia. Trump annuncia la svolta storica per il destino di Gaza e della Palestina.
4: I disperati di Ceuta, migliaia di migranti attraversano a nuoto lo stretto di Gibilterra. Meloni, Roma valuta la sospensione di Schengen con Madrid.
3: Addio alla leggenda del Milan e della Nazionale, è morto Franco Baresi, aveva 66 anni.
4: Fornace Italia, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su tutta la penisola. Oggi 11 città con il bollino rosso, 100 comuni in emergenza idrica.
3: A tutti voi una buona giornata da Monica Giunchiglia in studio con Simona Petracca. Andiamo subito in Medio Oriente perché, lo abbiamo detto, c'è una svolta nel conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Ad annunciarla il presidente americano Trump.
5: Il presidente americano Donald Trump annuncia sui social quello che definisce uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, afferma il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas da parte sua conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano. E Israele da parte sua fa sapere che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. Altra incognita, sul campo non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine nel caos di Gaza. Tuttavia il processo verso la seconda fase della tregua sembra essersi rimesso in moto. Al Cairo a breve si terrà un nuovo vertice e intanto continuano i raid israeliani. 6 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi, tra loro 2 bambini. Tra le vittime, afferma l'esercito, cito anche un comandante di Hamas. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
4: Trump è intervenuto anche sul conflitto con l'Iran. La sua caduta, ha detto al Financial Times, è solo questione di tempo. Nella notte, tuttavia, Teheran ha attaccato di nuovo alcuni centri strategici americani in Kuwait.
3: A Riyadh l'Italia ha schierato da marzo un dispositivo dell'aeronautica composto da 400 militari e mezzi a supporto delle forze armate saudite del Kuwait e del Bahrain. L'obiettivo, fa sapere il Ministero della Difesa, è concorrere alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo nonché alla protezione degli interessi nazionali dell'area.
4: Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, presa d'assalto da migliaia di disperati. Finora sono 18 i corpi recuperati in mare, diversi dispersi, e sale la tensione anche tra Madrid e Roma.
6: C'è chi entra in Europa facendo il segno della vittoria con le dita e c'è chi annega prima. Migliaia le persone che superano la recinzione al confine, seguendo quelli arrivati anche giorni prima, a nuoto, aggirando la barriera frangiflutti. Un flusso tale che agenti marocchini e guardia civile non riescono a fermare. Ad alimentarlo, si dice, il tamtam online sulla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, mentre attende l'arrivo dei militari mobilitati da Sanchez. Oggi arriva anche il Premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto spinge Madrid a convocare il nostro ambasciatore dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR3.
3: Immagini impressionanti quelle di Ceuta per la Presidente del Consiglio, che assicura se necessario il governo prenderà contromisure.
7: L'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni lo conferma in un post sui social. La Premier guarda le immagini che arrivano da Ceuta, impressionanti le definisce, dimostrano come l'immigrazione clandestina fuori controllo sia una minaccia per la sicurezza dei confini europei. C'è un confronto telefonico con Piantedosi. Insieme al titolare degli interni, la Premier si prepara a convocare gli organismi preposti e a intervenire anche con strumenti straordinari, assicura l'Italia. Non non resterà a guardare, quindi ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini, lotta ai trafficanti, rimpatri. Sempre sui social l'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sui dati economici, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di crescita dello 0,7. La Premier replica agli avversari politici che, dice, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Federica Ionta, GR3.
4: Sui principali temi d'attualità si è soffermato il presidente Mattarella al Quirinale durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il capo dello Stato e la stampa parlamentare prima della pausa estiva.
8: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
9: Invita le forze politiche a riflettere il presidente Mattarella, ad esempio sui casi più discussi, come la grazia a Roggero, su cui non entra nel merito e tuttavia avverte: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
8: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
9: Ai partiti il capo dello Stato chiede di abbandonare la logica dell'emergenza sull'immigrazione. La paralisi in vigilanza Rai va risolta, aggiunge, quanto ai fatti in Val di Susa si è trattato di violenze inammissibili.
8: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
9: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
3: Il caso Al-Masri. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale con la richiesta di arresto del generale libico accusato di crimini di guerra contro l'umanità. Al-Masri, lo ricordiamo, nel gennaio 2025 su mandato della Corte dell'Aia era stato fermato a Torino, rilasciato dopo 2 giorni e rimpatriato. L'iniziativa del guardasigilli dopo oltre 1 anno e mezzo dalla richiesta della Corte Penale e dopo pochi giorni dal deposito della sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione adottata allora da Via Arenula.
4: L'aula della Camera ha rinviato a lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore romano Mauro Caroccia. Quest'ultimo è considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante del quale Delmastro, che non è indagato, è stato socio per un periodo. La decisione dopo una lettera del procuratore capo Lovoi al presidente della Camera Fontana.
3: A Messina si continua a scavare sotto le macerie di una palazzina crollata nel pomeriggio di ieri. 6 dispersi, 3 i feriti. Si ipotizza che l'edificio di 3 piani sia collassato a causa del cedimento strutturale durante lavori appunto di ristrutturazione.
4: Come avete sentito nei titoli, è morto all'età di 66 anni Franco Baresi, uno dei più grandi difensori della storia del calcio, simbolo del Milan e della nazionale italiana. Ha legato l'intera carriera ai colori rossoneri. Con il Milan ha conquistato 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe Europee e 4 Supercoppe Italiane. Con la nostra nazionale ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 campionati del mondo. Al termine della carriera, la sua maglia numero 6 è stata ritirata. Un nostro ricordo nel servizio di Francesco Repice.
10: Alza il braccio, capitano, che il 9 è in fuorigioco. Accorcia il campo, capitano, che li facciamo giocare in 20 metri, quelli lì, se sono capaci. Allunga il passo, capitano, che quel demonio del 7 corre verso l'aria ed in qualche modo bisogna pur fermarlo. Dirigi tu l'orchestra, capitano. Dici se dobbiamo fare un passo avanti o scappare verso la nostra porta. Quello che decidi tu è Vangelo del pallone. Anche se qualcuno è arrivato a Milanello spiegandoti che dovevi muoverti come il povero Gianluca Signorini, qualcun altro anni prima ti avrebbe voluto mediano per quanto trattavi bene la palla anche senza guardarla mai. Qualcuno, si fa per dire, sa che è l'idolo ma qui davi udienza calcistica pur nel rispetto dei ruoli, i campionati e le coppe. San Siro come il salotto buono di casa, Pasadino la nostra porta. Quello che decidi tu è Vangelo del pallone. Anche se qualcuno è arrivato a Milanello spiegandoti che dovevi muoverti come il povero Gianluca Signorini, qualcun altro anni prima ti avrebbe voluto mediano per quanto trattavi bene la palla anche senza guardarla mai. Qualcuno, si fa per dire, sa che è l'idolo ma qui davi udienza scommessa calcistica pur nel rispetto dei ruoli, i campionati e le coppe. San Siro come il salotto buono di casa, Pasadine e le lacrime sulla spalla di Arrigo, un rigore sbagliato, capitano, non cancella alcuna grandezza.

0: fondo ci sta sempre bene, specie per comandare la linea difensiva, per l'eternità.
1: E ora il caldo torrido che insiste sull'Italia portando con sé la siccità, un centinaio di comuni in emergenza idrica, critici livelli del fiume Po.
2: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica. Ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole le più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
3: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione, bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
2: Mauro Zanda, GR3.
1: Rispettiamo le preoccupazioni, ma andiamo avanti. Così la FIFA, dopo la decisione delle federazioni affiliate alla UEFA di boicottare le competizioni. La presa di posizione in risposta alle intenzioni del presidente della Federazione Internazionale Infantino di vendere le quote della Coppa del Mondo a investitori privati.
4: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA, una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile, in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia. Poi ottobre playoff mondiali, sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, ovvero a Mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR3.
1: Parliamo adesso di un'importante scoperta archeologica in Sardegna, a Bortigali, in provincia di Nuoro. È stata riportata alla luce una tomba dei giganti, la sepoltura tipica della civiltà nuragica.
5: Le tombe dei giganti erano le sepolture comunitarie degli antichi nuragici. In Sardegna se ne conoscono circa 700, più una, quella scoperta a Bortigali in provincia di Nuoro, in straordinarie condizioni di conservazione, l'archeologo Luca Doro.
6: L'eccezionalità è sicuramente lo stato di conservazione e poi c'è la camera funeraria che si conserva ancora molto bene. E l'unicità è la suddivisione dello spazio interno in due parti.
5: Nascosta a lungo da una fittissima vegetazione, la tomba dei giganti di Bortigali è tornata alla luce dopo 4.000 anni grazie all'attività di scavo delle due soprintendenze archeologiche della Sardegna. Era totalmente sconosciuta agli studiosi, che ora non escludono nuove scoperte di nuraghi e tombe dei giganti. La soprintendente di Cagliari, Nuoro e Oristano, Elena Anna Boldetti.
7: Ci sono, già ultimamente che abbiamo per fortuna avuto più finanziamenti e stiamo lavorando di più, abbiamo trovato dei siti nuovi, quindi ci sono, dobbiamo cercarle.
5: Cagliari, Vito Biolchini, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Daniele Antelmi, Alessandro Pazienza. Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca, buon ascolto.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di

0: pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Pagina 3.
4: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di questo ultimo giorno della settimana di Pagina 3, venerdì 31 luglio, che chiude anche il mese. Ogni mattina quando sfogliamo i giornali, le pagine culturali, cerchiamo anche di individuare dei fili tematici, magari una domanda che muova poi il ragionamento. Guardavo sulle pagine culturali dei giornali l'evocazione di una figura probabilmente non così popolare, così riconoscibile fuori dal campo in cui ha agito. È una grande coreografa che è scomparsa, 91enne, Simone Forti, e il titolo del manifesto, per esempio, del ritratto che Teresa Macri le dedica è Il corpo libero e indipendente. Nel 2023 Simone Forti ha avuto il Leone d'Oro alla carriera, una grande coreografa, studiosa di danza, inventrice di possibilità di fuga dalla convenzione coreografica, ha sempre privilegiato il corpo libero e indipendente, ecco, il corpo incantato, il corpo scatenato. Pensavo proprio in questa connessione tra danza, non danza, performance art, alla possibilità di interrogarsi sullo spazio della disobbedienza. Che cosa significa oggi essere disobbedienti, come si mette nella terra il seme della rivolta e se questo seme è o no appunto positivo, è negativo, riesce veramente a germogliare. Ecco, per andare sui quotidiani di questa mattina partiamo da una riflessione intorno a un libro intitolato Antichità ribelle, storie di anarchia e resistenza dal Mediterraneo alla Persia. È il saggio di Christopher Zeichmann, tradotto da Ludovica Marani e pubblicato dal Saggiatore. Margherita Marvulli sul Corriere della Sera dedica un'ampia recensione. Il titolo è proprio I disobbedienti del mondo antico, Spartaco, Diogene, gli eretici. Una linea radicale si oppone al potere e contesta l'idea di Stato. Cosa avrà mai in comune la ribellione di schiavi guidati da Spartaco con i modelli di radicalismo ebraico messi in pratica dai terapeuti in Egitto? Cosa ha a che spartire il popolo dei Sami, insediato al confine nord della Scandinavia, con la setta eretica dei circoncellioni in rivolta contro i cristiani e l'impero romano in Africa settentrionale? Cosa tiene insieme il messaggio provocatorio della filosofia cinica e le forme di autogoverno dei pirati cilici? Ecco, beh, insomma, domande non proprio d'uso comune e quotidiano, però queste esperienze disparate dal punto di vista cronologico e geografico fanno parte della materia d'analisi di Christopher Zeichmann nel suo Antichità ribelle. La sua tesi, scrive Margherita Marvulli sul Corriere della Sera, è che nel mondo antico intorno al Mediterraneo, in un arco di tempo che va dai primi giochi olimpici nel 776 avanti Cristo fino alla caduta del califfato Maya nel 750 dopo Cristo, siano esistiti gruppi sociali che si sono opposti all'idea di Stato, che fosse la democrazia della polis o l'impero romano, quello persiano, organizzandosi secondo forme di convivenza anarchiche. oppure gruppi che, grazie alla loro collocazione periferica, lontana dalle maglie burocratiche e dalle forme di controllo dei governi legittimi, hanno coltivato prassi di vita collettiva in continuità con le loro tradizioni e in antitesi ai sistemi politici di cui pure facevano parte. In sintesi, quella di Zeichmann, che è nato a Toronto, in Canada, nel 1985, insegna storia e studi religiosi alla Toronto Metropolitan University. Ecco, la sua storia per esempio parla in fondo di dissidenza nel mondo antico. Questo è, molte delle comunità prese in esame conoscevano la realtà dello Stato e se ne tenevano alla larga, in favore di alternative di coesistenza più paritarie e solidali, in cui si eludevano i vincoli derivanti da patriarcato, xenofobia e schiavitù. Beh, questo tipo di posta in gioco forse si proietta molto facilmente anche sul nostro presente. In altri casi, lo strumento per opporsi a un esercizio del potere ritenuto dispotico e prevaricante consisteva in culti religiosi eterodossi. In altri casi ancora, la negazione dello Stato passava dal rifiuto della moneta e dell'alfabetizzazione, considerati strumenti oppressivi in favore di forme di sussistenza economica e di risoluzione delle controversie orientate ad abolire le barriere tra le classi. Utopie anarchiche, potremmo dire, forme di disobbedienza organizzata nel mondo antico. Quello che accomuna tutti i modelli qui trattati, profondamente diversi tra loro, è dunque proprio l'anarchia, ove con questa parola si intenda una società senza leader, non modellata sullo Stato e tendente a un ordine sociale relativamente egualitario. Non esisteva una struttura di comando verticale, si rifiutava il potere coercitivo della legge, si tendeva ad abolire le diseguaglianze fondate sul possesso di beni e sul riconoscimento di autorità, riducendo così lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Quella di Zeichmann, dice Margherita Marvulli stamattina sul Corriere della Sera, è una storia che mette in primo piano scelte e comportamenti di individui di cui spesso non conosciamo nemmeno il nome. Il suo è un resoconto di necessità, lacunoso e frammentario, perché si appoggia su fonti che lo sono altrettanto e che sono per lo più ostili a questi esperimenti considerati scandalosi, banditeschi, provvisori e insostenibili, e forse in parte lo erano. Ma il pregio di studiarli e di questo libro sta nel fatto che si mettono in evidenza come siano esistite già agli albori della cosiddetta civiltà occidentale azioni di critica radicale rispetto a sistemi politici che godono fama di essere progressivi e migliorativi per la vita degli individui. La storia del colonialismo europeo insegna qualcosa sul grande inganno democratico. La contestazione della bontà del sistema rappresentativo della polis venne sì da quegli aristocratici pochi che la consideravano il governo della marmaglia, ma anche da quelli moltissimi che quel sistema lasciava ai margini, perché i diritti di cittadinanza erano esclusivi. Persino quelli che li possedevano non sempre erano in condizione di esercitarli effettivamente. Ricordiamo, dice Marvulli sul Corriere della Sera, l'articolo 3 della nostra Costituzione a tutela dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini. E poteva capitare che questi marginali realizzassero, per esempio, di essere manodopera specializzata, che fare i pirati era più del redditizio che fare i marinai, e che in questa nuova veste di fuorilegge potevano sperimentare una vita ugualmente pericolosa, ma più soddisfacente. Qui l'etnia o la condizione libera non avevano nessuna rilevanza. Alla fine, fuori di metafora, si era tutti nella stessa barca e il problema molto concreto stava nel sopravvivere e prosperare grazie alle proprie abilità. E le battute finali del pezzo intitolato I disobbedienti del mondo antico, Spartaco, Diogene e gli eretici, ci porta a una riflessione ancora una volta facilmente proiettabile sull'umanità contemporanea. È come se il capo della rivolta schiavile più celebre, qui viene evocato Spartaco, dell'antichità non fosse mai realmente scomparso, e come lui anche lo straccione che, armato di mantello, bisaccia e bastone, aveva sfidato i codici di riconoscimento sociale dettati dall'onore e dalla vergogna, hanno continuato a vivere come fantasmi, a differenza degli eroi che semplicemente ci invitano a riflettere sulla loro virtù irraggiungibile. Ecco, per inciso, è uscito il nuovo capitolo della saga di Superman. I fantasmi ci spingono ad agire in modi specifici. Gli ostacoli da superare per realizzare un mondo migliore possono sembrare insormontabili, ma i fantasmi non ci permettono di arrenderci. Come sfidavano gli imperi dell'antichità, anche oggi ci spingono ad agire per sfidare gli imperi del nostro tempo, scrive Zeichmann. Sta a noi far sì che Spartaco e Diogene e quelli che come loro hanno combattuto per una società più libera e più giusta per tutti rimangano vivi, a maggior ragione nell'era del capitalismo trionfante. Ecco, questo è il pezzo con cui apriamo questa mattinata, pagina 3, I disobbedienti del mondo antico, Margherita Marvulli sul Corriere della Sera.

0: Il brano di oggi è Jim, nell'interpretazione di Oscar Peterson, registrata nel 1964. Il grande pianista canadese si muove tra blues e tardo swing, come appunto state sentendo. Ci ha raggiunto Rosa Polacco. Tutta la città parla di che cosa questa mattina?
1: Ciao Paolo, buongiorno. Beh, mentre seguiamo con estrema attenzione quello che sta accadendo a Ceuta con l'emergenza provocata dall'arrivo di moltissimi migranti, che sta provocando anche una reazione politica che rimbalza fino in Italia, una questione molto importante che ci coinvolge ma di cui parlerà dopo di noi Radio Tremondo. Noi restiamo a Roma, zona Esquilino, dove ieri un incendio allo Spin Time, un grande palazzo occupato per rispondere a un'emergenza abitativa che ospita circa 400 persone, numerose attività e associazioni culturali e umanitarie, che da ieri è sotto sequestro. Vogliamo raccontare la sua storia, quella di chi ci abita e ci lavora, ma anche cosa rappresenta anche a livello nazionale come modello di rigenerazione urbana.
0: Grazie Rosa, più tardi tutta la città ne parla. Dicevamo di disobbedienza, di seme della rivolta, seme positivo, seme qualche volta addirittura negativo, lo vedremo tra un momento. Ma intanto, visto che le battute finali del pezzo di Margherita Marvulli sul Corriere della Sera, con cui abbiamo aperto questa mattina pagina 3, ci portavano al pieno contemporaneo, a chiederci chi sono gli Spartaco, i Diogene, chi è che combatte contro sistemi vessatori, storti, così combatto le multinazionali, parola di Marx, un titolo ironico, vedrete tra un momento, nelle pagine economiche del venerdì, il bel supplemento della Repubblica, forse uno dei migliori settimanali italiani da sempre. Così combatto le multinazionali, parola di Marx, che di nome fa però Michael e che da 50 anni organizza campagne che spingono le aziende, non con le buone, a cambiare idea su ambiente e diritti, e ci riesce, dice Giuliano Aluffi sul venerdì. Michael Marx ha passato 50 anni a convincere le grandi aziende a cambiare, non con le buone maniere, ma con la pressione organizzata di clienti, azionisti, dipendenti, banche, investitori. Ha guidato campagne contro le sabbie bituminose canadesi, contribuito a fermare l'oleodotto Keystone XL e lavorato con Rainforest Action Network. Marx, fondatore di Corp Ethics, società di consulenza strategica che aiuta ONG e fondazioni a coordinare campagne su ambiente, clima, responsabilità sociale delle imprese, ha raccolto in un manuale ancora non pubblicato in italiano ma reperibile per Princeton University Press, Reining and Bolts, un manuale appunto per usare le multinazionali come leva di cambiamento. Quale campagna degli ultimi 50 anni ha cambiato le regole del gioco nel modo più radicale, chiede Aluffi? La campagna contro l'apartheid in Sudafrica negli anni 70 e 80, perché dimostrò una cosa fondamentale: si può cambiare la politica di un paese colpendo le aziende che vi operano. Una strategia decisiva fu fare pressione sugli investitori istituzionali americani, come fondi pensioni e università, perché vendessero le azioni di quelle imprese. E una campagna più recente che considera eccellente, quella del Sunrise Project contro le compagnie assicurative. È partita in Europa con un messaggio semplice: vogliamo che smettiate di assicurare nuove infrastrutture fossili. Il metodo: identificare le 50 principali compagnie attive nella Unione Europea e metterle l'una contro l'altra. Quando alcune ruppero gli indugi, le altre furono spinte a seguirle. Lei ha guidato una campagna contro Keystone XL, che doveva portare greggio dal Canada agli Stati Uniti, facendo cambiare idea a Obama. Come andò? Chiede Giuliano Aluffi a Michael Marx. Le sabbie bituminose dell'Alberta producono un petrolio ad altissimo contenuto di carbonio. Non esce dal terreno come il greggio normale, ma come una melassa mista a terra. Richiede un processo di estrazione molto emissivo. Obama si preparava ad approvare l'oleodotto. Con oltre 50 gruppi ci muovemmo in modo unitario. Non solo vogliamo che venga respinto, ma se non lo farete prenderemo di mira i vostri donatori nella campagna di rielezione. Così facemmo. Obama riceveva rapporti quotidiani che gli dicevano che i grandi donatori minacciavano di non sostenerlo. Alla fine, nel 2015, bloccò l'oleodotto. Nel libro spiega che è fondamentale offrire alle aziende la scelta tra essere l'eroe, e ci risiamo sugli eroi, invece appunto Marvulli, a proposito del libro sulla disobbedienza nel mondo antico, parlava di fantasmi, o il cattivo della storia. Come funziona? La nostra psicologia, dice Michael Marx, è fatta di storie. Tutti vogliono essere l'eroe e nessuno vuole essere il cattivo. A un'azienda si dice: guardate il danno che state causando, forse senza saperlo, magari attraverso i fornitori, potete rimediare ed essere gli eroi, fare bene al brand, ai dipendenti, ai clienti, agli investitori, ma se non lo farete vi renderemo i cattivi. E fa esempi appunto di molte aziende che poi hanno ceduto a questo tipo di pressione. Nel libro descrivo, dice Michael Marks, una scala di coinvolgimento dei dipendenti, petizioni interne, lettere aperte al CEO, comunicati stampa, rallentamenti del lavoro, e c'è una tattica sottovalutata: mobilitare gli studenti nelle università da cui l'azienda recluta, creando pressione prima che i futuri dipendenti entrino in azienda. Così combatto le multinazionali, parola di Marx, Giuliano Aluffi sul Venerdì.

C'è rivolta e rivolta, c'è disobbedienza e disobbedienza, c'è critica radicale allo Stato che poi produce appunto qualcosa di positivo e critica radicale allo Stato che diventa cosa? Solo violenza, distruttività o addirittura regressione. In mancanza di altre possibilità, la critica radicale allo Stato viene oggi praticata con l'astensione al voto, dice Giuseppe, soluzione che però mi permetto di osservare non è proprio poi così efficace. Se il partito di maggioranza effettiva nel paese è quello di coloro che non votano, beh, insomma, non credo che sia una grande conquista. Poi sì, certo, ci sono domande che arrivano, considerazioni, 335 56 34 296, tanto di supporto a gente come Michael Marx, un genio, un eroe, dice Gianni, e invece qualcuno che contesta questo fare della disobbedienza un emblema senza interrogarsi mai a chi e a che converrebbe veramente ubbidire o disubbidire, potrei aggiungere. E per esempio, ecco, Domani, il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, stamattina ci offre un pezzo filosofico di filosofia politica di Mariano Croce, intitolato Anche Vannacci ha il suo filosofo, come cambia l'intellettuale d'area. Quindi potremmo pensare al vannaccismo e a Vannacci come un fronte disobbediente? Beh, insomma, naturalmente con molte virgolette, però questo seme della rivolta, che pure evidentemente è impiantato nel terreno di coltura del vannaccismo, potrebbe essere così esposto al capriccio del momento che non produce niente, lascia inaridito il terreno sul quale dovrebbe mettere radici il futuro che pure si vorrebbe propiziare, dice Mariano Croce, mettendoci di fronte a una figura che io devo dire avevo evidentemente trascurato, quella dell'ideologo, comunque di un ideologo convocato da Vannacci e dal suo futuro nazionale, e questo ideologo è un intellettuale che quindi a questo punto diventa organico al vannaccismo e al futuro nazionale, e si chiama Lorenzo Gasperini. Chi sia Lorenzo Gasperini ce lo racconta appunto Mariano Croce su Domani, e ci dice che è un pensiero senza argomenti, si iscrive a pieno diritto nel solco della Restaurazione. Il suo cattolicesimo è gravido di antimodernismo, legato addirittura agli scismatici della San Pio X, di cui ammira la fedeltà, una tradizione che volge le spalle al secolo e alle sue decadenti attrattive. Il patriarcato sta al cuore di un'antropologia fieramente androcentrica, ritenuta capace di indicare agli esseri umani di sesso maschile come rispondere al proprio naturale compito di indirizzo e decisione. Il suo programma gronda di marcatori etno-identitari assunti a criterio di inclusione e di esclusione, rimanda a una politica totale che regola ogni aspetto della società e incide pesantemente sull'economia nel solco della destra sociale, sempre guardinga rispetto alla presunta spontaneità del mercato. Qual è il problema? Conta meno la plausibilità delle tesi avanzate che la loro capacità di seduzione. L'idea deve affascinare, compattare, non convincere in forza di concettosi passaggi argomentativi. Le verità sono presentate come manifeste, inscritte nella natura delle cose o nascoste in eventi futuri che, a chi sa scovarli, lasciano intravedere segni premonitori. Insomma, è un passato da restaurare più che il futuro nazionale promesso dal nome del movimento partito di Vannacci. Resta da vedere comunque se questa sofisticazione tutta simbolica non sconti, dice Mariano Croce su Domani, un deficit di robustezza teorica che nessun fascino estetizzante potrà mai compensare. Un gran minestrone nei fatti, ci puoi tirar dentro Habermas o Bobbio, Milton Friedman o Augusto Del Noce, ma appunto loro non si limitavano ad alludere, asserire e vaticinare, erano impegnati in una complessa attività di confutazione dell'avversario e di costruzione dell'argomento. Ed ecco le conclusioni del pezzo. Le idee avevano il loro radicamento in un'attività dialettica di scambio di ragioni. Di contro, tanto la mistica quanto la nostalgia reclutano fedeli assai più facilmente di quanto producano sapere. Ma la fedeltà, come ogni passione, se non sorretta da un vigoroso impianto di idee, resta esposta, appunto, dicevamo, al capriccio del momento. Sa disseminare con generosità il seme della rivolta, ma lascia inaridito il terreno sul quale dovrebbe mettere radici il futuro. Quale futuro? Quale seme della rivolta? Mariano Croce, Anche Vannacci al suo filosofo, sulle pagine del quotidiano Domani.

E cosa avrebbe detto, cosa avrebbe scritto, come avrebbe commentato la figura del generale Vannacci un grande artista come Dario Fo? Può essere una domanda sicuramente un po' oziosa, come quando ci si chiede cosa avrebbe detto qualcuno che purtroppo non c'è più, però ecco, a questa domanda, oziosa che sia, ci porta una intervista pubblicata dalla Stampa questa mattina a firma Fulvia Caprara, un'intervista a Mattea Fo, figlia di Jacopo, nipote di Dario Fo e Franca Rame. Essere concreti nelle azioni, ecco l'insegnamento dei nonni Dario e Franca. Si parla di progetti sociali e per i giovani con la fondazione a loro dedicata, ma soprattutto si parla di un atteggiamento di Fo e Rame a proposito del seme della rivolta, della capacità di contraddire il conformismo, di essere anche passibili di parecchie obiezioni, chiaramente di natura politica, anche appunto culturale, ma in fondo hanno sempre rappresentato nella storia del nostro paese i dissidenti ironici, solari. Quando Fo ebbe il Nobel, lui stesso appunto richiamò la tradizione giullaresca del contropotere. Come si convive con l'eredità di personaggi così rilevanti? Chiede Fulvia Caprara a Mattea Fo. Ci sono nata dentro. Uno dei primi lavori che mi ha affidato mia nonna è stato andare in archivio e fare una ricerca su una rassegna stampa che copriva circa 15 anni. Mi ci sono immersa e da allora ho capito quanto fosse importante tutto quello che avevano fatto. Oggi, dice Fulvia Caprara, per restare in tema, ci si mobilita sui social. Che effetto le fa? Non credo che così si possa fare politica. Al massimo si può raccontare il proprio pensiero e prendere una posizione. Tutto deve essere legato alle scelte che si fanno nella vita di tutti i giorni, anche al modo con cui fai la spesa o quello con cui affronti le ingiustizie del presente. Parla di questa fortuna di vivere da piccola e da grande nella comunità creata, comunità artistica, culturale creata da due nonni. Anche andare a prendere il gelato con nonno Dario, beh, significava qualcosa di un po' speciale. Si fermava per strada con la gente che gli chiedeva la sua opinione su quello che era accaduto il giorno prima nel mondo. Poi mi spiegava: sono quello che sono grazie alle persone che mi ascoltano e che hanno voglia di sentire quello che dico, per questo mi fermo. Ricorda appunto la notizia del Nobel, lei aveva 9 anni, arriva una telefonata, mia nonna ci chiamò per farcelo sapere. Io, che dopo aver chiuso il telefono, mi girai verso mia mamma e le chiesi perché nonna Franca era così contenta. E poi la preparazione per il viaggio verso Stoccolma. Come ci si abitua, dopo aver avuto esempi del genere, a vivere nella superficialità odierna? La superficialità c'è, risponde Mattea Fo, ma conta la base da cui si parte. Se si è abituati ad andare a teatro, al cinema, a discutere, a leggere, il modo in cui siamo cresciuti, ora cresciamo i nostri figli, sperando che così faccia anche la scuola. Mi sembra che le nuove generazioni in parte appunto si avvicinino a questo approccio. La nostra famiglia ha sempre cercato di tenerci ben ancorati alla realtà e i testi di Dario e Franca affondano le radici nel dibattito comune che riguarda tutti. Il loro messaggio era proprio questo: stimolare il senso critico e la ricerca della verità. E infine l'ultima battuta di questa intervista: Franca diceva che il personale è politico, io ci credo profondamente, questo comporta la necessità di esporsi, d'altra parte loro hanno pagato per le loro azioni. E spera vivamente, Mattea Fo lo racconta a Fulvia Caprara questa mattina sulla Stampa, spera vivamente di poter rimettere in scena Isabella, Tre caravelle, un cacciaballe, un testo straordinariamente attuale, sì, perché guarda all'America, guarda anche al colonialismo negletto. Sono anche orgogliosa che nei teatri stia tornando Morte accidentale di un anarchico. Essere concreti nelle azioni, ecco l'insegnamento dei nonni Dario Fo e Franca Rame. Mattea Fo, intervistata da Fulvia Caprara sulla Stampa.

0: Abbiamo ascoltato questa mattina Jim nell'interpretazione di Oscar Peterson, una registrazione del 1964. Io so bene che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 non amano molto, almeno in media, la televisione, tantomeno la televisione generalista. I trionfali ascolti di Temptation Island non credo che siano all'ordine delle preoccupazioni dei nostri ascoltatori, e forse non sono stati in larga parte spettatori nemmeno di Striscia la Notizia, trasmissione che pure proverbialmente, quasi come locuzione idiomatica, ha cambiato un modo di fare informazione e intrattenimento insieme. Pare che dopo più di 30 anni Striscia la Notizia chiuda, sono quasi 40 in realtà, bilancio di un programma TV popolarissimo, molto potente, amato e contestato, capace di anticipare molti dei fenomeni culturali e politici di oggi. Se ne è scritto anche ieri sui giornali, ma io vi segnalo un lungo articolo di Arnaldo Greco sull'USI, sulla cultura, intitolato in modo molto eloquente Striscia la Notizia ha anticipato il futuro nel bene e soprattutto nel male, perché effettivamente tanti pezzi del lavoro di Striscia la Notizia in questi 38 anni praticamente hanno a che fare proprio con una presunta o effettiva dissidenza, con la contestazione allo status quo, ai poteri. Quali poteri? Striscia è stata un'arma politica fortissima, scrive Arnaldo Greco, in un'epoca in cui per diventare armi politiche si poteva inventare un tormentone sul Fufu di D'Alema. Per chi non c'era, Fufu era il nome che Striscia diede all'abitudine di D'Alema di soffiarsi sulle mani. Ma insomma, il punto qual è? Ha inventato questo programma di Antonio Ricci un modo di fare giornalismo che per mille vie vediamo ancora ovunque, che ha avuto pure pesanti ricadute in politica. Dentro Striscia ci sono i prodromi della casta di Rizzo e Stella, ci sono i prodromi delle Iene e anche di Ranucci. Adesso che il velo è stato squarciato possiamo dirlo con convinzione, non per provocazione, dice Arnaldo Greco sull'USI. E il Gabibbo, ovviamente, è stato l'antesignano di tutti i giornalisti della Gente con due G romanesche. Anni in cui la minaccia chiamo il Gabibbo spaventava i malfattori perfino più della minaccia chiamo la polizia. E cosa c'è di più simbolico del Gabibbo? Un pupazzo per bambini a ricordarci che agli italiani bisogna parlare come a ragazzini di seconda media, neanche troppo intelligenti, che però sgomina il male. Dove gli americani hanno Batman, noi abbiamo il Gabibbo di Ricci. Ahimè, così è andata. E comunque Staffelli, il tapiro d'oro, quello che comunque si erge a paladino dei cittadini indifesi, questo non è forse quello che accade a Welcome to Favelas, a quelle figure come Cicalone, piuttosto ambigue, e le veline entrate nell'immaginario, insomma, in una chiave oggettivamente, se non misogina, molto discutibilmente maschilista, ma contro Di Maio, Trump, Boris Johnson, cosa puoi fare? Le battute finali di questo pezzo ci dicono che non è una sconfitta di Striscia in sé questa, ma solo la presa d'atto che è finito un mondo in cui la TV può essere rilevante in quel modo, perché nel frattempo è dilagata altrove. Striscia la Notizia ha anticipato il futuro nel bene, ma soprattutto nel male. Questo articolo di Arnaldo Greco sull'USI chiude la settimana di Pagina 3. Io do appuntamento a domenica per Pagina 3 Internazionale con Paola Soriga. La prossima settimana a questi microfoni Elena Stancanelli e io, Paolo Di Paolo, vi saluto insieme al tecnico Davide Gabrielli, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia. Ora Onda Verde e poi Primo Movimento con Renata Scognamiglio.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico intenso, traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, tempi di attesa 45 minuti, in A9 code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpico e Lago di Como, in A4 code a tratti tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia. 3 km di coda per un incidente in A1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Altro incidente tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano direzione Roma, coinvolti un'autovettura ed un camion. Coda a tratti anche tra Firenze Sud e l'incisa Regello direzione Roma. Coda a tratti in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 verso Firenze. Si rallenta in A14 tra Bologna Borgo Panigale, Castel San Pietro ed anche tra Imola e Cesena Nord direzione Ancona, e prudenza per un incidente in galleria tra Pedaso e Grotta a Mare direzione Pescara. Rallentamenti di nuovo in A1 Roma Napoli tra l'allacciamento A1 diramazione Capo di Chino e l'allacciamento con l'A3 verso Napoli, ed in A3 il traffico rallenta tra l'allacciamento con l'A1 Napoli Centro direzione Napoli. Code anche in A30 tra Mercato San Severino e Salerno Raccordo direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Eccoci, buongiorno da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3 per una nuova puntata di Primo Movimento, la trasmissione a cura di Giorgia Franceschi. Con me vi salutano Davide Gabrielli in console, Gianluca Diana in regia. 335-5634-296, la nostra puntata comincia in casa a parte con il nuovo progetto della violinista Manon Galí assieme al pianista Jorge Gonzalo Bujasán. Questo disco segue a distanza di 3 anni il precedente progetto di questo duo che si intitolava Nuit Parisienne. Questo lavoro nuovo si intitola semplicemente Violin Sonatas, sonate per violino, e i 3 pilastri del progetto, le 3 sonate in particolare proposte, sono di Felix Mendelssohn, Johannes Brahms e Edvard Grieg, adesso vedremo quali di preciso, e sono intervallate da composizioni brevi di Jean Sibelius, Antonín Dvořák e Zdeněk Fibich, che è stato un compositore ceco vissuto fra il 1850 e il 1900, allievo di Moscheles, insieme a Dvořák e a Smetana, uno dei più importanti esponenti della scuola nazionale boema ottocentesca. Di Mendelssohn viene proposta la bellissima sonata in fa maggiore scritta nel 1838, ed è abbastanza inspiegabile, appunto, vista la grande qualità di questo lavoro, che fino al 1953, quando attirò in forma manoscritta l'interesse di Yehudi Menuhin, non era stata mai appunto eseguita. Le altre 2 sonate proposte sono la sonata numero 2, la maggiore opera 100 di Johannes Brahms, siamo nel 1886 sulle rive del lago Thun, con tanti rimandi alla produzione cameristica dell'autore, più o meno contemporanea la sonata numero 3 in do minore opera 45 di Edvard Grieg. Ecco, appunto, questo è il grosso, diciamo, del programma. Poi parleremo anche, diciamo, dei piccoli pezzi che vengono prodotti, ma dal primo ascolto la sonata per violino e pianoforte in fa maggiore di Felix Mendelssohn Bartholdy, numero di catalogo 26, 3° movimento, assai vivace, il violino di Manon Galí con il pianoforte di Jorge González Bujasán.

Il violino di Manon Galy e il pianoforte di Jorge González Bourassan in questo terzo movimento assai vivace dalla sonata per violino e pianoforte in fa maggiore, numero di catalogo 26 delle opere di Felix Mendelssohn Bartholdy, uno dei brani proposti in questo disco che esce per aparté dedicato a tre sonate per violino, appunto, di Mendelssohn, di Brahms e di Grieg, in cui, come avete anche sentito, Galy e Bourassan danno prova di un'ottima tecnica ma anche di una espressività intensa, però allo stesso tempo modulata con grande eleganza. Quali sono i piccoli pezzi invece che separano quasi come una sorta di postludio queste tre sonate? Uno è forse uno dei leader più struggenti della produzione di Antonín Dvořák, ovvero i canti che mia madre mi insegnava, proposto in trascrizione per violino e pianoforte degli stessi interpreti. Poi vi è la Berceuse dai sei pezzi per violino e pianoforte, opera 79 di Jean Sibelius, ma noi vogliamo proporvi il poema opera 39A di Zdeněk Fibich, nella versione per violino e pianoforte forte realizzata da Jan Kubelik, grande violinista, padre del direttore d'orchestra Rafael Kubelik, e l'ascoltiamo dal violino di Manon Galy e dal pianoforte di Jorge González Bourassan.

E questo era il poema opera 39A di Zdeněk Fibic nella versione per violino e pianoforte di Jan Kubelik. Gli interpreti erano Manon Galí, violino, e Jorge González Bugasan, pianoforte, in questo bel album Violin Sonatas che esce per Aparté. Se la letteratura per violino e pianoforte ha una storia lunga e variegata, testimoniata appunto anche da un album come quello che abbiamo ascoltato, quello del duo violino e sassofono, ecco, è tutta da scrivere, o quasi tutta da scrivere. Ci hanno pensato in una sorprendente proposta Tactus il violinista Giovanni Battista Scarpa e la sassofonista Emma Nicole Pigato. Perché è quasi tutta da scrivere e non tutta da scrivere? Perché in realtà ci sono alcuni esempi novecenteschi di autori come per esempio Adolf Busch, appunto violinista e compositore tedesco vissuto fra il 1891 e il 1952, fratello del direttore Fritz Busch, ma c'è anche il caso del francese Pierre-Max Dubois, compositore didatta, allievo di Darius Milhaud, che tra le altre cose dedicò una parte molto rilevante della sua produzione al sassofono, esplorando numerose combinazioni cameristiche e solistiche. E composizioni appunto di Busch e Dubois sono proposte in questo disco, anzi lo aprono, ma per evidentemente completare il programma Scarpa e Pigato hanno ben pensato di commissionare alcuni lavori a compositori di oggi: Paolo Paglia, Antonio Pessetto, Alberto Piazza e Luca Moscardi, e ne emerge un ventaglio di stili molto variegati, con Paglia e Pessetto che adottano idiomi postonali. Paglia con la sua Polystyle Suite vuole proprio mostrare l'anima molteplice del sassofono, con un preludio, una fuga, due voci, due blues e un valzer. La composizione di Pessetto è una composizione seriale, mentre omaggi alla storia nella musica popolare del sassofono lo troviamo nelle composizioni di Piazza e Moscardi. Noi però vi proponiamo dalla suite per violino e sassofono di Adolf Busch il secondo movimento Sarabanda. Giovanni Battista Scarpa violino e Emma Nicole Pigato sassofono.

E questa era la Sarabanda dalla suite per violino e saxofono di Adolf Busch. Credo che si tratti di un saxofono contralto, anche se non ci sono specificazioni, ma la possibilità di sostituirlo con la viola mi fa intuire questo. Gli interpreti sono Giovanni Battista Scarpa violino ed Emma Nicole Pigato saxofono. Davvero una scoperta interessante fra le tante contenute in questo disco Tactus, dedicato appunto alle opere per violino e saxofono. E torniamo all'antico, stavolta non solo come riferimento, perché appunto Busch scrive essenzialmente una suite in stile pseudo barocco, appunto torniamo all'antico ma come oggetto, questa volta con una nuova incisione arcana, un'interpretazione veramente brillante, sia appunto per cura nella interpretativa sia proprio per colori, dell'oratorio scusate, in storia di Jefte di Giacomo Carissimi, da parte dell'ensemble Voces Suaves, con la direzione, il clavicembalo e l'organo di Michele Vannelli. Completano il programma due mottetti dello stesso autore, appunto Annunziate Gentes, mottetto a 5 per ogni tempo, e O Quam Dilecta Sunt, mottetto a 5 per il Santissimo, ma di particolare interesse anche l'altro brano che completa il programma, ovvero Cristo smarrito con lamento della Beata Vergine, dialogo a 4 su testo di Giambattista Marini, musica di Domenico Mazzocchi, che era un compositore della stessa area e di qualche anno più anziano di Carissimi, e soprattutto ce lo ricorda Arnaldo Morelli nella sua guida al disco, come sempre molto completa e documentata, è citato assieme a Carissimi nella Musurgia Universalis di Athanasius Kircher, questo impressionante compendio enciclopedico che tratta appunto quindi quella capacità della musica di rappresentare e contestualmente muovere gli affetti attraverso appunto delle strategie pertinenti di retorica musicale. E è molto interessante l'accostamento anche perché, sebbene lo Jefte di Carissimi sia passato alla storia come uno dei più importanti oratori latini, in realtà la forma è analoga a quella del Cristo smarrito col lamento della Beata Vergine di Mazzocchi, ovvero quello del mottetto concertato in forma di dialogo, normalmente proposto durante una messa in sostituzione della musica liturgica prevista per l'occasione. Noi, proprio dalla storia di Jefte, ascoltiamo di Giacomo Carissimi, ascoltiamo il Fugite Cedite Impi e poi l'Incipite in Timpanis.

0: E questo era, anzi erano Fugite, Cedite Impi e poi Incipite in Timpanis, musica che parla di musica. Beh, del resto appunto il testo biblico questo dice, nella storia di Jefte, di Giacomo Carissimi, là nella bellissima interpretazione dell'ensemble Voces Suaves, qui con il clavicembalo e la direzione di Michele Vannelli, una bellissima proposta dell'etichetta Arcana. E in chiusura ho ancora il tempo per ricordarvi che alle 20:30 ci collegheremo in diretta a Euroradio da Londra, dalla Royal Albert Hall, per il prom numero 19, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Omer Meyer-Welber con il violino di Daniel Lozakovic. Saranno protagonisti del concerto per violino e orchestra numero 1 in Sol minore, opera 26. Il resto di programma dedicato a Haydn e a Schumann. Grazie a Davide Gabrielli, a Gianluca Diana, da Renata Scognamiglia. Appuntamento alle 12 per il concerto del mattino. Adesso tutta la città ne parla con Rosa Polacco.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno, sono Angela da Trieste. Faccio riferimento all'articolo che ha letto sul Domani, appunto, sullo spin time. Volevo appunto chiedere una sua riflessione su quanto sta succedendo. C'è stato un incendio nel cortile che è stato domato in 20 minuti con l'uso di un estintore, c'è scritto appunto dalle testimonianze che sono state raccolte. Sono intervenuti i vigili del fuoco, poi le autorità, e questa è stata l'occasione per far sì che lo spin time non sia più agibile. Sono state visitate tutte le stanze delle 150 famiglie che ci abitano, sì. Sono 400 persone. Loro le volevano aprire con le chiavi per quello che sono, perché erano, cioè, erano chiuse, le porte sono state sfondate e sono stati controllati tutti gli appartamenti. Quindi questo cosa c'entra con un principio di incendio? A me sembra che sia un'occasione per schierarsi contro quelle che sono iniziative sociali utilissime.
7: Buongiorno, sono Federica da Roma. Allora, io torno sullo spin time per sì. precisare che secondo me occorre descriverlo come una comunità che abita in uno spazio, non uno spazio, anche se spin time poi è il nome che si legge sulla frontiera del palazzo. E questa comunità, nata e cresciuta pacificamente, ha avuto riconoscimento ieri dell'assessore all'edilizia di Roma, che ha riconosciuto che nemmeno nei momenti in cui gli sfondavano le porte di casa, mentre gli abitanti offrivano le chiavi alla polizia, c'è stato un momento di tensione. Ora, io credo che in tempi di guerra una comunità che dimostra di essere pacifica nel momento in cui viene in questa maniera trattata sia un valore che è molto oltre lo spazio che abita, e questo volevo sapere il suo commento.

0: Ore 10.
1: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfoni di Radio 3 e dalla redazione venerdì 31 luglio. Mentre guardiamo a Ceuta con quanto sta accadendo dopo la giornata di ieri con l'arrivo di migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco, avrete visto le immagini e i video, una situazione che oltre a riguardare la vita di quelle persone, molti sono anche morti, riguarda la politica spagnola, i rapporti Spagna-Marocco, investe l'Algeria, provoca reazioni politiche forti in Italia che parla di chiudere Schengen e in Europa. Se ne occuperà dopo di noi Radio Tremondo, ma ecco, proprio Ceuta ripropone una questione che si lega a quella dell'immigrazione ed è quella dell'accoglienza, un nodo che era stato sottolineato anche nel filo diretto di prima pagina di questa mattina. E allora noi restiamo a Roma, dove nella notte tra mercoledì e giovedì un incendio è scoppiato nel palazzo di Spintime, zona Esquilino. Un palazzo occupato nel 2013 da Spintime Lab, era una ex sede dell'INPDAP vuota e abbandonata, occupata per rispondere a un'emergenza abitativa che oggi ospita circa 400 persone, circa 30 nazionalità, con questa prima vocazione appunto all'accoglienza, all'abitare, ma con un'altrettanto forte vocazione che offre servizi, arte, cultura, dove si trovano diverse associazioni ed è una delle occupazioni abitative più grandi e importanti d'Italia. Allora vogliamo raccontarvi, come già abbiamo fatto in diversi programmi di Radio 3 in questi anni, l'esperienza di Spintime, il suo significato non solo per la realtà romana ma a livello nazionale, e parlare dunque anche di emergenza abitativa e di rigenerazione urbana, raccogliendo esempi, storie e testimonianze anche col vostro aiuto. 335 5634 296 è il numero per scriverci i vostri messaggi, sms, whatsapp e messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Se li mandate brevi, circa 30 secondi, possiamo ascoltarne qualcuno. Saluto le prime ospiti che sono già collegate con noi. Chiara Cacciotti, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Di Spintime Labs ha raccontato questa esperienza anche in un libro, Qui è tutto abitato, l'occupazione romana di Santa Croce, Spintime Labs come esperienza abitativa liminale, pubblicato da Ombre Corte. E c'è anche Comfort Samuel, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei, grazie a voi. Comfort Samuel vive dal primo giorno l'occupazione di Spintime. Allora intanto vorrei chiedervi, va bene, naturalmente, come state, come è andata la giornata di ieri. Cacciotti, iniziamo dalla notte però tra mercoledì e giovedì, dall'incendio, da cosa è stato provocato, poi cosa è successo nella giornata di ieri dopo il sequestro e l'assemblea che si è tenuta nel pomeriggio molto partecipata. Cacciotti.
1: Sì. Allora, come appunto probabilmente già sapete, nella notte del 29 luglio, lo scorso giovedì, più o meno intorno alle 22, si è sviluppato un principio di incendio in un locale tecnico che affaccia sul cortile interno del palazzo, quindi non adiacente alle parti alla parte abitativa, insomma, dove vivono le persone. L'incendio è stato prontamente domato e gestito dalla comunità occupante, che è intervenuta subito e ha gestito anche in autonomia l'evacuazione delle persone per permetterle, insomma, di metterle in sicurezza e permettere anche ai vigili del fuoco di entrare e svolgere le loro operazioni. Il problema è che da quel momento in poi, contrariamente a come è successo già in altre occasioni, in altre occupazioni con incendi, diciamo, molto circoscritti che hanno portato magari le persone a stare un paio d'ore fuori per poi poter rientrare nuovamente, nel nostro caso questi tempi si sono prolungati a dismisura e quindi queste persone al momento si trovano ancora in strada, quindi sono quasi 40 ore che non possono rientrare nelle loro abitazioni e si trovano di fatto a dormire, a mangiare, a fare tutte le loro attività abituali in strada con le temperature che conosciamo. Inizialmente, o come potrete immaginare, la situazione era piuttosto confusa. Noi abbiamo aspettato fino all'ultimo momento che i vigili del fuoco ci recapitassero, diciamo, una relazione circa l'inagibilità o meno dell'edificio. Al momento non abbiamo ancora risposte ufficiali sull'inagibilità o meno, perché a quanto pare poi in un secondo momento abbiamo appreso che l'immobile è sottoposto a sequestro preventivo e probatorio. Quindi stiamo ancora cercando di capire appunto cosa questo implichi, visto che nessuno di noi è giurista o ha competenze in materia, ma molto probabilmente, insomma, penso si riferisca al verificare se l'incendio è stato di natura dolosa o meno. Per quanto, ripeto, a noi risulta che sia stato estremamente circoscritto, non ci sono stati danni a persone né a cose, e quindi al momento l'immobile è di fatto sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine, che sono lì a presidiarlo dall'interno, mentre invece gli abitanti sono riversati in strada. Quindi ci siamo attivati fin da subito, abbiamo, insomma, lanciato appelli, invitato anche la popolazione, le associazioni, le realtà territoriali a portare quanto potesse servire. Parallelamente si è attivata prontamente anche la protezione civile, che ha portato viveri, brandine e generi, insomma, di conforto. E rimane però il fatto che queste persone sono rimaste fuori anche stanotte, quindi sono di fatto due notti che dormono fuori, pur con tutta la enorme macchina di solidarietà che si è attivata. E quindi nella giornata di ieri alle ore 17 abbiamo indetto un'assemblea pubblica molto partecipata, a seguito della quale, insomma, dopo che tutti hanno espresso la loro vicinanza e il loro supporto, di fatto una volta terminata l'assemblea non si è sciolta e le persone che sono rimaste lì sono rimaste in presidio permanente. E anche da fuori sono venuti a offrire disponibilità per turnazioni di notte e quant'altro. Quindi al momento la situazione è questa.
0: Ecco, noi stiamo cercando anche di parlare con qualcuno del comune per vedere appunto come a che punto è la situazione anche dal punto di vista appunto giuridico, ma non solo. Cioè il problema è tutte le persone che appunto si ritrovano all'improvviso fuori dalle loro abitazioni in mezzo alla strada. Come Comfort Samuel, lo accennavo prima, lei vive dal primo giorno nell'occupazione di Spin Time, intanto come sta vivendo naturalmente queste ore, qual è la sua storia dentro Spin Time?
2: Buongiorno. Sì, io abito a Spin Time da 13 anni, io sono una mamma e quattro figli. Siamo bene là con quello che è successo l'altro ieri di pomeriggio, perché di sera, che noi non aspettava che quello cosa, perché siamo tutti già dentro, che ogni cosa che ho sentito, esci, corri. Io abbiamo uscita così, senza niente, senza sciabata ai piedi, abbiamo tutti corri, esci fuori. Era fumo per tutto. Per questo cosa che è successo, non è che è successo dentro le stanze, è un giardino dentro di palazzo.
0: I bambini cortile, come... Sì. Prego, continui.
2: Dove c'è il cortile?
0: Dove c'è il cortile? Senta, Comfort Samuel, i bambini come stanno?
2: Siamo bene, grazie a Dio che questo incidente che è successo, nessuno bambino sta male o qualcuno è morto. Siamo in mezza strada, in giro, grazie a Dio che tutti i compagni, squilino, mamma di scuola che hanno venuto, tutti stanno con noi, porta roba.
0: C'è una grande così, solidarietà in città, sì, intorno a Spin
2: venuto...
0: Time.
2: Polizia civico hanno venuto a portare i bambini ieri perché era molto caldo, hanno portato tutti i bambini là, è venuto anche altre associazioni, c'è tanti di scuola hanno venuto che hanno messo mano, sta con noi. Questo per il momento, anche l'assemblea che hanno fatto ieri, adesso niente, siamo tutti in mezza, non lo so, mezza strada, non lo so, che alla prossima situazione, perché siamo tutti mamme, bambini là, anziana, disabilità, con i bambini 104 sta là, Non lo so proprio, io sono molto preoccupata proprio.
0: Senta, Conforsamo, le faccio un'ultima domanda. Lei è arrivata qui attraversando il mare dalla Nigeria, ma ha anche partecipato in questi anni a molte attività di spin time. Per esempio, ha preso parte alla compagnia teatrale Women Crossing ed è anche tra le protagoniste del film Mamma Mercy di Alessandra Cutolo, che è stato presentato al Torino Film Festival e girato a Spin Time e all'Esquilino. In questi anni queste esperienze anche artistiche e lavorative cosa hanno significato per lei, Conforsamo?
2: Sì, è vero, per questo sì, abbiamo fatto questo con Alessandra Cutolo, con questo film, questo anno è una cosa bella esperienza, abbiamo fatto questo cosa a Torino, ho fatto un po' di giro tra di Roma, Napoli, Capri, tutte parti. Questa è una bella esperienza che ho avuto perché questo non ce l'ha questa esperienza prima. Quando ho visto questa cosa mi ha dato un coraggio per andare avanti, come tutti noi abbiamo venuto qua per trovare una vita migliore.
0: Allora, adesso è collegato, dopo aver ascoltato la testimonianza di Conforsamo, stanno già arrivando molti messaggi. Tra poco inizio a leggerli, ma intanto saluto un'altra voce che ci ha raggiunti, Martina Zanchi del quotidiano Il Tempo. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie a voi per la chiamata.
0: Grazie a lei e volevo tornare però un momento da Chiara Cacciotti di Spin Time, appunto, dopo aver ascoltato Comfort. Cacciotti, raccontiamo bene, in maniera approfondita, che cos'è Spin Time, che sono le persone che ci abitano e che lavorano e cosa ha rappresentato per la città in questi anni.
1: È difficile descriverlo in poche parole. Diciamo che appunto Spin Time esiste come esperienza dal 2013, faceva parte appunto di un'ondata di occupazioni che in quel periodo nasceva un po' per denunciare appunto la carenza di risposte istituzionali al problema del disagio abitativo, chiamato Tsunami Tour, e da quel momento in poi diciamo che si è affermata in città, ma anche nello stesso rione Esquilino in cui si trova, come un punto di riferimento. Al momento ci vivono circa 138 famiglie, se non erro, di 27 nazionalità differenti, quindi parliamo di quasi 400 persone. Questo dà anche un po' la dimensione di quale sia la tragedia di questi giorni. E negli anni, però, diciamo, l'aspetto più rilevante è che non si è limitata come esperienza a fornire un tetto a famiglie che sono da anni in attesa di risposte da parte delle istituzioni per ottenere un alloggio, ma ha scelto di aprirsi al territorio circostante. Per cui Spin Time, insomma, prima degli eventi degli ultimi giorni, era uno spazio aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che non solo appunto ospita le persone che ci vivono, ma anche associazioni, realtà del territorio, cittadine, comitati, collettivi, iniziative di ogni genere e chiunque insomma in qualche modo voglia portare il proprio contributo non solo alla comunità occupante, ma anche alla creazione di modelli culturali e sociali accessibili e al tempo stesso innovativi, per cui la grande, diciamo, intuizione da questo punto di vista, anche politicamente parlando, di Spin Time è stata capire che non si trattava solo di dare casa a delle persone, per quanto temporanea, ma si trattava di restituire uno spazio che di fatto gli è stato sottratto alla comunità e al pubblico per un'operazione di finanziarizzazione nota come cartolarizzazione nei primi anni del 2000, grazie al quale questo immobile, che un tempo era un ente previdenziale pubblico, è di fatto finito nel portfolio di un grande operatore immobiliare che da quel momento in poi ha ben pensato di lasciarlo vuoto e ma a marcire, non permettendo appunto la sua fruizione pubblica, per cui Spin Time l'ha preso e di fatto l'ha restituito al suo uso pubblico, quindi l'ha restituito alla cittadinanza che è libera e è sempre stata libera di venire e proporre iniziative, collaborazioni e forme, diciamo, di lavoro sociale e di welfare rigenerativo di ogni tipo. In questi anni ha anche contribuito alla co-creazione di reti territoriali e non solo. La nascita del polo civico, che accennava anche prima Comfort, nasce su iniziativa appunto di Spin Time e di altri soggetti territoriali. Anche la nascita del Social Forum per l'Abitare, che è una rete nazionale che si occupa appunto di diritto all'abitare, accesso all'abitare, nasce su iniziativa di Spin Time e di altre realtà territoriali. Nel 2020, con l'emergenza pandemica, ha contribuito alla co-creazione di Solid, che è un'altra rete di un'organizzazione di volontariato che si è attivata fin da subito nel provvedere a famiglie, a persone bisognose, pacchi alimentari e servizi di ogni genere. Quindi, insomma, ecco, se vogliamo riassumerla in poche parole, è un'esperienza, al di là di quello che si possa dire su legalità o illegalità, è un'esperienza che ha fornito di fatto servizi e accesso a servizi e a attività anche culturali e non solo, che evidentemente le istituzioni da qualche anno si sono perse per strada. Per cui, ecco, da una parte c'è sicuramente una situazione di legalità o illegalità che va affrontata, tant'è che la comunità da anni chiede una regolarizzazione per permettere anche alle persone che ci vivono di stare in tranquillità, e dall'altra c'è comunque la creazione di un modello, ripeto, di welfare rigenerativo al quale, a nostro avviso, le istituzioni dovrebbero guardare e coapprendere piuttosto che cercare di annullarle con operazioni o con il pretesto di episodi come quell'incidente che c'è stato pochi giorni fa.
0: Allora, vediamo adesso anche con Martina Zanchi alcuni di questi nodi, ma soprattutto cerchiamo di rispondere anche un po' ai messaggi che ci state scrivendo. Assunta scrive: che emozione sentire questa donna nigeriana, era Comfort Samuel, che parla della sua esperienza nello Spin Time, sia in relazione all'incendio, sia della vita integrata prima di questo grave episodio. Qualcuno senza firma dice: Spin Time sì e Casa Pound no. E ancora ora Alberto da Macerata scrive: mi pare chiaro che il minimo pretesto è servito per attuare uno sgombero, è chiaro anche che si vuole mandare un messaggio, ci sia una reazione violenta o meno, l'esito è lo stesso. Martina Zanchi, stamattina anche Gigi Riva l'ha letto durante la rassegna stampa di Prima Pagina, anche il vostro giornale pone il tema il tempo in maniera diretta, diciamo così, il titolo di apertura è Disoccupati, si parla di scandalo, si saluta con favore il sequestro degli immobili, frignano gli estremisti e gli occupanti, c'è scritto. Perché questa opposizione a una realtà così importante che supplisce a una carenza, a un vuoto della città? Martina Zanchi.
3: Buongiorno, grazie per appunto lo spazio. Allora, quello che ho sentito finora ovviamente è un importante diciamo aspetto della questione. Sicuramente Spin Time è diventato un punto di riferimento per una parte della comunità di Roma, dell'Esquilino. Purtuttavia ci sono degli aspetti che vanno considerati per completezza, diciamo, di informazione a tutti. E lo Spin Time ad oggi, come altre grandi occupazioni della capitale, grava purtroppo sulle casse pubbliche indirettamente, perché la mancata esecuzione del sequestro del 2020, che era stato disposto a livello giudiziario, ha comportato ad oggi un danno che il Viminale sta sostenendo per 21 milioni di euro, 206 mila euro al mese a tutt'oggi. E quindi questa, a nostro parere, è una situazione, a parere del tempo, è una situazione che in qualche modo va gestita, sanata e affrontata. Dopodiché la presenza di numerose famiglie, bambini, anziani e ciò che sappiamo probabilmente va affrontata fornendo delle soluzioni abitative reali alle persone, se questa è la scelta che si vuole intraprendere, poiché purtroppo quell'immobile è un immobile destinato ad uffici, che è stato poi diciamo modificato negli anni e fatto diventare non solo case ma anche, diciamo, spazi di altro tipo, e spazi che sono uffici che non sono adatti alla vita delle persone, che possono essere anche pericolosi. Quindi sfortunatamente è vero che c'è l'aspetto sociale, è vero che c'è l'aspetto abitativo, c'è l'aspetto della spesa comunitaria che stiamo tutti sostenendo, non solo per lo Spin Time, ma anche il fatto che quegli spazi non sono adatti alla vita delle persone. Questa è insomma sintesi quello che posso, quindi che spesa, posso a questo punto dire.
0: Grazie Zanchi, quindi spese e sicurezza, Cacciotti vuole rispondere?
1: Allora, visto che parliamo di completezza dell'informazione, mi unisco a completare ulteriormente le informazioni. Partiamo dalla voce spesa. Nel 2022 è uscito un dossier, una ricerca a cura di Open Impact, che è uno spin-off dell'università allora Tor Vergata, poi Bicocca di Milano, a cura di Luigi Corvo, che è un economista, che ha dimostrato dal punto di vista appunto economico di spesa come Spintime in tutti questi anni non abbia prodotto un costo per l'amministrazione. Ora mi fermo sul tema amministrazione, poi passiamo anche alla proprietà. Dal punto di vista dell'amministrazione, Spintime di fatto ha prodotto un risparmio, perché se queste persone fossero state mandate in CAT, in centri d'accoglienza temporanea o in altre soluzioni temporanee a cui purtroppo Roma ci ha abituato in questi anni, perché come sappiamo la graduatoria dell'edilizia pubblica non scorre facilmente e persone, soprattutto single e coppie giovani, sono costrette ad attendere fino a 16 anni prima di ottenere un'assegnazione in questa città. Bene, Spintime in questi anni, anche con il valore sociale che ha prodotto e che è stato misurato dal professor Corvo, ha di fatto prodotto un enorme risparmio alla comunità e anche di fatto al Comune di Roma, dimostrando oltretutto che una regolarizzazione dello spazio avrebbe prodotto un ulteriore risparmio da parte del Comune, piuttosto che appunto prendere queste persone e portarle altrove. Rimando al dossier in questione, che si trova facilmente online, dove ci sono tutti i numeri del caso. Rispetto a quanto riguarda la questione Viminale e anche proprietà, allora, la proprietà che ha acquisito questo palazzo, se non ricordo male nel 2004, ma potrei sbagliare di pochi anni l'anno, nel momento in cui l'ho acquisito attraverso un'operazione di cartolarizzazione a un prezzo estremamente inferiore a quello di mercato e anche a quello di mercato attuale, per un tot di anni ha continuato anche a percepire l'affitto degli uffici INPDAP che si trovavano lì prima di trasferirsi altrove in un altro quartiere della città. Di fatto ha continuato a far generare valore al proprio portfolio attraverso quel palazzo, lasciandolo poi anche vuoto. Nel momento in cui il Comune di Roma, scrivendo il piano strategico per l'abitare nel 2022, ha proposto di acquisire e regolarizzare quell'esperienza assieme all'esperienza di Porto Fluviale e di Metropolis, la proprietà di fatto non si è mostrata in nessun modo interessata a vendere il palazzo al Comune, adducendo come scusa che la cifra che in qualche modo avrebbero ritenuto accettabile è 100 milioni di euro, che è un prezzo estremamente spropositato non solo rispetto a quello che ha pagato, ma anche rispetto al valore di mercato, come appunto ci ha confermato Luigi Corvo e anche altri economisti. Per cui a me pare che qui dietro, con la scusa del ma siamo un costo per la comunità, quando appunto abbiamo dimostrato ampiamente che non è neanche vero, ci sia di fatto il tentativo di continuare a speculare su quelli che erano beni pubblici e che attraverso operazioni abbastanza discutibili sono stati di fatto presi, privatizzati e abbandonati, quindi neanche riconvertiti in altre, comunque con altre finalità. Rispetto alla questione Viminale sono d'accordo, c'è effettivamente una un risarcimento che pende sulle spalle del Viminale, ma mi verrebbe da chiedere di chi è la responsabilità di questo, perché nei 13 anni di vita dell'occupazione nessuno si sia mai occupato di affrontarla, nonostante noi sono da anni che chiediamo di essere regolarizzati e dimostriamo che regolarizzandoci porteremmo anche un risparmio e al momento non costiamo, come viene altrimenti detto. Non
0: questo è stato
1: alle
0: molto
1: tasche.
0: Chiara, Chiara Cacciotti, e tra l'altro adesso sentiamo anche, proviamo a sentire anche qualche risposta. C'è un altro messaggio che chiede: in questa gara di solidarietà c'è stato qualcuno che ha offerto la propria disponibilità a ospitare anche momentaneamente qualcuno? Sì, c'è stata, ne abbiamo notizie anche noi. C'è un'altra voce con noi, Yuri Trombetti, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: È presidente della Commissione Patrimonio del Comune di Roma. Chiara Cacciotti di Spintime stava rispondendo a alcune delle criticità sollevate da Martina Zanchi del Tempo circa costi e sicurezza. Vorremmo sentire da lei, Trombetti, perché il ruolo del Comune in questa storia è importante rispetto al laboratorio di Spintime, rispetto alla magistratura, alle opposizioni in città, alla proprietà e gestione dello Stato. Trombetti.
4: Sì, grazie. Guardate, la nostra posizione è molto chiara. Noi l'abbiamo messo nel piano casa che abbiamo approvato il Consiglio Comunale, abbiamo messo che la nostra intenzione è comprare quel palazzo di Spintime. Tra l'altro uno degli obiettivi del fondo è quello di vendere, quindi io non capisco perché non si venda al Comune. Cioè questo stallo che c'è stato, nonostante noi più volte abbiamo parlato con la società, noi siamo pronti a comprarlo. I soldi li mettiamo in bilancio, quindi non abbiamo questa difficoltà, perché per noi patrimonializziamo, cioè li mettiamo nel piano investimenti, quindi non è un problema di soldi. La volontà c'è, compriamo per fare le case, per mantenere famiglie lì, perché spin time non può essere l'errore che fa il tempo, al di là della linea editoriale, ma insomma spin time non va trattata come un'occupazione, una delle tante occupazioni che abbiamo nella città. Io ricordo che sotto i nostri governi comunali non ci sono nuove occupazioni, perché i patti sono chiari, non tolleriamo nuove occupazioni, dobbiamo gestire le occupazioni che sono precedenti. Tant'è vero che stiamo liberando insieme alla prefettura generale alcuni palazzi, dando naturalmente sempre assistenza alle famiglie e le case del comune, e liberiamo palazzi. Nel caso di spin time non lo vogliamo liberare il palazzo, ma non perché vogliamo difendere l'occupazione, perché spin time ha una sua unicità. Spin time è un progetto sociale, è un modello di comunità che si è creato in quegli anni. Quando noi diciamo che spin time, non capisco perché il tempo non lo mette, che spin time della dispersione scolastica è zero, quel sistema ha funzionato. Quindi è un modello di come possono vivere persone di estrazione diversa, un modello che c'è in tanti paesi europei, che nel nostro paese purtroppo, che siamo un po' arretrati su questo tema, siccome quell'esperienza è nata dal basso, noi quell'esperienza non la vogliamo perdere. Ecco perché è diverso, non va trattato come le altre occupazioni. Che non fosse così, se non fosse così, non ci sarebbe ieri la presenza anche in prefettura del Vaticano, non ci sarebbe stata la vicenda della riaccensione della luce, perché è una unicità. Allora, rispetto a questo non abbiamo detto, siamo pronti a comprare. Noi siamo pronti a comprare spin time, a fare un lavoro naturalmente per mettere in sicurezza il palazzo, perché ora il fatto che 400 famiglie siano fuori per strada, per strada no, perché c'è avuto un'assistenza, ma insomma hanno passato una notte con difficoltà, comunque un'assistenza molto 400 persone, scusate, molto temporanea, e noi vogliamo mettere in sicurezza. È giusto che quelle famiglie vivano in sicurezza, compriamo il palazzo, facciamo i lavori come abbiamo fatto a Porto Fluviale, ritornano, troviamo un'assistenza temporanea e poi ritornano là in condizioni di sicurezza e la possibilità di costruire quel progetto, quindi li mettiamo in un sentiero di, giustamente, di legalità. E questo il comune lo vuole fare e lo farà. Naturalmente dobbiamo avere la disponibilità della proprietà, che nel caso di Abibulo c'è stata, e in questo caso purtroppo ad oggi. Però magari invece, diciamo, facendo tutte le giuste pressioni, non quelle di cui parla Rampelli, ma le giuste pressioni, quelle vere, la moral suasion, non riusciamo a convincere l'età a fare questo passaggio. Poi per chi sta dentro, si partecipa a un bando speciale, chiede requisiti, ma lì diciamo, per nostra conoscenza sono stati fatti vari censimenti, il municipio ha dato la residenza, insomma c'è già una situazione sotto controllo, non è che entriamo e non sappiamo, scopriamo dopo l'incendio chi c'è dentro, c'è stato tutto un lavoro fatto, quindi hanno tutti i requisiti per l'edilizia residenziale pubblica e possono rimanere lì, e quindi è un'esperienza positiva. Quindi la nostra posizione è chiara e netta, noi su questo non indietreggiamo né lasceremo sole le famiglie di spin time.
0: Molto chiaro, e tra l'altro qualcosa su cui sicuramente anche torneremo, perché tra l'altro Yuri Trombetti, ma anche Chiara Cacciotti, lo sapete, a Radio 3 abbiamo seguito tante volte con attenzione in diversi programmi l'esperienza e il lavoro di spin time. Voglio coinvolgere però a questo punto altre due voci che sono con noi. Giuseppe Muolo di Avvenire, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, Muolo. Intanto volevo sottoporle questo aspetto, perché Papa Francesco era legato a spin time, il suo elemosiniere si recò lì nel 2019 per riattaccare la luce, il Papa si mosse per questa realtà e anche il suo successore Leone ne ha parlato dicendo: oggi voi portate lo stendardo della terra, della casa e del lavoro, camminando insieme da un centro sociale spin time al Vaticano, io ci sto, sono con voi. Questo insomma rappresenta e sottolinea un legame molto forte, appunto, anche anche del vostro giornale con la realtà di spin time e con la città. Ma c'era una cosa che diceva questa mattina Federica, una delle ascoltatrici intervenute al filo diretto di Prima Pagina, e diceva: spin time è qualcosa che va al di là dello spazio che abita e bisogna considerarlo e descriverlo non solo come uno spazio, ma come una comunità. Che ne pensa Muolo?
5: Sì, sono assolutamente d'accordo. È lo stesso Papa Leone sulla scia di Papa Francesco, incontrando movimenti popolari per il quinto incontro internazionale durante il Giubileo, ha sottolineato quanto dicevi tu, ma anche il fatto che loro sono anche costruttori di solidarietà nella diversità, e questo è, diciamo, in dubbio, perché convivono 27 etnie diverse all'interno di Spintime. Nella cappella c'è la Bibbia a fianco al Corano, pregano insieme, come mi ha raccontato anche ieri sorella Adriana Domenici, che è una laica consacrata che vive insieme a loro da 13 anni, e quindi questo per sottolineare, ecco, la positività della esperienza, che è stata sottolineata anche dall'incontro, no, che c'è stato ieri in prefettura, in cui ha partecipato anche il cardinale vicario Baldoreina insieme al sindaco, al questore, al prefetto, ai responsabili, ai rappresentanti della società. Quindi qui in questa storia bisogna far convivere, coesistere due aspetti: l'aspetto umanitario sicuramente che stiamo sottolineando, ma non bisogna anche dimenticare naturalmente l'aspetto della legalità, della sicurezza di queste persone, che per fare andare avanti questa esperienza di solidarietà lo devono fare in sicurezza, e quindi bisognerebbe cercare una quadra tra questi due aspetti, e non magari procedere per slogan sia da una parte sia dall'altra. E mi sembra che questo primo incontro di ieri, dove anche i rappresentanti della società che detiene l'immobile abbiano in qualche modo fatto un primo passo, quindi anche l'assessore Zevi ha detto ieri che la trattativa è aperta, mi sembra, ecco, una buona prima risposta per cercare da una parte di salvaguardare l'esperienza, dall'altra di mettere in sicurezza le persone.
0: Ecco, questa risposta, questi due capi del discorso, figli del discorso che vogliamo tenere insieme, vorrei sottoporli a un'altra ospite che è con noi, Lucia Tozzi. Buongiorno, bentornata.
6: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei, è studiosa di politiche urbane, voglio ricordare anche un suo libro, L'invenzione di Milano, culto della comunicazione e politiche urbane, proprio perché la vicenda di Spintime non riguarda soltanto Roma, anche se è un esempio importante comunque della città, ma è un esempio non solo per questa città, perché Tozzi, Spintime nasce per rispondere a quella che già nel 2013 era un'emergenza, quella abitativa, che negli anni non si è attenuata, anzi. Quali sono, le chiedo, i numeri e le realtà della questione abitativa in Italia, e cosa rappresenta un'esperienza come quella di Spintime, che appunto, lo ricordo, è una delle occupazioni abitative più grandi e importanti d'Italia, ma ce ne sono altre simili, come suppliscono al vuoto che c'è in questo senso, Tozzi?
6: Allora, in realtà le occupazioni abitative purtroppo sono sempre più delle eccezioni, perché quello che rendeva possibile farne in qualche maniera negli anni 60, 70, 80, eccetera, era una maggiore tolleranza della legge rispetto alle occupazioni stesse, soprattutto rispetto alla tutela della proprietà privata, ancora più che di quella pubblica. Comunque è chiaro che le leggi di sicurezza, le leggi di tutela della proprietà, le leggi riguardante proprio la criminalizzazione delle occupazioni sono diventate un tale ostacolo che purtroppo hanno ormai una funzione, cioè, dico purtroppo perché diciamo quantomeno era rimasta una delle possibili forme di reazione, ma comunque sono rimaste ormai una realtà quasi simbolica. A Milano, anche sotto minaccia il cantiere, che è stato, diciamo, una delle poche occupazioni che non era di matrice culturale, ma aveva anche, non solo di matrice culturale, ma aveva appunto anche fatto, diciamo, dato delle case delle persone, insomma. Ma comunque, anche nel caso, per esempio, del Giambellino, dove invece le occupazioni erano più di natura classica, cioè c'è un quartiere popolare, ci sono delle case vuote e ci sono delle occupazioni, chi ha occupato è stato sottoposto a dei processi veramente pesanti, con delle pene pesantissime, cioè sono stati quasi equiparati al terrorismo. Cioè, voglio dire, questa cosa qui ormai non è più una soluzione che in qualche modo occupava una nicchia abbastanza ampia di abitazioni, e quindi in qualche maniera era una delle possibili soluzioni. In questo momento la politica è spietata su questo, la legge è spietata. Quindi qual è il punto? Che è spietata soprattutto in rapporto all'enorme problema abitativo, che non è solo emergenza, anzi forse molti si rifiutano di chiamarla emergenza perché ormai è
7: strutturale. Sì, certo.
6: C'è un problema talmente esteso abitativo e talmente in crescita nelle proiezioni del futuro, che diciamo qua non è una questione emergenziale che si possa risolvere con una politica ad hoc, ma bisogna proprio cambiare direzione non solo delle politiche abitative, ma anche proprio delle politiche di sviluppo e di trasformazione della città, perché tutte le nostre città, naturalmente Milano è stato un po' un modello, ma le altre non fanno eccezione, cioè non sono molto diverse, Roma in primis, stanno orientando tutta la trasformazione verso il lusso, verso l'aumento dei prezzi delle case, verso la rendita, quindi la massimizzazione della rendita. Questa cosa qui inevitabilmente, cioè, è incompatibile col fatto di garantire il diritto all'abitare, o comunque garantire il diritto all'abitare.
7: Certo che è molto importante questo elemento che sottolinea Tozzi, ce ne siamo occupati molte volte sia guardando a Roma e Milano, ma non solo, è un nodo che poi riprenderemo anche tra poco nell'ultima parte di questa puntata. Tra pochi minuti, ma intanto io vi ringrazio, scusate il colpo di tosse, vi ringrazio per averci accompagnati fin qua in questa prima parte di discussione questa mattina. Grazie a Lucia Tozzi, grazie a Giuseppe Muolo, a Comfort Samuel, a Martina Zanchi, Chiara Cacciotti e Yuri Trombetti. Continuiamo in musica con un brano di Marco Castello, All'acqua ghiacciata, un brano del 2025, racconta le vicende dell'eroe Tatai, evocando una fantasia sovversiva sulla riappropriazione degli spazi urbani, una storia in musica che tra mare piatto e battaglie simboliche contro la speculazione abusiva lancia un grido d'allarme e di libertà che suona molto forte sui temi dell'emergenza abitativa e della rigenerazione urbana, di cui anche stiamo parlando. Ascoltiamo Marco Castello con All'acqua ghiacciata.

0: Io sono Valentina da Pisa. L'incendio ora delle case di Spintime è come fosse una metafora, è come fosse una metafora. Da una parte c'è Casa Pound e da una parte si va a fuoco. Non sono per niente ottimista, la vedo veramente nera in tutti i sensi della parola.
1: Buongiorno a chi è in ascolto, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzole, questa è la piazza di tutta la città ne parla. Allora, è stata una puntata molto molto commentata anche sui social. Andiamo su Facebook, sulla pagina La Città di Radio 3, c'è un forte dibattito. Alcuni commenti sono entusiasti dello sgombero di, insomma, speriamo temporaneo di Spin Time, e invece Giuliana dice: non ci si interessa di loro, per molti non dovrebbero esistere. Paese con zero coscienza civile. O Palmira invece è un commento molto lungo, ve ne leggo solo un pezzetto: non è stato uno sgombero per sicurezza, è stato uno sgombero per ideologia. Noi però abbiamo un ascoltatore collegato da Roma, è Matteo. Buongiorno, a lei la parola.
2: Buongiorno, salve. Io volevo dire che Spin Time, oltre a rispondere all'emergenza abitativa in maniera ottima, direi anche che è uno spazio dove io, per esempio, con la mia classe di scuola primaria, ho potuto fare delle attività, tipo grazie alla collaborazione con Scomodo abbiamo potuto fare il giornale di scuola e anche lo spettacolo di teatro di fine anno hanno dato la loro disponibilità con l'auditorium, perché non ci sono degli spazi gratuiti in cui le persone, i cittadini possono andare e poter fare delle attività. È un ottimo esempio e sono veramente triste nel vedere che si continua ad usare la retorica della legalità, poi la legalità sempre a senso unico, per giustificare invece degli sgomberi di un'ideologia ormai veramente che non tiene conto affatto dei problemi dei cittadini.
1: Grazie Matteo. A proposito di Scomodo, che è una delle realtà presenti all'interno di Spin Time, vi segnalo un approfondimento curato qualche tempo fa. Spin Time guarda Roma per un nuovo modo di narrare la città, per entrare proprio dentro Spin Time, capire chi lo abita. Scrivono: Spin Time è l'esempio di una convivenza spesso complessa, ma sicuramente capace di generare nuovi modi di abitare, nuove grammatiche del vivere. Un microcosmo dove le biografie si intrecciano nei corridoi, dove il tetto del palazzo pare un osservatorio privilegiato su una Roma che spesso guarda altrove. Allora, questo è un progetto fotografico che illustra, diciamo, una mappa alternativa della città dove punti di vista ai margini prendono spazio. Cinque storie e cinque ritratti fotografici che ci restituiscono la realtà di Roma. C'è Kahide, 55 anni, Kurda, Nicole, 21 anni, Michaela, 23, di origine boliviana, Emmanuel, che si 21 anni, che si definisce afro-italiano, e Daniela, 15 anni, che abita nel palazzo da quando aveva 4 anni. E parla di questo palazzo con passione. Dice: fra vivere a Spin Time o vivere una casa, fra virgolette, normale, preferirei Spin Time per forza. Non mi immagino di vivere in un palazzo, un condominio classico. Mi sembrerebbe strano non avere le mie migliori amiche a un piano di distanza. Sento che qui dentro siamo come una famiglia enorme. Trovate l'articolo completo su scomodo.org a cura di Sara Paolella e Cecilia Pellizzari.
3: Ciao, sono Alessio da Roma. Volevo dire una cosa, non tanto e non solo su Spin Time, ma su una serie di occupazioni che sono state, come dire, sbaraccate a Roma, ed erano occupazioni non solo di tipo abitativo, ma appunto anche di tipo culturale. Parlo del Volturno, parlo dello Scoop. Erano quindi spazi dove si faceva comunità, cultura, sale prove, corsi, non so, palestra popolare e altri, e sono stati tutti acquisiti dopo l'occupazione, quindi a prezzo ribassato, poi fatti sgomberare e alla fine sostanzialmente devastati e lasciati vuoti come mostri, cioè una città.
1: Grazie anche per questo contributo. Allora, la casa in Italia è finalmente diventata una priorità nell'agenda politica. L'attenzione di cui il tema oggi gode non corrisponde però alla previsione di politiche sociali capaci di affrontare l'emergenza abitativa. Così scrive Sara Gainsworth, giornalista e ricercatrice, raccontando all'interno di Pubblico, la newsletter della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, raccontando come si articola il piano casa e quali sono le principali criticità. E fa anche un salto nel passato, raccontandoci invece dell'edilizia popolare di inizio Novecento, di come si è evoluta nel secolo scorso. Parla delle nostre città e anche della bellezza e a volte della bruttezza dell'edilizia pubblica chiedendosi, ma alla fine per chi è la bellezza?
4: Buongiorno. Se gli spazi pubblici abbandonati vengono rigenerati, vengono valorizzati e diventano agorà che accolgono giovani, adulti e che si trasformano in spazi culturali di discussione dove si presentano libri, si ascolta musica, si svolgono laboratori, si dà assistenza legale e medica a chi è in difficoltà. Ecco, questi spazi pubblici rigenerati non dovrebbero essere sgomberati. Nicoletta.
1: Grazie anche a Nicoletta. Chiudiamo con un pezzetto di un commento di Giuliana sulla pagina Facebook La Città di Radio 3, che è veramente lunghissimo, ma vi invito ad andare a leggerlo. Giuliana dice: possiamo anche essere soddisfatti di uno sgombero, ma finché non costruiamo, scusate, vere politiche abitative, avremo soltanto spostato le persone e rimandato il problema. E ora ci lasciamo, ascoltiamo un breve estratto del nostro programma di Rai Radio 3, Il Tuffo, che ci introduce all'ultimo argomento di Tutta la Città ne Parla, rigenerazione urbana.
5: Questa è una parola difficile, secondo me, nel senso, non avendo avuto mai una casa stabile, una casa, io la estenderei questa parola, per me casa è fuori casa, nel senso è i rapporti sociali che creo. Quindi sono proprio andare, che ne so, sotto al bar, avere quel vicinato, quella presenza, parlare, chiacchierare, andare sotto al picchietto, chiacchierare, parlare, andare sotto, quindi sempre un chiacchiericcio, insomma, quella per me è casa, socializzare, avere quel senso di, come posso dire, di accoglienza, ma anche di interesse che le persone hanno su di te. Cioè è bellissimo, perché tu hai persone che ti chiedono: ma come stai? Ma come stai veramente? Non è un come stai a casa, no, che hai fatto? Raccontami. E uno si medesima, si inizia a raccontare e magari nasce, che ne so, uno scambio di idee. E questo per me è casa.
6: Questa per me è casa. Abbiamo ascoltato la risposta di Adriano a questa domanda: cos'è la casa per te? Adriano è architetto, 29 anni, è abitato nella ex scuola media occupata a Viale Castrense e ora vive a Spintime. Era appunto un estratto dalla puntata della trasmissione Il Tuffo del 15 giugno, potete riascoltarla come tutte le puntate del nostro programma Il Tuffo su Rai Play Sound. Con questo saluto l'ultimo ospite di stamattina, Giovanni Semi. Buongiorno, bentornato.
7: Buongiorno a tutti e tutte.
6: Se mi insegna sociologia urbana all'Università di Torino, voglio ricordare un suo libro recente, È il capitalismo, bellezza, l'estetica all'assalto delle città. Dopo ne parliamo, Semi, ma vorrei partire da quello che diceva stamattina una delle ascoltatrici intervenute al filo diretto di Prima Pagina, Federica. Stavamo parlando del caso di Spintime a Roma e Federica diceva: Spintime non è solo uno spazio, è una comunità. Allora, in questo senso, Giovanni Semi, come realtà come questa contribuiscono a ridisegnare nuovi modelli dell'abitare?
7: Ma se noi mettiamo assieme degli esseri umani per 13 anni, prima o poi qualcosa nascerà. Questo vale per tutti gli insediamenti più o meno stabili. Spintime racconta bene questa storia, ma di casi in Italia ne abbiamo diversi, che appunto le persone messe in condizione di vivere con una certa tranquillità, anche se sempre insomma sub pena, diciamo, di essere poi abbandonati, producono cose, fanno assieme, creano cultura, si riconoscono, superano le barriere. Quindi da questo punto di vista l'intervento di stamattina era proprio corretto. La comunità si crea, ma si crea banalmente non perché le persone sono speciali, ma perché le persone sono normali. Se noi mettiamo le persone in condizione di stare assieme con un minimo di tranquillità, ecco lì fioriscono cultura e comunità.
6: Ecco, è molto interessante questo, questa spiegazione che dà. Non si tratta di specialità, ma di normalità. In qualche modo mi permette di ricollegarmi a un altro elemento che era emerso nella prima parte di questa puntata. Diceva Lucia Tozzi, una delle ospiti che l'ha preceduta, Giovanni Semi, che l'enorme problema abitativo che abbiamo in Italia non è emergenza, ma è strutturale. Anche qui non è specialità, è normalità in senso negativo stavolta. Semi.
7: Sì, ha assolutamente ragione Tozzi. Tra l'altro, insomma, che noi sappiamo che ci sono situazioni in cui una serie di nostri concittadini e concittadine non riescono a trovare tramite il mercato nessuna soluzione abitativa, questo è noto da sempre. Quindi è vero che non è un'emergenza abitativa, che è una normalità di problema abitativo nel nostro paese, come in buona parte dell'Occidente peraltro, e quindi da questo punto di vista sono d'accordo con l'idea di rovesciare l'idea emergenziale, perché non ci consente mai di fare nessuna programmazione peraltro l'emergenza, no? Abbiamo sempre la soluzione, sentivo stamattina che il comune di Roma dice no, ma noi lo compriamo spin time, va bene, va benissimo comprare spin time, ma il punto non è semplicemente comprare spin time, quella potrebbe essere una buona goccia in un oceano. Il punto è di garantire agli abitanti di questo paese, indipendentemente dalla loro origine sociale, economica e nazionale, di poter programmare in santa pace il proprio avvenire. E questo tra l'altro è garanzia, lo dicono tutte le ricerche che conosciamo, è garanzia poi di rispetto delle regole, di sviluppo economico, di integrazione, se vogliamo usare questo concetto. Per cui sono d'accordissimo, questa non è un'emergenza, questa è una normalità, ed è la normalità dell'incapacità del mercato di trovare una soluzione a tutti e tutte.
6: Ecco, questa incapacità del mercato, in parte anche dentro il suo libro che citavo prima, è Il capitalismo bellezza, l'estetica all'assalto delle città, pubblicato da Einaudi, dove...
7: Non è un'emergenza, questa è una normalità, ed è la normalità dell'incapacità del mercato di trovare una soluzione a tutti e tutte.
6: Ecco, questa incapacità del mercato, in parte anche dentro il suo libro che citavo prima, è Il capitalismo bellezza, l'estetica all'assalto delle città, pubblicato da Einaudi, dove lei analizza il rapporto, sempre prima lo accennava sempre Lucia Tozzi, tra città e capitalismo,

0: La bellezza ne è il viatico e anche il vincolo, un'estetizzazione che diventa esclusiva, escludente e crea non solo bellezza ma il suo contrario, quasi per paradosso, cioè una frattura. Semi.
1: Sì, perché la soluzione che ormai sta adottando il governo dell'urbano, ma in generale il governo del sociale in questo nuovo scorcio di millennio, è quello di rispondere a problemi che sono squisitamente sociali o economici con risposte estetiche. Allora io faccio la rigenerazione urbana e cerco di risistemare le facciate dei palazzi, pensiamo al 110%, cosa al disastro che è rappresentato per questo paese, cerco di sistemare le panchine, di ripittare i muri, va benissimo, sono tutti interventi fondamentali. Il problema è che però intervengono sulla facciata esterna, no, della realtà urbana in cui abitiamo. Poi c'è l'interno, che sono le case, che sono l'accesso alla casa, che sono le condizioni poi economiche e sociali di accesso a quella casa. A quelle non si risponde più. No, quelle si dà per scontato. E l'idea è di offrire ai cittadini invece degli ambienti che siano un pochino ovattati, un pochino puliti, un pochino tranquilli, come se questa fosse la risposta ai problemi contemporanei. Per alcuni lo è, mi rendo conto che per un cittadino proprietario che sta bene è un problema non avere il viale alberato, oppure non è è un problema non avere arredi urbani di qualità, ma questo è un pezzo della risposta. Ma la risposta complessiva dovrebbe essere mettere tutti nelle condizioni di vivere bene il presente e possibilmente poi chissà anche il futuro.
0: Ecco, perché non è immediato, Semi, forse ribaltare il concetto di bellezza in chiave negativa. Naturalmente, per chi come lei da anni osserva le città e come appunto la bellezza sia diventato un'arma a doppio taglio, che per esempio anche con cose come il decoro urbano porta con sé anche forti disuguaglianze e appunto esclusioni, forse dovremmo ampliare questa parola, sottraendo alla sua superficie e riempiendola di altre molecole come equità.
1: Sì, potremmo sicuramente riarticolare bellezza aggiungendo elementi, diciamo, ormai dimenticati: equità, eguaglianza quantomeno nelle condizioni di partenza, insomma, per ciascuno e ciascuna di noi. Io però temo che faccia parte di quei descrittori che sono talmente vaghi e ambigui che poi in realtà assumono così tanti significati da poi consentire poi qualsiasi politica, comprese quelle escludenti. Sarò veramente novecentesco in questo, mi scuso anticipatamente, però davvero secondo me dobbiamo tornare a degli elementi di base del ragionamento che abbiamo fatto sino a qui, quelli appunto di perequazione, quello di ricreazione di eguaglianza, quello di redistribuzione. La bellezza secondo me deriva da questi, cioè nella misura in cui siamo riusciti poi a garantire agli abitanti di questo paese di vivere in condizioni adeguate, possibilmente anche buone, a quel punto poi la bellezza secondo me sgorga.
0: È così che va ripensata. Grazie a Giovanni Semi per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio Tremondo, che va a Ceuta. Noi vi salutiamo, torniamo lunedì mattina alle 10, come sempre, con Tutta la città ne parla.

0: ore 11.
1: Iod, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Braccioli, pinne non è l'armamentario per andare in spiaggia per le ferie di agosto, ma sono i mezzi per attraversare il braccio di mare che li separa dall'Europa. Nelle decine di scatti che hanno fatto il giro del mondo in queste ore sono centinaia i migranti provenienti dal Marocco che tentano di entrare in Spagna passando per l'enclave di Ceuta. Collapso alla frontiera, il collasso alla frontiera era il titolo del Paese letto stamattina da Luigi Spinola durante la rassegna della stampa estera che vi ricordo andare in onda ogni giorno alle 6:50. Tutte le cronache intanto parlano di una crisi che ricorda molto da vicino quella del 2021, quando 8.000 migranti entrarono in sole 48 ore. La Spagna mobilita l'esercito e il premier Sanchez sarà in mattinata proprio oggi a Ceuta, e proprio verso Sanchez vengono lanciati strali da ogni parte, da parte di chi contesta la sua politica migratoria, dall'opposizione ovviamente ai partner europei come l'Italia che minaccia di sospendere Schengen e come la Germania, e anche dagli USA, gli ostili USA dobbiamo dire, dove alcuni repubblicani avvertono: se tornano i democratici la vostra casa verrà distrutta dagli invasori. Dunque nella crisi di Ceuta c'è tanto altro in gioco, dunque molte le domande che affiorano: come si è comportato effettivamente il governo marocchino, quanto ha funzionato il partenariato strategico con quello spagnolo in materia di flussi. Eppure Madrid ha fatto di tutto recentemente per non infastidire Rabat, vedi la gestione della questione, della sensibilissima questione del Sahara occidentale. Dunque poco più di 15 miglia nautiche separano l'Africa e l'Europa nello stretto di Gibilterra. Lì in queste ore si gioca il futuro di persone, di diritti, di leggi, ma anche il futuro di leader e di politiche, ed è lì che andremo con la vostra partecipazione, se volete, con un messaggio, un SMS, un WhatsApp al 335 5634 296.
1: In una settimana hanno entrato 1500 persone. Corresponde al 2% de la población ceutí. Cree que la prioridad es atender la saturación de los centros de acogida y le reclamaba esa emergencia nacional al gobierno central. Marlaska viajará mañana a Ceuta de urgencia para seguir de cerca la situación que se vive en esa ciudad autónoma.
2: La crisis migratoria se intensifica en Ceuta desde anoche.
0: E stiamo ascoltando le cronache della radiotelevisione spagnola. Sentivate la cronista parlare di 1500 persone entrate, cioè il 2% della popolazione di Ceuta, le cui autorità chiedono di far fronte alla saturazione dei centri di accoglienza, chiedono al governo centrale di dichiarare lo stato di emergenza. E poi la palla passava alla corrispondenza che raccontava un traffico ancora in corso, uno sbarco, se così si può chiamare, avvenuto senza imbarcazioni ma a nuoto, appunto, che è ancora in corso. Io saluto gli ospiti che sono già collegati con noi. Olga Piscitelli, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli teleascoltatori.
0: Olga Piscitelli, sì, un attimo, salutiamo anche l'altro ospite, Olga Piscitelli, corrispondente dell'ANSA dal Marocco, e io saluto anche Steven Forti, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Storico, analista politico, docente di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. E allora io andrei certamente subito da Olga. Andiamo da quella parte dello stretto di Gibilterra, da quella parte del mare, per capire subito e dare subito una risposta alla domanda che abbiamo posto in apertura: cosa ha realmente fatto il Marocco? Cosa stanno facendo realmente le autorità marocchine in queste ore?
3: Ecco, l'accusa è presto detta, è quello che abbiano smesso di controllare, abbiano smesso di fare barriera, almeno durante la notte. Tra di ieri, cioè del 29 al 30, e abbiano in qualche modo non incoraggiato, per nulla incoraggiato, ma diciamo non bloccato i tentativi di migrazione. Quali che siano i motivi di questa cosa, affondano, come dicevate voi, le radici in un problema coloniale. Ceuta o Septa, come si dice qua in Marocco, e Melilla sono due enclave spagnole. territorio marocchino, cioè all'interno del Marocco, al di qua dello stretto di Gibilterra. Ed è una situazione, diciamo, di fastidio, per usare un termine edulcorato, una situazione che ormai dura da troppo tempo. Allora, di fronte alla volontà del Premier Sanchez di voler regolarizzare 500.000 extracomunitari, annunciata di recente, ma soprattutto di fronte a quello che dicono in Marocco sia stato il vero motivo scatenante della fuga, e cioè questa sentenza della Corte Suprema spagnola che ha applicato procedure di ingresso per tutti i migranti trovati in mare, quindi la maggior parte dei migranti che arrivano dall'acqua, perché arrivano via barche di fortuna, se non a nuoto, in Spagna. E questa sentenza della Corte Suprema spagnola avrebbe sospeso il rimpatrio, la procedura di rimpatrio immediato per tutti questi migranti. Allora, secondo il Marocco, questo è il motivo principale del caos di questi ultimi giorni. Caos che è ancora in corso, perché dopo Ceuta c'è stato un effetto emulazione, quindi anche a Melilla si sono presentati questa notte circa 400 migranti che hanno tentato di forzare la frontiera. Sono frontiere molto sorvegliate di solito, ed è il punto di contestazione, il
0: È
3: punto di
0: proprio questo,
3: frattura,
0: Olga.
3: diciamo, è proprio questo.
0: Olga, ti interrompo per leggere le tante cronache che abbiamo qui sul tavolo. C'è stata in realtà la notizia, si è diffusa sui social la notizia che era stata aperta la frontiera di Ceuta e questo ha favorito anche l'affluire massiccio attraverso la località marocchina di Castillejos fino ad arrivare poi a Ceuta. Intanto le cronache parlano di autorità marocchine che hanno impiegato materiale antisommossa, incluso gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, eccetera. Però, difatti, le ore di stasi, diciamo, e di inazione evidentemente hanno fatto la differenza. Cronache che parlano oggi anche di 5 chilometri di fila, ormai parlano di 16 vittime già contate finora, di un governo di Madrid che mobilita l'esercito e che rafforza la presenza sia alla frontiera che sulla costa. Io darei la parola a Steven Forti. Abbiamo sentito la voce dal versante marocchino, la versione, diciamo, da parte marocchina. Madrid alle prese con un governo che ha fatto della politica migratoria anche un fattore proprio identitario contestato per questo. I primi a contestarli naturalmente sono i politici dell'opposizione. C'è il leader del Partito Popolare che chiede ragione a Sanchez della sua politica, Steven Forti.
4: Ma io credo che qui bisogna chiarire alcune questioni perché stanno circolando notizie erronee o imprecise anche da parte di governi come quello di cui io sono cittadino, quello italiano, che dimostrano, secondo me, una grande irresponsabilità e un mix tra demagogia e ignoranza che non dovrebbe competere a governi. E mi riferisco a che cosa? Innanzitutto che Ceuta e Melilla, si spiegava anche prima, sono delle enclave spagnole in territorio africano. Questo comporta che sono all'interno dei territori dell'Unione Europea, ma vige un regime speciale, quindi non sono soggette a Schengen. Una persona che arriva a Ceuta deve poi passare dei controlli con il passaporto per attraversare lo stretto. Il secondo elemento riguarda la regolarizzazione di migranti approvata da Sanchez qualche mese fa. Questo non è possibile per persone che entrino ora in Spagna da nessun paese, sia questo il Marocco o altri paesi extracomunitari. Perché? Perché bisogna che una persona risieda almeno 5 mesi in Spagna prima del 1 gennaio 2026. Quindi voglio dire, cerchiamo anche di chiarire le cose, superare la demagogia, e non lo dico per quello che si sta dicendo ovviamente qui in trasmissione, ma per quello che stiamo sentendo nelle ultime 24 ore. E ovviamente questo è un tema, lo sappiamo, l'immigrazione, che tanto nella politica spagnola, ma a livello internazionale, si citavano prima anche le dichiarazioni del governo statunitense, è una delle grandi bandiere dell'estrema destra e dei partiti sovranisti. E dunque le immagini di Ceuta vengono utilizzate tanto in Spagna da chi critica Sánchez, e Sánchez è molto criticato in questi anni con un'opposizione sulle barricate che sta cercando di approfittare qualunque crisi, qualunque momento di difficoltà, qualunque scandalo di corruzione come quelli che abbiamo conosciuto recentemente riguardo a Zapatero, ancora sotto indagine e così via, per far cadere il governo di Sánchez. Ricordo che la legislatura teoricamente dovrebbe finire tra praticamente un anno, nel luglio del 27. Ma Sánchez ha una situazione difficile anche perché ha una maggioranza risicata in Parlamento.
0: Allora, lei ha fatto riferimento alle notizie che vengono diffuse, alle reazioni anche da parte del nostro governo. Leggiamo la cronaca che ci riguarda da vicino. C'è stata una reazione da parte delle autorità spagnole immediate, perché da parte italiana c'è stato l'opposto della Premier. Le immagini sono impressionanti e dimostrano che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Il ministro degli esteri spagnolo, Juan Manuel Albares, ha convocato l'ambasciatore d'Italia in Spagna. Questo messaggio del ministro degli esteri di un paese amico e partner da cui ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica è indegno. Insomma, questa aperta e chiusa parentesi, la questione che ci riguarda da vicino relativamente alle reazioni da parte di partner europei, ma appunto il professor Forti spiegava meglio la situazione. Tornerei da Olga Piscitelli per tornare alla posizione del governo marocchino. Si è letto stamattina, lo faceva anche Luigi Spinola, del fatto che ieri era un giorno di festa in Marocco e che probabilmente anche una dose di fisiologico lassismo era dovuto a questo nella sorveglianza, però in realtà le osservazioni un po' più avvedute parlano di un atteggiamento che ha più del doloso che del colposo.
3: Esatto, e allargherei anche lo sguardo oltre Ceuta e Melilla su tutto il Marocco, dove ieri, cioè il 30 luglio, sono state prese d'assalto le stazioni ferroviarie che garantivano i collegamenti con il nord, portando quindi verso quella zona non solo popolazione marocchina, giovani marocchini, anche popolazione subsahariana. Che è, come dire, in stallo in Marocco in attesa di nuove e migliori opportunità. Per fare per dare un'immagine a specchio rispetto a quella data dal professor Fortis, la legislatura marocchina è agli sgoccioli, anche quella, perché a settembre prossimo scade e saranno indette le nuove elezioni. Quindi c'è anche un po' di questo che, come dire, può essere attenuante o aggravante a seconda di dove lo vediamo. Resta comunque indiscutibile il dato ufficiale del tasso di disoccupazione, che in Marocco ha raggiunto il 10,8%, e quindi riguarda ad oggi 1.250.000 cittadini, per la più parte giovani. Restano ancora non del tutto spenti gli di quelle che sono state le grandi repressioni conseguenti alla alzata di testa delle nuove generazioni, no? Che si sono le generazioni Gen Z,
0: Li abbiamo
3: cosiddette,
0: raccontate
3: generazione
0: insieme anche a
3: Z,
0: questi microfoni.
3: di cui abbiamo già lungamente discusso. Allora, quei ragazzi si trovano in carcere oggi per aver protestato qualche mese fa. Possiamo solo porre domande banali, diciamo, dal nostro punto di vista. Perché gli altri dovrebbero rimanere in un paese che al momento non ha saputo garantire prospettive di lavoro, di futuro, neanche di immaginazione, se vogliamo, eppure un paese che viaggia a velocità altissima verso il 2030, cioè verso, per esempio, un appuntamento che di nuovo vedremo come riusciremo a gestirlo insieme alla Spagna, cioè i mondiali di calcio ospitati per la prima volta su più fronti, cioè Marocco, Spagna e Portogallo.
0: E Olga Piscitelli fai bene a mettere dentro anche questo elemento, costringendoci ad andare oltre, a immaginare anche un futuro prossimo molto complicato. Prima di salutarci volevo tornare dal Steven Forti per chiedergli un parere da analista. Che potrebbe fare Sanchez? Quale può essere una mossa di Sanchez tattica prima e strategica dopo?
4: La prima cosa che si sta già facendo è Sanchez tra un'ora praticamente sarà a Ceuta, quindi visitare la città autonoma spagnola e lavorare di diplomazia con il Marocco per recuperare un controllo della frontiera, soprattutto con la collaborazione marocchina. Questo è il primo punto. Dall'altro poi, come qualunque persona di buon senso, Sanchez e il suo governo dovranno gestire le autorità locali la crisi umanitaria che si è venuta a creare. La stampa spagnola sta raccontando ora che molte delle migliaia di persone che sono entrate nelle ultime 24-48 ore stanno in alcuni casi già rientrando in Marocco perché si rendono conto che non possono fare nulla a Ceuta. Teniamo conto che Ceuta è 18 km quadrati, il censo calcola poco più di 80.000 persone residenti, ecco, ne sono entrate varie decine di migliaia, quindi gestire la crisi umanitaria, stabilire dei buoni rapporti, per quanto si dicano che siano buoni con il Marocco, ma ci sono tensioni di fondo, la cosa del Sahara occidentale, il viaggio di Sanchez 10 giorni fa in Algeria, che può avere insomma creato qualche screzio, per quanto non si dica, a differenza del maggio 2021, quando invece aver accolto il leader del Fronte Polisario in Spagna fu la causa anche l'ambasciatrice. Esattamente, scatenate. Quindi questa è la questione. Poi dal resto è gestire la politica in vista di un appuntamento elettorale che arriverà massimo tra 11-12 mesi.
0: Grazie infinite a Steven Forti, storico, analista politico, docente di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Grazie e buon lavoro, Forti. A presto.
4: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
0: E grazie anche a Olga Piscitelli, corrispondente dell'ANSA dal Marocco. La lasciamo al suo lavoro. Grazie, a presto, Olga.
3: Grazie mille.
0: E allora si parlava di Ceuta, i cittadini di Ceuta dicono: ci sentiamo abbandonati, senza protezione, migliaia di migranti sono in strada, vagano senza sapere dove andare, siamo preoccupati per noi ma anche per loro, molti arrivano feriti per le traversate a nuoto. Questa l'emergenza di cui diceva Steven Forti, questa Ceuta dove, ripetiamo, arriverà il premier spagnolo Sanchez a breve. Dalla piazza virtuale nel frattempo noi segnaleremo sugli account social un link, un sito, una pagina del Paese dove si può seguire la cronaca di queste ore, così come rilanceremo anche un articolo di Jeune Afrique, che è un periodico che spesso leggiamo durante la rassegna dei settimanali periodici stranieri, che vi ricordo va in onda ogni domenica mattina. Un'analisi del rapporto tra Spagna e Algeria, cosa si nasconde dietro una riconciliazione. Il professore ha citato la visita di Sanchez in Algeria, ma noi adesso andiamo proprio ad approfondire e a rispondere alle altre domande che ci eravamo posti in apertura.
5: La prima ministra d'Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato che ha llevado a cabo reuniones con distintos organismos para poner sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España en plena crisis migratoria en Ceuta. Hemos convocado a los organismos competentes y tras reuniones estamos preparados para actuar, incluso mediante medidas extraordinarias, para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ha manifestato Meloni.
0: E la sentite, è proprio la cronaca di quanto abbiamo detto poc'anzi e che riguarda nello specifico le reazioni del nostro governo a quanto sta accadendo e alle politiche migratorie del Premier Sanchez. È il TG della Razón che parlava di quanto appunto dichiarato dalla Premier italiana relativamente alla possibile sospensione dello spazio Schengen. Ad ascoltare questo servizio c'erano già collegati i nostri prossimi due ospiti. Gabriele Rosana, buongiorno.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a chi in ascolto.
0: Collaboratore di Avvenire, ci parla da Bruxelles. Salutiamo anche Caterina Roggero, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Caterina Roggero è docente alla Statale di Milano, ricercatrice ISPI, si occupa proprio di Nord Africa e Medio Oriente, peraltro spesso e recentemente, proprio l'abbiamo sentita durante le elezioni algerine su quel paese, che ha una parte neanche troppo laterale nelle questioni di cui stiamo parlando oggi. Io vorrei innanzitutto però andare a Bruxelles da Gabriele Rosana. Abbiamo fatto riferimento alle reazioni italiane, ci sono reazioni anche a Bruxelles da parte della Commissione, che si dice pronta a sostenere operativamente e finanziariamente il governo spagnolo, così come si dice già operativa nel trasformare la relazione di partenariato globale strategico con il Marocco, proprio per garantire che vengano compiuti tutti gli sforzi necessari per adottare misure immediate al fine di porre fine a questi viaggi pericolosi. Allora, Gabriele Rosana, come si legge questa storia a Bruxelles?
6: Esatto, sono parole di ieri sera, appunto, quando era evidente già la mole che stava assumendo, la magnitudine che stava assumendo la questione del commissario agli affari interni, una fama da falco sulle questioni securitarie, che è l'austriaco Magnus Brunner, che ha anche annunciato il possibile rafforzamento della presenza di Frontex, proprio per andare in sostegno della, non soltanto delle forze di polizia, ma anche, sappiamo, dell'esercito che è stato dispiegato nell'exclave spagnola di Ceuta. D'altra parte c'è la leva diplomatica, forse mi ricollego a quello che diceva nelle battute finali del precedente intervento Stephen Forti, cioè il dialogo con Rabat, con il Marocco. Sappiamo che soprattutto questa nuova Commissione europea, quella che si è insediata nel 2024 dopo le elezioni che hanno spostato più a destra forse il baricentro sia del Parlamento europeo ma anche del Consiglio europeo, l'organo rappresentativo dei governi, e dal 2024 in poi abbiamo assistito a un certo inasprimento della linea migratoria, delle politiche migratorie dell'Unione Europea, con una cifra che è forse quella dell'esternalizzazione delle frontiere, di accordi di cooperazione per frenare le partenze, detta veramente in soldoni, con i paesi di origine o di transito. Ora, il Marocco è chiaramente in questo un interlocutore privilegiato, ma se guardiamo gli accordi conclusi fra il 2023 e adesso siamo nel 2026, gli interlocutori sono stati, lo sappiamo perché l'Italia è stata in primissima linea su uno di questi, la Tunisia, la Mauritania, l'Egitto. Il Marocco ha delle intese settoriali con l'Unione Europea, ma un accordo politico vero e proprio, come appunto esiste con la Tunisia per frenare le partenze, non è stato perlomeno messo su carta, e lo sentivamo anche prima rispetto alle dinamiche elettorali, è un tema che ritorna anche nei rapporti con il Marocco, ma proprio alla leva diplomatica, al dialogo, anzi la Commissione ormai parla in maniera apertissima di diplomazia migratoria, è un canale che Bruxelles può sicuramente percorrere, anche perché, come ha fatto con gli altri accordi con gli altri paesi terzi, ha la possibilità di mettere sul tavolo delle risorse economiche, vincolando, e lo fa sempre di più, per esempio le risorse dello sviluppo, a un'effettiva cooperazione in materia di arresto delle partenze o anche di rimpatrio effettivo delle persone migranti. Questa è la prima dimensione. Poi c'è chiaramente una dimensione che riguarda Schengen, che riguarda la polemica aperta di cui si è già dato conto con l'Italia.
0: La polemica aperta con l'Italia, peraltro, non è l'unico paese in realtà che ha reagito, certo è quello più in evidenza e più alla ribalta, ma ci sono anche dichiarazioni che arrivano da Manfred Weber, per esempio il presidente del Partito Popolare Europeo, quindi una reazione implicitamente anche tedesca su quanto dovrebbe fare l'Unione Europea, su come si dovrebbe applicare il patto sulla migrazione e il regolamento sui rimpatri. Io vorrei andare da Caterina Roggero con le pagine di Il Mondo. Il vicino approfitta della debolezza del nemico. Rabat dimostra ancora una volta il suo potere su Sanchez. Questo è il titolo del pezzo del Mondo, letto stamattina da Luigi Spinola. Olga Piscitelli diceva prima da Rabat, collegata da Rabat, parlava di una questione che è squisitamente coloniale. Che ne pensa Caterina Roggero?
7: Sì, dunque, tutto da chiarire questo punto, ma purtroppo dobbiamo tenerne conto. Cioè, il fatto che il Marocco abbia comunque utilizzato l'arma migratoria per far pressioni sulla Spagna collegando questa, la questione migratoria a quella che è stata la presa di posizione spagnola al tempo nel 2021 rispetto alla famosa questione del Sahara occidentale. Cioè, quello che diciamo bisogna tenere presente che effettivamente il Marocco, forse l'avrete già detto prima, tiene questa questione come la, la sua pietra angolare rispetto alle relazioni estere, cioè quindi il fatto che il Sahara occidentale debba essere considerato non appunto in questo modo ma Sahara marocchino da tutte le potenze diciamo che hanno relazioni con il Marocco, per il Marocco è una questione vitale. Ricordiamo che il territorio per l'ONU è ancora un territorio non autonomo, non decolonizzato, quindi per questo la questione è coloniale, deriva allora appunto il Sahara era Sahara spagnolo negli anni 70, era nel 75 finì la colonizzazione spagnola, quindi c'è questa questione di fondo. La Spagna va riconosciuto poi nel 22 e la, l'autonomia, la proposta di autonomia a questo territorio che il Marocco ha fatto nel 2007 come la soluzione più diciamo plausibile. Allora era finita appunto la crisi tra Marocco e Spagna, che era cominciata proprio con un'invasione di 10.000 persone.
0: Ecco, Caterina Roggero, nel pezzo del Mondo si legge però che in realtà in questo momento i rapporti tra Spagna e Marocco siano in realtà in una fase buona, dal momento che la Spagna ha fatto diverse concessioni proprio sul Sahara occidentale riguardo allo spazio aereo, alle acque territoriali. Dopodiché il giornale racconta anche di come il governo spagnolo non ha condannato l'assassinio del leader del Fronte Polisario da parte di droni marocchini nei territori liberati, e non fa nulla per far saltare in aria diciamo il gioco del Marocco, e parla esplicitamente il giornale di una guerra ibrida che viene condotta con la questione migratoria al centro. Caterina Roggero.
7: Sì, sì, è vero, infatti per quello dico dobbiamo prenderla con, cioè tenerla in considerazione come ipotesi, cioè il fatto che ci sia questa nuova minaccia diciamo migratoria che il Marocco diciamo sbandiera alla Spagna nel momento in cui la Spagna si è riavvicinata all'Algeria, che è sostenitrice, no, delle Fronte Polisario, che lotta per l'indipendenza di questo territorio. Quindi è vero che ultimamente anche loro hanno dichiarato, le due parti, che assolutamente non ci sono problemi di questo tipo, quindi è d'obbligo la prudenza, senz'altro. Però rimane questa questione sempre sullo sfondo. La questione dello spazio aereo in realtà non è stata ancora regolata completamente, cioè, quindi la Spagna continua a controllare lo spazio aereo sul Sahara occidentale dalle isole Canarie e non ha ancora mollato diciamo la presa su questo. È vero che ha fatto delle grandi concessioni a Marocco, per carità, però per esempio c'è questa legge sulla cittadinanza che vorrebbero dare ai Sahrawi, la Spagna vorrebbe dare, adesso è in approvazione la legge, ai Sahrawi che nacquero appunto negli anni 70, che erano negli anni 70 quando era ancora spagnolo il territorio in quel nel Sahara. Vogliono dare appunto la cittadinanza spagnola, e quindi questo metterebbe comunque un po' in crisi la relazione con il Marocco, perché ci sono tanti Sahrawi che ancora vivono in quel territorio e che in realtà sono osteggiati nella loro diciamo nel loro appoggio a quella richiesta di indipendenza che viene portata avanti soprattutto dall'estero, dall'esilio, dall'Algeria e quant'altro. Quindi la questione non è risolta. Certo che è da prendere con le pinze, 50.000 persone sono tantissime, però è anche questo da dire, cioè, ci sono video che mostrano camion di marocchini che arrivano alla frontiera con Ceuta che non vengono fermati dalle autorità marocchine, cioè qualcosa di strano c'è.
0: Chiaro,
7: adesso che
0: è chiaro.
7: Sia per forza collegato
0: è tutto da dimostrare. Grazie infinite Caterina, certo. Roggero, a presto. Caterina Roggero, Università Statale di Milano, esperta di Nord Africa, grazie anche a Gabriele Rosana che ci parlava da Bruxelles, grazie e buon lavoro. Allora, a prestissimo.
6: Grazie, a presto.
0: Si chiude qui la puntata di oggi di Radio Tremondo, e un saluto vi arriva da Davide e Gabriele alla console, Beatrice Palazzoni che era con noi in regia oggi, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Rimanete in ascolto perché adesso arriva un'altra puntata di Radio Trescenza. Buona giornata e appuntamento con Radio Tremondo a domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera di Radio Tremondo. Un saluto da Anna Maria Giordano.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Salva

Una famiglia cinese sperava di guarire la loro bimba affetta da una rarissima malattia e ha accettato di sottoporla a una terapia genica ancora in fase molto sperimentale. Mei era la prima al mondo a provarla, ma dopo l'infusione è morta. Cosa non ha funzionato in questa vicenda?

0: Benvenute, benvenuti da Luca Tancredi Barone, una puntata oggi certamente complicata di Radio 3 Scienza, perché entrambi i temi che toccheremo sono delicati e anche polemici. Nella seconda parte del programma ci occuperemo di una vicenda che la rivista Science ha ricostruito nel dettaglio, perché certamente paradigmatica dei molti tipi di errori diversi che si possono commettere quando terapie promettenti come quella genica, ma piene di potenziali criticità, vengono applicate senza gli adeguati filtri e regolamentazioni, e spinti più dall'umana ambizione, dalla speranza dei pazienti, che dal rigore scientifico. Ecco, ma prima vogliamo toccare un altro tema molto molto diverso, ma altrettanto polemico: la discussione in corso sul decreto legislativo del governo che deve regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale per le attività di polizia. Buongiorno Laura Carrer.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno Laura, lei è giornalista di IRPI Media e scrive proprio principalmente di sorveglianza di Stato. Ecco, facciamo un po' di contesto e lei mi correggerà se mi sbaglio in qualche dettaglio. Allora, è un decreto legislativo, quindi è un atto che approva il governo, cioè il Consiglio dei Ministri, in cui viene data concretezza a una legge delega che però è già stata approvata dal Parlamento nel 2025. Quindi la discussione sulla legge è già chiusa. Però questo decreto legislativo, prima di essere approvato dal Consiglio dei Ministri, viene sottoposto alle commissioni parlamentari, che devono dare un parere obbligatorio ma non vincolante, cioè vuol dire che il Consiglio dei Ministri lo approverà e deciderà se ascoltare o no il parere delle commissioni. Poi ci sarà anche il parere del Garante della Privacy il tutto deve avvenire entro il 10 ottobre. Il governo chiede urgenza, le opposizioni rallentano e il punto è non che questo regolamento possa non essere approvato, semplicemente che può essere un po' ritardato, perché senza questi pareri il governo non può approvarlo. Però appunto la legge c'è e altretutto è una legge, diciamo, di praticamente obbligatorio compimento, nel senso che è l'applicazione di un regolamento europeo del 2024. Ho detto tutto bene?
1: Sì, sì, assolutamente. Regolamento sull'intelligenza artificiale.
0: È il 1689. Ecco, di che cos'è che stiamo parlando esattamente? Qual è il quid della questione?
1: Allora, sì, diciamo che appunto questo decreto di cui si sta discutendo prevede appunto questa trasposizione dal regolamento europeo alla normativa, diciamo, all'ordinamento italiano dell'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica e quindi anche di riconoscimento facciale a fini di polizia. Quindi l'Unione Europea ha dato una direzione verso cui andare, poi chiaramente spetta a tutti gli stati membri definire qual è e in quali termini, ovviamente considerando sempre le indicazioni dell'Unione Europea, motivo per cui c'è stato uno scontro politico negli ultimi giorni, proprio perché diciamo che questa trasposizione non sta avvenendo secondo quelle che sono le indicazioni del regolamento europeo. Si sta un po' sforando, ecco, su quelli che sono i poteri dati alle forze di polizia nell'uso di questi sistemi.
0: Ecco, perché qui entriamo proprio nel punto chiave, no? Ci sono in realtà due articoli, l'8 e il 10, ma insomma questo è poco importante, ma i punti critici sono queste identificazioni. Identificazione biometrica remota in tempo reale e in luoghi pubblici e quella posteriori. Questi sono i due punti chiave, no? Su cui esatto. È aperta la polemica. Ci spieghi un po' che cosa, diciamo, prevede questo decreto legislativo e soprattutto perché è così polemico, così critico questo punto?
1: Allora, sì, facciamo una piccola premessa, cioè quando si parla di identificazione biometrica in tempo reale, come giustamente appunto dicevi all'articolo 8 di questo decreto, si parla di sistemi che di fatto confrontano subito i volti ripresi da alcune telecamere con quelli contenuti in una banca dati di polizia. Questo ha lo scopo di capire se una persona è presente in un luogo e qualcuno che si sta cercando. No?
0: Una persona persona, scusi se la interrompo, ma per fare una precisazione importante, cioè una persona di cui già la polizia abbia i dati, nel senso che
1: esatto,
0: software non riconosce nessuno, il software è capace di dire se un certo volto corrisponde, secondo alcuni criteri diciamo digitali, a un volto già presente con una certa probabilità. Cioè non è l'intelligenza artificiale dice questo è Tizio e questo è Sempronio, dice questa persona assomiglia alla fotografia 47 dell'archivio, è così, no?
1: Esatto. Sì, assolutamente, non fornisce mai una corrispondenza reale, non un match, diciamo, come vediamo magari nei programmi televisivi, no? Come non so, CSI Miami, per dire, non c'è una sicurezza al 100%, ma neanche in altri gradi di percentuale, diciamo. È semplicemente fornisce una lista di candidati che somigliano a quello che è stato ripreso. Il problema qual è di questa identificazione in tempo reale? È che appunto il controllo è fatto mentre le persone si muovono nello spazio pubblico. Quindi si tratta di una tecnologia che, come si può immaginare, è molto invasiva, può incidere molto sulla privacy di una persona, perché appunto fornisce una semi-identificazione, diciamo, che poi deve essere validata in un secondo momento, ovviamente, però già la fornisce, e che può incidere anche su, immaginiamo, altri diritti come la libertà di manifestare, di riunirsi, oppure anche semplicemente di muoversi senza essere osservati e tracciati in modo continuo. Un'altra questione che emerge molto problematica dallo schema di decreto attuale è che si parla di utilizzo di questo riconoscimento facciale in tempo reale per un generico pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e sappiamo benissimo che formule di questo tipo lasciano ampio margine di discrezionalità nell'utilizzo di questi strumenti, e quindi se noi abbiamo questo margine molto ampio, perché effettivamente non sappiamo che cosa significa pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, cioè vuol dire molte cose, il rischio è che uno strumento che è pensato per delle situazioni eccezionali, anche appunto come dicevamo da regolamento europeo,
0: per reati gravi, lo dice proprio, no? Il regolamento parla di reati gravi, no? Qualsiasi cosa. E poi ci sono anche dei limiti molto concreti, per esempio che queste immagini in teoria dovrebbero essere cancellate dopo 5 giorni, in teoria il governo non può, o il governo di turno diciamo, non può utilizzare immagini che prende dal mio Facebook o dalla mia rete sociale per poi confrontarle con queste immagini. Tutto questo è previsto esplicitamente, ma in che modo possiamo assicurarci che questi limiti, anche c'è un altro limite che certamente è molto importante, dice non possono essere utilizzate per dedurre o inferire la loro razza, le opinioni politiche, l'appartenenza a un sindacato, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita sessuale o l'orientamento sessuale. Ecco, ci sono questi limiti, ma come possiamo essere sicuri che vengano davvero rispettati? Chi lo garantisce? Come viene garantito questa applicazione?
1: Allora, su questo tempo di conservazione di cui parlavi, che in realtà è di 7 giorni, non esattamente di 5. Sì, parliamo però di un altro tipo di riconoscimento facciale, che è quello a posteriori, cioè quello che non avviene in diretta, come dicevamo adesso, ma dopo. Quindi io, polizia, prendo delle immagini o dei filmati che sono già stati raccolti e li confronto con una banca dati. Quindi anche questo è sicuramente uno strumento molto potente, e che c'è il rischio che venga utilizzato in modo molto, molto ampio e che diventi da eccezionale a normale. Parlavamo di un tempo di conservazione di 7 giorni. Il problema qual è? È che il riconoscimento facciale a posteriori è stato, in questo decreto è introdotto come una misura utilizzabile quando ci sono degli eventi pubblici, ok? Quindi eventi pubblici, possiamo pensare a un concerto, a una manifestazione e a tutte le cose che avvengono nei luoghi pubblici. E quindi in cosa consiste questo riconoscimento facciale? Che le forze dell'ordine sostanzialmente scannerizzerebbero il volto delle persone che accedono a un luogo pubblico, quindi creano un template biometrico di questo volto, di persone che in quel momento non hanno nulla a che vedere con un illecito, perché questa scannerizzazione avviene per fini preventivi. Quindi In attesa, diciamo, tra virgolette, che un reato si compia, io intanto memorizzo i volti di queste persone. Quindi capite bene che non è molto diverso da quello che accade in sistemi autoritari o che definiamo di democrazia imperfetta o illiberale, quali magari il Messico, l'Ungheria o addirittura la Cina e la Russia. Questo è molto importante sottolinearlo, perché facciamo molto spesso dei ragionamenti su estremamente radicali e polarizzati su questi stati, ma in realtà abbiamo degli esempi concreti che si stanno avendo anche nel nostro paese di pratiche securitarie simili. Per quanto riguarda invece quello che dicevi su diciamo come sappiamo se queste effettivamente se questi volti vengono cancellati, è una bella domanda, nel senso che una cosa è ciò che è scritto nella legge, cioè che certe pratiche sono vietate o che avverranno in un certo modo, un'altra è controllare che lo siano davvero. E questo credo che l'unico modo possibile sia invocando della trasparenza, cioè servono dei registri, delle attivazioni, una tracciabilità degli accessi e dell'utilizzo di questi sistemi, dei controlli esterni e la possibilità che un'autorità indipendente possa verificare quando, come, perché questi sistemi sono stati utilizzati e appunto garantire la tutela dei cittadini. Altrimenti appunto sono garanzie che restano solo in modo teorico. Su questa questione dei dati che vengono cancellati dopo 7 giorni, chi controlla la distruzione di questi dati? Come avviene questa distruzione? Quali sanzioni ci sono nel caso in cui questo non avvenga? È un punto di domanda sicuramente, e lo schema di decreto che adesso è attualmente al vaglio della Camera, che ha ricevuto alcune modifiche, ne cito una dell'onorevole Rossello, prevede proprio l'introduzione di alcuni appunto strumenti di monitoraggio e di trasparenza al fine di evitare queste criticità che dicevo. Sul fatto delle foto prese da Facebook o da altri social, certamente il fatto che un'immagine sia pubblica non significa che possa essere utilizzata diciamo liberamente per costruire o alimentare una banca dati biometrica, perché la pubblicazione online non è un consenso valido per questo tipo di trattamento. Però il dubbio chiaramente che dicevi resta, perché se non ci sono controlli seri, come dicevo prima, è difficile sapere se davvero la propria immagine non viene utilizzata in questo modo. Quindi la trasparenza deve essere massima e chiara, altrimenti è un divieto che rischia di esistere solo sulla carta.
0: Grazie Laura Carrera, giornalista di Irpimedia. È un tema estremamente complesso, forse bisognerà dedicarci ancora un approfondimento. La fretta comunque non è mai buona consigliera, e soprattutto sarebbe bene che il governo imparasse ad ascoltare di più le persone esperte. Ci torneremo senz'altro a Radio 3Scienza. Tra poco un altro tema irto di criticità: l'uso della terapia genica, limiti e controlli sulle sperimentazioni di nuove terapie. 335-56-34-296, chi di voi abbia dovuto affrontare terapie rischiose, sente di aver ricevuto sufficiente informazione dai medici che li hanno accompagnati?

0: Intanto do subito il benvenuto a Luigi Naldini, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Grazie per la pazienza di essere già qui in linea da un po' e ci ascolta pazientemente. Allora, vorrei intanto cercare di riassumere brevemente questa storia. Anche qui le chiedo di correggermi se mi sbaglio in qualche dettaglio. Ecco, questa storia è stata raccontata da Science e da Retraction Watch perché è una storia davvero paradigmatica, come dicevamo prima. Allora, una bambina di 6 anni affetta da una rara sindrome. Questo è il punto di partenza. I genitori avevano letto di un altro caso di un bambino curato con la tecnica di editing genetico, quindi di correzione del DNA, diciamo, difettoso, e avevano sentito parlare di questo medico cinese, tutto ambientato in Cina. Il medico si chiama Zilong Qiu, che è un neuroscienziato del centro di ricerca sul cervello dell'università, che con i suoi colleghi stava già lavorando su questa malattia e sull'applicazione della terapia genica, ma appunto in fase molto sperimentale e non sugli esseri umani. Questi genitori disperati, insomma, alla ricerca appunto di una cura per questa loro figlia di 6 anni, decidono di contattarlo. Lui propone loro una sperimentazione clinica che non era mai stata provata prima su un paziente umano. I genitori riescono a racimolare in qualche modo questi $860,000 necessari per pagarla. L'ospedale dove erano ricoverati spingeva perché ottenere un risultato positivo in questa applicazione, in questa cura, sarebbe stato un primato, ma purtroppo dopo una settimana dall'infusione nel liquido cerebrospinale del virus depotenziato che serve per trasportare la modificazione genetica, la bimba muore per una reazione immunitaria imprevista. Intanto Q e i suoi colleghi pubblicano su Nature i loro risultati preliminari senza menzionare la famiglia e sollevando tutta una serie di dubbi. Ho riassunto abbastanza bene Luigi Naldini?
1: Assolutamente sì, ovviamente ci sono molti punti delicati e dovremmo cercare di approfondirli un po' di più, insomma.
0: Ecco, io gliene propongo 4 che sono appunto quelli proposti da Science, e lei appunto ne aggiunge aggiunge tutti quelli che lei crede siano necessari. Il primo punto è che la morte non è mai stata resa pubblica, il caso non è stato mai comunicato pubblicamente e la scheda dello studio sul clinicaltrials.gov, che è, diciamo, una piattaforma dove bisogna comunicare tutti questi tipi di sperimentazioni, non viene aggiornata da oltre un anno. Quindi innanzitutto c'è questa mancanza. Il secondo punto che viene sollevato è dei dubbi, diciamo, sul consenso informato, se la famiglia davvero era informata correttamente sui rischi che correva. Il terzo punto è se i segnali di allarme che c'erano stati sono stati omessi. Un test tossicologico fatto su animali, su primati, aveva già mostrato alcuni danni epatici e renali. E infine c'è tutta una questione appunto sulla pubblicazione di questo paper, che è appunto su cui magari arriviamo alla fine, se Nature poteva o no accettare questo paper, se rispettava, diciamo, tutta una serie di confini deontologici e etici. Ecco, non so, ecco, se lei vuole un po' commentare su questi punti.
1: Allora, sì, direi tutti questi punti ovviamente sollevano e riguardano degli aspetti un po' etici e anche di conduzione di questa sperimentazione clinica. Io partirei però, se possibile, dal contesto specifico. Qui stiamo parlando di una tecnica totalmente innovativa, mai sperimentata prima, ma non nel senso di quella malattia specifica, proprio l'approccio tecnologico. Si tratta di cervello, si tratta di somministrazione di un editore anche nuovo nel suo disegno, con alte dosi di un virus. Quindi c'è un contesto molto complesso che di solito avrebbe previsto, oltre che una serie di studi preclinici molto avanzati, una valutazione altrettanto attenta e profonda, e poi forse uno scenario tipo di una prova, di un trial clinico dove c'è una visione molto più attenta anche agli aspetti, no, di sicurezza rispetto al tentativo di trattare un singolo paziente attraverso una storia che ha molti punti oscuri, no? Il contatto tra lo scienziato, la famiglia, la raccolta di soldi, le promesse fatte, probabilmente aspetti molto gravi come quello di non avere indicato in modo almeno documentabile il rischio fatale che purtroppo c'è sempre, soprattutto quando è una sperimentazione totalmente nuova. Quindi c'è tutta una serie di gravi omissioni, ma sono particolarmente gravi nel contesto di questo trattamento. Sarebbero gravi comunque, no? Se anche parlassimo di una terapia genica consolidata che viene offerta a un paziente, ma addirittura in un contesto come questo, sperimentazione, prima volta al mondo, di una serie di aspetti, tutti insieme, diventano veramente gravi, quindi è giusto che questo venga sia sollevato e abbia creato un'importante, no, attenzione, anche polemica su più fronti.
0: E poi c'è anche un altro fattore di contesto importante da tenere in considerazione. In Cina c'era già stato qualche anno fa un caso estremamente polemico di questo medico che aveva applicato appunto la tecnica CRISPR su due bambini che poi appunto sono nati privi, almeno ipoteticamente, di questa malattia genetica di cui soffrivano, ma di cui appunto poi innanzitutto non si sa più molto bene che cosa sia successo di questi bambini, credo che fossero nati nel 2018, e soprattutto che appunto generò anche allora un'immensa quantità di polemiche in cui si suppone o si supponeva che la Cina avesse messo dei paletti molto più stringenti per la regolamentazione di questo tipo diciamo, di applicazione della terapia genica.
1: Sì, qui allora anche questo è vero. Quindi la Cina oggi ovviamente è un attore formidabile, ha investito moltissimo sullo sviluppo scientifico, ha riportato a casa molti scienziati formati fuori e sta correndo sullo sviluppo, e tutto questo è assolutamente positivo naturalmente rispetto al progresso. Naturalmente anche qui c'è un tema di garanzie e di contesto. È evidente che a fronte di questi grandi investimenti e di questa corsa, se vogliamo, che perlomeno alcuni ricercatori fanno, mancano delle garanzie, come erano mancate in questo caso che lei citava, questa era relativa all'editing genetico degli embrioni. Qui mancano garanzie perché l'approvazione di questi trial di terapia genica nei paesi come in Europa o negli Stati Uniti, Canada, passano attraverso una valutazione di un organo centralizzato, esperto. Nel nostro caso è AIFA, l'Agenzia del Farmaco, che poi si consulta con l'Istituto Superiore di Sanità, e un comitato etico nazionale che guardano gli aspetti, diciamo, scientifici, clinici e gli aspetti etici della sperimentazione, ma lo guardano a un livello esperto e quindi possono implementare attenti aspetti. Questo ovviamente impone dei ritardi e dei tempi, ma d'altra parte garantisce la sicurezza del paziente. Invece in Cina, fino ad oggi perlomeno, questa approvazione ricade soltanto, diciamo, nel comitato etico dell'ospedale o dell'istituzione dove viene proposta, e quindi ovviamente non ha le competenze necessarie, soprattutto quando si tratta di aspetti così nuovi da testare. E quindi da una parte c'è la garanzia della rapidità del trattamento, ma lo diceva anche lei all'inizio, la fretta non è mai un buon consigliere, no? La rapidità
0: Neanche
1: del
0: in questo caso, certo.
1: trattamento innovativo è una follia, e quindi noi stiamo vivendo oggi un importante trasferimento di nuovi trial di terapia genica, soprattutto in Cina, per in qualche modo approfittare di queste condizioni diciamo, rapidità e anche in parte facilitazione, ma questo è contraltare il rischio poi di trovarsi di fronte a eventi come questi, che non sono tragici ovviamente per il paziente, ma possono anche compromettere addirittura l'intera tecnologia, perché poi qui adesso
0: E
1: di
0: la
1: maggio ci sarà chiedendo
0: credibilità anche
1: allora
0: del
1: la
0: mondo
1: terapia genica
0: scientifico. e anche la credibilità del mondo scientifico.
1: Esattamente, sì, quindi. Però è importante sottolineare, ripeto, questo aspetto, cioè bisogna, terapia genica è un termine ormai oggi che si riferisce a una gigantesca, no, area di indagine, ci sono tecnologie consolidate, ci sono terapie che ormai sono prescrivibili, arrivati al mercato, pur essendo straordinarie, no? Perché parliamo comunque di interventi sul DNA, trasferimento di geni e così via. Ci abbiamo messo 30 anni a portarle a questo stadio, funzionano, ma sono sempre poche, sono terapie di nicchia tuttora, e quindi da una parte c'è un'aspettativa enorme, no? Sono migliaia e migliaia di pazienti affetti da terapie, da malattie genetiche oppure da tumori, e sono ancora molto poche le condizioni in cui abbiamo delle terapie oggi disponibili. E al tempo stesso c'è una corsa della tecnologia, anche qui stiamo vedendo, la tecnologia nei laboratori corre. Noi abbiamo questo, il discorso dell'editing genetico, che è l'ultima versione, diciamo, della terapia genica. Io vado a riscrivere il DNA, correggo la mutazione, un intervento, diciamo, ultimativo di precisione. Però questa è la promessa che viene fatta dal ricercatore quando pubblica: io posso correggere tutte le mutazioni alla base delle malattie genetiche. Questo è vero, potenzialmente.
0: Esatto, potenzialmente.
1: Ma dove? Ma dove le fa? Sulle cellule prelevate da quel paziente che io in laboratorio posso manipolare. Ma poi cosa me ne faccio di queste cellule dove ho corretto la mutazione? Se sono cellule del sangue come staminali, le posso reimpiantare attraverso un trapianto, ma per gli altri organi non ho la possibilità di trasformare questa correzione in una terapia. E questo è stato quello che è successo in Cina. Cioè il ricercatore ha promesso alla famiglia la possibilità di correggere la mutazione alla base della malattia della bimba, però poi per farlo, non naturalmente in laboratorio, ma nel cervello di quella paziente, ha proposto di usare un virus per inserire questo editore nel cervello usando alte dosi del virus in una sperimentazione che non era mai stata fatta in quei termini, e probabilmente la maggior parte delle conseguenze poi fatali sono state derivate proprio dall'aver utilizzato in modo che il cervello di quella paziente ha proposto di usare un virus per inserire questo editore nel cervello usando alte dosi del virus in una sperimentazione che non era mai stata fatta in quei termini, e probabilmente la maggior parte delle conseguenze poi fatali sono state derivate proprio dall'aver utilizzato in modo improprio questo virus ad alte dosi.
0: Ecco, questo apre

0: 96 dice: non ho ben capito, c'è stata una reazione di rigetto come se il DNA iniettato non fosse stato riconosciuto come proprio? Non è andata così, giusto? Spieghiamo bene che cosa è accaduto.
1: No, qui non c'è un rigetto in questo caso, è una, in un certo senso è una reazione immunitaria, forse da lì può nascere la confusione. Inoculando un altissimo numero di particelle virali, di questo virus si chiama virus adeno associato, è un virus innocuo, è un virus che si usa correntemente e anche in modo molto efficace per terapia genica, per portare geni sostitutivi in malattie, soprattutto nell'occhio, per esempio, nel fegato, e su quello abbiamo anche delle terapie approvate ormai, quindi è uno dei nostri. Però in questo caso il virus è stato intanto usato nel cervello, dove il funzionamento è ancora tutto da dimostrare, per portare un editore, quindi non un gene sostitutivo che poi rimane lì a fare la sua funzione, ma una molecola che poi va a interferire sul DNA e che non dovrebbe rimanere lì. E quindi la combinazione probabilmente dell'alta dose di questo virus e anche di quello che portava ha scatenato una reazione che è nota, quindi non è vero che non fosse prevedibile. Noi sappiamo purtroppo anche qui dalla sperimentazione clinica che dosi molto alte di queste particelle virali nel sangue possono scatenare una reazione acuta di coagulazione vascolare che può essere drammatica e portare a morte. Questo è successo anche in altre sperimentazioni con una frequenza molto bassa, per fortuna, a volte sotto l'1%, che magari è giustificata lo stesso perché la malattia è molto grave che viene trattata, ma tutto questo non era stato in qualche modo chiarito o indicato come rischio e invece doveva esserlo perché comunque la dose usata era sicuramente una dose rischiosa.
0: Questo appunto apre appunto tutta una serie di domande su come è stata gestita a livello, diciamo, del contatto della famiglia con i ricercatori che hanno proposto questa terapia. E poi appunto, come dicevamo, come un accenno, c'è tutta la questione anche legata alla pubblicazione di questa ricerca. Minuto Nature ha detto che le questioni etiche esulano dalla loro competenza. Non è così?
1: No, non è così, anche perché la pubblicazione è avvenuta quando era già purtroppo avvenuta addirittura la morte della bambina, quindi il contesto non poteva essere, diciamo, nascosto questo aspetto. La pubblicazione è sotto indagine anche perché non sembra aver riportato in modo adeguato alcuni degli aspetti dello studio e i ricercatori hanno volutamente nascosto l'aspetto clinico. Poi è vero che l'editore di Nature si deve confrontare su quello che è presente nel manoscritto. Il manoscritto parla di uno studio preclinico, quindi certo. alla prima domanda allora hanno detto: ma noi su questo
0: non possiamo parlare, certo, però... è una questione davvero complessa. Grazie Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica. Io ringrazio anche Beatrice Palazzoni in regia, Davide Gabrielli alla console, redazione Francesca Boninconti e Ilaria Stoppa. Radio 3 Scienze è un programma di Rossella Panarese a cura di Marco Motta. Da Luca Tancredi Barone una buona fine settimana.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Rai Radio 3. E buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovate e ben trovati all'ascolto del concerto del mattino. C'è Fabio Zampa in console, Gianluca Diana in regia, la cura del concerto del mattino e di Giovanna Natalini, un programma tutto beethoveniano per un concerto però sospeso fra la Romania e la Cina, perché rumena è l'orchestra che ascolteremo, l'orchestra nazionale della radio rumena, mentre i cinesi sono sia direttore che pianista. Il direttore è Zhang Yi, uno dei più importanti giovani direttori cinese, come ha avuto

incarichi come direttore musicale e direttore principale del balletto nazionale cinese, ma ha collaborato con tante orchestre sia in Cina che in Europa, fra queste l'orchestra della radio tedesca, la London Philharmonic Orchestra, mentre appunto in Madrepatria l'Orchestra Nazionale Sinfonica della Cina, l'Orchestra Sinfonica di Shanghai, insomma tante diverse compagini importanti. Il pianista che ascolteremo invece nel concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in do minore opera 37 è Zijian Wei, vincitore nel 2024 del concorso internazionale pianistico di Cleveland, ma già distintosi durante la 76esima edizione del concorso di Ginevra, vincendo il terzo premio. Dicevamo con un programma tutto beethoveniano e anche dominato dalla tonalità proprio cromatica del do minore, perché l'apertura, mai apertura fu più adatta al terzo concerto di Beethoven, è l'Ouverture in do minore opera 62 coriolano, scritta come è noto, ma ricordiamo la vicenda, per questo dramma di un drammaturgo appunto austriaco che si chiamava Joseph von Collin, non molto ricordato oggi da noi, però evidentemente molto importante, molto influente, stimato persino da Goethe all'epoca di Beethoven. La vicenda è quella tratta dalle vite parallele di Plutarco, cioè ovvero di Gneo Marzio, anche noto come Coriolano, dal nome dalla sua conquista appunto della città dei Volsci Corioli, che diciamo si vuole vendicarsi contro Roma, che lo ha espulso nonostante il valore militare, e unendosi appunto ai Volsci, ma viene dissuaso dalle implorazioni della madre e della moglie. Tutto questo principio viene tradotto in termini di contrasto dialettico, in termini espressivo tra il tema in do minore con questo ritmo giambico appunto che in qualche modo cerca di delineare la vendetta e diciamo i sentimenti di Coriolano, e il tema diciamo in mi bemolle maggiore implorante molto disteso che poi vengono sviluppati nel centro con una ripresa conclusiva. Quindi l'intelaiatura formale della forma sonata che viene utilizzata proprio secondo il principio della grande narrazione per sintetizzare in circa 8 minuti di musica il dramma di Coriolano. Ascoltiamo quindi questa Ouverture in do minore opera 62 di Ludwig van Beethoven. La direzione dell'Orchestra Nazionale della Radio Rumena è di Zhang Yi.

L'Orchestra Nazionale Rumena con la direzione di Jean Ghein e l'Ouverture in Do minore Coriolano, opera 62 di Ludwig van Beethoven, in un concerto registrato il 14 novembre 2025 nella sala da concerto Michael Iora della radio rumena di Bucarest. Scrivetemi al 335-5634-296 cosa ne pensate di questa interpretazione. A me devo dire è piaciuta molto per la compostezza, mi verrebbe da dire neoclassica, con cui appunto Chang Yi ha risolto l'equilibrio fra i due temi contrastanti, senza caricare in maniera troppo esplosiva il primo, però ascoltando soprattutto con le cuffie, devo dire, c'erano tanti dettagli interessanti di dinamiche, anche di voci interne, di concertazione, che erano veramente molto molto a fuoco. Si vede una diciamo un studio anche dei dettagli di questa pagina molto molto molto profondo. Ricordo che Zhang Yi si è formato sia in Cina con Xu Xin e con Ji Ruikai, e poi si è formato, ha completato la sua formazione in Europa a Saarbrücken alla Hochschule für Musik con Max Pommer, quindi una doppia formazione cinese e tedesca. E passiamo al concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore opera 37, sempre di Beethoven, con Zijian Wei come solista. Ogni tanto si incontra anche la anglicizzazione del suo nome in James. Ricordiamo un concerto veramente di svolta, questo terzo concerto nella parabola di Beethoven, per il diverso modo di intendere il pianismo, sicuramente più impegnativo, più robusto, ma anche il tipo di concertazione più impegnativa fra solista e orchestra, in equilibrio perfetto fra la tradizione del concerto diciamo tardo classico, nel segno appunto di Mozart, di concerti come il 466 e il 491, ma allo stesso tempo aperto verso le innovazioni romantiche appunto del futuro. E è interessante notare la analogia con il trattamento tematico nel primo movimento Allegro con brio dei due temi, in analogia con quelli dell'ouverture del Coriolano, perché abbiamo anche qui un primo tema diciamo tra virgolette bellico militare e un secondo tema cantabile in maggiore, che è quasi un capolavoro di retorica musicale. Degna di nota l'entrata perentoria del pianoforte con queste scale a tripla ottava, un secondo movimento largo tripartito con una fittissima collaborazione solidale fra appunto solista e orchestra, e poi il capricciosissimo rondò allegro, anche con episodi contrappuntistici piuttosto rigorosi da parte di Beethoven. Ascoltiamo il concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore opera 37 di Ludwig van Beethoven dall'Orchestra Nazionale della Radio Rumena, Zhang Yi sul podio e Zijian Wei al pianoforte.

Applausi della sala da concerto Michael Iora della Radio Rumena Bucarest il 14 novembre 2025 per l'orchestra della nazionale della Radio Rumena diretta da Zhang Yi con il pianoforte di Zijian Wei. Era il concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in do minore opera 37 di Ludwig van Beethoven, e adesso appunto Zijian Wei concede un bis, un celebre bis spesso scelto dai pianisti cinesi, Autumn Moon on Calm Lake di Lu Wencheng, compositore degli anni 30, proposto nella trascrizione pianistica di Chen Peixun.

0: Applausi per il pianista Zijian Wei. Era Autumn Moon on a Calm Lake del compositore cinese Lu Wencheng. Il lago è il lago occidentale di Hangzhou, penso molto suggestivo, che unisce la tradizione dello Zhejiang per strumenti a corda e fiato con la musica cantonese. Il bis concesso da Zijian Wei dopo aver interpretato il concerto per pianoforte orchestra numero 3 in do minore, opera 37 di Beethoven, con l'Orchestra Nazionale della Radio Rumena diretta da Chang Yi, un'interpretazione che è piaciuta complessivamente ai nostri ascoltatori, anche se Piero avrebbe preferito una robustezza di suono maggiore. Tutto per oggi, grazie a Mirko Buonuomo e a Gianluca Diana. Ci ritroviamo lunedì per una nuova puntata del Concerto del Mattino a cura di Giovanna Natalini. Grazie, e adesso suona Luna.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Suona Luna.
4: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
5: Questa puntata è andata in onda il 7 settembre 2018.
6: Buongiorno e bentrovati con La canzone è pericolosa, la libera passeggiata tra le canzoni che a titolo o a meno hanno fatto la storia. E con Valentina Losurdo c'è naturalmente
7: Nicola Piovani. Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno Nicola. Oggi decima puntata dedicata ai volatili, diciamo.
7: Sì,
6: bene?
7: Sì, come avevamo annunciato, dedicata ai volatili. E apre con una delle canzoni più celebri della storia dell'uomo, che è La Paloma.
6: La Paloma, che ha tanti spunti su cui potremmo soffermarci: le interpretazioni straordinarie, la vicenda per cui è nata, anche questa molto curiosa, una sì, vicenda cubana, un sì, viaggio a Cuba.
7: Di un musicista spagnolo.
6: Di Sebastián Iradier, che Iradier, sì, è stato a Cuba nel 1860, folgorato, e poi tanti anni dopo, una trentina e più d'anni dopo, ha scritto questo pezzo ispirato, sì, a L'Avana.
7: Sì, a L'Avana, cioè a L'Avana, e che secondo me, innamoratosi e sedotto totalmente da un ritmo, il ritmo dell'Avana, la habanera, il ritmo. Il ritmo dell'Avana che ha fatto vivere e nascere dei

0: capolavori, naturalmente fatto in re minore così, la metà degli ascoltatori hanno immaginato.
1: La metà è due terzi.
0: Bizet che si è rifatto a questo ritmo, effettivamente un ritmo molto molto seducente.
1: Sì, e pare che effettivamente Bizet non si sia rifatto soltanto al ritmo, ma c'è chi sostiene che sia stato proprio Iradier a avere ispirato questa, che è la più celebre, Habanera. Ma insomma, a parte questo,
0: Possiamo
1: senz'altro
0: anche
1: lui.
0: sospettare, possiamo anche dire in parte copiato, in parte plagiato una canzone precedente.
1: Esatto, perché di mano in mano, di orecchio in orecchio, questi temi, questi ritmi sono stati tramandati, sono arrivati a questo compositore spagnolo che ufficialmente soltanto nel 1896 ha scritto La Paloma.
0: Questa canzone ha una potenza enorme, ce ne sono tante altre, ho scelto questa qui anche per un motivo personalissimo mio. È la prima canzone che ho imparato a suonare sulla fisarmonica e me la insegnava mio padre, che non sapeva nulla né di fisarmonica né di musica né niente, ma era talmente appassionato della Paloma che mi guidava le dita e il tastino. E pretendeva di accompagnarmela con la chitarra. Effettivamente gli accordi sono due, quindi si può fare.
1: E sai che a sentirti così, che tocchi il tastino, comunque in questa linea vocale, messa così a nudo, semplicemente come ce l'hai mostrata adesso, c'è tanto Piovani.
0: Ne sarei felice se un po' di quest'arte fosse entrata nella mia musica. Ovviamente componendo poi si imita e imiti le cose che più hai amato, le cose a cui sei più legato e quindi questa qua. Più tonica e dominante di settima, insomma è. Che dire, a me piace moltissimo, l'avrete capito.
1: Ci stiamo interrogando ormai di puntata in puntata su quale sia quel fattore magico che rende memorabile un pezzo per il cuore, per la mente, per il successo, per il grande pubblico. In questo caso, Nicola Piovani, che
0: Ma
1: dice?
0: che ci sono dei temi che si continua a indagare con passione e la potenza di questi temi è che la soluzione non c'è, non esiste, non si trova, ma c'è il brivido meraviglioso dell'approssimarsi a qualcosa che rassomiglia alla verità. Sicuramente per una canzone le componenti sono tantissime. Perché non è solo il testo, non è solo la musica, è chi l'ha cantata per la prima volta, chi l'ha lanciata e soprattutto com'era il mondo dove quella canzone è nata per la prima volta.
1: E forse anche nella misteriosa origine di questa canzone, tramandata da chi è stato il primo veramente ad averla creata e dunque se è stato il suo autore spagnolo ad averla forgiata oppure se è stato lui a riassumerne i tratti ascoltati per le strade dell'Havana, chissà, anche questo fa parte di un immaginario collettivo in cui tutti possono riconoscersi, in una piacevolezza esotica.
0: Sì, è anche vero che poi nelle canzoni questo ci importa, ma fino a un certo punto di chi è, non è di nessuno, è di chi la canta.
1: Ed è di chi la canta, qui è stato imbarazzante scegliere
0: Sì,
1: l'interprete.
0: e in questo momento sarà della grande Victoria de los Angeles.

0: La voce di Victoria de Los Angeles. Nicola Piovani qui alla Canzone Pericolosa diceva: in fondo le canzoni sono di chi le canta. Insomma, da autore è una definizione importante.
1: Sì, però corporativamente vorrei dire che sono di chi le canta nel momento in cui le canta. Poi ritornano proprietà dell'autore.
0: Legittimo.
1: Perché siccome questo è un momento in cui si sta mettendo in discussione il principio base del diritto d'autore, che è stata una conquista della Rivoluzione francese, e il fatto che l'autore abbia diritto sulle sue opere viene demagogicamente messo in discussione. Quindi dire che è di chi le canta, sì, certo, è di chi le canta, ma è come la bicicletta, è di chi ci pedala sopra, però poi c'è un proprietario.
0: Sì, e effettivamente, battute a parte, però nell'immaginario collettivo spesso si associa talmente fortemente l'idea di un interprete a quella canzone. Pensiamo alla stessa Paloma che abbiamo appunto sentito.
1: Sicuramente ci stanno tante canzoni che tutti quanti, noi stessi quando andiamo velocemente, diciamo: la canzone di Celentano, magari non l'ha scritta Celentano, magari

0: l'ha scritta Paolo Conte, ecco.
1: E chissà infatti se questa canzone che ora andiamo a sentire, No More, per gli americani era una canzone di Elvis Presley.
0: È possibilissimo, sentite un po' se riconoscete la melodia.

0: E così, No More, Elvis Presley, 1961, non è un pezzo di Elvis Presley, ma è la nostra Paloma che ha varcato, anzi è andata in Europa e poi è tornata legittimamente dall'altra parte del mondo.
1: Sì, succedeva spesso che gli autori prendessero una canzone famosa e poi diventasse loro. Se ci sarà tempo in una prossima puntata parleremo di tutto il lungo tragitto di My Way.
0: Segniamolo, questo
1: che è diventata una canzone di Frank Sinatra, che è una storia complessa di cui parleremo.
0: E allora, di volatile in volatile, di paloma in paloma, arriviamo alla Paloma Blanca.
1: Ecco, ma questo è un capitolo incredibile della canzone, la parodia buffa. Questa Paloma Blanca, che è una canzone ranchera di Falco Matai e Cherubini, una canzone del 47, era famosissima, io ero bambino piccolissimo, non nel 47, dopo, e la sentivo cantare e non capivo il significato delle parole, ma del resto i bambini non capiscono il significato delle parole, la cantano così, con le sillabe, è così che entra la lingua nella mente dei bambini. E io cantavo e sentivo cantare una paloma blanca come la neve, ma rovinato l'alma come Meduele. Io mi chiedevo chi fosse questo Meduele,
0: questo signor Meduele,
1: che gli aveva rovinato l'alma, anziché come Meduele. Ma arriviamo al punto, ma rovinato l'alma come Meduele, una paloma blanca come la neve, e fin qui ci siamo. Quella paloma blanca, tanto cruele, lasciò le mute ande sotto la neve.
0: E qui si torna a giocare con le parole.
1: La paloma bianca che lasciò le mute ande sotto la neve. Ah, quanto freddo aveva la mia paloma, tanto cruele, senza le mute ande sotto la neve. Ma ascoltiamola tutta questa canzone in un improbabile spagnolo di Falco Matà. Dai.

adesse la chiquita d'un caballero, perfida palomita per il dinero, per il dinero. Vamos, lui dice chica, chica.

La mia paloma blanca va per la Rambla, per ogni plaza. Porta una rosa rossa sulla cabeza, sulla cabeza.

0: Insomma, un testo in finto spagnolo con tutti i luoghi comuni così, del vocabolario spagnolo, le cucaracce, il dinero.
1: È un po' la parodia, a volte involontaria, allo spagnolo. Qualche tempo fa Renzo Arbore mi parlava di un posto in Spagna, forse Formentera, non so, un villaggio che ha frequentato lui, dove ci sono molti italiani, la maggior parte sono italiani, che però parlano lo spagnolo. E parlano un loro spagnolo, tanto non lo devono capire gli spagnoli, si capiscono fra di loro. In questo stile è scritta la canzone di Falco Matà, por los dineros, el caballero, vieni fra le mie braccia, ti fa ballare la cucaraccia. Sono tutti luoghi comuni che.
0: Degli italiani che vanno in vacanza in Spagna, insomma,
1: Ah, sì, anche di quello che noi recepivamo delle canzoni spagnole, non sempre capendole. Insomma, tantissime parodie, ricordo Raschel, ricordo Fiorenzo Fiorentini con cui ho debuttato, accompagnavo al pianoforte quando avevo 20 anni Fiorenzo Fiorentini, che faceva dei numeri su Los Spagnolos con il Boleros, e bastava aggiungere una S, ne parliamo dopo. E in questo stile Falco Matà, che fra l'altro pare che fosse nella vita un grande burlone, autore di grandi scherzi, e secondo qualcuno uno dei personaggi che hanno ispirato Amici miei a Monicelli.
0: E sicuramente è un pezzo, come dire, all'apparenza così innocente. Sottolineiamo anche l'interpretazione perfetta di Gigi Beccaria, così
1: È perfetto nel non essere mai comico,
0: non, nell'essere
1: nell'essere assolutamente convinto,
0: il cantante del tempo.
1: sì, anche quando esprime il dolore straziante, è serissimo. La comicità viene dal fatto proprio di non sottolineare nulla, al punto che, ripeto, questa canzone, quando ero piccolo, era famosa, la cantavano, la sentivo, le donne, mia madre per esempio la cantava, non aveva mai capito cos'era senza le mutande, perché sennò non l'avrebbe cantata, e non l'avrebbe cantata davanti ai bambini.
0: E infatti un altro motivo di interesse di questa canzoncina, in realtà appunto molto, molto intelligente, è anche questo giocare con i doppi sensi. E questo anche fa parte di una letteratura, intrigante da quando forse possiamo ravvisare nella Cammesella del
1: Sì.
0: 1875, questo modo di scherzare dolcemente provocatorio, allusivo nelle
1: Sì,
0: canzoni
1: ma in
0: italiane.
1: quell'epoca però c'erano dei doppi sensi che non dovevano essere compresi, anche perché se fossero stati compresi probabilmente la censura non li avrebbe accettati. Se ci sarà tempo nelle prossime puntate, dedicheremo un bello spazio a una canzone che si chiama La Torre di Pisa. Che pende e che sempre sta su, è una canzone incredibile. Ne parleremo di cosa parla effettivamente quella Torre di Pisa, però nessuno se ne accorgeva e quindi si cantava con grande disinvoltura e anche le signore cantavano evviva la Torre di Pisa che sempre sta su, che sempre sta su. Andiamo avanti però con le palombe.
0: Però ecco, di paloma in paloma, mi intriga sapere da te, caro Nicola, se ecco, questa moda delle palome, perché poi la puntata vede un proliferare di canzoni dedicate a questa paloma, secondo te viene proprio dalla paloma originaria? Cioè, se la paloma del 1896, con cui abbiamo iniziato la nostra puntata odierna della canzone pericolosa, ha poi dato via una moda di canzoni ispirate alla paloma, perché insomma, diciamo, con tutta la simpatia per la colomba, insomma, però ecco.
1: Beh, noi avevamo Vola Colomba, Biancavola, però la colomba è un simbolo di attrazione antichissimo, molto precedente alla paloma spagnola, perché già biblicamente la colomba è qualcosa, un simbolo potente, e sicuramente questi simboli contribuiscono al successo di una canzone. Tante canzoni, infatti, erano dedicate alla paloma.
0: Fino a cucurucucu, insomma,
1: Paloma, sì,
0: chiaramente Paloma,
1: certo.
0: eccetera. E qui siamo a un'altra Paloma ancora, dopo la
1: Già,
0: Paloma
1: ma
0: Blanca.
1: qui siamo a una Palomma, il napoletano, un capolavoro di Salvatore Di Giacomo, La Palomba è notte, e in napoletano la Palomba non è la colomba, in napoletano la Palomba è la farfalla. Ecco, qui siamo di fronte a uno dei vertici della, che possono raggiungere la canzone, questo capolavoro, con i versi di Giacomo e la musica di Bon Giovanni, La Paloma è notte. Una canzone dove il miracolo di quando si incontra il verso, la musicalità del verso, la musicalità delle note stesse, della musica stessa, praticamente è tutto basato sul parallelo fra la farfalla che gira intorno alla fiamma, sì, al lume che si può scottare, che poi sparisce. E quindi il protagonista, Palumma chista in lume, non è roso Gesù mio, tu a forza qua vicino devo mettere a vola, parla a una ragazza, dice tu mi vuoi rovinare, tu vuoi andare via. Però, sempre parlando dei doppi sensi, quelli che non si devono capire, alla fine lui che è rimasto solo dice dindo oscuro e per me solo sta cannela arde e se struie. È ovvio che non è sfuggito agli autori che la candela che arde e si struie in do oscuro per me solo. Infatti aggiunge, ma cardessa a tutte e due io non lo posso supportare, perché nell'oscurità con la candela spenta ricorda quando questa candela ardeva per tutti e due. Beh, insomma, qui siamo al vertice dell'equilibrio fra il grande struggimento e metterci dentro una piccola con la nota di ironia sorridente. Questa è una canzone che, se la senti, spero che noi la ascoltiamo nella versione di Murolo, che, perché non va aggiunto nulla a questa canzone, proprio si può dire di dopo che l'hai sentita, e se non piangi, di che piangere suoli.
0: E c'è anche una nota in più da aggiungere, una nota autobiografica, perché quello che racconta questa storia, racconta un tratto di vita vissuta da Salvatore Di Giacomo. Era il 1905, quando Salvatore Di Giacomo aveva 45 anni e incontra Elisa, una ragazza di 26 anni, e quindi è molto probabile che questo pezzo del 1906-7 racconti proprio questo struggimento, lo struggimento di questo incontro.

0: La canzone che racconta lo struggimento di un amore, l'incontro del poeta di Salvatore Di Giacomo con la fanciulla Elisa Avigliano, che era di molto più giovane e con cui ebbe una relazione importante, lunga, costellata da litigi, incomprensioni, ma comunque portata avanti con molto amore e qui raccontata dalla Paloma e Notte, nell'interpretazione del 1964, questo pezzo che invece è dell'inizio, d'inizio Novecento, 1906-1907, e l'interpretazione appunto era di Roberto Murolo.
1: E la Paloma, cioè la farfalla, nella canzone napoletana ha ispirato più di un autore. Poi alla fine abbiamo scelto questa Paloma e Notte di Giacomo perché è forse di gran lunga la più ispirata, la più potente, ma ce ne sono tante altre. Ma pensandoci bene adesso, le palomme a cui fanno riferimento le canzoni napoletane non sono le farfalle di giorno, sono le palomme notte, sono quelle farfalle che girano intorno al lume.
0: Le falene.
1: Sì, le falene. Beh, si potrebbe continuare con le palomme a lungo.
0: Sicuramente il soggetto legato a palomme, a volatili, animali, ecco, di questa natura è forse il più comune nel mondo della musica e delle canzoni, cioè c'è questo da Messiaen, per dire, un compositore di musica, diciamo, moderna, a tutti i richiami ornitologici del barocco, gli effetti.
1: Sì, è vero,
0: sicuramente è l'animale, l'uccello, gli uccelli, i volatili che più ispirano il canto, naturalmente, della musica.
1: Beh, perché gli uccelli penso sia il volo, l'idea di volare, quindi l'uccello che vola così senza sforzo come un aliante sul mondo, planando. Poi mi verrebbe in mente quel racconto di Chekhov, di quel signore che sta guardando la natura e poi gli viene in mente di cosa ci sarà dentro gli animi di tutti quegli insetti dentro la siepe, e chissà, probabilmente quell'uccello che vola così tranquillo, che ci ispira mille poesie, sta soffrendo di angoscia, di fame, ha dei lutti, è nevrotico, è depresso, è isterico, no? Però tutto questo noi non lo vediamo, vediamo quel volo, quello raccontiamo, e come sempre nelle poesie e nelle canzoni ci raccontiamo anche un po' di balle senza le quali non ci può essere poesia.
0: E quindi sì, sicuramente la metafora del volo, che è ispirante, e sicuramente anche il canto degli uccelli, che ha ispirato tanta musica. Nel tuo caso, il tuo rapporto con la natura, con gli animali, con ecco, anche il mondo dei volatili, com'è?
1: Beh, anche qui non vorrei deluderti, ma la visione di Chekhov mi avvicina. Per esempio adesso a Roma, nella Roma moderna, abbiamo un rapporto molto quotidiano con i gabbiani, no? I gabbiani che sono sempre stati quegli animali di bellezza, ricordo anche nello Cieco Bianco di Fellini, c'è Sordi che per fare il poeta guarda verso il cielo e dice: ah, il gabbiano. Il gabbiano è proprio la poesia per chiunque, un luogo comune. Ecco, adesso li vediamo da vicino, sentiamo che hanno una voce orrenda, perché fanno quell'urlo che è molto meglio le marmitte rotte che la voce del gabbiano. E poi si scannano.
0: Però, Piovani, abbiamo anche le rondini, insomma, che restano uccelli leggeri con...
1: Ho capito, però lasciami dire, anche le rondini che si preparano a partire, le rondinelle, e le canzoni vanno, rondine che vai verso l'igno... Ma le vedete quando stanno per partire che si radunano? Sì, a uno può far venire in mente il volo verso la speranza, a me fa venire in mente anche l'emigrazione, e il bisogno di andare a prendere il caldo per non morire del freddo. Quindi immagino anche all'interno di quelle collettività di uccelli è più forte di me, immagino le angosce, immagino la fame, immagino le rivalità, le gelosie, le bruttezze. Ecco, l'immagine di guardare gli uccelli, il volo, e sentirsi felici, poi viene subito contraddetta da un pensiero poi dentro. Cosa stanno patendo quelle povere creature? Ecco, questo mi viene in mente, abbi pazienza.
0: E ora, di volatile in volatile, con Nicola Piovani per l'ultimo passaggio di questa decima puntata della canzone pericolosa, andiamo al merlo innamorato. Chi è?
1: Ecco, lo sapevo io che doveva capitare, perché io già ho imbarazzo a chiudere una puntata con una mia canzone dopo canzoni meravigliose, storiche e potenti, ma questa è particolarmente cocente. Se avessi controllato la scaletta l'avrei impedito, perché praticamente adesso io devo raccontare di una canzone che ho scritto io, del come e il perché, dopo Palomma e Notte, che è uno dei vertici della canzone, della lideristica, della romanza, di tutto quello che volete voi. Ma tant'è, ho accettato di partecipare a questa trasmissione, quindi parliamo di una mia canzone, Il merlo innamorato. Dunque, la storiella è questa. Io, per un film francese intitolato Le Codes Changées, avevo scritto a un certo punto una danza spagnola, perché c'era una scena che si svolgeva in una scuola di danza, e allora avevo scritto una canzone che... si costruita su un ritmo fisso. E poi una melodia molto classica, alla manière de, con la strofa in minore.

E poi i refreni maggiori in apertura, come le canzoni proprio classiche, soprattutto le canzoni napoletane, le canzoni italiane, ma insomma un po' in tutto il mondo c'è questo gioco di passare dal minore

quando ho fatto il disco cantabile mi sono trovato questa canzone spagnoleggiante, siccome il disco cantabile è fatto di tanti generi diversi di canzone, romanza, macchietta, di tutto, mi sarebbe piaciuto metterci una canzone, non ovviamente spagnola, spagnoleggiante, di quelle canzoni che da ragazzi sentivamo e ricantavamo senza neanche capire le parole, ma con la musicalità dello spagnolo, con un tipo di afflato che è sempre qualche cosa di nostalgico, di perso, di struggente, di un rimando a qualche cosa di perduto. E volevo fare un calco alla maniera de. Allora ho preso questa canzone e ci ho messo su un testo che non dice praticamente nulla, che non racconta una storia precisa, racconta il sentimento di una storia finita. È quasi un esercizio di stile che ho fatto, è quasi una parodia, però tutto quasi, al punto tale che in questa canzone, fra versi e musica, ne è uscita una delle canzoni per me più commoventi che ho scritto, cioè una delle canzoni che ho scritto che a risentirla proprio mi fa un po' male, perché parla di me senza dire assolutamente nulla.

0: Il merlo innamorato. Accidenti, questo pezzo è di Nicola Piovani, la voce che abbiamo ascoltato, l'interpretazione di Tosca, e parla di te, Nicola.
1: Sì, non apertamente, perché io non ho nulla a che vedere con questa storia che viene allusa, ma siccome l'ho scritto con una certa, il versi con una certa libertà, andando un po' dietro alla metrica, al sentimento della canzone e all'imitazione di vecchie canzoni spagnole, poi alla fine, quando va in libertà, dopo scopri che è più autobiografica di quanto si possa immaginare. Stavo adesso risentendo un verso che avevo dimenticato, Sorvolando sul dolore, che all'epoca in cui l'ho scritto era importante. E Tosca, una voce meravigliosa, in realtà l'ho fatta pensando a lei questa canzone, forse non l'avrei neanche scritta. E poi devo ringraziare un grande artista che molto generosamente è intervenuto in questa canzone, che è Fabrizio Bosso, che con i soli di tromba ha dato
0: spessore, profondità, luce,
1: e per cui gli devo gratitudine.
0: Bene, e quindi siamo alla fine della nostra 10ª puntata della Canzone Pericolosa. I migliori saluti di Valentina Losurdo con...
1: E i migliori di Nicola Piovani, che non so quali... i migliori.
0: Quelli migliori?
1: Sì.
0: E buon weekend a tutti voi.

per non dimenticare il tragico attentato del 2 agosto 1980. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Marco Angius, eseguono il concerto finale del concorso internazionale di composizione. Un appuntamento con la grande musica, in memoria delle vittime di tutte le stragi. Concerto per il 2 agosto, da Piazza Maggiore, domenica alle 21:20, in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.

0: ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: A Ceuta quasi 50.000 i migranti in un giorno, 24 le vittime nelle traversate. Il premier spagnolo Sanchez, attacco alla sovranità nazionale. L'Italia valuta lo stop a Schengen.
4: Gaza, Trump annuncia accordo sul disarmo di Hamas. Obiettivo, la firma al Cairo la prossima settimana, ma le parti frenano e pongono condizioni.
3: Per sempre capitano, addio a 66 anni a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, lo ricorda Giovanni Galli, mai visto un calciatore con la sua forza e la sua determinazione. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca, una buona giornata a tutti voi. In primo piano dunque la crisi migratoria a Ceuta, 60.000 le persone arrivate, scontri con le forze dell'ordine, Madrid invia rinforzi e anche il primo ministro spagnolo raggiunge l'enclave spagnola appunto in Marocco. In studio con noi c'è Enzo Arcieri per gli aggiornamenti, buongiorno.
5: Buongiorno, un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, dice il premier spagnolo Sanchez da Ceuta, condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa delle frontiere tra l'enclave spagnolo e il Marocco, è deplorevole. Continua Sanchez, che ha inviato nuovi rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco. 60.000 persone provenienti dal paese arabo, secondo la stima del presidente della città autonoma di Ceuta, hanno scavalcato la frontiera e hanno travolto i cordoni di polizia su entrambi i lati del confine. La pressione non si è allentata durante la notte, gli arrivi sono continuati a piedi, a nuoto. 24 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare, 30 gli arresti effettuati dalla polizia marocchina dopo gli scontri di stanotte tra le persone che tentavano di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine e di arrivare a Ceuta, sassaiole contro i veicoli degli agenti che li fronteggiavano, auto incendiate. La città è diventata un dormitorio a cielo aperto, le attività commerciali sono chiuse, migliaia di persone dormono in strada senza alloggi né assistenza, centinaia di migranti, racconta e il paese, tornano indietro. La città ormai è sovraffollata, non si trova né cibo né riparo.
3: Grazie Enzo Arcieri, e alla luce di quanto sta accadendo nell'enclave marocchina, al Viminale, riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, ed è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, sentiamo.
6: Giorgia Meloni fa sapere che l'Italia è pronta ad adottare misure straordinarie per difendere i propri confini, quindi lancia l'idea, raccolta in maggioranza, di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Misura che Roma ha già adottato nei confronti della Slovenia e che per la Premier, d'accordo coi vice e col ministro dell'Interno Piantedosi, è una risposta alle immagini definite impressionanti, prova, sostiene sempre Giorgia Meloni, che l'immigrazione incontrollata rappresenti un rischio per la sicurezza. Ma ad allargare la frattura con Madrid è Antonio Tajani, che attacca il modello di accoglienza spagnolo collegando i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari con requisiti di residenza e provenienza già presenti nel paese. Parole respinte dal governo spagnolo, che le definisce indegne di un paese alleato e dunque convoca l'ambasciatore italiano. L'afflusso di migranti a Ceuta, precisa il ministro degli esteri di Madrid, dipende dalla sentenza del Tribunale Supremo che vieta i respingimenti immediati per chi arriva dal mare. Federica Ionta, GR3.
4: Su quanto sta accadendo a Ceuta interviene la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che scrive: non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le regole. I rimpatri devono essere rapidi. La Finlandia appoggia la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. Ne chiede la sospensione anche il partito dell'ultradestra tedesca AfD, affermando che la Germania potrebbe essere la destinazione finale dei migranti. Anche la Francia annuncia che i controlli alla frontiera saranno rafforzati.
3: Le tensioni tra Roma e Madrid al centro del confronto tra schieramenti politici, particolari nel servizio.
7: Sostegno al governo, critiche alla Spagna. Il centrodestra prende i fatti di Ceuta come un assist per sottolineare il fallimento delle politiche migratorie di Madrid. Il modello Sanchez, che tanto ha ispirato la sinistra, ha fallito, dice da Forza Italia Gasparri, mentre Lupi, noi moderati, chiede che i flussi migratori siano governati senza ideologie. La posizione più dura resta però quella della Lega. Nicola Molteni.
8: La Lega chiede la sospensione di Schengen sigillare confini e frontiere e una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina.
7: Il governo apre una crisi con la Spagna per rincorrere Vannacci, commenta per il PD Provenzano, mentre il 5 Stelle Patuanelli definisce mera propaganda l'azione di un esecutivo che anzi ha visto aumentare gli sbarchi in Italia. Evitiamo gli slogan: chi arriva a Ceuta già non può entrare nell'Unione, ricorda Calenda, Azione, e Bonelli, AVS, definisce gli arrivi a nuoto immagini della disperazione.
9: Sono il simbolo del fallimento dell'Europa, che investe centinaia di miliardi di euro in armi per le guerre, mentre la povertà sta devastando la popolazione africana.
7: Valentino Russo, GR3.
4: Medio Oriente, nella notte l'annuncio del presidente americano Trump di una svolta storica nei rapporti tra Israele e Hamas per la fine del conflitto a Gaza. Ma entrambe le parti pongono condizioni precise. Il corrispondente da Gerusalemme.
10: Potrebbe essere firmato la settimana prossima al Cairo l'accordo sulla seconda fase della tregua a Gaza. Lo rivelano media arabi dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato sui social quello che ha definito uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas. Completato il disarmo, sottolinea il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Gaza, afferma Trump, non sarà più utilizzata come base per attacchi terroristici contro Israele. Hamas conferma l'accordo, ma precisa: il disarmo è condizionato al ritiro israeliano, mentre da parte israeliana viene precisato che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro dei soldati. Sul campo però al momento non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine in futuro a Gaza. Intanto in Cisgiordania è sempre il caos. Decine di coloni israeliani sono entrati sia nel villaggio di Tal che a Nablus, danneggiando il cimitero e tracciando scritte offensive. Era presente l'esercito che ha ferito 10 palestinesi e poi ha allontanato i coloni. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: La caduta dell'Iran è solo questione di tempo, così Trump al Financial Times, parlando inoltre del conflitto con l'Iran. Nella notte non ci sono stati attacchi americani. I Pasdaran rivendicano invece raid contro centri strategici americani in Kuwait. Altro fronte caldo, il Mar Rosso, secondo il Guardian. L'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva nello Yemen centrale contro gli Houthi alleati di Teheran.
4: L'economia anche quest'anno nel Mezzogiorno cresce più del Nord grazie al piano di ripresa e resilienza, lo certificano i dati Svimez. Per il prossimo anno si prevede un'inversione di tendenza.
11: Il risultato è il frutto di una fase di investimenti senza precedenti, trainati dalle risorse del PNRR. Investimenti che quest'anno al sud raggiungeranno il massimo storico, 9,3 miliardi, la metà destinati alle opere pubbliche. Nel 2026, prevede la Svimez, il meridione crescerà dello 0,8%, più dello 0,7% del centro-nord. L'economista Fabio Fortuna.
12: Non è la prima volta che il sud ha dei risultati migliori, ma ci confortano anche le previsioni del PIL che vedono crescere il suo ammontare. I dati del secondo trimestre a livello nazionale sono positivi, molto più del previsto.
11: Lo scenario cambierà l'anno prossimo con il venir meno delle risorse straordinarie del piano. Il sud dimezzerà la crescita allo 0,4% contro lo 0,5% del centro-nord. Ancora Fortuna.
12: Però attenzione, è indubbio che il PNRR lascerà un'eredità e non è valutabile oggi quali potranno essere i benefici.
11: Per la Svimez, anche se la ripresa sarà fragile e condizionata dalle politiche pubbliche dal contesto internazionale, verrà evitato un nuovo ampliamento del divario territoriale. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Nuovi sviluppi sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera non può accedere alle chat che coinvolgono l'ex sottosegretario alla giustizia. Lo fa sapere il presidente Davis Dori, che spiega: gli uffici di Montecitorio hanno ricevuto indicazione dalla presidenza di non essere collaborativi. La decisione assunta dal presidente Fontana produce una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, sottolineano in una nota i componenti della giunta di Verdi Sinistra 5 Stelle PD. Poco fa la replica di Fontana a Dori: le mie decisioni sono quelle comunicate nella lettera che ho inviato ieri.
4: A Messina ha recuperato il corpo di uno dei dispersi tra le macerie di una palazzina crollata ieri. Si tratterebbe dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca degli altri 5 dispersi. La procura indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale.
3: Cambiamento climatico e temperature straordinarie oggi, 11 città con bollino rosso, domani saranno 19, la quarta ondata di calore durerà almeno fino a metà della prossima settimana, preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord, in un centinaio di comuni emergenza idrica, critici livelli del fiume Po, la cui portata è scesa del 60% rispetto alla media del periodo, fine settimana da bollino rosso che domani sarà nero anche su strade e autostrade, 26 milioni. Le persone in viaggio verso le località di villeggiatura.
4: La NASA sta per partire con la prima missione che studierà i cosiddetti pirocumuli, le nubi di fuoco causate da incendi violenti come quelli negli ultimi giorni in Francia e in Spagna, un fenomeno che complica le operazioni di soccorso e cambia anche le condizioni meteo.
13: Si presentano come immense nuvole di fumo denso che salgono verso l'alto sopra incendi particolarmente vasti e intensi e possono raggiungere anche 7.000 metri di altitudine. Le abbiamo osservate durante i roghi nella Gironda, nel sud-ovest della Francia. Ora questi fenomeni verranno studiati da 150 ricercatori che raccoglieranno campioni di fumo per rispondere ad alcune domande. Ce le spiega Cristiano Foderi, ricercatore dell'Università di Firenze, esperto di incendi.
14: Queste nuvole generate dai grandi incendi possono avere una effettiva interazione con gli strati alti della troposfera fino ad arrivare nella stratosfera e che tipo di interazione possono avere, soprattutto le interazioni da un punto di vista radiativo.
13: I pirocumuli rendono i soccorsi più difficili e possono generare temporali. In che modo?
14: L'incendio genera un vapore acqueo che si va ad accumulare in atmosfera e si possono generare fulmini e nuovi fronti di incendio temporali.
13: Fenomeni sempre più diffusi, colpa anche del cambiamento climatico?
14: Sicuramente il sistema di cambiamenti climatici ha un'azione forte.
13: Francesca Romana Ceci, GR3.
3: Perso un battito del nostro cuore, sei per sempre capitano. Il Milan saluta così Franco Baresi, indiscusso fuori classe del pallone, morto oggi a 66 anni. Con il club rossonero ha vinto tutto, con la nazionale è stato campione del mondo nel 1982 pur senza giocare e vice campione da capitano nel 94. Malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo dello sport gli rende omaggio, così come quello istituzionale e politico. La nostra intervista vista Giovanni Galli, portiere di quel Milan stellare, compagno di squadra del grande capitano.
15: Era impressionante, veramente. Io non ho mai visto un calciatore con la sua forza, pur non avendo un fisico, no? Prestante, pur non avendo un fisico di 1,90 m, ma aveva una forza, una capacità, una determinazione, ed era veramente, non è che dicesse tante parole.
3: Di quel Milan stellare, compagno di squadra del grande capitano.
15: Era impressionante, veramente. Io non ho mai visto un calciatore con la sua forza, pur non avendo un fisico, no? Prestante, pur non avendo un fisico di 1,90 m, ma aveva una forza, una capacità, una determinazione, ed era veramente, non è che dicesse tante parole, era con l'esempio che lui era il capitano ed era il leader in uno spogliatoio.

0: Per la prima volta era a Barcellona che aveva appena ritirato la Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni, quando vincemmo contro la Steaua 4-0 ed era veramente il volto della felicità perché quel momento, quel giorno di fronte a 95.000 tifosi che ci avevano seguito fino a Barcellona era veramente felice, non per lui, era felice per il popolo rossonero.
1: Un aggettivo di Giovanni Galli per definire Franco Baresi.
0: Dirompente, sportivamente parlando. E poi era un ragazzo semplice, un uomo buono.
2: Filippo Corsini, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto con Simona Petracca e regia Alessandro Pazienza, Federico Foroni. Prossimo giornale alle 16.45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Andiamo in A4, dove il traffico è molto intenso, code tra allacciamento tangenziale est e barriera Milano Est verso Milano, poi code a tratti traffico in A13. Qui siamo tra Altedo e allacciamento A14 verso Bologna. Ci spostiamo sulla Firenze, Pisa, Livorno, lavori dunque code tra Montelupo e Ginestra verso Firenze. Vediamo cosa accade in A14. Un incidente code tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari e code a tratti e traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Traffico molto intenso e code in A1 tra Incise e Valdarno verso Roma. Sulla Roma-Napoli code a tratti tra allacciamento A24 e Anagni-Fiuggi verso Napoli. Poi in A30 invece traffico congestionato, code tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno-Mercato San Severino verso Caserta. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: Wiki Radio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
5: Luoghi.
4: Treia. La polis di Dolores Prato, con Massimo Raffaeli.
6: Pagine da Giù la piazza non c'è nessuno, di Dolores Prato. Edizioni Mondadori.

0: 1997. Lettura di Francesca Benedetti. Sono nata sotto un tavolino. Mi ci ero nascosta perché il portone aveva sbattuto, dunque lo zio rientrava. Lo zio aveva detto: «Rimanda la sua madre, non vedi che ci muore in casa?» Ambiente non c'era intorno, visi neppure, solo quella voce. Madre, muore, nessun significato, ma rimandala sì. Rimandala voleva dire mettila fuori della porta. Rimandala voleva dire mettermi fuori del portone e richiuderlo.
1: Dobbiamo immaginare il tavolino sotto il quale una donna ormai adulta afferma di essere nata, come visto attraverso uno zoom della memoria, o se vogliamo come un dettaglio sempre più definito che si materializza muovendo viceversa, come si dice al cinema, da un campo totale troppo esteso per essere preciso. Quel tavolino è come il punctum, dicono i teorici della fotografia, il simbolo pungente, immediatamente memorabile, di un piccolo cosmo che, per quanto microcosmo, resta tuttavia un cosmo vero e proprio, nei suoi termini si direbbe etimologici, che rinviano all'ordine, alla compiutezza, a una grande armonia tra le parti e il tutto. Quel cosmo, prima di essere una meravigliosa invenzione della letteratura, è un antico borgo della Marca centromeridionale, Treia, un borgo di prima collina disposto tra la città di Macerata, che è a pochi chilometri, e il mare Adriatico, cui questa cittadina guarda come affacciandosi da una balconata. Di forma ben visibile da lontano, nella zona a nord della valle del fiume Potenza, Treia ha il colore dell'arenaria con la quale è stata costruita e ha appunto la forma di una sella, oppure di una vera e propria ogiva. Non meno di una dozzina sono le chiese di questo che fu un epicentro dello Stato Pontificio, tra cui una concattedrale, la concattedrale della Santissima Annunziata, e poi ci sono palazzi nobiliari, borghesi, chiusi dalla tipica cinta muraria, insieme con alcuni capolavori di architettura pubblica, come il Teatro Comunale, di cui le Marche sono ricchissime, a testimonianza di una piccola nobiltà agricola che amava investire la rendita fondiaria nei centri murati e in alcuni tipici locali di ritrovo, i teatri, spesso infatti definiti condominiali.
2: Quella delle Marche è terra armonica, come una partitura, discreta come una composizione lirica, profonda come un fondale rinascimentale. Qui, sin dall'inizio del Seicento, ogni centro urbano sente l'esigenza di possedere un teatro. Nascono così ben 113 edifici adibiti a questo uso, minuscoli o imponenti, lussuosi o austeri, pubblici o di corte, una densità di sale difficilmente riscontrabile altrove. Non solo, ogni città o borgo vuole possedere uno spazio più bello di quello del paese accanto, da qui la corsa agli artigiani e ai decoratori più in voga per arricchire le facciate e gli interni di sculture, elementi pittorici, tappezzerie, arredi preziosi. Di solito i teatri hanno una struttura all'italiana, con andatura a ferro di cavallo, tre ordini di palchi, il loggione e la platea. Oggi sono 71 quelli che un'opera di restauro ha restituito allo splendore e al fascino originari.
1: Il numero degli abitanti di Treia, dall'Unità d'Italia a oggi, è rimasto pressoché invariato e si è attestato intorno alle 10.000 unità, con poche oscillazioni. È il piccolo cosmo dove afferma di essere nata la donna che lo ha reso un centro della letteratura universale, una polis leggendaria come la Combray di Marcel Proust o la Dublino di James Joyce, cioè un luogo reale e insieme ideale, oppure, come dicono i semiologi, un cronotopo, cioè una combinazione puntuale perfetta di spazio e tempo. Chi ha trasformato Treia, o meglio l'ha sublimata, o meglio ancora l'ha redenta in un'opera letteraria, si chiama Dolores Prato e il suo grande libro si intitola Giù la piazza non c'è nessuno. Va detto subito che Giù la piazza non c'è nessuno è un'opera chiaramente autobiografica, ma innanzitutto è quella che oggi si chiama, sono pochissime in realtà, un'opera mondo. Che cosa significhi questo termine? Lo chiarisce un libro di 30 anni fa, ancora molto utile, intitolato appunto Opere Mondo di Franco Moretti. Un'opera mondo è un'opera in grado di restituire il reale come una totalità compiuta, non più solo come una tranche, come un dato parziale della realtà, ma insomma, si diceva, come un cosmo. Questo è un dato obiettivo, ma l'opera mondo è allo stesso tempo quella che soggettivamente è capace di esaurire, di far convivere l'intera gamma della lingua e dello stile, la lirica, l'elegia, l'epica. Non è un caso che Franco Moretti proponesse a suo tempo esempi che vanno dal Faust di Goethe a Cent'anni di solitudine di García Márquez. Treia è insomma la Macondo di Dolores Prato. Il suo tempo-spazio non sono lineari, ma circolari e assumono via via, diremmo oggi, la forma di un vero e proprio mandala. A proposito, poche righe dopo l'incipit di Giù la piazza non c'è nessuno, il brano che abbiamo appena ascoltato all'inizio, Dolores Prato scrive: Treia fu il mio spazio, il panorama che la circonda, la mia visione, terra del cuore e del sogno.
0: Eppure, mentre crescevo lì dentro, il suo nome mi sembrava da vecchia. Me ne vergognavo, come mi vergognavo della zia, che mi pareva ridicola e vecchia anche lei. Tra noi due mancava una mamma a far da gradino. Chiaro che questa vergogna era attaccamento. Non ci si vergogna di chi non ci appartiene, o di noi o di chi amiamo. Io non appartenevo a Treia. Treia apparteneva a me. Essa non mi aveva chiamata. Non gradiva la mia presenza per le sue strade, nelle sue chiese. Lo vedevo benissimo, e anche questo apparteneva a me. Essa non mi assorbì, come il corpo non assorbe la spina che ci si è conficcata.
1: Giù la piazza non c'è nessuno, il titolo va detto subito, è l'explicit di una filastrocca molto popolare nelle Marche, che comincia con «staccia, minaccia, buttiamola giù la piazza». Si diceva è un'opera autobiografica sulla falsariga dell'infanzia della scrittrice. Ma chi è Dolores Prato? Non nasce a Treia, quella di cui ci parla nell'attacco è per così dire una nascita di secondo grado, cioè una nascita letteraria, ma nasce realmente a Roma il 10 aprile del 1892. Suo padre è ignoto, sua madre, che le dà un quarto di discendenza ebraica, ha già 5 figli e la spedisce dagli zii a Treia, dove viene messa a balia in attesa di entrare nell'educandato salesiano del monastero di Santa Chiara. Gli zii diventano naturalmente dei genitori vicari e hanno ruolo di figure prime in Giù la piazza. All'anagrafe suo zio è un prete, Domenico Ciaramponi, detto Zizi, il quale vive in un palazzo dal nome augurale, Casa del Beneficio, con sua sorella Paolina, nome leopardiano, nubile e cattolicissima. Mi amavano senza nulla chiedere, è detto in Giù la piazza. Il prete porta con sé un'aria di anticonformismo, di modernismo, un'inquietudine che lo induce a un certo punto a emigrare in Sud America per garantire, dice, una stabilità economica alla nipote, o forse, più verosimilmente, anche per placare la sua sete di libertà, la sua esigenza di originalità. Però invano. Paolina è agli antipodi. È chiusa in un ordine di vita, di costumi, di pensieri, di comportamenti, che pare eterno, inscalfibile all'esterno, ma se osservato da vicino lascia presagire una linea d'ombra, forse una grave ferita, un amore incompiuto, infelice, divenuto col tempo innominabile, come un tabù. Dolores, o meglio colei che scrive a distanza di decenni dalla sua infanzia, è a un apice di questo particolarissimo triangolo edipico, dove il flusso affettivo si spartisce tra slanci improvvisi, persino imprevisti, e ipoteche, interdetti, proiezioni di un duplice bovarismo, in questo caso, al maschile e al femminile. Scriverà Dolores. Le persone non mi parlavano, ma le cose sì. Ma di che cosa parlano le oltre 800 pagine di questo libro straordinario, di quest'opera mondo che è insieme un romanzo di formazione, un romanzo familiare, il romanzo di una polis, un autentico poema epico in prosa? Dolores definisce Treia una canestra enorme di persone e aggiunge di paure, di meraviglie, di parole in movimento. E ancora, sono io che non ho il calendario né orologio, la mia memoria che non esiste. E questo può sembrare paradossale per un'opera d'arte tante volte accostata a quella di Proust. Pure se Dolores fa parlare in una tipologia infinita tutte quante le figure, un termine che forse è preferibile a personaggi, tutte quante le figure di Treia, tutti quanti i siti, i negozi, i palazzi, a partire dal suo, la casa del beneficio, che deve abbandonare per entrare nella meno ospitale casa del cancro e infine l'anonima casa gentilizia. Pur se è vero tutto questo, Dolores di Treia riesce ad animare, a far parlare persino i selci che ne lastricano le vie, perché la sua è innanzitutto una fisica della educazione sentimentale, per cui chi scrive dice io, sente il passato più che ricordarlo, lo libera a partire da traumi, sballottamenti, una sua parola chiave, compreso quello della scuola che duplica la sua condizione di orfana. La scuola corregge tutto, io ero sola, diversa. La pagina ogni volta registra al presente vibrazioni così forti da crederle vissute molte volte, anche se in realtà spesso una volta sola. È questa la voce inconfondibile, si direbbe definitiva, di Dolores che scrive. E intanto una cosa alla volta tutto ritornava di quello che avevo dimenticato e disperso. Di una cosa alla volta tentai il recupero. E conclude. Io abito ancora a Treia, pur non avendola mai più vista da quell'età piccola che non invecchia. E Treia, in giù la piazza non c'è nessuno, è come il panottico cui si attaglia un senso sempre concreto, materialista dello stile, uno stile così plastico, duttile, malleabile, che può concedersi con perfetta nonchalance anche tutte le licenze della oralità. Treia diventa Treia. Treia ha bisogno di quella mezza consonante. Se non ce l'avesse, bisognerebbe dargliela, perché è il suo popolo che ha bisogno della I lunga. Ma io attesto un presente che certo non esiste più. dalle cartoline illustrate, dai timbri postali. Da quel dì l'avevamo già tolta. Proprio loro che a gli sostituivano sempre la i lunga. Figlio, meglio, giglio erano figlio, meglio, giglio. Potrebbe darsi che si siano adattati. Forse parleranno televisione. Ma perché l'hanno lasciata cadere proprio loro, che la mettevano anche dove non ci voleva? Però mi è arrivato un accenno di riflusso, tanto contenta che non ci ho voluto credere. Però c'era la famiglia Iezzi. Se la famiglia c'è, almeno lì vivrà ancora l'ebraica Yod. Le lettere pure sono più o meno fortunate. La Ilunga è sfortunatissima, quasi un segno di contraddizione come la croce, ora amata, ora odiata. Anche i leopardi, pur non volendone la condanna definitiva, prima la usò, poi la ripudiò. Ma lui era di Recanati, non di Treia, e quella è una terra dove ogni municipio ha la sua parlata.
0: Nella lunga, monotona, stereotipata parentesi collegiale, il nome Treia appariva sulla posta che arrivava, per tutto il resto era scomparso, sostituito dal nome del collegio. Ma dal collegio esplose a Roma, e qui di colpo, quando in un labirinto della vecchia città lessi Piazza dell'Olmo di Treia, uscì fuori tutta la tenerezza fascinosa di quel paese che m'ero portata dentro senza saperlo. Fu la prima delle tante epifanie.
1: Uscita dall'educandato, Dolores si laurea nel 1918 al Magistero di Roma. Segue un lungo periodo di precariato come insegnante in giro per l'Italia. Intanto scrive anche soggetti per il cinema, articoli, saggi, e dal 30 è stabilmente a Roma. Abiterà in via Fracassini, nel quartiere Flaminio. Ma per dichiarato antifascismo presto deve lasciare l'insegnamento. Dopo il 45 è nella cerca dei comunisti cattolici, è amica del grande latinista Concetto Marchesi, ma anche dell'eretico perseguitato dal fascismo e dalla Chiesa stessa, Ernesto Bonaiuti. Il direttore Fausto Cohen accoglie i suoi articoli su Paese Sera. Intanto pubblica a sue spese, fra il 63 e il 67, due libri di narrativa, San Giocondo e Scottature.
3: Anche quest'anno l'assegnazione del premio Strada Nova ha richiamato davanti all'ormai notissima bancarella un foltissimo pubblico. Aldo Palazzeschi, presidente della giuria, ha proclamato vincitrice dello Strada Nova 1965 la signora Dolores Prato con il racconto Le Scottature. Ha consegnato il premio allo scrittore Ugo Facco della Garda, infaticabile organizzatore dello Strada Nova. La scrittrice Dolores Prato è stata molto festeggiata da tutti i presenti e ha ricevuto le congratulazioni di noti e ignoti veneziani convenuti alla simpatica manifestazione. L'indomani abbiamo attraversato Venezia per andare a sentire dalla viva voce dei promotori dello Strada Nova alcune impressioni sull'edizione 1965 del premio. Ugo Facco della Garda ha dichiarato:
4: il premio letterario Strada Nova per un racconto lungo, inedito e anonimo ha visto quest'anno, in occasione della sua 8ª edizione, ben 163 partecipanti, un buon numero, un notevole numero anzi, rispetto ai 42 del 1958, anno di fondazione. Come sapete, il premio Strada Nova è un vero banco di prova, è una palestra per confermare la validità di scrittori già noti, per rivelarne di nuovi, e abbiamo avuto proprio questa fortuna di aver rivelato anche quest'anno, per esempio, due scrittori che non erano affatto noti nel mondo delle lettere, pur coltivando il vizio segreto della letteratura.
3: Diego Valeri ha detto:
5: questo nostro piccolo premio Stradaiolo, che già da alcuni anni si è affermato, quest'anno forse ha avuto la consacrazione maggiore per un concorso più numeroso del solito di racconti. E di racconti, bisogna dirlo in generale, di un livello piuttosto alto, di racconti notevoli, tra i quali è stata un po' difficile una scelta definitiva, la scelta di uno. Alla fine è prevalso appunto il voto quasi unanime, diciamo, sul racconto della signora Dolores Prato, intitolato Scottature. È un racconto che presenta un caso anche non comune, diciamo, un'esperienza di vita non comune, ed è un racconto tenuto tutto su una linea e su un tono molto, molto vivo, molto, molto teso, con una vibrazione profonda che ci ha fatto veramente un'impressione, un'ottima impressione.
1: Comincia negli anni 70 a prendere appunti per quello che sarà il suo grande libro. Grosso modo, fra il 75 e il 78, la galassia pulviscolare di questi appunti comincia a coagulare in una stesura di oltre 1000 cartelle dattiloscritte che, tramite due consulenti eccezionali, Giancarlo Roscioni e Natalia Ginzburg, viene inoltrata alle Einaudi. Il libro esce nel giugno del 1980. Dolores ha 88 anni, ma l'editing della Ginzburg è impietoso e lo scorcia di circa 2/3 perché, dirà la stessa Prato, voleva renderlo più accessibile. Sarà un suo amico di San Severino Marche, il germanista Giorgio Zampa, cui Dolores ha affidato una copia personale, a pubblicare per Mondadori nel 97 quella che si potrebbe definire l'edizio major, l'edizione maggiore del grande libro, poi ripresa da Quodlibet nel 2009. Ne ha ripercorsa la trafila appassionante la maggiore studiosa della scrittrice, Elena Frontaloni, che peraltro si occupa a Treia del Centro Studi Dolores Prato e ne pubblica mensilmente il bollettino. Frontaloni, che nel 2024, sempre da Quodlibet, ne ha fornita un'ulteriore edizione sulla base della copia personale rinvenuta tra le carte dell'archivio di Zampa. Un'edizione che, se non può ancora dirsi una vera e propria edizione critica, in senso stretto, elimina comunque le normalizzazioni, chiamiamole così, e i tagli anche delle due precedenti, avvicinandosi molto a quella che in filologia si chiama l'ultima volontà dell'autrice. La vita di questa esordiente di quasi 90 anni è stata a lungo la sua scrittura. Lo dice ad esempio in una lettera del 79, imminente sulla prima uscita del libro. I miei manoscritti sono tanti che oramai tutta la casa è solo un cassetto. Che cosa siano, io non lo so. Io li chiamo narrazioni. Scrivo dove mi capita, anche ai margini dei giornali. In questo periodo che tento di recuperare il materiale per il libro sull'adolescenza, la mia casa pare un magazzino di carta, straccia. Tutti questi manoscritti sono l'attaccamento e lo strazio della mia vita. Donate nel 1981 le sue carte al gabinetto Vieussé di Firenze, la scrittrice muore in una clinica di Anzio il 13 luglio del 1983. La sua fama è postuma e si deve innanzitutto a filologi, lettori che non hanno mai smesso di proclamarne la grandezza, dal già menzionato Giorgio Zampa al poeta Alfredo Giuliani ad Andrea Cortellesa, che oggi definisce Giù la Fiazza Non c'è nessuno una dettagliatissima cartografia sentimentale. Quanto ai testi rari o inediti di Dolores, da anni Quodlibet ne propone l'edizione. educandato e scottature, di nuovo a cura di Frontaloni, sono la prosecuzione autobiografica di Giù la piazza, Roma non altro a cura di Valentina Polci, cioè le pagine sull'urbe, perché Dolores sognava da sempre un grande libro inchiesta su Roma. E infine Sogni, un libro singolarissimo, centinaia di pagine di trascrizioni oniriche, uscito nel 2010 con una prefazione di Gabriele Pedullà. La zia, parlando di me, diceva che ero volubile. Non ho mai capito perché. Se lei non fosse morta, anche se non l'amavo, io non mi sarei sposata, solo per non darle pena. Diceva che ero lunatica, dunque subivo la luna come le maree, come i capelli, come i semi dei campi. Diceva che ero cattiva. In quella parola sentivo la vergogna, la perdizione, l'abisso. Era la mia dannazione eterna, come allora potevo concepire queste due tremende parole. Qualche volta dentro di me, senza causa apparente, mi dicevo: io sono cattiva. Se mi avesse detto che ero buona, come si sarebbe svolta la mia vita? Non ero né buona né cattiva. La mia bontà è stata fisiologica. Non avrei potuto essere cattiva come non avrei potuto essere bionda, come non avrei mai potuto non accendermi e gridare. Ma neppure nella violenza dell'accensione ho potuto essere cattiva. Le cose che ho gridato le ho sempre ripetute sottovoce, in effusione affettiva. Semmai la mia bontà è stata idiozia. Quello che ho sempre avvertito è stata la diversità sentita come inferiorità in tutto e a tutti. Questa era la mia diversità, una pena dello spirito che ha legato il corpo. Cattiva no, insofferente sì. Quanto alla vicenda infantile di Dolores, il suggello è una frattura che, se vista ora per allora, ha qualcosa di fatale. Lo zio prete muore dall'altra parte del mondo, evanescente. La zia Paolina, a sua volta, morendo, le lascia un oscuro senso di colpa, come un'esigenza tardiva di comprensione, di giustificazione. Forse, giù la piazza non c'è nessuno, nasce da questa necessità impellente. Allora non sapevo che il mio mondo era Treia, scriverà Dolores nelle ultime pagine del suo grande libro.
6: Massimo Raffaeli ha raccontato il borgo di Treia attraverso l'opera di Dolores Prato. Realizzazione di Natascia Cerqueti.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Una delle sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, un saluto a Pino Zingarelli in regia e Aldo Pantaleoni in console. Avrebbe avuto 100 anni oggi Clifton Chenier, fisarmonicista, cantante, performer, si era proclamato King of Zydeco e si esibiva perciò con una grande corona in testa. Figlio di musicisti, aveva reinventato la musica tradizionale della sua comunità creola di lingua francese in Louisiana, profondo sud degli Stati Uniti, terra di paludi, terra di misteri, una mitologia a parte dentro la mitologia americana, e ci aveva messo dentro il rock and roll, il rhythm and blues. Negli anni 50 si esibiva accanto a Little Richard, a Ray Charles, Louis Jordan, sentiremo subito, fu il suo primo modello. Negli anni 60 entrò nel giro del blues revival, i suoi dischi e anche lui stesso arrivarono a suonare nelle università, nei concerti. In Europa Mick Jagger, gli Yardbirds erano tutti suoi fan. Non abbandonò mai Clifton Chenier la dimensione locale della sua musica. I concerti nelle piccole cittadine della Louisiana e del Texas erano in realtà delle feste convocate con il passaparola. Si mangiava assieme il famoso gambo, la zuppa di qualsiasi cosa, praticamente ognuno portava da bere e Chenier andava avanti a suonare per ore e ore. Era famoso anche per questo. C'è un ricordo di Mick Jagger, capiremo tra un attimo la sua presenza in questa lista, quale fu portato in un liceo da un amico a vedere Clifton Chenier in America. Era nella palestra di un liceo in California, c'erano soltanto immigrati della Louisiana che mangiavano e ballavano. Alla fine gli venne presentato Chenier, il quale pare che abbia capito che lui era un giornalista di Rolling Stone, non ne fu colpito affatto. Jagger invece lo ricorda, fu molto felice anche così. Bon temps roulé, Clifton Chenier.

Bon Ton Roulé Clifton Chenier, una versione 1967, una versione Zydeco della Let the Good Time Roll di Louis Jordan, fine anni 40, era un super classico del blues, della musica per ballare, per stare assieme. Gridava sempre al suo pubblico, a un certo punto, Clifton Chenier: c'è qualcuno qui che è venuto camminando sul bastone? E usciva sempre fuori quel qualcuno che rispondeva: sì, ma l'ho buttato via, non ne ho più bisogno. Zydeco, per non perdersi in tante discussioni, vuol dire fagiolini, haricot in francese, verdura essenziale della cucina cajun, ma il modo di dire completo è Zydeco son pas salé, i fagiolini sono senza sale, il che vorrebbe dire che noi siamo così poveri da non potercelo permettere il sale. Può anche voler dire metaforicamente che restiamo dentro la tradizione, dentro le radici, potrebbe perfino esserci un doppio senso sessuale. Il problema è che nessuno sa più che cosa vuole dire, il significato si è perso nel tempo, e questo spiegava Mick Jagger di recente, perché il centenario della nascita di Clifton Chenier è stato festeggiato dal prestigioso Smithsonian Institute, che custodisce le memorie culturali e musicali americane, custodisce anche il catalogo dell'etichetta Aruli, per la quale incideva Chenier, e dunque lo Smithsonian ha appena ripubblicato molto materiale d'archivio. È organizzato anche un omaggio di alcuni musicisti, amici, ammiratori a questo repertorio. È uscito un disco, Tribute to King of Zydeco, hanno partecipato a questo album a sorpresa e all'ultimo minuto i Rolling Stone, e hanno fatto una loro versione di uno dei pezzi più celebri di Clifton Chenier, cioè appunto Zydeco son pas salé. Quindi è davvero un manifesto di questa musica, è cantato in francese, si sentono le parole Zydeco, gambo, iepetaio, che sarebbe invece un incitamento alla festa. Dunque c'è Mick Jagger che canta in francese, che suona l'armonica, Keith Richards e Ron Wood che si scambiano qualche parte di chitarra, e la fisarmonica Steve Riley, che è un allievo e un erede di Clifton Chenier. Zydeco son pas salé.

Rolling Stones, Zydeco, son passalé. Anzi, a un certo punto Mick Jagger usa la parola francese haricot, cioè fagioli, cioè fagiolini in realtà, che sarebbe appunto la verdura, il legume totem di questo stile, di questo suono che appartiene, lo ripeto, alle comunità creole della Louisiana, al confine col Texas, sopra il Golfo del Messico. Il centenario di Clifton Chenier, dunque, alcune iniziative che ci sono state per ricordarlo ispirano questa lista. Il dialogo con i ragazzi del blues revival inglese anni 60 come Mick Jagger ha un motivo. Dicevo prima, Clifton Chenier, dopo una prima fase di popolarità che andava calando, fu adottato da un etnomusicologo, Chris Strachwitz, che aveva un'etichetta discografica, la Aruli, e in questo modo appunto varcò l'oceano e arrivò in Europa con la sua musica. Fece anche dei concerti. Mick Jagger lo vide nella prima volta a Londra nel 69, provò a incontrarlo, ma Clifton Chenier, che come abbiamo visto non sapeva chi fosse né prima e né dopo, si rifiutò, gli sembrava un tipo troppo strano, rimase alla larga. Una canzone dei Rolling Stone adesso, 1978, Beast of Burden, sottoposta a un trattamento Zydeco da Buckwheat Zydeco, che è un'altra star di questo genere, che aveva avuto come maestro Clifton Chenier. Si chiamava Stanley Duval, famiglia poverissima come tutti, aveva fatto ogni genere di lavoro, aveva la fortuna di essere un ragazzino prodigio alle tastiere, organo, piano, pianoforte, suonò in qualche studio di registrazione, poi fu assunto in pianta stabile nella band di Clifton Chenier, suonava le tastiere, uscì dalla band suonando invece la fisarmonica e con una sua band personale. E con Beast of Burden, che adesso ascoltiamo, i Rolling Stone rendono qualcosina del moltissimo che hanno preso in prestito dalla musica popolare americana. E va bene così, Buckwheat Zydeco, Beast of Burden.

Beast of Burden, Buckwheat Zydeco. Questa è una versione molto vicina all'originale di Beast of Burden dei Rolling Stones. Buckwheat Zydeco cantava nei Rolling Stones: non sarò mai la tua bestia da soma, ho camminato miglia, mi fanno male i piedi, ma tutto quel che voglio è far l'amore con te. Anni che subisco il fascino dello Zydeco, è un messaggio anonimo e ancora non capisco che cos'è. Beh, insomma, non è difficilissimo, a parte il da dove proviene, cioè dalla Louisiana. È un ritmo in due quarti, abbastanza saltellante. Lo strumento fondamentale è la fisarmonica cromatica, proprio quella vera e propria, con tutti i tasti del pianoforte. Nelle foto la fisarmonica di Clifton Chenier è quasi sempre scura, quella di Buckwheat Zydeco è chiara, forse bianca. C'è un altro strumento fondamentale nello Zydeco, meno in evidenza, è lo washboard, cioè l'asse per lavare i panni, che viene usato come strumento ritmico anche per via della forma, no? A listelli. Proprio Clifton Chenier fece una miglioria e inventò una versione del washboard fatto di sola lamiera, credo da indossare come quasi come un grembiule. Si chiama rub board, si usa ancora. Lo suonava per primo suo fratello Cleveland Chenier. Ripeto, si suona tuttora sia nello Zydeco che nella musica popolare americana. Dunque la lista di oggi ruota e continua a ruotare ancora per un po' attorno a Clifton Chenier, all'asse per lavare i panni, ai fagiolini, cioè Zydeco. Prima di fare il musicista a tempo pieno, Chenier, che era figlio di un mezzadro che faceva anche il musicista, aveva lavorato in una raffineria di petrolio sul Golfo del Messico. Sono storie così. A Londra, una sera del 1967, in un locale hippie, il Middle Earth, terra di mezzo, tipo Tolkien, i Fairport Convention chiedono aiuto al pubblico per organizzare una cover di un pezzo di Bob Dylan, If You Gotta Go, Go Now. È un pezzo che Dylan non aveva inciso ufficialmente, ma l'aveva dato a un gruppo inglese, i Manfred Mann. Vogliono fare una versione cajun, Zydeco, insomma chiedono al pubblico se qualcuno li aiuta a tradurre il testo in francese. Se vuoi andare, vai, non c'è problema, ma vai adesso, altrimenti dovrei stare qua tutta la notte. Trovano tre traduttori, salgono sul palco, si offrono. Alla fine il pezzo, dice Richard Thompson, non risultò né troppo Dylan, né troppo cajun, né troppo francese. Richard Thompson suona malino la fisarmonica, Dave Swarbrick al violino, Sandy Denny canta, le percussioni sono delle sedie trovate lì sul palco in questa prima versione comparsa nell'album del 1969 Analfa Breaking. See to do a partir Fairport Convention.

Sì, tu dois partir, Fairport Convention 1969. Arriviamo alla fine di questa lista dedicata a Clifton Chenier e agli effetti dello Zydeco, della musica cajun, sulla musica degli anni 60, che lo scoprì, che lo riscoprì assieme a tutto il blues possibile che veniva dal delta del Mississippi, cioè lì accanto. Ora ci sono Creedence Clearwater Revival, l'espressione che si usa per loro di solito è swamp rock, il rock della palude, cioè quell'area molto vasta, appunto, che è il delta del fiume, con gli alligatori, la nebbia, molte suggestioni decisamente horror. Il film Sinners, che è stato premiato quest'anno agli Oscar, è una storia di vampiri e di Ku Klux Klan, si svolge appunto in quelle zone. In realtà Creedence Clearwater Revival erano californiani, John Fogerty, Stu Cook, Dan Clifford, costruirono, come capita spesso, questo immaginario delle radici, del sud, oscuro, crudele, molto politicizzato. Quella era l'era delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, e resero popolari parole come Bayou, che è la palude, appunto, è francese mutuato dai nativi di quella zona. Bayou Country fu il loro secondo album del 1969, anche questo, in cui c'era questa Born on the Bayou che stiamo per ascoltare. Ora, quando ero solo un ragazzino in piedi accanto al ginocchio di mio padre disse: figlio, non lasciare che quell'uomo ti prenda e ti faccia quello che ha fatto a me. Perché ti prenderà? Sì, ti prenderà adesso. Nato nel Bayou, vorrei essere di nuovo nel Bayou. È difficile non accostare le paludi del Vietnam a quelle del Mississippi. Quelli erano i tempi. Ascoltiamo Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou.

0: Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival 1969. Avrebbe avuto 100 anni oggi. Clifton Chenier, fisarmonicista, cantante, King of Zydeco, si era proclamato lui stesso, si esibiva sempre con una grande corona in testa. Abbiamo ascoltato all'inizio la sua Bon Ton Roulé, con la quale aveva inventato la musica tradizionale della sua comunità creola di lingua francese in Louisiana, profondo sud, una mitologia a parte dentro la mitologia americana. Terra di paludi e di misteri, insomma, a Clifton Chenier, allo Zydeco, alla mitologia americana, soprattutto abbiamo dedicato molto volentieri la lista di oggi. Grazie per l'ascolto ad Alberto Piccinini, grazie a Pino Zingarelli che è in regia, Aldo Pantaleoni invece era in console. La linea ora passa a Fahrenheit e noi ci sentiamo domani e domani con l'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 15:01.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit

Siamo in una nuova ondata di caldo e la vita si svolge necessariamente molto spesso di notte. Noi inizieremo questo pomeriggio in cui toccheremo temi gravi, temi seri come quello del cammino di chi cerca di raggiungere l'Occidente. Ovviamente il pensiero corre subito ai fatti di Ceuta e anche altri argomenti, insomma, di grande peso. Però vorremmo iniziare parlando non tanto specificamente del caldo, ma della fuga dal caldo, della notte. E allora cominciate dicendoci: cosa fate di notte quando il calore si deposita, quando una parte di ombra si espande sulle nostre città, sulle nostre vite? Quindi di sera, di notte, che cosa fate? Come riempite quelle ore che forse danno un po' di respiro rispetto alla temperatura di questi giorni? Noi ne parleremo

0: fra pochissimo con la nostra prima ospite. Intanto vi saluta Tommaso Gertosio, che oggi conduce Fahrenheit. Alla regia c'è Beatrice Palazzoni, alla console Mirko Buonomo e Gianluca D'Ascenzi, più tardi nella seconda parte del pomeriggio di Fahrenheit. La cura del programma è di Susanna Tartaro e nella redazione ci sono Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Quindi benvenuti a questo pomeriggio di Rai Radio 3 di Fahrenheit, e iniziamo direttamente, dopo avervi ricordato il 335 5634 296 per sms, messaggi WhatsApp rivolti alla rete e quindi in particolare in questo momento a Fahrenheit. Iniziamo parlando di notte con Silvia Andreoli. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Silvia Andreoli ha pubblicato per la Luis un libro che si chiama Il cuore della notte, storia delle ore dopo il tramonto. Noi abbiamo iniziato in modo molto pragmatico, Andreoli, parlando di quello che uno può effettivamente fare di notte. Lei però inizia questo libro, che tra l'altro è una prefazione di Roberto Dédier, del poeta Roberto Dédier, dicendo: non sono una nottambula. E quindi cosa fa?
1: Ma io credo che la cosa meravigliosa della notte sia quella di offrire uno spazio. È come avere una stanza in più, la famosa stanza tutta per sé, o comunque un'infilata di stanze. La notte è un pensiero, la notte diventa un'avventura, diventa anche un'illusione, qualcosa con cui tessere un dialogo, e lo si può fare anche nelle ore del giorno, non solo nelle ore del buio. La cosa però importante che ha la notte è che è polifonica. Noi la chiamiamo al singolare, ma in fondo la notte è veramente un sostantivo plurale, perché consente di osservare degli spazi esterni ma anche interni di noi, di cui spesso durante il giorno non ci prendiamo cura, ed è invece quell'obbligo di restare, forse talvolta con il caldo svegli, che può condurci, come successe ad Alice quando entrò nel famoso buco seguendo il coniglio bianco, a scoprire qualcosa che è dentro di noi, che è attorno a noi, ma a cui non abbiamo prestato attenzione.
0: Quindi uno spazio dell'interiorità. Del resto i messaggi che ci stanno arrivando, in cui ci raccontate cosa fate di notte, vanno anche proprio in questa direzione. Per esempio, sono in molte, come Tiziana, a dire: io di notte leggo. E questo naturalmente va benissimo, anzi siamo curiosi di sapere che cosa si legge di notte. Vuole dirci lei stessa, Silvia Andreoli, che cosa fa?
1: Io di notte, io ho una notte un po' intermittente talvolta, nel senso che mi addormento e poi mi sveglio e poi mi riaddormento. Io ho una grandissima passione per i sogni. A me sembra, quando arriva un sogno che mi sveglia perché io lo ricordi, è sempre una traccia che poi può diventare traccia di scrittura, può invece rimanere una traccia sospesa. Io credo che è vero che di notte in qualche modo siamo soli, però siamo profondamente in dialogo. Anche il fatto stesso che noi la notte leggiamo storie significa che in qualche modo entriamo in contatto con gli altri, con le vite degli altri, ci spogliamo di noi stessi per disperderci in qualcosa che può poi tornare a spiegare di noi quello che forse abbiamo smarrito o abbiamo messo da parte. Infatti spesso il funzionamento della notte è un po' come quello dell'infanzia, come le fiabe. Ha questa grandissima capacità di sollevare in noi meraviglia, perché ci disorienta, perché magari ci ricorda un inciampo o un errore, ma comunque questa costanza di tessitura. In fondo è una notte solitaria, ma che poi diventa l'insieme corale delle solitudini di tutti, e in questo diventa appunto una notte plurale, una notte profondamente potente, perché è una notte di tutti.
0: Ecco, questa dimensione collettiva è interessante anche, Silvia Andreoli, se proviamo a riflettere sulla storia della notte, perché non è stata concepita sempre nello stesso modo. Nel Medioevo, per esempio, era un tempo soprattutto di pericolo. L'illuminismo ha combattuto la notte, ha celebrato la luce. Ecco, cosa è successo poi man mano che ci si avvicinava ai nostri anni?
1: Ma è stato molto interessante, perché il fenomeno della illuminazione, quella prima con le candele, l'illuminazione dei lampioni, la notte diventata notte di luce, l'ha resa palcoscenico del loisir, è diventato l'emblema anche dell'affermazione nelle corti, ma per le stesse classi in ascesa, abitare la notte era possedere un regno che prima era stato in qualche modo relegato a diventare il serbatoio serbatoio dei reietti, si parlava della notte come tenebre, del luogo in cui i lupi sbranavano. In realtà, invece, questa scoperta porta a voler dominare la notte, a volerla colonizzare, tanto che si inizia a parlare di impero della notte. E quando poi questo processo, in qualche modo che diventa un processo anche politico, un processo di forza, un processo di Stato, che è appunto appropriarsi della notte, allungare le ore della veglia e quindi anche le ore del lavoro, le ore non solo del piacere, ecco che però iniziano tutta una serie di movimenti che invece esplorano un altro lato della notte, un lato più anarchico, un lato più invece sfuggente alla regolarizzazione, tanto che anche tutto il meccanismo del divertimento della notte, le prime discoteche, nasce in forma di ribellione. Le prime discoteche, per esempio, sono queste raccolte di dischi che i marinai in Francia lasciano nei porti per non portarli da una nave all'altra, e iniziano a costituire quindi questo patrimonio, un patrimonio di musica che diventa una musica che coinvolge all'interno dei locali per dissolvere in qualche modo il confine di sé e diventare di nuovo in un terreno collettivo in cui ciascuno è se stesso, ma è in consonanza con gli altri. Quindi questo percorso dell'addomesticamento in qualche modo talvolta della notte porta inevitabilmente la notte a sfuggire. La notte è creatura assolutamente inafferrabile, non a caso in fondo ci si chiede: ma chi è la notte? La notte nella mitologia è la figlia di caos e di caligine, nebbiosa oscurità, quindi è qualcosa che per definizione non può essere imbrigliata.
0: Tra l'altro è appunto una figura femminile, ma lei inizia, Silvia Andreoli, questo Il cuore della notte, proprio affrontando la questione della notte madre o invece padre. In che senso la notte potrebbe essere una figura paterna?
1: Perché l'interrogarsi è molto, di nuovo, torna alla dimensione dialogica, alla dimensione anche dell'identità. La notte è madre, nel senso che è colei che genera e quindi in qualche modo ci mette nel mondo, o invece la notte diventa padre e quindi ci collega di più a una dimensione sociale di affermazione di potere, secondo quelle che sono di primo acchito proprio a livello archetipico le due figure. Forse in qualche modo domandarsi la notte madre o padre ci porta all'interno di una mitologia, per esempio in Ovidio, ci porta all'interno poi invece dall'altra parte nelle Notti bianche di Dostoevskij, nella figura del capitano Achab, a chiederci: ma noi chi vogliamo essere? Come vogliamo abitare la notte, che significa anche come vogliamo muoverci all'interno di un contesto collettivo in cui esistiamo ma siamo sempre in consonanza con gli altri. Non è un caso che nell'Elogio del buio di questo studioso Helkoff si dice che in fondo noi esseri umani nella notte non siamo padroni, siamo solo visitatori. Il numero di creature che abita la notte proprio biologicamente è estesissimo, eppure noi ci siamo creduti in qualche modo i padroni della notte, con tutte le conseguenze anche a livello ecologico e di impatto sulla realtà di vita delle altre specie, e anche sui pregiudizi con l'idea che comunque, per esempio, e c'è uno studio interessantissimo, siamo stati convinti che a sognare fossero gli uomini o comunque i mammiferi simili all'uomo, e invece da questo studio emerge che c'è un modo del sogno nei pipistrelli, c'è stato un modo del sogno persino nei draghi e nei dinosauri.
0: Guardi, ci scrive per esempio un ascoltatore che si firma Al, potrebbe essere Alessandro, Alessandra. La notte, lo sappiamo, nel sonno profondo ci ricolleghiamo al sé, all'Atman, come narrano i Veda, dunque ci riporta addirittura all'antichità indiana dei Veda. Questa è un'immagine molto bella, e sono belle anche altre immagini dei messaggi che ci mandate, in cui raccontate cosa fate di notte, cosa leggete di notte. Molti si affacciano al balcone o passeggiano sul ballatoio, ascoltano il silenzio, magari parlano con la luna. Ecco, è interessante, e naturalmente continuate a scriverci, però in fondo è un po' sorprendente, Silvia Andreoli, perché la notte è anche minaccia, è anche pericolo, è qualcosa che ha sempre rappresentato un rischio per gli esseri umani.
1: Ma perché la notte in fondo è uno specchio. Allora, la notte diventa una minaccia, si acuisce il lato, chiamiamolo oscuro, quando quel lato dell'umano non ha uno spazio, non è accettato, viene isolato, viene relegato. Dr. Jekyll e Mr. Hyde è una stupenda narrazione di questa doppiezza, di questo fatto che dentro di noi c'è comunque un frammento che è di oscuro, lo vediamo nelle saghe meravigliose del fantasy che hanno spopolato. Perché? Perché tocca qualcosa che tutti noi avvertiamo. Allora è vero, cioè esiste la notte, anche la notte del crimine, l'ha raccontata in maniera sorprendente Dino Buzzati con la pattuglia quando girava Milano per la cronaca nera, nella sua La Nera, però esiste anche invece un'area della notte che disvela l'umano, anche quando la notte ci mette a contatto con la parte più dura, con quella che noi chiamiamo rischiosa, pericolosa, della paura, in realtà torna a una radice che è comunque sempre profondamente umana. E in questo senso Buzzati, in ognuno dei gesti criminali che ha analizzato, andava sempre a riscoprire questa radice umana. Allora forse in alcuni casi la parte difficile per noi è quella di entrare a contatto anche con ciò che di noi forse non vorremmo e che la notte ci mette di fronte, ma ci mette di fronte perché è parte della nostra struttura, della nostra natura. Allora qualche volta che si resta svegli, come facevano i nottambuli di Hopper, o come una scrittrice tedesca, la Lauenstein, che ha fatto questa curiosa indagine, lei la notte girava per questa città tedesca e ogni volta che vedeva una finestra accesa suonava il campanello per chiedere alle persone come mai non stessero dormendo, che cosa facevano della loro notte. Ne sono emerse delle piccole rivelazioni che sono molto potenti, perché potremmo averle dette tutti noi. Quando qualcuno dice sono in uno spazio che non mi appartiene, la notte mi riesco a viverla solo perché so che da qualche parte in questo momento comunque c'è la luce, emerge qualcosa che sembra semplice, in realtà torna davvero a tutta quella che è la tramatura del grande arazzo dell'umanità, e i nostri nodi sono uno collegati agli altri, come le nostre storie e come anche i silenzi, perché la cosa che concede la notte quando leggiamo di notte è che ci permette di unire il nostro silenzio alla storia di qualcun altro, e io credo che sia molto potente anche come accompagnamento poi a un risveglio del giorno che ci chiede una competenza e una prestanza che per fortuna la notte di solito non domanda.
0: Beh, questo è interessante, perché siamo abituati effettivamente a pensare alla notte come un momento di relativa solitudine, o magari di solitudine che giunge dopo essere stati con altre persone, ma anche se rimaniamo con altre persone il sonno stesso determina la solitudine. Però lei dice in qualche modo, Silvia Andreoli, il fatto di scendere in questa dimensione del sonno, del sogno, ci unisce a tutti gli altri. Anche su questo vedo che ci stanno arrivando messaggi, e altri invece hanno a che fare con le scelte di lettura quando si va a letto di sera. È abbastanza naturale che questo accada. Continuate allora a scriverci. Il cuore della notte, storia delle ore dopo il tramonto, di Silvia Andreoli, è pubblicato dalla Lewis University Press, con una prefazione di Roberto De Die, tra l'altro una bella prefazione. Grazie.
1: Grazie mille.
0: E poi c'è, per esempio, se vogliamo rimanere sul tema della notte, Another Friday Night, una canzone del cantautore inglese Ben Howard del 2018. Noi però in questa giornata ci spingiamo un po' più indietro, fino all'album di esordio di Howard, che si intitola Every Kingdom, è del 2011, e iniziamo con Diamonds.

There ain't no darkness that I fear, non c'è alcuna oscurità che io tema, canta Ben Howard, e direi che questo vale anche per coloro che ci ascoltano, perché molti raccontano appunto del valore rassicurante della notte, soprattutto per la lettura, soprattutto per i libri.

0: Terela Gradin e Manolo Gutierrez per questa cover di My Favorite Things che ci porta dentro la caccia al libro e libri che hanno a che fare con la notte. Beh, devo dire ce ne sono molti tra quelli che state cercando che sono fuori commercio e quindi state cercando attraverso la caccia, per esempio di Clive Barker, Abarat, Assoluta Mezzanotte, questo è un titolo che incuriosisce anche, oppure In una notte di luna vuota di Marco Dallari, un classico come Lo sceno uccello della notte di José Donoso, l'ha pubblicato Bompiani nel 2003, però a quanto pare non lo si trova più perché un ascoltatore lo sta cercando. Altri cercano per esempio di Annie Ernaux, Non sono più uscita dalla mia notte, pubblicato da Rizzoli nel 98. Ernaux più tardi vinse il Nobel per la letteratura, ma quest'opera ormai era uscita dalla pubblicazione. E poi La notte di Wolf Erlbruch, Nella notte ci guidano le stelle di Valerio Evangelisti, abbiamo addirittura due ricerche, qualcuno cerca solo il terzo volume, Il sole dell'avvenire, qualcuno invece direi cerca l'intera opera. Stiamo cercando cos'altro, ma per esempio sempre a tema notte, L'ultima notte di Furio Iesi o La notte di Praga di Philip Kerr, forse qualcuno può offrire questo libro di Philip Kerr, La notte ed il giorno di Wally Lamb e via dicendo. Magari dopo vi dirò ancora qualcun altro di questi titoli che si affollano. Uno del grande favolista, visto che parlavamo di fiabe con Silvia Andreoli, George MacDonald, La favola del giorno e della notte e altri racconti fantastici, Mondadori 2000. Molti di questi libri sono recenti, però già non si trovano più e la caccia al libro serve proprio per recuperarli. Fra poco vi ricorderò le modalità con cui partecipare alla caccia. Intanto con noi c'è qualcuno che evidentemente già le conosce perché appunto si è offerto di partecipare, come Umberto. Buon pomeriggio Umberto e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie per la chiamata.
0: Allora Umberto, come possiamo provare ad aiutarla? La notte direi stavolta non c'entra, di che si tratta?
1: Allora, ultimamente sto cercando con notevole interesse Il pistolero, autore Glendon Swartout, e La frontiera edizione, un libro molto particolare che mi attira molto come tematica ma che purtroppo non riesco a trovare da nessuna parte.
0: Questo Glendon Swartout è stato autore di 16 romanzi, è scomparso nel 1992 e tra l'altro diversi sono diventati film, c'è per esempio Cordura, che era un bel film d'avventura con Gary Cooper e Rita Hayworth, e poi questo Pistolero, anch'esso è diventato un film, è questo che l'ha spinta a cercarlo?
1: Sì, sostanzialmente, in realtà anche faccio un piccolo passo indietro, ho utilizzato la console di mio figlio per giocare a un famoso titolo ambientato nel West. Giocando a questo titolo mi sono davvero appassionato alla frontiera del West a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, veramente più giocavo più mi rendevo conto che questo mondo sospeso mi incuriosiva tantissimo, quindi ho cercato di trovare delle letture e mi sono imbattuto proprio sul film con John Wayne. Poi ho scoperto che in realtà l'omonimo film è tratto dal libro e lì il mio interesse verso il titolo che non sono ancora riuscito a trovare.
0: Infatti il film è con John Wayne e Lauren Bacall, è del 1976 il film, Il pistolero, e credo anche... No, il libro no, forse sì, forse anche il libro è del 1976. Di certo è stato pubblicato in italiano dalla Frontiera Edizioni nell'82, quindi un po' di tempo fa, però non è impossibile recuperarlo. Allora Umberto, vediamo se qualcuno può offrire questo Il pistolero, un romanzo western di Glendon Swartout, pubblicato dalla Frontiera nel 1982. La caccia è lanciata.
1: Grazie ancora, buona estate a tutti.
0: Anche a lei naturalmente. E passiamo a Rita, buongiorno.
2: E grazie.
0: Grazie a lei, passiamo credo dal nord al Sud America con il libro che lei sta cercando?
2: Sì, in Argentina. In realtà il libro è un libro di Claudio Fava. Il libro è Il Mar del Plata, che è andato fuori edizione, per cui non lo trovo più. Io l'avevo comprato per interessi professionali anche nei confronti dell'autore, ma in realtà l'ho prestato a degli studenti quando trattavo il tema dei desaparecidos, perché di questo si tratta, appunto, si tratta di una storia vera recuperata da Claudio Fava, che racconta di questa squadra di rugby quasi completamente desaparecida negli anni della dittatura in Argentina e l'avevo prestata a degli studenti, ma io non so più chi l'ha preso e chi ce l'ha, e ora non riesco a trovarlo.
0: Lei è una professoressa che presta libri agli studenti, questo è un bellissimo esempio, certo. Rita, lo fa spesso?
2: Sì, porto i miei libri in classe e glieli faccio scegliere, a volte rimangono tutti lì, a volte scompaiono e non si recuperano più.
0: Ma che livello e che tipo di scuola è il suo?
2: Insegno alle scuole superiori, a un tecnico per il turismo, e di solito appunto in quinta si tratta storia contemporanea, e certo. È bello anche condividere letture con gli studenti.
0: Certo, soprattutto in un tecnico per il turismo, insomma, prima di viaggiare in Argentina, sapere che c'è stata una dittatura, per esempio, può essere una cosa che ha un suo interesse. Sì. Allora, vediamo di cercarlo questo libro, anche perché è veramente bella la storia di Rita, che presta il libro a qualcuno, qualcuna, che poi lo tiene sotto il banco e non lo fa tornare, ed è bello ed è giusto che torni.
2: Sì, è bello anche che lo tenga.
0: Sì, certo.
2: Questa cosa che sia il mio libro finito in qualche libreria di qualche studente che magari si ricorderà di me o comunque della storia attraverso me.
0: Forse ci sta ascoltando, chi può dirlo?
2: Speriamo. Bene.
0: Allora Rita, vediamo se riusciamo a recuperare questo Mar del Plata di Claudio Fava, sì. Pubblicato da ADD Editore nel 2013, non troppo tempo fa, e se potete offritelo, perché appunto Rita ci tiene e ha un ottimo motivo per averlo perso, diciamo così. Grazie.
2: Grazie, buon proseguimento.
0: Proseguiamo con un ritrovamento. Come sapete, non tutti i giorni riusciamo a ritrovare i libri, ma tante volte sì, e quindi è sempre un momento di festa. Con noi c'è Maria Luisa, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per avermi chiamata.
0: Ma deve ringraziare soprattutto Luigi, buongiorno Luigi.
4: Ah, buongiorno, buongiorno.
0: Siamo molto contenti che questo scambio, questo passaggio possa avvenire. Maria Luisa, che libro cercava?
3: Allora, io cercavo Passeggera del silenzio di Fabienne Verdier, che è un'artista francese che era andata in Cina negli anni Ottanta ed era riuscita a entrare all'Accademia di Belle Arti in una realtà molto difficile, insomma, in cui poi è riuscita ad ottenere l'insegnamento, la trasmissione dell'insegnamento della calligrafia da parte di un grande maestro, in modo totalmente rocambolesco e anche segreto, perché era qualcosa che non si doveva più fare in qualche modo. È un libro che ho avuto in francese, poi l'ho prestato e mi piacerebbe.
0: Forse abbiamo un qualche problema con la linea, vediamo un poco. Ci sente in questo momento Maria Luisa? Pronto Maria Luisa? No, peccato, è caduta la linea evidentemente. Ricordo che il libro di cui stiamo parlando è Passeggera del silenzio, 10 anni di iniziazione in Cina, di Fabienne Verdier, pubblicato da Ponte alle Grazie nel 2004, e effettivamente questo sottotitolo dice molto di ciò che ci stava spiegando Maria Luisa, perché è una vera e propria iniziazione quella nell'arte della calligrafia come la conosce Verdier all'inizio degli anni Ottanta. L'autrice è una allieva dell'Accademia d'Arte di Tolosa che parte per una regione cinese, il Sichuan, e ufficialmente il suo scopo è studiare presso la scuola d'arte, ma in realtà deve apprendere i segreti dell'arte, della calligrafia. È di nuovo con noi Maria Luisa?
3: Sì, sono ritornata, grazie.
0: Eccoci. Senta, ma perché tutti questi segreti dell'apprendere l'arte della calligrafia?
3: Ma perché quello che ricordo del racconto di Verdier è che la calligrafia era considerata in qualche modo parte del passato, quindi dopo la rivoluzione culturale i maestri di calligrafia erano degli outsider, delle persone che dovevano nascondere questa loro arte. Questo è quello che ricordo della lettura, quindi mi piacerebbe anche rileggerlo per vedere se è qualcosa che è corretto, insomma,
0: e poi darlo a sua sorella che è pittrice.
3: E mia sorella è pittrice, e quando ce l'avevo in francese l'ho perso, lei non parla il francese e quindi adesso glielo posso dare lo può leggere in italiano.
0: Luigi, come è finito fra le sue mani questo libro? Lei è un esperto di calligrafia?
4: Allora, Assolutamente no, ma in effetti non ricordo, ho cercato in questi giorni, da quando ho sentito che appunto veniva ricercato questo libro, ho cercato di andare indietro con la memoria, ma perché tengo presente che sono passati un po' di anni. Prima edizione, non ho l'edizione di Ponte alle Grazie del 2004, ma ho la edizione su licenza della casa editrice Ponte alle Grazie, della Tea, della casa Tea, della prima edizione Tea, avventure settembre del 2007, quindi 3 anni dopo, 4 anni dopo praticamente.
0: Beh, penso che vada bene lo stesso, no Maria Luisa?
3: Sì, sicuramente.
0: Benissimo.
4: È un'edizione un po', diciamo, economica, insomma, non è un'edizione, diciamo, di quelle eleganti, patinate, eccetera. E non ricordo assolutamente come l'ho avuto. Probabilmente l'avrò comprato o in un mercatino milanese, potrei averla anche ritrovata noi nel condominio abbiamo una piccola libreria, insomma, condominiale, dove si fa appunto lo scambio dei libri. Chi ha qualcosa da lasciare lo lascia, chi ha qualcosa da prendere lo prende. Potrei anche averlo preso.
0: Intanto è una bellissima iniziativa questa che lei ci racconta, Luigi. Allora, Maria Luisa, il libro sta arrivando.
3: Grazie tante, Luigi.
4: Con piacere, glielo rendo con piacere, perché ho sentito che, insomma, poi è un bel libro. In effetti io l'ho riletto qualche mese fa e per caso, insomma, l'ho ritrovato poi a mia volta nella mia libreria, e quindi l'ho anche riletto.
0: Splendido,
4: ed è una bellissima lettura, perché insomma è una cosa, peraltro un'esperienza fatta da questa ragazza, che è una ragazza giovane, allora forse una 20 anni probabilmente, in questo paese assolutamente sconosciuto, così al di fuori, così chiuso poi.
0: No, ma infatti sembra veramente avvincente come vicenda. Allora, vi lasciamo a prendere accordi per il passaggio di questo volume.
4: Senz'altro.
0: Grazie a Luigi, grazie a Maria Luisa per aver partecipato alla nostra caccia. Stiamo cercando, come vi dicevo, tanti altri libri, per esempio sul tema della notte, Le storie della buonanotte al grande albero di Laura Magni, oppure È mezzanotte di Giovanna Mantegazza. Credo che questi siano libri per bambini. La civetta e le altre creature della notte di Desmond Morris, scomparso di recente. Questo è un volume pubblicato da Castelvecchi. La notte degli alberi di Norman Roger. E infine, per citare ancora qualche ultimo titolo, Le notte di fuoco di Erich Emanuel Schmidt. Siamo alla ricerca di Questa notte ho sognato la pace. Questo è un libro che viene spesso cercato, il diario di una dottoressa Vietcong, Tram Dang Tui. E poi ancora, di Chiara Valerio, La gioia piccola di essere quasi salvi, che qui compare semplicemente perché è pubblicato da Nottetempo, ma poi un bellissimo libro di racconti di Tobias Wolff, proprio Quella notte. E in Audi. Donateli, fateli viaggiare, fateli arrivare a chi ne ha bisogno. Per partecipare alla caccia al libro, sia per cercare libri che per offrirli, potete utilizzare 3 canali: il numero 06 36 86 5666, una segreteria telefonica, oppure fare con l'H al centro @rai.it, posta elettronica, oppure gli spazi cerco e offro nella pagina novità del sito di Firenet, che è all'interno di Rai Play Sound. In tutti i casi lasciate un vostro contatto telefonico e torniamo ad ascoltare Ben Howard con The Wolves.

0: Questi sono giorni in cui ci si concentra giustamente e drammaticamente molto sugli eventi a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Le ultime notizie mi sembra parlino di 50.000 migranti arrivati in un giorno e ben 41 vittime di questo passaggio. Ecco, abbiamo per questo pensato di riflettere su certe forme di cammino, forme che possono essere legate alla necessità di sopravvivere o anche alla necessità invece di protestare, sto pensando alla marcia politica. Ma prima di tutto vorrei chiedere ai nostri ospiti una riflessione, un commento proprio sulle notizie che ci arrivano da Ceuta. Con noi abbiamo Nello Scavo, buongiorno.
1: No.
0: Scavo è scrittore, giornalista di Avvenire, segnalo in particolare il suo saggio Il passo ostinato per la salvezza, che è contenuto nel nuovo numero, numero 9 della rivista del Touring Club Italiano Mappe, che è dedicato al tema del camminare, appunto in tante declinazioni, ma il saggio di Scavo ha a che fare con i cammini delle migrazioni drammatici, estremamente pericolosi. E con noi c'è Antonio Moresco, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sul camminare, Moresco, che è scrittore, ha lavorato molto con la sua associazione culturale Repubblica Nomade, ma anche con la Penna, con per esempio Il sogno del cammino, pensieri per oltrepassare i nostri confini, pubblicato da Abocal nel 2022. Nello Scavo, che commento le suscita ciò che sta accadendo a Ceuta? Quali sono tra l'altro le possibili cause di un picco così inatteso?
3: Ma io penso che sia la cronaca di una pressione annunciata. Solo chi non ha voluto vedere in questi anni come si stessero modificando i flussi migratori e soprattutto come vengono utilizzati per altri fini da parte degli stati, degli stessi trafficanti, oggi si dicono sorpresi, sconcertati, vogliono correre a misure d'emergenza per trovare una soluzione per respingere. In realtà uno stato di fatto, uno stato di polizia come il Marocco può farsi sfuggire 10 migranti, non 10.000 moltiplicato per 5. E quindi quello che accade ha un significato politico, perché queste persone vengono doppiamente sfruttate, strumentalizzate nei loro desideri, nel loro sogno, nei loro bisogni, anche nelle loro necessità, nelle loro paure, perché naturalmente si cammina anche per sfuggire a una paura e si intraprende un altro cammino di paura verso una meta che magari non arriverà e certamente se arriverà la si conquisterà in modo periglioso, e sono sfruttate, diciamo, abusate due volte almeno nelle loro necessità, nelle loro aspirazioni, da parte di chi li sta utilizzando contro un governo, in particolare quello spagnolo, e quanti significati questo si porta dietro. Le persone ormai vengono utilizzate come arma non convenzionale nei conflitti. Un tempo si parlava di scudi umani in altri contesti. Io faccio anche il corrispondente di guerra, quindi poi capita di vedere molte facce dell'uso che si fa delle armi, e anche in questo caso si sta utilizzando l'arma della carne umana per altri scopi.
0: Quindi sarebbe il Marocco, lo Stato marocchino, a esercitare questa pressione con l'obiettivo ovviamente di ricavarne qualcosa?
3: Non è possibile immaginare che le autorità marocchine non si siano accorte che più di 50.000 persone si fossero ammassate in pochi giorni a ridosso di Ceuta, che ricordiamolo è in territorio africano, è un'enclave spagnola circondata dal Marocco, davanti c'è lo stretto di Gibilterra, quindi non è che si arriva immediatamente in Europa, sono automatismi che andranno eventualmente poi valutati, però è impossibile immaginare che il Marocco non sapesse che cosa stava per accadere. Peraltro ci sono anche degli studi recenti dell'Alto Commissariato ONU sui diritti umani e anche dell'Agenzia ONU contro la criminalità organizzata mondiale, che ha base a Vienna, proprio a dicembre di quest'anno, dello scorso anno, scusate, aveva diffuso un nuovo rapporto investigativo che riguardava anche il Marocco, oltre alle rotte dell'Africa occidentali, e segnalava in particolare meccanismi di corruzione a vario livello, dal livello più basso, diciamo, dei doganieri, a livello più alto, quindi anche alle porte del governo, coinvolte a vario titolo nel traffico di esseri umani. Che questo accada in questo modo e con questa pressione a danno della Spagna da parte di un paese, il Marocco, che sta stringendo alleanze internazionali molto forti con paesi che al contrario non hanno rapporti buoni con la Spagna, soprattutto negli ultimi mesi, pone una serie di interrogativi, non ci dà delle risposte immediate.
0: Certo.
3: Però diciamo, il camminare è anche domandarsi, e quindi da giornalista giornalista camminiamo anche con, facendoci delle domande.
0: Questo camminare e domandarsi mi sembra proprio la chiave del lavoro di Antonio Moresco con Repubblica Nomade. Moresco, da molti anni ormai voi camminate, e camminare è un modo per interrogare il presente e direi anche per celebrare la libertà. È un camminare antitetico rispetto a quello di chi invece per costrizione, per necessità deve compiere viaggi pericolosi o affrontare il rischio del passaggio di frontiere ostacolate. Ecco, a lei quale riflessione suscita ciò che stiamo leggendo in questi giorni?
1: Ma fermo restando che sono d'accordo con quello che è stato detto, perché ci sono, appunto, è impossibile che di colpo in un giorno, eccetera, e poi alcuni sollevano il problema dell'irritazione del Marocco rispetto alla visita di Sanchez in Algeria per le loro diatribe tra Marocco e Algeria e tante altre cose. Quindi diciamo che questo è un episodio dove questa cosa della migrazione eccetera è molto drogata, è molto sforzata. Stanno succedendo delle cose pazzesche, anche questi incendi incredibili in Spagna, incendi così vasti, non è che un piromane o due, non credo, insomma, stanno succedendo delle cose che aprono molti interrogativi. Però al di là di questi fatti specifici, il problema è che in questo momento stiamo assistendo a delle migrazioni di popoli, una volta si chiamavano così, sono migrazioni di popoli, una volta avvenivano attraverso le guerre, i cosiddetti barbari che arrivavano in armi, no? Quindi le migrazioni di popolo avevano l'aspetto di militare, diciamo così. Oggi hanno un aspetto diverso e sono indotti dalle condizioni di vita terribili, dalle schiavitù, dalle tirannie, eccetera, eccetera. Diciamo che è meglio che avvengano così piuttosto che arrivino con le armi eccetera, no? Solo che ci impone una sfida che noi dobbiamo sapere affrontare, governare eccetera eccetera, però insomma diciamo che stiamo vivendo in un mondo molto, molto duro e feroce.
0: Nello scavo, la sfida è anche quella, mi pare, di raccontare tutto questo, perché noi ci avviciniamo alle migrazioni di questi anni, per terra o per mare, con delle cartine, no? Sembra a volte di vedere quei film in cui il passaggio, il viaggio degli eroi è rappresentato attraverso lo spostarsi di una linea tratteggiata su una mappa del mondo. Ovviamente non abbiamo un'esperienza diretta. L'esperienza diretta però tante volte non arriva fino a noi, oppure, e questo mi ha molto colpito nel suo pezzo per la rivista Mappe, è descritto da coloro stessi che lo compiono quel viaggio con la metafora del gioco, del game. Ecco, qual è il linguaggio giusto per raccontare questi viaggi?
3: È molto difficile trovare le parole giuste, anche perché la spinta per le singole persone, per i popoli, per i gruppi può essere anche molto, molto diversa. Il caso del game è una provocazione che ci arriva fortissimo ormai da molti anni, dalla rotta balcanica in particolare. Nasce l'idea del game, la definizione di questo gioco, grande gioco, da parte di alcuni giovani migranti che molti anni fa, dovendo attraversare una serie di ostacoli lungo tutta la rotta balcanica, definivano game come se fosse uno di quei videogame nei quali il personaggio, il protagonista, deve superare tutta una serie di ostacoli e di prove prima di raggiungere la meta. Il problema è che in questo caso si parla di persone vere e gli ostacoli sono ostacoli istituzionali molte volte. È capitato di documentare appunto di manganelli foderati di filo spinato utilizzati da polizie di paesi che sono candidati all'ingresso nell'Unione Europea, è capitato di ossa spezzate, di arresti ingiustificati di massa, di respingimenti in mare con molti morti. È molto difficile trovare un linguaggio adatto, perché bisognerebbe tenere insieme da una parte che cosa spinge queste persone o che cosa le costringe Alcuni si sentono costretti, altri invece semplicemente sperano in qualcosa di meglio. E poi c'è una dinamica anche lessicale che riguarda la narrazione secondo il cliché della criminalità organizzata, che comunque non va sottovalutato, perché queste persone sono sfruttate nei loro bisogni, nelle loro aspirazioni da parte della grande criminalità organizzata. Ecco, molte volte mancano i nomi. Ci sono degli assenti in tutto questo, diciamo, cammino, che è anche un cammino giornalistico. Gli assenti sono i nomi delle persone, spesso i nomi delle vittime, per cui diventano numeri, e anche i nomi dei trafficanti, che però sono conosciuti, sono nomi che creano imbarazzo evidentemente alle autorità di molti paesi. E per ultimo, devo dire, di recente la Corte Penale Internazionale ha finalmente avviato il processo sui crimini in Libia, che comincerà entro la fine di quest'anno e che racconterà altro tipo di cammino. Con dei risultati che sono stati drammatici per migliaia e migliaia di persone. Ecco, quindi direi che in generale abbiamo una difficoltà. Verrebbe voglia di tornare indietro a Erodoto per provare a trovare il linguaggio giusto, che è un linguaggio che allo stesso tempo è di guerra, è di speranza, è di scoperta, e che però deve avere anche il coraggio di interrogare noi stessi, le colpe che eventualmente abbiamo nell'aver visto e non avere denunciato, oppure nell'essere stati complici di queste migrazioni. Penso in particolare agli afghani, che bussano alle nostre porte, che vorremmo respingere, ma che sono frutto anche di un fallimento di chi voleva esportare la democrazia e invece ha perso la guerra, se n'è andato, lasciando più di 15 milioni di profughi fuori dal paese, 15 milioni di profughi che non intendono tornare certo sotto i talebani. Quindi è davvero difficile, però necessario raccontare, perché la storia di una singola persona, mai come in questo tempo, racconta attraverso il migrante la storia di un mondo che è il nostro. Mondo.
0: La questione del singolo e del gruppo che si spostano è interessante. Sempre su questo numero di mappe c'è, per esempio, un bel pezzo di Claudia Castellacci che ci ricorda tutta la tradizione delle marce politiche, da Gandhi a Martin Luther King. Antonio Moresco, lei conosce questa tradizione perché Repubblica Nomade ha compiuto nel corso degli anni tante marce in Italia, ma anche in Europa, attraverso paesi europei, da est a ovest. Per sensibilizzare, per raccontare la necessità di affrontare questi temi. Al tempo stesso lei è un camminatore anche solitario e ha scritto anche sulla camminata solitaria. E io penso a tanti che quest'estate partiranno lungo i cammini d'Europa da soli oppure con un amico o un'amica. Il camminare solitario è anch'esso, secondo lei, o può esserlo, e a quali condizioni, un atto politico?
1: Ma io ho camminato per più di 30 anni da solo e poi dopo 30 anni ho camminato così, mi sono inventato con alcuni amici questa strana repubblica un po' garibaldina, radicalmente volontaria, che è compiuto, compie questi cammini esagerati anche di più di 1.000 chilometri. Da Parigi a Berlino, da Mantova a Strasburgo, da Trieste a Sarajevo, eccetera. E diciamo che camminare da solo e camminare insieme è diverso, perché quando cammini da solo, in pratica tutti svuoti, diciamo così, e ti riempi, no? Crei il vuoto dentro di te, quindi le condizioni per poterti riempire, che qualcosa possa ancora entrare dentro di te. Quando cammini insieme è diverso, però nello stesso tempo alcuni cammini, abbiamo attraversato le Alpi in maglietta perché eravamo ignorantissimi sui ghiacciai, eccetera, eccetera, e se non ci fosse un gruppo non ce la fai a farlo, perché il gruppo ti dà coraggio, ti spinge a dare il meglio di te, a non creare problemi agli altri, eccetera, eccetera. Quindi ti aiuta a superare delle cose che da solo non saresti capace di superare. E poi noi abbiamo cercato di dare una trascendenza, diciamo così, di senso ai nostri cammini, no? E quindi li abbiamo sempre legati. Per esempio, quello da Mantova a Sarajevo è finita al Parlamento, scusi, mesi da Mantova a Strasburgo, è finita al Parlamento europeo, siamo stati ricevuti da Martin Schulz e abbiamo consegnato una lettera su come vorremmo che fosse l'Europa. Quindi diventava un gesto irradiante in cui uno unisce il corpo e la mente per comunicare qualcosa non solo con le parole ma anche con dei gesti esemplari che attraversano un numero enorme di paesi dove non ci passi a volte neanche con le macchine eccetera eccetera, e vedi la pancia, diciamo così, del mondo, la parte invisibile, e si creano dei rapporti a volte anche forti, magici, con le persone che incontri durante questi cammini. Quindi nella nostra idea, nei nostri sogni o nelle nostre illusioni era che questi cammini fossero come una sorta poetico-politici, li abbiamo chiamati, o politico-poetici, cioè dei cammini che fossero come una goccia che cade su uno specchio d'acqua e crea dei cerchi irradianti e crea emulazione, che crea anche un senso di libertà e di ardimento, nel senso che tu dici questa cosa sembra impossibile, no, la puoi fare, solo che non ci hai mai provato, ma quando ci provi vedi che puoi fare anche le cose impossibili. E allora come la posso fare sul cammino, magari la posso fare anche su altre cose. Ecco, questo era un po' il sogno che ci ha sempre guidato in questi cammini.
0: Questo tra l'altro è il giorno in cui si parla molto del Cammino di Francesco, che unisce Firenze, Assisi, Roma, ma anche con altre diramazioni fino a Vedo, Rimini, Ascoli, Piceno, un grande progetto che è in parte realizzato ma che comunque si sta formando e che ci interroga anche appunto sulla possibilità di un cammino di pace, inteso in senso laico oppure religioso, che abbia anche delle risonanze politiche, che lancia un messaggio. Devo dire, nello scavo, che non posso non tornare sul tema, diciamo, più strettamente geopolitico che lei ha accennato, perché tra i messaggi che ci arrivano sono quelli di chi dice semplicemente il Marocco vuole indietro la sovranità su Ceuta. Potrebbe essere semplicemente questo o c'è qualcosa di più?
3: Ma sarebbe, diciamo, anche troppo semplice, perché perderebbe una leva geopolitica importante, perché a quel punto si aprirebbero, diciamo, nuove possibilità per il Marocco, ma anche una serie di nuovi problemi.
0: Di chi dice semplicemente il Marocco vuole indietro la sovranità su Ceuta. Potrebbe essere semplicemente questo o c'è qualcosa di più?
3: Ma sarebbe, diciamo, anche troppo semplice, perché perderebbe una leva geopolitica importante, perché a quel punto si aprirebbero, diciamo, nuove possibilità per il Marocco, ma anche una serie di nuovi problemi. Non credo che si possa esaurire tutto in questo schema.

0: dove ci sono gruppi indipendentisti, irredentisti che da decenni combattono per avere spazi di autonomia. Probabilmente la partita è molto più ampia e non credo che il Marocco possa, diciamo, offrire il riprendersi quel pezzo di territorio garantendo che nessuno salperà più da quelle coste verso l'Europa. Al contrario, si tratta probabilmente di alzare il prezzo come è successo in Libia, come succede altrove. E quando hai l'occasione, la possibilità di spaventare qualcuno, in questo caso l'Europa, attraverso gli esseri umani, sai benissimo che poi c'è qualcuno che è disposto a pagare, non necessariamente in denaro, perché quegli esseri umani vengono trattenuti, esperienza che l'Italia ha sperimentato in Libia e non solo l'Italia, la Grecia con altri paesi. Quindi è tutto molto più complicato, temo.
1: Tra l'altro voglio ricordare che Radio Tremondo si è occupato di Ceuta proprio oggi, è possibile recuperare il podcast della trasmissione. E invece su ciò di cui ci parlava Antonio Moresco nello scavo, sulla possibilità che le marce per la pace, le varie forme di cammino con contenuti diciamo dichiaratamente politici esercitano secondo lei una reale pressione sul nostro ceto politico, una possibile cambiamento a livello anche internazionale, ma prima di tutto nazionale?
0: Ma il camminare, a differenza, quindi, del protestare in piazza, richiede, impone, domanda tempi lunghi. E questo è un bene, e questo è un bene perché esprime un'urgenza, ma lo fa attraverso un incedere che non necessita di una risposta immediata. Camminare vuol dire elaborare anche costruire consapevolezza verso chi cammina, ma anche verso chi si incontra, perché anche lungo il cammino si viene in qualche modo scoperti da chi ci riceve, da chi ci accoglie o da chi magari ci respinge. E tutto questo non fa altro che far circolare anche idee attraverso le persone. Questo è sempre un bene. Io molto modestamente posso dire che da cronista non riesco a testimoniare una visione così bella, alta, anche mistica del camminare, però ricordo che cosa diceva Egisto Corradi, un grande inviato del Corriere della Sera nel Novecento, che ha camminato prima partecipando da soldato alla guerra in Russia e poi alla ritirata di Russia, da cui era sopravvissuto per la verità con non molti altri, e il quale diceva ai cronisti più giovani: quando non sapete cosa scrivere o non sapete come scriverlo, camminate, camminate e troverete una risposta. E posso dire che da giornalista questo è profondamente vero, perché quando ti trovi in contesti anche di crisi, quando non riesci a trovare il bandolo della matassa, camminare ti aiuta in qualche modo a ascoltare, guardare, odorare, e non ti dà magari le risposte, ma ti suggerisce anche in che direzione provare a cercarle.
1: Grazie Nello Scavo. Io vorrei concludere citando di Scavo Il Salvatore di Bambini, una storia ucraina pubblicato da Feltrinelli nel 2024, di Antonio Moresco, invece La curatela per una volta, non uno dei tanti libri scritti da Moresco, ma invece un libro importante, La curatela di Transitori e Risorti, questa raccolta poetica postuma purtroppo di Ivano Ferrari pubblicata da Crocetti. Grazie per essere stati con noi e noi continuiamo proseguendo con Ben Howard, sempre da Every Kingdom del 2011, Everything.

0: Intanto Silvia ci ha segnalato Storia del camminare della studiosa americana Rebecca Solnit, mentre Claudio parla ancora di Ceuta, dice l'ennesima riprova che di fronte ai fenomeni di questa portata, le grandi migrazioni, serve uno sforzo enorme e di più ampia portata per contenere un problema. Questo è il linguaggio che usa Claudio, un problema che in dubbio non si riuscirà a risolvere né a breve né a lungo termine, un problema che va naturalmente trasformato in risorsa per quanto possibile. E questo aggiungo un mio commento, ma passiamo adesso a uno studio pubblicato da Bollati Boringhieri, si intitola Le parole della guerra e l'autrice è Valentina Pazzè, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie Pazzè, agli ascoltatori.
0: Pazzè insegna filosofia politica all'Università di Torino e Le parole della guerra si occupa proprio con uno spirito orwelliano della lingua, del linguaggio che noi utilizziamo, che viene largamente utilizzato da noi o da altri, dai media, dalla collettività, diciamo così, in questi anni in cui la guerra, le guerre sono purtroppo all'ordine del giorno. Ecco, forse la prima domanda è proprio questa, Valentina Pazzè. È necessaria una igiene del linguaggio? Le parole vengono usate a sproposito?
1: E direi proprio di sì. Ciò che mi ha spinto a scrivere su questo tema e a scegliere questo taglio è proprio la insoddisfazione, insomma, per usare un eufemismo, per il modo in cui le nuove guerre e segnatamente anche quella guerra del tutto particolare, che non è una guerra, è un genocidio, di Gaza, sono state raccontate. Io sono partita nel libro dai classici, sentivo che anche con l'interlocutore precedente si evocava Erodoto. Sì. In Tucidide c'è una pagina straordinaria, anche molto nota, la Stasis di Corciva, la guerra civile di Corciva, in cui si racconta di come la guerra maestra di violenza provochi il cambiamento del significato delle parole, per cui la prudenza diventa viltà, la sconsideratezza invece coraggio. E la mia riflessione parte da qui, da come nel nostro discorso pubblico su guerra e pace, Ucraina, Gaza e Iran, gli inviti a riflettere, a trattare, a negoziare vengano bollati come complicità con il nemico, l'autodifesa venga usata come una coperta che copre qualsiasi efferatezza. E poi c'è il tema di alcune parole particolari, genocidio, antisemitismo, ma la stessa parola difesa, che si prestano a essere, come dire, stiracchiate dal punto di vista, certo, semantico, e quindi usate per giustificare anche l'ingiustificabile. E col problema che poi non ci capiamo, adesso al di là poi dei vari posizionamenti, col problema del rendere difficile comprenderci e dialogare.
0: Quindi non solo oscurare la realtà, ma anche oscurare le possibili interpretazioni della realtà, perché appunto il linguaggio, certo, il linguaggio va in direzioni diverse. Voglio citare dall'inizio di Le parole della guerra una citazione a sua volta di Raffaele Oriani in un libro che si chiama Gaza, la scorta mediatica. Oriani è un giornalista e ha scritto: in generale in questa guerra, riferimento appunto a Gaza, gli israeliani vengono uccisi, i palestinesi muoiono, e se il principe William scappa di dire che a Gaza too many have been killed, troppi sono stati uccisi, ci pensa l'ANSA a rimediare traducendo troppi morti a Gaza. Quindi attenzione anche ai dettagli delle parole. Lei inizia, Valentina Pazzè, affrontando una parola che sembrerebbe pacifica, cioè la parola democrazia. Qual è il problema con la parola democrazia?
1: Il problema è che secondo una certa vulgata le democrazie amano la pace e quando muovono guerra è solo per ragioni difensive o magari per esportare il proprio modello. La storia non ci dice questo. Io parto dal Araldo Tebano nelle Supplici di Euripide, che in dialogo con Teseo mette sul piatto il tema della propensione dei popoli, dei cittadini in armi in quel contesto a muovere guerra. Il tema ritorna in Tucidide, tra l'altro con un realismo che parla ancora a noi oggi con riferimento alla vicenda della spedizione in Sicilia che poi fu fallimentare per Atene. Tucidi dice chiaramente la vera ragione era la volontà espansionistica. Atene era una democrazia, ma una democrazia imperialista, ma avevano il pretesto di andare a difendere Selinunte, Segesta attaccata da Selinunte, e quindi si torna un po' sempre lì. A partire da Kant, nella modernità si è sviluppata una teoria invece che associa strettamente l'idea di democrazia a quella di pace. L'intuizione è interessante perché Kant ci dice: là dove fossero i cittadini in prima persona a decidere della guerra, i cittadini, coloro che poi le guerre le combattono e coloro che pagano i costi umani e non solo e anche materiali della guerra, ecco, ci penseranno bene prima di lanciarsi in questa avventura. Mentre oggi, là dove sono i principi nelle loro regge dorate, questo non succede. È un'intuizione interessante, non è una legge empirica, e potremmo davvero auspicare che ciò avvenga, ma ahimè, che cosa è successo? Che le nostre democrazie, al di là del fatto che sono sempre meno democrazie, che non sono i parlamenti a decidere sulle guerre, ma semmai i capi di governo, ma si muovono in un contesto molto mutato, in cui non esistono più eserciti di leva, o non esistevano fino a ieri, adesso si sta parlando del ritorno,
0: tornare,
1: in
0: certo.
1: Cui... Certo, in cui le competizioni sono asimmetriche, per cui chi parte da una condizione di superiorità tecnologica come l'Occidente può muovere guerra a cuor leggero, come fa oggi Trump, no? Evidentemente che non ha paura che ci siano delle conseguenze all'interno del proprio paese. Quindi l'intuizione... Sì.
0: No, la interrompo perché mi sembra che una differenza fondamentale, che lei arriva a ragionare proprio Valentina Pazzè sulla democrazia e questo primo capitolo del suo libro è quella tra chi la guerra poi dovrà combatterla o ne ha combattute sul proprio terreno e chi invece, anche se evidentemente con delle vittime come in tutte le guerre, però deve andare a combattere altrove, in altri paesi. Ecco, in questo senso le sembra che ci sia una differenza qualitativa tra la democrazia degli Stati Uniti, che tranne per l'11 settembre 2001 sostanzialmente non ha avuto vittime sul terreno, e forse dovremmo tornare alla guerra con il Messico nell'Ottocento, e le democrazie europee invece?
1: Direi di sì. La particolare facilità con cui gli Stati Uniti nel corso della loro storia hanno mosso guerre nel loro cortile di casa, ma anche molto lontano dai loro confini, ci dice questo, anche se pure lì uno snodo cruciale è stato quello delle intollerabilità delle perdite di cittadini statunitensi. In fondo la guerra in Vietnam è stata poi persa presso l'opinione pubblica statunitense nel momento in cui è diventato intollerabile vedere tornare tanti giovani americani nelle casse da morto. Ed è da lì che negli Stati Uniti è stato abolito l'esercito di leva e un po' ovunque anche in Europa abolito, sospeso nel nostro paese. La cosa su cui dobbiamo riflettere è che oggi in un momento in cui la guerra è tornata in grande stile in Europa e torna ad essere giustificata e a essere percepita come una modalità normale di composizione delle controversie, ahimè, la guerra in Ucraina in qualche modo ha visto ritornare al centro il fattore demografico, gli eserciti sul campo, ed ecco che ovunque in Europa si torna a parlare di rimpinguare gli eserciti, anche tornando alle forme di esercito di leva dove l'obbligatorietà è più o meno mascherata. La Germania, che ha superato del tutto il tabù del riarmo e che, con le parole del cancelliere Merz, aspira ad avere l'esercito convenzionale più potente di Europa.
0: Non si tratta, in Germania, comunque, però, non si tratta comunque di misure difensive più che di atti di guerra?
1: Il problema è che difesa
0: è un altro dei capitoli del suo libro, sì.
1: È un'altra trappola, perché chiaramente difesa sembra una parola inoffensiva. Se ci armiamo solo per difenderci, evidentemente nessuno ha niente da dire. Ma a parte che si presta questa parola a usi estensivi, perfino Israele ha sempre giustificato i suoi atti, la mattanza dei palestinesi e poi le guerre in Libano, in Iran, sempre in chiave difensiva. Ma poi, più in generale, il tema è che viviamo in un mondo in cui sono sempre di più i paesi dotati di arma atomica, in cui tutte le guerre possono evolvere e degenerare in guerre atomiche, e a quel livello non ha senso parlare di difesa. La miglior difesa è disarmarsi reciprocamente. Faccio un esempio. Noi sappiamo che paesi come gli Stati Uniti, come il Brasile, consentono una grande circolazione di armi in dotazione ai privati. Ma non è che siano paesi più sicuri, anzi, sono paesi in cui il numero di morti violente è molto più alto a quello di un paese in proporzione come l'Italia o come i paesi europei, in cui il monopolio della forza legittima è dello Stato e tendenzialmente non ci si fa giustizia da soli. Adesso i recenti casi di cronaca fanno tornare in voga questo tema. Non è che più armi ci sono e più siamo sicuri. Il problema è sempre che noi immaginiamo che le armi efficientissime, letali, che ci servono per proteggerci, che so, dal nuovo Hitler all'orizzonte, rimangano in mano ai buoni. Ma che cosa succede se poi queste armi ce l'hanno anche i, virgolette, cattivi? La Germania, che mira ad avere l'esercito convenzionale più potente d'Europa, rischia di avere al governo prossimamente Alternative für Deutschland, una formazione apertamente neonazista. Non solo, quando si inizia ad armarsi per difendersi, io mi devo difendere, tu ti devi difendere e tutti procediamo in questa direzione. E quindi, certo, complessivamente la tendenza al riarmo, il mondo non cresce, è più sicuro.
0: Cresce collettivamente. Ecco, certo. C'è ovviamente un articolo della Costituzione che è centrale per riflettere su questo, l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Volevo soffermarmi sul verbo ripudia, perché è un verbo che noi siamo abituati a utilizzare soprattutto per i matrimoni, no? Si ripudia una sposa. È come se la guerra, in questo caso viene ripudiata naturalmente, ma fosse sposata all'idea di nazione.
1: Ahimè, sì, questo è un grosso tema, non l'ho toccato prima, ma quando si parla di democrazia e pace e guerra, poi bisogna anche tirare in campo il nazionalismo. Ci sono epoche storiche in cui i popoli desiderano la guerra. Prima guerra mondiale c'è stata un'imbriacatura bellicista. L'Italia ripudia la guerra. Nel scrivere questo articolo i costituenti hanno usato un verbo molto, molto forte, molto radicale. Avevano ipotizzato inizialmente rinuncia alla guerra, ma rinuncia sembra voler dire adesso rinuncio e poi magari cambio idea. Invece ripudia è qualcosa di molto forte. A me sembra che ci sia qui davvero l'esperienza dell'ultima guerra e della resistenza, di quella che pure è stata una guerra, se vogliamo, la guerra partigiana, ma una guerra combattuta perché non ci fossero altre guerre. C'è una testimonianza bellissima di Nuto Revelli, la cito nel volume, che proprio avendo fatto il partigiano, avendo conosciuto la bestialità della guerra, queste sono le sue parole, dice mai più, mai più, con una metafora di Bobbio. Io credo che si debba prendere sul serio l'idea che la guerra sia una via bloccata. Quando ci si addentra in un labirinto, il labirinto della storia, capita di imboccare una strada che non porta da nessuna parte. o in questo caso che porta sull'orlo del baratro, e bisogna tornare indietro.
0: In non effetti questa possibilità del baratro, in particolare, come diceva poco fa Valentina Pazzè, ricordo che stiamo parlando di Le parole della guerra, che è un saggio pubblicato da Bollati Boringhieri, questa possibilità del baratro fa saltare l'idea stessa di proporzionalità, cioè l'unica via d'uscita è quella di un totale disarmo?
1: Allora, l'idea di proporzionalità salta a partire dall'ingresso nell'età atomica. Ci sono studi, ne cito uno, dell'Università di Princeton, che ipotizzano uno scenario in cui la Russia, provocata o non provocata, usa un'atomica tattica. Sono queste atomiche un po' meno distruttive di quelle che sono denominate strategiche, ma comunque terrificanti, e innesca un'escalation. Adesso non stiamo a riprendere tutti i passaggi, tra l'altro avendo come primo obiettivo l'Italia, le basi americane in Italia. Di nuovo il commento è: siamo più sicuri avendo le basi americane nel nostro paese, o siamo meno sicuri perché diventiamo un target? Comunque la simulazione va avanti e finisce con 34 milioni di morti in poche ore e con un inverno nucleare destinato ad avere un impatto devastante anche poi sulla possibilità di approvvigionamento e di cibo. Quindi in questo senso è una via bloccata, e in realtà questo vale non solo per le armi atomiche, ma anche per alcune armi convenzionali di distruzione di massa, che sono proprio tali di distruzione di massa e sono incompatibili con qualsiasi idea di difesa, l'uranio impoverito o anche, che so, il glifosato, il fosforo bianco che vengono usate da Israele nel sud del Libano allo scopo di rendere inabitabile e incoltivabile quel territorio. Sono incompatibili con l'idea di difesa.
0: Ecco, parlando di parole della guerra, di parole discusse e al centro di polemiche, è quasi inevitabile che il libro di Valentina Pazzè comprenda un capitolo sulla parola genocidio. Lei indica due ragioni per cui secondo lei è importante usare questo termine per quanto accade a Gaza, ma vorrei chiederle, oltre a queste due ragioni, se non c'è però il rischio che diventi una sorta di parola shibboleth, una parola che, se non viene utilizzata, induce immediatamente al sospetto nei confronti dell'interlocutore, con un meccanismo un po' automatico. Prego.
1: No, credo che si debba avere un'attenzione perché questo non accada, e quindi non fermarsi alle singole parole, ma ragionare. In questo caso, però, io penso che sia davvero importante insistere, e non sull'uso della parola con la G, genocidio, e non per un puntiglio da accademici, ma per le due ragioni appunto a cui lei accennava. Uno è che genocidio è una categoria giuridica e quindi rimanda alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio. Se la Corte Internazionale di Giustizia, non un qualsiasi commentatore opinionista, dice plausibile genocidio, ecco che allora tutti gli stati avrebbero il dovere di prevenire, iniziando con l'interrompere il commercio di armi e ogni forma di collaborazione che si configuri come complicità. E poi la seconda ragione è che gli studiosi, gli specialisti di genocidio, che molto spesso sono studiosi di origine ebraiche, no? Non stupisce che questo accada, oggi ci dicono, ce lo dice la Società Internazionale di Studi sul Genocidio e poi molte eminenti personalità, che proprio quella parola va usata, perché genocidio non è un qualsiasi massacro, una qualsiasi strage di innocenti che, ahimè, si verifica in ogni guerra. È qualcosa di più, è qualcosa di smisurato per l'intenzionalità che sta dietro quel male che viene provocato. E in questo caso davvero, insomma, non è difficile argomentare a favore di questo uso, mentre dall'altra parte il tabù, il vero e proprio tabù nei confronti di questa parola, autorevoli opinionisti che hanno continuato a dire pulizia etica, ma non genocidio andrebbe invece indagato, perché lì c'è un nodo intricato, complesso, che ha a che fare naturalmente con la memoria ebraica della Shoah, quindi c'è tanto da indagare, certo. Ma ecco, quel tabù non può essere accettabile.
0: Ma il procedimento della Corte Internazionale di Giustizia per stabilire se effettivamente si è trattato di un genocidio non è ancora in corso, si parla di anni,
1: certo,
0: prima di arrivare a una soluzione.
1: Certo, ma sì, la verità giudiziaria ha i suoi tempi, però autorevolissimi studiosi, Omer Bartov, che è forse il più illustre, il più riconosciuto, scrive: sono un esperto di genocidio, lo riconosco quando lo vedo. E così, appunto, citavo l'Associazione Internazionale degli Studiosi di Olocausto e Genocidio, la ONG B'Tselem israeliana, che parla del nostro genocidio dolorosamente, insomma,
0: sì, no, il suo punto di vista è molto chiaro.
1: Sì,
0: come mai
1: un capitolo
0: dedicato al diritto? Sembrerebbe che in tutto questo l'idea di diritto e di diritti possa resistere, possa continuare a essere un punto di riferimento, anche perché protetta dal carte internazionali, invece è anch'essa esposta a fraintendimenti?
1: Allora, in questo momento il diritto internazionale non è messo tanto bene, lo sappiamo. Nelle guerre in corso l'ONU non batte colpo. Naturalmente il problema è che nel Consiglio di Sicurezza siedono e hanno diritto di veto due superpotenze che sono direttamente implicate, Stati Uniti e Russia, nei conflitti in corso. Quindi siamo in una fase di crisi profonda del diritto internazionale, anche se per altro verso, sul versante degli organi giurisdizionali, vediamo invece un protagonismo nuovo, non solo la Corte Internazionale di Giustizia, ma anche la Corte Penale Internazionale, che ha emesso ordini di cattura nei confronti di Putin prima e di Netanyahu e Gallant dopo. Qual è il tema, però? È che un insieme di norme, quelle scritte nella Carta dell'ONU, che rimangono largamente ineffettive a lungo andare, finiscono con rappresentare davvero un diritto di carta che non incide nella realtà. Io credo che si debba in questa occasione riflettere su una rifondazione del diritto internazionale, anche perché se non lo fa chi si ispira ai valori della pace che stavano dietro alla Carta dell'ONU, pur coi suoi difetti, lo fa chi invece è interessato a imporre la propria supremazia. La distopia del Board of Peace è lì davanti ai nostri occhi, così come quella della Gaza Riviera per ricchi, perché c'è stato un vuoto di progettualità, di politica, di iniziativa da parte invece delle forze interessate alla pace. Allora, l'alternativa all'ONU non può essere la monarchia assoluta di Donald Trump, non del presidente degli Stati Uniti, proprio di Donald Trump, perché questo è previsto nel Board of Peace. Bisogna ripartire, e secondo me una base di ripartenza è il progetto elaborato da Costituente Terra, da Luigi Ferraioli, di una nuova costituzione della terra che sani alcuni dei difetti che erano presenti nella Carta dell'ONU, che comunque partiva sbilanciata, dando enorme più potere ai 5 grandi vincitori della Seconda Guerra Mondiale e non tenendo conto, non rispettando la promessa dell'eguaglianza tra gli stati, che pure era formulata in uno dei suoi articoli. Faccio notare che da quando è in vigore la Carta dell'ONU il mondo è enormemente cambiato, c'è stato il processo di decolonizzazione, sono nati molti stati, erano una cinquantina nel 48, adesso sono 192. Sempre più spesso c'è una discrepanza tra le decisioni del Consiglio di Sicurezza o le non decisioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale, dove siedono anche i rappresentanti degli stati del sud del mondo, che esprimono una sensibilità e dei bisogni diversi da quelli dei grandi. E quindi, insomma,
0: ma non è anche cresciuta, Valentina Pazzè, la sperequazione economica e geopolitica tra gli stati, per cui diventerebbe più difficile di quanto sia mai stato far accettare ai grandi una diversa costituzione della terra, per usare le parole del bel libro di Ferraioli che tra l'altro abbiamo presentato anche qui a Fahrenheit.
1: Ma certo, il problema è quello. L'aspetto interessante del progetto di Ferraioli, quello più interessante per me, non riguarda tanto l'istituzione di nuovi tribunali internazionali, ma proprio il tentativo di ridurre quello sbilanciamento molto forte, quindi un tentativo di creare le condizioni economiche per la pace. E sicuramente i potenti non rinunceranno ai loro privilegi,
0: no.
1: Però qui c'è lo spazio per i movimenti,
0: l'azione politica, basso,
1: evidentemente,
0: insomma, certo,
1: l'azione
0: certo.
1: Politica che può voler dire tante cose, non solo le marce della pace, no? Di cui si parlava prima, ma può voler dire anche, che so, il boicottaggio, uno strumento estremamente efficace se ben gestito politicamente, laddove in questo momento potere politico e potere economico sono strettamente intrecciati.
0: O anche la diserzione, quindi, su cui si conclude il libro di Valentina Pazzè, può essere uno strumento forse spicciolo, certo. Insomma, più, relativo più a individui che a gruppi, ma insomma questo è poi da vedersi. Le parole della guerra, certo, di Valentina Pazzè è pubblicato da Bollati Boringhieri. Io la ringrazio molto perché penso che abbia suggerito molti spunti di riflessione a coloro che ci stanno ascoltando.
1: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.

0: Ci sono arrivati molti messaggi calorosi, decisi, forti sulle conversazioni che abbiamo avuto ora con Valentina Pazzè. Io ringrazio le parole di approvazione di tanti ascoltatori e ascoltatrici. Altri ci ricordano che sarà difficile convincere Putin a disarmarsi, anche questo ovviamente un punto di vista di cui vogliamo rendere merito. E intanto siamo arrivati al momento dello scaffale di Fahrenheit. Ogni venerdì alle 16:30 noi diamo spazio a un libraio o libraia che ci presenta lo scaffale preferito della sua libreria, per esempio non so, una libreria di Schio, la Ubi, che ci ha presentato lo scaffale accessibile con libri sul tema disabilità e inclusione, oppure lo scaffale di poesia della libreria degli Asinelli di Varese, o ancora a Grosseto lo scaffale degli albi illustrati della libreria periferica di Albinia, per la precisione. Insomma, è un modo naturalmente per raccontare le librerie del nostro paese e le passioni di libraie e librai. Con noi oggi c'è Walter Cervetto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per averci raggiunti. Cervetto si trova nella libreria Mondadori Bookstore di Acqui Terme, provincia di Alessandria. Qual è lo scaffale speciale di cui vuole parlarci?
1: Ma noi abbiamo pensato di dare risalto agli autori che ci vengono a trovare durante l'anno nell'ambito della nostra rassegna, con una rassegna un po' particolare perché si chiama Un calice con lo scrittore.
0: Quindi leggete i loro libri, immagino, conversate con loro e poi il libro va a finire in questo scaffale.
1: Sì, molto spesso, anzi direi sempre, diciamo successivamente alla presentazione in questo scaffale, diciamo i nostri amici possono trovare i libri autografati direttamente dagli autori che sono stati ospiti della nostra rassegna.
0: Bellissimo. E quali sono questi libri?
1: Allora, ultimamente noi abbiamo presentato ad esempio Erika Cassano con il suo ultimo romanzo Per Garzanti, Dura Madre. Avevamo già avuto Erika ospite l'anno scorso con La Grande Sete, è tornata a trovarci quest'anno con questa storia ambientata nell'Italia del boom economico negli anni 60, però in Calabria, quindi in una regione che diciamo tutta questa rivoluzione l'ha vissuta un po' più in ritardo. E il libro principalmente racconta di Celeste, un'insegnante che al primo giorno di scuola trova l'aula completamente deserta perché le famiglie hanno deciso di non mandare i loro figli a scuola.
0: Pronto? Forse abbiamo qualche problema. Sì, ah, ecco, sì, ecco, la sentiamo, dicevo, di nuovo. Diceva figli che decidono di non mandare, ma famiglie che decidono di non mandare.
1: I genitori, esatto. E quindi questa insegnante si trova, diciamo, la classe vuota.
0: E il motivo ha a che fare con una vicenda familiare che è quella che incontrerà la protagonista, giusto?
1: Sì, diciamo c'è tutta una storia di arretratezza, di pregiudizio verso questa Celeste, questa ragazza che comunque non è del paese. E quindi già con questo viene vista con diffidenza. In realtà Celeste raggiunge la Calabria per amore a seguito del suo fidanzato Tonio, e poi nello sviluppo della vicenda si capirà che non solo il fatto di essere straniera va a dare difficoltà nella vita poi quotidiana del paese.
0: Senta, un altro di questi libri è Come le lucciole di Francesca Pungiluppi. In questo caso di che storia si tratta?
1: Ebbene, questa è una storia ligure. Io vengo dalla Liguria, la storia principalmente viene ambientata in un paesino dell'entroterra savonese, però si tratta dei giorni del G8 di Genova. Diciamo Sonia, la protagonista di questo romanzo, avrebbe dovuto partecipare alle grandi manifestazioni che poi sappiamo come si sono concluse tragicamente. In realtà lascia i suoi compagni di lotta, diciamo, per raggiungere questo paesino dell'entroterra perché c'è stato un lutto. È mancato Giannetto, che era il marito di Yolanda. Yolanda chi era? Yolanda era la proprietaria della casa di campagna che ospitava questa ragazza durante le vacanze estive quando era piccola. E anche qui si scoprirà tutta una serie di vicende legate a Yolanda.
0: Cervetto, vedo che lei giustamente protegge le trame di questi libri, perché ovviamente uno vuole goderseli senza sapere esattamente cosa accade. Io so che ci sono dentro, per esempio, La morte non paga doppio di Bruno Morchio, che invece direi è un noir, esatto. E poi Il silenzio che resta di Giuliano Pasini. Insomma, è una sorta di diario degli incontri che si tengono alla libreria Mondadori Bookstore di Acqui Terme.
1: No, in realtà no, in realtà grazie alla collaborazione col comune, con l'Enoteca Termerino, gli incontri si tengono in un posto veramente suggestivo che
0: è l'Enoteca.
1: Piace molto, che è l'Enoteca, che spiega nei sotterranei di un palazzo storico, esatto.
0: Spiega il titolo della rassegna, che è Un calice con lo scrittore, e in questo modo abbiamo raccontato anche lo scaffale della biblioteca della libreria di Acqui Terme, e naturalmente le arriverà il manifesto dello scaffale di Fahrenheit da appendere con la radio accesa. Grazie Walter Cervetto, noi dobbiamo rapidamente fermarci perché c'è in arrivo il GR3, il meteo, le informazioni sul traffico. Torneremo subito dopo con le poesie di Giovanna Rosadini da Cicatrici, pubblicato da Einaudi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio dal GR3, in studio Paola Nania. Sono almeno 43 i migranti morti nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco. Decine di migliaia gli arrivi a Ceuta, anche il primo ministro spagnolo. In studio Enzo Arcieri, a te.
4: Secondo le stime del governo di Madrid, 25.000 persone hanno lasciato Ceuta, la città spagnola sulla costa marocchina. Il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata dalle migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio o assistenza, hanno consigliato a migliaia di marocchini di rientrare nel proprio paese. Secondo Madrid sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti delle forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto la città. 60.000 secondo il presidente dell'autonomia cittadina di Ceuta, Vivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte. Chiede una risposta decisa dallo Stato spagnolo, un aiuto dalle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco. Nella notte, lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare i cordoni della polizia, sassaiole contro veicoli degli agenti che li fronteggiavano, alcune auto sono state incendiate.
3: Grazie Enzo Arcieri. Intanto andiamo in Medio Oriente. Dopo l'annuncio del presidente americano Trump di un accordo storico tra Israele e Hamas per la fine del conflitto a Gaza, il gruppo sciita precisa che il proprio disarmo dipende dal ritiro delle truppe di Tel Aviv. Indica inoltre come condizione necessaria il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Non ci sarà alcun ritiro dell'esercito dall'attuale linea gialla senza un effettivo disarmo di Hamas, fa sapere il governo israeliano. Ora in Italia, dove prosegue l'ondata di caldo estremo con picchi di oltre 40 gradi. Fine settimana rovente anche su strade e autostrade del paese per l'esodo estivo. Sentiamo.
5: Italia rovente, almeno fino alla prossima settimana, temperature estreme per effetto della quarta ondata di calore che non molla la presa e che porterà gran caldo in tutte le città. Oggi 11 quelle contrassegnate da bollino rosso, domani saranno 19 e domenica saliranno a 23. Con l'AFA e le temperature alte e allerta incendi. Sul Gargano diversi roghi stanno interessando la zona di Vieste, ancora colpita dopo quelli degli scorsi giorni, evacuato un agriturismo. Incendi anche nel Materano, dove sono stati cancellati dalle fiamme 450 ettari di bosco. Secondo l'ultimo report dell'ISPRA, in Italia in meno di 7 mesi si sono verificati oltre 1.000 incendi boschivi, molti dei quali avvenuti nel mese di luglio e alimentati dalle alte temperature. E questo fine settimana, traffico intenso lungo strade e autostrade del paese. Per effetto dell'esodo estivo saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso e domani il bollino sarà nero. Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: A Messina continuano senza sosta le ricerche dei 5 dispersi sotto le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio. Trovato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale. Cordoglio nel mondo del calcio, ma anche politico e istituzionale, per la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale, scomparso a 66 anni. Martedì mattina a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali. Papa Leone ha ricevuto in udienza questa mattina la cantautrice statunitense Patti Smith. Entrambi originari di Chicago si sono incontrati nel Palazzo Apostolico lo scorso 8 maggio, primo anniversario dell'elezione di Prevost a Pontefice. Patti Smith aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Ultimo appuntamento questa sera della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo, con i popolari Carmina Burana ad accompagnare l'esecuzione e le installazioni video della compagnia Anagur.
0: A metà degli anni 30 del Novecento, Karl Orff compose il suo capolavoro riprendendo il testo di un documento del XIII secolo che parla della mutevolezza della sorte, della ricchezza, della natura effimera della vita, della gioia per il ritorno della primavera, dei piaceri e dei pericoli del bere e ancora della gola, del gioco d'azzardo, della lussuria. Un mix di ironia scanzonata e rigore filologico con testi in latino, francese e tedesco antico. Il risultato è una delle composizioni più celebri e amate, commenta Wayne Marshall. Mi diverto sempre molto a dirigere questo magnifico pezzo, dice il maestro, e credo che chiunque si entusiasmi ad ascoltarlo. È molto riconoscibile, tutti conoscono il brano di apertura, O Fortuna. In più, oggi come ieri racconta qualcosa di speciale ed esplicito al pubblico. Un incontro sorprendente di potenza ritmica, musica antica, popolare, suggestioni contemporanee. I personaggi sono un coro di angeli e uno di ubriaconi, un narratore, la dea Venere e perfino un cigno arrosto che canta mentre viene divorato dai commensali. Claudia Faiens, GR3.
3: In regia Stefano Catini, prossimo GR alle 18.45, la linea torna a Fahrenheit, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati, traffico intenso su strade e autostrade. I principali aggiornamenti in A4 code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e code a tratti tra allacciamento A21 e Verona Sud verso Venezia. Un incendio in A1 code per 5 km tra Fidenza e Parma verso Bologna. Andiamo nel quadrante Ligure in A12, traffico intenso e code tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova. In A7 invece un incidente all'altezza della barriera di Milano proprio in direzione di quest'ultimo. Incidente anche in A14 tra Borgo Panigale e allacciamento A1 verso questa autostrada. Un incidente anche in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, sulla Roma-Napoli code a tratti tra allacciamento A24 a Nagni Fiuggi verso Napoli, sempre in questa direzione code un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano. È tutto per ora, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un profondo sistema depressionario centrato sul mare di Norvegia continua ad interessare la Scandinavia e le isole britanniche, determinando diffusa nuvolosità e precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Un secondo minimo di bassa pressione insiste invece sulla Russia settentrionale, portando tempo instabile sull'Europa nordorientale. Allo stesso tempo, un vasto promontorio anticiclonico, ben strutturato, domina la scena sull'Europa centrale e alpina e sul bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica, pur con isolata instabilità pomeridiana sulle aree montuose. Entriamo nel dettaglio, lo facciamo partendo da Lisbona, in Portogallo, che beneficerà di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con qualche nube in più dalla sera, temperatura compresa tra 19 e 31 gradi. A Dublino, in Irlanda, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile ma senza pioggia, temperatura che oscillerà tra 13 e 22 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam nei Paesi Bassi, con tempo che sarà asciutto per tutta la giornata. Temperatura stabile con valori tra 15 e 23 gradi. Anche a Monaco di Baviera, in Germania, la giornata sarà soleggiata e quasi in totale assenza di nubi. Temperatura in aumento con valori tra 19 e 28 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, prevarranno condizioni di tempo stabile con nubi innocue in formazione dalla sera, con una temperatura compresa tra 14 e 23 gradi. A Budapest, in Ungheria, cieli limpidi e tersi, salvo temporanei annuvolamenti ad evoluzione diurna e scarsa probabilità di piogge, massima di 28 gradi e minima di 19. A Bucarest, in Romania, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo, massima di 32 gradi, di 21 la minima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

alle 20.30 in diretta dalla Royal Albert Hall il concerto per violino di Max Bruch, eseguito dalla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con Daniel Lozakovic solista, direttore Omer Meyer-Welber. La serata continua con il quartetto Ben, che eseguirà i due quartetti per archi di Beethoven, il quartetto in Sol maggiore opera 18 e il quartetto in Fa maggiore opera 135. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: Talvolta il cuore velato delle cose non si schiude al raggio che tenta l'ingresso, rimane indistinto nel tempo cifrato che ancora lo serba, invisibile anche a se stesso.
1: Questi sono versi di Cicatrici di Giovanna Rosadini, la raccolta pubblicata da Einaudi nella Collana Bianca che stiamo presentando nel corso di questa settimana. Sono letti naturalmente dall'autrice, come sempre in questo spazio che Fahrenheit dedica alla poesia. Devo aggiungere che non sono versi qualsiasi, nel senso che sono quelli che l'autrice ha scelto di porre in copertina del libro. Quindi anche se non si tratta a rigore del primo componimento, perché abbiamo prima una dedica, poi una doppia epigrafe da Cesare Viviani e Giancarlo Pontigia, poi un componimento in corsivo, scivolare nel senso ordinario delle cose, e poi un titolo della prima sezione, Staring at the Sea, fissare il mare, con un'epigrafe di Luzzi, e infine questa che è quindi la prima poesia della prima vera e propria sezione della raccolta. Ma nonostante ciò ha un evidente valore di apertura, di là alla musica di Cicatrici di Giovanna Rosadini, e forse quello che possiamo osservare è che queste poesie brevi con andamento a volte di canzonetta sono sempre molto interessanti, spesso molto forti, perché danno veramente l'effetto dell'aprirsi di una semplice porta che conduce dentro svolgimenti poetici, poi in parte, in larga parte, molto più ampi di questo. E forse si può aggiungere che c'è qualche cosa in questo riferimento al cuore velato delle cose, o al tempo cifrato, o per esempio all'uso del verbo tentare, il raggio che tenta l'ingresso, qualcosa che ci ricorda da vicino Montale. Montale è anche un poeta che, per esempio, è esplicitamente oggetto di una delle poesie di questa raccolta, che si intitola Aprendo le occasioni di Montale. Ma per esempio il verbo tentare lo troviamo in Tentava la vostra mano la tastiera, oppure in Casa sul mare, questa spiaggia che tentano gli assidui e lenti flussi. C'è insomma questo tema molto montaliano del provare ad avvicinarsi appunto a uno spazio segreto, a un'epifania che potrà forse brevemente rivelarsi, ma generalmente no. Ecco, soprattutto negli Ossi di Seppia, ma poi anche a seguire, questo tema emerge e mi sembra che sia familiare anche a Giovanna Rosadini. L'idea di un tempo cifrato, per esempio, anch'essa abbastanza montaliana. Poi naturalmente c'è una originalità che si misura anche sul tempo passato, dall'epoca in cui scriveva Montale al presente in cui lavora Giovanna Rosadini. La raccolta è Cicatrici, emerge e mi sembra che sia familiare anche a Giovanna Rosadini. L'idea di un tempo cifrato, per esempio, anch'essa abbastanza montaliana. Poi naturalmente c'è una originalità che si misura anche sul tempo passato, dall'epoca in cui scriveva Montale al presente in cui lavora Giovanna Rosadini. La raccolta è Cicatrici, è pubblicata da Einaudi, è il libro che abbiamo seguito questa settimana.

0: alla discussione con Valentina Pazzè sulle parole della guerra, questo saggio pubblicato da Bollati Boringhieri. 20 anni fa ero assessore alla partecipazione, immagino a Bologna, non so, e sentì Ascanio Celestini che diceva che con la democrazia partecipativa venne crocifisso Gesù e liberato Barabba. Insomma, ne trae un insegnamento sui limiti della democrazia, Giovanna. E poi ancora Sante da Altamura, Carlo Cassola parlava di disarmo unilaterale, l'unica via per evitare il baratro, mentre Pier Borsotti da Villa d'Ossola cita Don Milani. Qui il commento è a quella osservazione che facevamo sull'Italia ripudia la guerra, il fatto che sia un verbo che evoca soprattutto una dimensione matrimoniale, no? Si ripudia una sposa tipicamente, e quindi è come se la nazione fosse normalmente, naturalmente sposata alla guerra e dovesse ripudiarla per compiere un gesto forte. E Pier scrive: Don Milani aveva evidenziato che l'Italia aveva storicamente sposato la guerra già dalle prime esperienze coloniali e già nell'Ottocento in Savoia mandarono i poveri contadini piemontesi nell'inferno della Crimea, nomi che tornano, ci scrive questo ascoltatore. Un altro ascoltatore cita un fumetto di Anna Brandoli e Cheirolo, La strega, fumetto anni 70-80, ma la buona notizia è questa bellissima, oggi si direbbe graphic novel, è stata proprio di recente ripubblicata, La strega, e in essa c'è questa frase: le armi quando ci sono c'è sempre qualcuno che le usa. Quasi manzoniana come tonalità. E poi ancora Giuseppe consiglia un pamphlet di Alessandro Barbero, Isteria bellicista. Sul verbo ripudia un altro ascoltatore, questo è un messaggio non firmato, vede piuttosto un ipocrita ecclesiastico termine dei padri costituenti. E poi ancora tanti altri messaggi, ma cercheremo di raccoglierne qualcuno per il nostro prossimo, la nostra prossima interlocuzione dopo ad alta voce, per esempio qualcuno dei tanti che ci raccontano, come abbiamo chiesto all'inizio, cosa fanno di notte. E per uno che dice: io dopo aver lavorato tutto il giorno sotto il sole di notte dormo, ce ne sono tanti altri che invece per esempio ascoltano musica classica oppure il meraviglioso concerto di grilli in onda dalla siepe del gelsomino di casa o altre attività ancora anche sorprendenti. C'è chi per esempio prepara il pranzo per il giorno dopo, per non accendere i fornelli durante il giorno perché fa troppo caldo. Questo è Alfredo da Milano, ma adesso ad alta voce Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Tredicesima puntata.

Dubitava più che Buscaino avesse portato un'attacca a un po' di vita. Non dubitava più sull'utilità morale e pratica della torre panoramica. Non era ancora la luce, non era ancora la gioia, smarrite 4 anni fa e non più ritrovate, ma era una copia di esse veramente ben fatta. Rodolfo De Mei vinceva Leonardo nell'ammirazione e la fedeltà verso Buscaino. Aveva deciso di pensar bene di Buscaino in tutti i casi, di inibirsi nei riguardi di lui qualsiasi disappunto o dubbio, anche minimi, e si trovava benone. Si era accorto, anzi, che la mente umana è davvero malvagia. Se una volta accettato di pensar bene e nient'altro che bene di una persona, e per tenersi al sicuro del prossimo in generale, la sua fatica di pensare si è infinitamente ridotta, è diventata quasi nulla. Segno dunque che la mente umana, quando pensa liberamente di una persona o del prossimo, per 9 decimi ne pensa male. Oh, che solleva adesso! Pensare per 1 decimo è pensare da galantuomini, cioè a dire con bontà e senza spirito critico. La coscienza, ma è proprio la coscienza, sì, sembra che sia lei, ma non perdiamoci in inchieste sottili. Approva con un bel sorriso. La salute approva anche lei. Rodolfo De Mei dormiva più volentieri di prima e metteva piano piano una pancetta di forma così graziosa che era facile capire come fosse tutta quanta di origine spirituale. Leonardo, quando le dava dei colpetti, non poteva fare a meno di esclamare: «Sei contento, eh?» Proprio come se avesse toccato non una pancetta, ma né più nemmeno che una contentezza morale di forma cronica, grassottella e cedevole. Giovanni Luisi aveva attraversato qualche momento di diffidenza nei riguardi della torre, ma quei momenti si facevano col tempo sempre più rari. Nella dolce confusione in cui viveva, in cui tutte le cose sembravano passare allo stato di vapori mobili e cangianti, un solo sentimento dominava adesso quel piacevole caos e lo illuminava: il sapersi un uomo eccezionale, un uomo degno dell'importantissimo posto che un giorno o l'altro gli sarà procurato a Roma dall'amico generale. Un tempo il progetto della torre era stato a volta geniale e stupido, serio e balordo. Ora la confusione interna di Giovanni tendeva al bello. Il progetto della torre se ne giovava per presentarsi con una certa costanza come un bel progetto. Sì, anche Giovanni ammirava molto Francesco Buscaino e lo giudicava un uomo provvidenziale. Chi invece era scontento di Francesco Buscaino era Francesco Buscaino in persona. «Nel taccuino, mio caro», si diceva egli con malumore, «hai scritto che in giugno la torre sarebbe stata eretta. Giugno è passato anche l'autunno, e ancora non abbiamo, non dico innalzato la torre, ma raccolto 1 lira. Basta con le lunghe e penose visite in cui lasci un gruzzoletto di tempo su ogni piccolo oggetto da osservare, su ogni parola da dire e da ascoltare, come un sacco bucato che sparge ad ogni minima fermata un mucchietto di farina. Visite brevi. Poche parole.» La visita al duca Fausto Villadora era stata in verità molto rapida, anche per volere dell'ospite che a un certo punto s'accorse che le 4 pareti contenevano 8 fiati e vide l'aria della stanza come un agnellino fra i denti di 8 leoni. Quel lenzo poi sgangherava la bocca, avrebbe divorato in un baleno l'aria di una cattedrale. «Sì», disse il duca, con un tono in cui cercava di accordare decentemente la malinconia e la fretta. «Sì, sì, riceveranno il mio denaro, ma non occorre che lor signori si disturbano tutti quanti. Venga il professor Buscaino, regoleremo l'affare a 4 occhi. «Nobilissimo duca», rispose Buscaino, «non appena avrò ricevuto un vostro ordine, correrò subito da voi. Quale mezzo meccanico o quale persona mi porterà codesto ordine? Il telefono o la posta? Il cocchiere o il portiere?» «Vedremo, vedremo», disse il duca, aprendo la porta e mettendosi con un salto dietro lo stipite, come chi sappia che fuori c'è una canna di rivoltella che lo cerca.
Molti ossequi, cari signori, molti ossequi. Il nobilissimo duca aveva lasciato passare parecchi giorni senza mandare alcun ordine e Francesco Buscaino non riusciva più a stare nei suoi panni. Ma io, diceva Rodolfo, mentre con lui saliva e scendeva scaloni gentilizi, imboccava cortili, scrutava numeri e targhe stradali, ma io preferisco tenere la contabilità di Al Capone piuttosto che vivere qui da cardinale. Cristo re, qui non riesci nemmeno a distribuire foglietti reclams, perché nessuno qui è disposto a cavare per così poco le mani dalle tasche. Dopo pranzo la città è una città morta. I nostri uomini cadono sotto il peso del ventre, rimangono supini per 3 ore aspettando che il masso sotto cui giacciono esali le sue cosce di porco, i suoi vini e la sua farina ritorni leggero e trasportabile. Questa Natale lo chiamano chilo? 3 ore, Cristo re, 3 ore di inerzia, di notte profonda nel centro della giornata, mentre fuori splende il sole, i treni corrono e in tutti i luoghi rispettabili del mondo la gente pensa e lavora. E poi come camminano. Ieri nel corso sono capitato entro un gruppetto abbastanza folto. Vedevo quei cappotti neri sulle cui spalle mani distratte poggiavano quale la palma, quale un guanto, quale la punta accesa di una sigaretta, e andavano quei nerissimi cappotti con una lentezza da sfera di orologio e non lasciavano il più piccolo spiraglio. E io avevo fretta, dentro di me c'erano le cascate del Niagara, c'erano le corse di Indianapolis, c'erano i caroselli di Detroit e non potevo passare, caro Rodolfo, non potevo passare. Così in tutto il resto. Io ho fretta, io devo costruire la torre, io devo raggiungere la mia piccola amante in America e davanti a me ci sono cappotti neri che si muovono appena e non lasciano il minimo spiraglio e non mi fanno passare. E io non ho ancora deciso di sferrare dei calci, mio buon Rodolfo. Da 3 mesi ammiro le calze che escono dai verruzzi delle signore e le pagano a quanto di meglio si richiama in Giappone, ma non riesco a sentire il suono di 5 lire, di una lira, di un soldino. Da 3 mesi acquisto opuscoli del professor Federico Solco e prego l'autore di firmarli anche a matita, ma il professore tira fuori e rimette dentro il denaro facendo in modo che io lo veda sempre fino a un certo punto, come se quei maledetti fogli da 1000 fossero stampati sino a quel punto e del resto bianchi come la neve. Da 2 mesi attendo il portiere del Duca Fausto Villadora, ma il portiere del mio albergo non ha avuto ancora il piacere di barattare 2 parole con un collega così illustre. E poi c'è Tommasini che cerca di farmi impazzire il cavaliere e manda lettere anonime al duca denunziandomi come proveniente da porti in cui infierisce la peste. Ma se scopro che è lui l'autore di quegli anonimi, oh Rodolfo, io vi giuro che nessuno riuscirà a risparmiargli un mio diretto di spalla. E poi c'è Leonardo, che non vuole scrivere un raccontino in cui si parli della nostra torre. Dice che l'arte non deve mai abbassarsi fino a queste cose, come se l'arte non fosse reclama e nient'altro che reclama. Oh, apprendano dagli americani, disgraziati. E poi c'è Giovanni Luisi, che niente meno si paragona a Per Gynt. Lui che dorme 12 ore al giorno e stima lo sbadiglio più utile il respiro. Si paragona all'uomo attivo, al conquistatore del mondo, a Per Gynt. E infine ci siete voi, Rodolfo, che non avete ancora tracciato una linea per il progetto della torre. Cristo, Cristo re. Fortuna che io ho un grande alleato nella mia persona. Il coraggio. Il coraggio, caro Rodolfo, è la volontà. E non perderò di certo una partita a 39 anni. Lì, caro Rodolfo, in quel cielo dove si addensa maggiormente il vapore dei vostri sbadigli, lì fra poco stamperò la mia torre, simbolo di attività, di svegliatezza, di praticità, di ricchezza, di realtà.

Frattanto, Nello Tommasini presentava il Cavaliere De Filippi a un pubblico in cuffia bianca. I convalescenti delle sale operatorie, liberati dai loro polipi o dai loro cancri, ascoltarono entro il vasto salone dell'ospedale Rossini le poesie del Cavaliere. Le ascoltarono in silenzio, con i loro occhi stralunati, con quel loro improvviso volgersi a destra, come quando temevano di essere stati abbandonati dal parente che era venuto ad assisterli, con quel passarsi la mano sulla fronte e aprire di tanto in tanto la bocca per spiccicare la lingua dal palato. E infine seppero anche applaudire. Da quel giorno Tommasini prese nel cuore del Cavaliere un posto veramente invidiabile, e il primo a invidiarlo fu Buscaino, che si vide di punto in bianco retrocesso dal più caro amico del Cavaliere ad amico del più caro amico del Cavaliere. Quel Tommasini era un demonio e muoveva 10 fili con 2 dita. Mentre conquistava l'affetto del Cavaliere e forse mandava lettere anonime al Duca Villadora, la rese popolare a Nataca il signor Luigi di Lentini sotto l'aspetto di nulla. Il vecchietto, quando a sera inoltrata lasciava la casa del professor Federico Solco, andava a sedere in un caffè di second'ordine, il caffè del principe, inteso più comunemente come il caffè degli schiavoni. Sedeva in una saletta tappezzata di verde, tutta visibile per una porta a vetri, a chi stava ritto davanti al banco. Tommasini, sorbito il caffè in piedi, spalancava la porta a vetri, lanciava uno sguardo nella saletta e, visto il signor di Lentini che sedeva tutto solo, diceva alla propria comitiva: «Possiamo entrare, non c'è nessuno!» La comitiva entrava e sedeva rumorosamente. Poco dopo Tommasini, indicando la sedia in cui stava il vecchio: «Metti lì!» consigliava un amico che era incerto dove posare il soprabito. «Quella sedia è libera!» Siccome il vecchietto rispondeva a tutto questo con un volger di testa così lento, così mansueto, così silenzioso, che davvero la comitiva si domandava se quell'uomo non fosse nulla, Tommasini spingeva lo scherzo più in là. «Vieni», diceva un amico, «ti devo parlare a quattro occhi». E fatto sedere l'amico a sinistra del vecchio e sedutosi lui a destra, si metteva a parlare come se fra loro due non ci fosse nessuno. Il povero vecchio si alzava lentamente e attraversava la sala, curvo in avanti, il cappello fra le mani e un sorriso che sembrava uscirgli dal largo solino e illuminargli debolmente il misero collo e il mento. Ed usciva. «Cos'è codesto vento?» gridava Tommasini al cameriere. «Vento?» faceva l'altro stupito. «Ma sì, vento! La porta si apre e si chiude, che è un piacere!» «Ma è uscito un signore!» «Un signore? Io non ho visto uscire nessuno, e voi?» domandava gli amici. «Chi avete visto?» «Nulla!» rispondeva la comitiva. Questo gioco era ormai di dominio pubblico e naturalmente non era da tutti eseguirlo con la finezza di Tommasini. Come un violino che passi di mano in mano, non tutti lo suonano bene e qualcheduno infine lo scassa. Un grosso e nero giovanotto, per esempio, accortosi in un cinema che tutte le poltrone erano occupate e solo una era libera, perché in essa non c'era nulla, o per dire meglio, sedeva il vecchio di Lentini, decise senz'altro di sedersi in quella. E ci vollero 2 carabinieri e la riprovazione di molte signore per convincerlo che la poltrona era occupata. «Voi così», gridava Buscaino a Tommasini, «mi rovinate tutto! Se il professor Solco viene a sapere che siete voi l'autore di codesto scherzo crudele, noi siamo giustamente perduti! Gesù, Gesù Cristo Re!» «E non voglio credere», qui Buscaino abbassava la voce, «che vi nascondiate voi sotto l'anonimo che mi denunzia al Duca Villadora come affetto da contagio. Caro Tommasini, io sono un uomo d'onore e vi parlo col cuore in mano. Mi rifiuto di attribuirvi degli anonimi. Il giorno però in cui fossi smentito dai fatti, quel giorno io mi ricorderò d'avere un pugno al termine del mio braccio. Intesi?» «Voi farneticate, professore. Fate bene a non credere a un simile orrore.
ma fate malissimo ad ammettere che un giorno ci possiate credere. Egli è che sono nelle vostre mani, caro Tommasini, e le cose vanno di male in peggio. Vi ingannate, professore, le cose vanno bene, e fra giorni ve ne darò prova. La prova di Tommasini arrivò presto. Notizie indubitabili appresero che il duca Villadora era disposto a comprare 50 azioni da 1.000 lire, che il cavaliere De Filippi aveva in tasca il denaro datogli dalla signora sua moglie e che il professor Solco si era recato alla Banca del Sud per cambiare 2 grossi vaglia. Il buscaino era felice. Dio, pensava, buon Dio dell'Atlantico e del Pacifico, tu mi assisti. A Rodolfo gridò al telefono: domani voglio qui il progetto della torre. Vi dirò poi i particolari. Vi basti adesso sapere che le cose vanno bene. Ma perché parlate così? Che avete? Rodolfo non aveva niente, ma c'era il fratello che veniva preso di tanto in tanto da scoppi di risa, simili a quello da cui fu assalito in casa dei Filippi durante la lettura dei versi. E sempre per aver pensato che i poveri pazzi non sono degli infelici, ma dei burloni, che a un certo punto della vita hanno puntato i piedi come gli asini. Non hanno voluto più andare avanti, sono rimasti fissi, fissati. Anche la notte avanti Enzo si era svegliato con quello scoppio di risa e aveva dovuto lasciare il letto, andare a piedi nudi in un'altra stanza, come uno che sia preso da una tossaccia che non vuole più finire. Non ci pensate, continuò Buscaino, siate felice e pensate piuttosto che le cose vanno bene. Rodolfo De Mei divenne felice. Insieme a lui diventarono felici Giovanni Luisi e Leonardo Barini. La vita è bella, le cose vanno bene, quando tutto a un tratto. Ma procediamo con ordine.

Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tutte le cose che fate di notte. Sono arrivati tanti messaggi che ci parlano di ascolto di musica classica, di guardare il mare, che ha questa fortuna, oppure anche ascoltare i notturni di Chopin, annusare l'aria del balcone. C'è anche Sergio che dice: io dormo quando fa caldo, dormo quando fa freddo, sono atermico, ho questa fortuna. E poi c'è anche Tatina che dice: io se di notte non dormo bisogno che mi si racconti una storia, e ricorre per questo ai podcast. Io vi ricordo naturalmente in questa occasione i podcast di Rai Play Sound, ne potete trovare tantissimi, anche naturalmente quelli di Fahrenheit, e cito ancora Marco da Roma che invece di notte, indovinate cosa fa? Guardo film thriller italiani degli anni 70 senza sentirmi in colpa. E non c'è motivo per sentirsi in colpa, anche se ci si può lamentare un po', lo dico perché abbiamo ora il momento in cui presentiamo il Festival del Lamento dall'1 al 4 agosto a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. Buon pomeriggio al direttore artistico, che è Gaetano Moraca. Buongiorno.
4: Buon pomeriggio a voi e grazie.
3: Io le chiedo per prima cosa, Moraca, di dirci qualcosa sul senso e sull'origine del festival, perché penso che chi non lo conosce già sarà sorpreso dall'idea che ci sia un Festival del Lamento.
4: Beh sì, abbiamo rintracciato nel lamento un'attitudine molto calabrese, ma in realtà molto umana di stare al mondo, e quindi abbiamo deciso di non demonizzarla e anzi dare spazio a questa attitudine, per cercare in qualche modo di risignificarla e farla diventare un motore, un tramite di rinnovamento, una spinta verso il cambiamento. La cosa che ci interessa molto è provare a collettivizzare i lamenti individuali. Noi diciamo alle persone: uscite di casa, fosse anche per lamentarvi, perché se lo facciamo insieme magari è più facile trovare la soluzione a quel problema di cui il lamento è spia, o ancora meglio la compassione umana.
3: Quindi non il lamento sterile, ma il lamento che permette di incontrarsi. In questo senso mi pare interessante il fatto che siate partiti, che partirete, anzi, il 1 agosto alle 19, quindi domani stesso, con Marco Cappato. Ecco, in che modo si intrecciano lamento e collettività nell'intervento di Cappato?
4: Noi abbiamo il claim che abbiamo scelto per l'edizione di quest'anno è: al peggio non c'è mai fine, e poi abbiamo, con un gioco di parole, abbiamo cercato di dare come titolo invece all'intervento di Cappato la fine del peggio, proprio per provare a raccontare le storie delle persone che lui ha seguito nel corso degli anni della sua, insomma, carriera di militante, abbracciare un tema che comunque resta sicuramente spinoso da molti punti di vista, di difficile comprensione. Cerchiamo in qualche modo di portarlo nella pubblica piazza e provare ad affrontarlo nella sua versione più umana, perché siamo convinti che poi, quando anche i temi complessi, anche le nostre latitudini, possono essere affrontati collettivamente, è più facile comprenderli, o magari aiutare a porsi poi le domande giuste.
3: Senta, vi occupate anche di feste del lamento nella antica Magna Grecia. Di che si tratta e chi ne parlerà?
4: Questa è la lezione che invece avrà luogo giorno 2 agosto alle 19, e la terrà la professoressa di storia greca dell'Università della Calabria, Giovanna De Sensi Sestito. che ha accolto il nostro invito con moltissimo entusiasmo, andando un po' a cercare tra le fonti, insomma, beh, una lunga carriera, quindi non ha dovuto studiare molto, ecco. Però ha trovato una serie di attestazioni epigrafiche, eccetera, nelle fonti letterarie, ha trovato di queste feste del lamento che si celebravano soprattutto in Grecia, ma poi lei parlerà di quelle della Magna Grecia, con alcuni riferimenti a Crotone, a Metaponto, insomma in altri posti che adesso poi non ricordo tutti, ma dove permette insomma di capire quanto in realtà non ci siamo inventati nulla di nuovo con questo lamento e con l'esaltazione del lamento, perché evidentemente era un grande collante comunitario già ai tempi, serviva proprio a celebrare magari degli eroi o degli eventi, degli accadimenti, e in questo modo creare un rituale in cui la comunità, tutta la comunità, potesse riconoscerti.
3: Invece colpisce il fatto che abbiate Filippo Ceccarelli che parla dei grandi e piccoli lamenti della politica nazionale, perché questi sembrano dei lamenti che molto di rado sono riusciti ad avere un esito positivo, a produrre un cambiamento.
4: Infatti in questo caso poi piangeremo un po' addosso le nostre classi politiche presenti e future, ecco, perché comunque abbiamo, ovviamente è un festival abbastanza ironico e autoironico, quindi giochiamo anche su questo con Filippo Ceccarelli, che ha colto anche questa nostra idea di fare una carrellata di quelli che sono i lamenti, ma soprattutto le scuse che trovano e hanno trovato i politici degli ultimi anni, delle ultime repubbliche, per poi non portare a termine le cose per cui erano stati votati, no? Dando sempre la colpa magari al complotto di turno o alle manine notturne che intervenivano per cambiare le carte in tavola.
3: E infine avete Vito Teti, io mi limito per ora agli interventi, diciamo, di carattere appunto le conferenze, lezio, cose di questo genere. Teti di cosa parlerà?
4: Sì. Teti invece ci farà un bel viaggio, lui comunque antropologo, ideologo della restanza, ha colto bene il nostro invito di cercare di creare una lezione che parli dell'abitare, che parlasse dell'abitare il lamento appunto e la melanconia. La melanconia è un altro tratto che anche molti studi antropologici insomma lo testimoniano, è molto caratteristico della nostra indole di calabresi, perché siamo sempre stati nel corso della storia insomma sballottati a destra e a sinistra, e quindi questo sentimento è un sentimento che anche dal punto di vista antropologico e sociologico è bello indagare, così come è bello indagare il lamento.
3: Bene, auguri. Io, come dicevo, non mi soffermo adesso su altri momenti, per esempio spettacoli comici, musica, drag show, la grande cena dei lamenti condivisi. Spero però che non sia il menù la ragione del lamento, perché insomma sarebbe davvero un peccato. Auguri naturalmente a Gaetano Moracca e a tutti coloro che partecipano al Festival del Lamento a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro dall'1 fino al 4 agosto. Grazie.
4: Grazie a voi per l'attenzione.

0: E questo era Gracious, sempre dall'album di oggi, Every Kingdom di Ben Howard del 2011, questo cantautore britannico di cui abbiamo ascoltato l'opera d'esordio. È un esordio anche il nostro libro del giorno, anche se l'autore ha pubblicato in varie sedi, riviste, via dicendo, nel corso di questi anni. Si chiama Emanuele Muscolino, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
0: Il libro si intitola Fast Forward ed è pubblicato da Racconti. Fast Forward è, insomma, quel tasto per accelerare quando abbiamo, diciamo, a che fare con, di solito con un testo, con un ascolto musicale, ecco, ma può essere usato naturalmente anche per qualsiasi tipo di ascolto. E mi sembra che sia un titolo che coincide abbastanza con il contenuto di questi sette racconti, che in un modo o nell'altro potremmo tutti qualificare come fantastici, oppure c'è un vecchio termine che veniva usato, ormai non lo si usa da anni, per la fantascienza, che è narrativa d'anticipazione. Ecco, in fondo c'è qualche cosa di anticipatorio qui, perché abbiamo a che fare con quelle che potremmo chiamare delle possibilità dell'umano, con alcune differenze, eccezioni da un racconto all'altro, ma insomma questo spesso mi sembra sia un tema che le interessa, Emanuele Muscolino?
1: Sì, allora, anzitutto l'idea principale era quella di rivolgermi al futuro. La letteratura ha come punto cardine, spesso la letteratura per eccellenza guarda al passato perché riflette e quindi si volge, cerca delle Madeleine con cui connettersi a un orizzonte passato e da lì costruire il proprio indirizzo. È il caso di, penso, della stragrande maggioranza non solo dei romanzi ma della letteratura in generale. Il mio tentativo è stato quello di andare verso un orizzonte futuro, quindi partire dall'instabilità e dal disorientamento di un orizzonte passato che evidentemente in questo post-contemporaneo non è solido, e concentrarmi sullo scivolamento accelerato verso il futuro. E questo è un tema di questi racconti. Per l'anticipazione, diciamo che c'è nello specifico un racconto che si chiama L'infinita, che parla della Londra del 2127 in cui è possibile rigenerarsi, e parla di una coppia, si chiamano David e Jayashree. Loro si rigenerano per tre volte, sono diventati bicentenari, hanno vissuto tre vite insieme, ma a un certo punto lei si deve rigenerare prima della scadenza genetica e questo comporta una mancanza di sincronismo con la vita di lui. Lui rimane anziano, lei torna giovane, e per cui bisogna capire se il patto tra le loro anime resisterà alla differenza tra i loro corpi.
0: Un mito antichissimo, Titone e Aurora nella mitologia greca, però aggiornato appunto ai nostri anni. In fondo in questa storia possono magari essere immortali le persone, ma non sono immortali le relazioni tra le persone. È questo che lei crede?
1: Diciamo che secondo me viviamo nell'epoca che appunto molti definiscono come post-contemporanea. I rapporti sono diventati, i rapporti sociali sono diventati quanto di più labile forse la storia ha conosciuto, perché cadendo gli dèi, cadendo anche l'unico dio, visto il progredire della scienza, della conoscenza della stragrande maggioranza della popolazione, che ormai sa perché ci sono le stelle, cosa sono le stelle, da dove veniamo, da dove non veniamo, e cadendo anche il modello classico sociale e familiare allargato, i rapporti tra le persone sono alla mercé di un investimento puro che va dal di là del fattore economico e di interessi, e quindi i rapporti sono facili a cadere. Sicuramente il libro lo mette in scena.
0: Tra l'altro questo racconto ci dà l'occasione per riflettere, Muscolino, sul fatto che molti di questi racconti, forse tutti, hanno a che fare con la morte. Cioè si concludono per esempio con la morte di un personaggio, o sono sospesi nel momento in cui morirebbe, oppure trattano temi come la rigenerazione o la reincarnazione. E come mai la morte è così centrale nella sua riflessione di scrittore?
1: Proprio l'altro giorno ho visto...
0: Forse perché è un essere umano, semplicemente.
1: Quella sicuramente è la prima risposta. Per attualizzare la risposta dico che l'altro giorno proprio ho visto l'Odissea di Nolan, e secondo me la trasposizione che ne ha fatto il regista, conferendo a Ulisse questo desiderio quasi di morte, Io ci ho sentito tantissimo questo aspetto. Lui ha bisogno di morire, davvero di passare attraverso il mondo dell'Ade, più e più volte prima di ritornare a casa, prima di continuare la propria vita. È quasi una necessità umana a un certo punto, quella di guardare al di là, di cercare di scoprire cosa c'è oltre, avendo la consapevolezza non solo di rischiare, ma quasi la certezza che questo destino possa essere ferale, definitivo. E c'era già nell'Odissea originale per quanto riguarda Omero, cioè era l'unico a sopravvivere perché ben voluto dagli dèi, in quel caso nell'Odissea di Omero, in questo caso non perché ben voluto dagli dèi, ma probabilmente perché è l'unico che ha tanta forza dentro di voler continuare a vivere, cioè di voler morire e continuare a vivere. Ho visto quasi un Cristo ante litteram, colui che ritorna dal mondo
0: dell'arte. E questo lo senti vicino alla sua fantasia di narratore?
1: Quella del Cristo ante litteram no, però la necessità di andare oltre, di... Certo. Seguire la luce in fondo al tunnel, anche se forse la luce non si vede sempre, anche se è opaca, anche se non si sa dove porterà questo tunnel, questa accelerazione verso il futuro.
0: Stiamo parlando con Emanuele Muscolino di Fast Forward, pubblicato da Racconti, una raccolta appunto di 7 racconti. Siamo partiti da questo L'Infinita, che è particolare anche perché è scritto, non dico in versi, non so se si possa definirli versi, comunque con gli a capo che definirebbero una poesia o che potrebbero essere usati per esempio per rappresentare graficamente una lettera. Ed è un esempio del lavoro che lei fa sulla... Un altro esempio potrebbe essere un racconto che ampio, che racconta un episodio di guerra in Ucraina, in cui c'è un'estrema attenzione al linguaggio, al linguaggio tecnico che comporta l'uso di armamenti avanzati, per esempio. Allora, ecco, questo lavoro sulla forma, sono due casi molto diversi quelli che ho fatto, però mi interessa capire come lei ci arriva. C'è molta preparazione, c'è molta riflessione sulla forma da dare, per esempio, questi due racconti?
1: La forma, trattandosi di narrativa breve, secondo me è fondamentale, cioè se togliamo la forma alla narrativa breve, che può permettersi un po' di ricercare, non dico di sperimentare, però di ricercare molto sulla forma, togliamo tantissimo. Io la sento un po' come dei piccoli scrigni o come i racconti, intendo, o come dei bonsai. Bisogna curare ogni aspetto, ogni fogliolina. Spesso non hanno la capacità di accompagnarti, di accompagnare il lettore o la lettrice lungo un viaggio, o lungo un periodo della propria vita, o lungo semplicemente il viaggio di andata e ritorno per il lavoro. Quindi devono essere curati in ogni aspetto, partendo da quello formale. E io, quando vado a scrivere dei racconti, la forma è quasi intessuta nella storia stessa, cioè nasce quasi prima la forma che poi chiama la storia. Nasce prima un'idea che è anche sempre formale e che poi, appunto, come un cavallo di Troia, va ad aprire la botola della pancia e fa scaturire la storia, fa invadere la mente, la città di Troia come una mente che viene invasa da pensieri che però nascono da un contorno, ecco, se vogliamo continuare la metafora del cavallo, che è quello del corpo del cavallo. Ma quella deve essere solo un innesco e poi c'è bisogno di aprirsi ad altro. L'aspetto formale rimane fondamentale. Nell'Infinita ha parlato diversi, non è assolutamente il primo che mi dice che sembrano dei versi. Io non l'ho pensata come un racconto in versi, ma sicuramente è un diario a due voci, perché il protagonista maschile e la protagonista femminile si alternano in questo racconto, e ho voluto semplicemente giustificare a sinistra la voce dell'uno e a destra la voce dell'altra, ma mantenendo un linguaggio particolarmente intimo. E questo ha portato il linguaggio stesso in una direzione poetica, perché erano dei diari intimi, due diari intimi che non hanno bisogno da parte di chi scrive di essere comunicati per forza. Sono dei diari intimi scritti per sé e scritti per l'altro. I due si parlano in un intreccio continuo, amoroso, anche se stiamo parlando di una storia d'amore probabilmente al tramonto.
0: Lei ci diceva del contorno, questo mi sembra un'immagine utile per capire quello che Emanuele Muscolino fa nei suoi racconti, perché appunto i due protagonisti dell'Infinita cambiano corpo, anche se ciò che c'è dentro quel corpo rimane uguale. Poi parlava del cavallo di Troia, c'è anche per esempio un personaggio, quello del primo racconto, Fabrizio, che si riduce, attua un processo di riduzione degli spazi vitali, quasi volesse addirittura alla fine rientrare dentro il proprio corpo, essere solamente ciò che è contenuto nella sua pelle, anzi in una pelle che immagino smagrita, veramente ridotta al minimo, e si rinchiuderà in una sorta di buca, di tomba, in cui rimarrà con l'idea di trasformarsi in una parte della natura. In fondo siamo di nuovo su quell'idea della reincarnazione di cui parlavamo prima. In questo L'infinita lei cita Liopelle, penso sia il libro di filosofia di Didier Anzio. Ecco, che importanza ha questa pelle per le persone? Per le persone è importante cambiare la propria pelle? Viviamo in un'epoca in cui forse la pelle viene trasformata, fatta propria, deformata?
1: È incredibile come adesso i giovanissimi sono agganciati a questa esigenza che in realtà c'è da tantissimi anni ormai, perché quando ero piccolo io mi ricordo che si parlava della stessa cosa. Comunque adesso sembra ancora di più che è diventato un must apparire in un certo preciso modo. Forse prima bisognava comunque sì apparire belli, magri, alti, biondi con gli occhi azzurri, si diceva quando ero piccolo io. Adesso ci sono dei canoni ancora più definiti e i ragazzi sono disposti a farsi del male, a rischiare anche l'incolumità fisica e non solo, soprattutto psicologica in realtà abbiamo visto, pur di rientrare in quello standard. E se ci pensiamo, nonostante tutta la cultura che continuiamo a cercare di difendere e promuovere e portare avanti, poi il contorno della nostra pelle finisce per identificarci, continuiamo a chiamare io il contorno del nostro corpo e specialmente la nostra pelle. Non chiamiamo tanto io quello che c'è dentro, che quasi ci fa ribrezzo pensare come siamo fatti dentro. Diciamo che non ci interessa, quello fa parte dei piani inferiori. E quello che abbiamo attorno è difficile da raggiungere, cioè le altre persone, un'idea di società più strutturata, organica, propositiva, progressista, sono tutte cose molto complesse. Invece l'io lo dominiamo molto bene, almeno apparentemente. E questo è molto, molto interessante, perché in realtà siamo prima di tutto delle onde, e quindi definire l'io come semplicemente un contorno geometrico molto piccolo e vicino a noi è limitante, però è quello con cui ancora abbiamo a che fare. E in questo paradosso, nella difficoltà di esprimere quindi l'io come entità più ampia di quella del proprio corpo, nascono molti dei miei racconti, compreso questo Fabrizio nel buco di cui accennava prima.
0: Scende nel buco. Quello che lei ci diceva ha fatto anche pensare invece a una frase nel racconto ambientato in Ucraina, Miscia il falco, quando un uomo che addestra Miscia all'uso di un F-16, cioè un fighting falcon, appunto un aereo da guerra, un caccia, gli dice: il gesto va ripetuto finché non lo si dimentica, perché quando la mente dimentica il corpo impara. La mente tradisce, il corpo no. Questo per completare così un discorso sul corpo, però a proposito di questo racconto, che ha molto spazio nel libro, come è nato? C'è una sua esperienza diretta o una sua riflessione sulla guerra in Ucraina o un suo punto di vista? Ne abbiamo parlato tra l'altro oggi pomeriggio qui a Fahrenheit con Valentina Bazzè, anche nei messaggi con gli ascoltatori. Qual è insomma il ruolo di questo racconto anche nell'economia del libro?
1: Il racconto è posto proprio come chiave di volta del libro, da un certo punto di vista, è un manifesto del libro.
0: È quello centrale, tra l'altro.
1: Quello centrale è forse uno dei più lunghi, comunque prende molto spazio, è il diario di un pilota di guerra che lascia, di fatto è la prima generazione che lascia il mondo sovietico e si consegna nelle mani politiche e militari e tecnologiche degli Stati Uniti e dell'Occidente. Quindi c'è l'abbandono di certezze che non sono tali, antiche.
0: Quelle che ha il padre, che invece è ancora molto legato all'orizzonte dell'URSS, diciamo.
1: Esatto. E per poi andare però dove? in una direzione che è quella appunto del mondo occidentale, che ti dà in mano, nel caso del racconto, uno strumento tecnologico molto potente, che è quello di un F-16 ammodernato, un aereo da guerra, che può tanto fargli vincere la guerra quanto in realtà condannarlo alla morte, perché con questo strumento può andare verso una missione mortale. Quindi questo passaggio dalle certezze del passato a una possibilità futura potenzialmente migliore può essere di nuovo funesto, può essere ferale, e quindi c'è la mancanza di orientamento, la mancanza di direzione che informa tutto il libro, e la necessità al contempo del protagonista, dei personaggi, di perseguire il futuro, anche se probabilmente sarà un futuro funesto.
0: La moglie di Misha, Olga, come apprendiamo da alcune righe quella nel racconto, 2 anni prima ha subito qualche cosa di terribile, che però non viene mai apertamente raccontato. E qualcosa di simile avviene in un altro racconto, Il formicaio. Qui abbiamo alla fine un rapporto fra la figlia, che nella maggior parte del racconto è una bambina, una ragazzina, e poi diventa adulta, e il padre, e c'è una scena che non voglio raccontare per non rovinare la lettura, ma che comunque è molto sintetica. Vorrei chiederle, Muscolino, qual è il ruolo dell'ellissio, del silenzio nella sua scrittura?
1: Io ho una formazione cinematografica, c'era il mio insegnante di fotografia che diceva sempre la fotografia non racconta con la luce, racconta con il buio. Se guardiamo gli ultimi 45 minuti di Apocalypse Now, sono tenuti in piedi dalla recitazione magistrale di Marlon Brando, ma soprattutto dal buio. In quel buio, in tutto ciò che non vediamo, c'è tutto quello che vogliamo vedere e tutto quello che vogliamo sapere. Quindi, se riusciamo a dominare una narrazione attraverso il non detto, a mio avviso, e creare un'ellissi che sia feconda, soprattutto in un racconto, ma non solo, anche in un romanzo, abbiamo fatto centro, ecco. Cioè, non far arrivare, ma questo succede in tutte le arti, a mio avviso. Riuscire a creare una zona dove i pensieri, i ricordi, l'immaginazione, i desideri dello spettatore e della spettatrice possano germogliare, e dare anche il tempo, questo lo sento forse più in una lunghezza dilatata come può essere quella di un romanzo o di un film, dare il tempo affinché questo succeda, farlo succedere da sé, ecco. L'ellissi ha un po' questa funzione, dare la possibilità al lettore e alla lettrice di proiettare, che è la cosa più importante, secondo me.
0: Una settimana fa avevamo qui Emiliano Morreale, che ci parlava del suo ultimo saggio, che ha a che fare con il modo in cui gli scrittori raccontano il cinema. Non le sceneggiature, non i romanzi trasformati in film, ma proprio i romanzi di scrittori in cui ci sono scene ambientate nel mondo del cinema, per esempio. E Morreale diceva: è strano perché noi parliamo spesso di un romanzo cinematografico, di una scrittura cinematografica, ma in realtà in molti casi questo non corrisponde alla realtà. Ecco, per esempio, noi pensiamo al cinema come un'arte che ci mostra le cose come sono, nella loro oggettività, non dal punto di vista di qualcuno, se non in casi particolari che conosciamo. E invece questi sono tutti racconti in prima persona. Tranne uno, direi il primo, e anzi in una prima persona, come dire, che ha un obiettivo particolarmente stretto, tanto che a volte dobbiamo interrogarci, chiederci: ma ci sta raccontando le cose come sono veramente andate oppure no? Ecco, questa è una scelta che lei sente cinematografica oppure no, Muscolino?
1: Bella domanda difficile. Allora sì, se penso la prima cosa che ho pensato è stato Il Cigno Nero, il film Il Cigno Nero, ma ci sono tanti altri esempi che al momento non mi sovvengono. Diciamo che si può ricreare anche con l'immagine una prima persona che si tradisce, una prima persona che non dice la verità, così come lo si può fare nella scrittura. Io penso che la misura in cui la mia scrittura di questi racconti di fast forward cinematografica è il fatto di non concedere che ci siano delle scene descrittive lunghe che escano fuori dal ritmo. L'idea è, una volta che è imposto un ritmo, devo tenere il lettore dentro, la lettrice dentro, come se fosse una sceneggiatura, dove almeno nella sceneggiatura classica occidentale, diciamo di stampo americano, non si può inserire una scena, neanche una riga, che non porti avanti di una virgola la narrazione. Quindi un'altra ricerca del libro è quella appunto proprio del ritmo e di ricercare questo continuo sbilanciamento in avanti, questo levare che necessita di un passo ulteriore da fare per non cadere in continuazione. L'idea di trascinare il lettore verso la pagina successiva e verso la fine, questo è stato un tentativo formale per ricongiungerci a quello che abbiamo...
0: Infatti, i finali spesso sorprendono. Nel finale di Fabrizio nel buco abbiamo questo scendere in questa buca dove ci sono ragni, larve e via dicendo. Poi c'è il formicaio, naturalmente, il racconto intitolato Il formicaio. E poi per esempio c'è un altro racconto in cui si dice questo è quello che ha a che fare con un mondo giovanile. Marco Orizzontale mi chiede se c'è la salvezza per le miriade di formiche operaie che la regina madre rende sterile alla nascita. Oppure c'è l'ultimo racconto in cui l'incontro con la morte è accaduto solamente guardando le formiche. Io queste formiche, questi insetti che spuntano da tutte le parti, che brulicano, possiamo dire, nei suoi racconti, mi chiedo se hanno a che fare con l'interesse per uno sguardo dall'alto oppure per la morte, di nuovo, perché insomma in fondo alla fine si parla di terra, o c'è qualche cosa, o è semplicemente una coincidenza, ho notato delle parole scelte qua e là.
1: No, c'è sicuramente intanto c'è l'idea, cioè, mi ritengo un animalista per quanto riesco a farlo, per cui la connessione e l'identificazione, non che ami particolarmente le formiche o altri insetti, ma l'identificazione con un gruppo di esseri viventi che, visti dall'alto, brulicano e cercano di sopravvivere e di convivere tra di loro, sicuramente c'è, ecco. Cioè, noi umani, visti un po' dall'alto, siamo semplicemente formiche. Delle formiche. Nessuno vedrà la Gioconda, la bellezza di una scultura, dell'architettura, di tutto quello che riusciamo a fare, diciamo, a livello tecnologico. Se andiamo ancora più su, non si vede praticamente nulla, quindi di quello che siamo, di tutto quello che pensiamo di aver fatto. Quindi da una parte sì, siamo delle formiche, e dall'altra queste formiche al contrario sono molto umane, cioè riescono a, appunto, ci sono lotte intestine, ci sono regine, ci sono lotte tra fratelli, sorelle.
0: Questo è un po' il motivo per cui vale la pena di chinarsi, diciamo, su questi racconti. Sono 7 racconti raccolti nel libro d'esordio di Emanuele Muscolino, che si intitola Fast Forward, è pubblicato da Racconti Edizioni, giustamente, ed è il nostro libro del giorno di oggi. Grazie.
1: Grazie a lei e grazie a voi.
0: E noi vi lasciamo a questo punto naturalmente a 6 gradi, ma poi anche tutti gli altri programmi di Rai Radio 3, e Fahrenheit torna lunedì alle 15 con la conduzione di Susanna Tartaro, che vi ricordo è anche curatrice del programma. Quindi saluti da Tommaso Giartosio, da Beatrice Palazzoni in regia, Mirko Buonomo e Andrea Perrone alla console, e in redazione Giosuè Calaciura, Laura Zanacchi, Carlo D'Amicis, Marianna Soccodato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano ed Emilia Morelli. Buon fine settimana con i programmi di Rai Radio 3 e con ogni altra fonte di piacere. Marianna Soccodato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano ed Emilia Morelli. Buon fine settimana con i programmi di Rai Radio 3 e con ogni altra fonte di piacere.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it

0: 6 gradi.
1: Buonasera a tutti e bentrovati all'ascolto di 6 gradi. Io sono Paola De Angelis, come c'è Luigi Iavarone in regia, Fabio Melis alla parte tecnica. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano. Se volete comunicare con noi durante la diretta 335-5634-296, stasera la nostra selezione vi porta da Etta Scollo ai Tiger Lilies.

Un'apertura sontuosa stasera per 6 gradi, è Tascollo dal vivo, Cantarò. È Tascollo con l'Orchestra Sinfonica Siciliana in questo omaggio a Rosa Balistreri, un lavoro del 2005. Cu te lo dissi? Chi te l'ha detto? È una delle canzoni più famose del repertorio di Balistreri, è un canto d'amore. È Tascollo, nelle note per questo disco, dice di aver conosciuto la voce di Rosa all'età di 14 anni perché qualcuno le regalò una cassetta con dei brani registrati. In quei giorni lei aveva l'influenza, per cui, costretta evidentemente a casa, forse anche a letto, non fece che ascoltare quella selezione e rimase molto colpita dalla voce di Rosa Balistreri per l'essenzialità del suo canto, che era molto legato alla vita e all'urgenza soprattutto dell'esistenza, e quindi forse per via della febbre le restò come una specie di cicatrice interiore, verrebbe da dire una cicatrice sonora. Poi ci fu un'occasione di ascoltare Rosa Balistreri dal vivo, ma lei era di nuovo a letto con la febbre, quindi evidentemente il destino è che È Tascollo dovesse scoprirla meglio, approfondire la conoscenza attraverso il repertorio, e ha iniziato anche a fare ricerche sulla musica popolare siciliana. Trovava poi

anche nella sua esplorazione di altri generi, dei parallelismi di questo canto così violento di Rosa Balistreri, ad esempio con quello scarno di Billie Holiday, magari nell'interpretazione di uno dei suoi brani più famosi, Strange Fruits. E comunque in quel momento Tascolo ha deciso che la voce, l'opera, il repertorio di Rosa Balistreri non dovesse rimanere un tesoro per poche orecchie. Primo grado di stasera, una collaborazione avvenuta negli anni Ottanta, perché tra l'83 e l'87 a Vienna Etta Scollo ha suonato con vari artisti, tra cui con un grande musicista blues, Champion Jack Dupree, sia in studio che in concerto. E allora lo ascoltiamo adesso con il suo primo disco del 1959, intitolato Blues from the Gutter. Ascoltiamo Going Down Slow.

Please.

grazie.

Stasera a 6 gradi Radio 3 stiamo ascoltando una selezione musicale scelta da Luigi Iavarone e dopo Etta Scollo che cantava Rosa Balestreri, Champion Jack Dupree da il suo primo disco intitolato Blues from the Gutter e Going Down Slow, disco del 59 che viene considerato un capolavoro nella sua lunga e prolifica carriera, inciso a New York con un ottimo gruppo, prodotto da Jerry Wexler per la Atlanta Records, è appunto una pietra miliare sia nel repertorio del blues sia nella carriera di Champion Jack Dupree, che era un musicista nato a New Orleans all'inizio del 1900, rimasto orfano da bambino e quindi poi aveva imparato a suonare il piano con questo stile barrel house, cioè uno stile blues molto veloce e percussivo, anche un po' spiando gli altri musicisti, frequentando i locali, i juke joints. Poi si è arruolato in Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato fatto prigioniero, ha passato 2 anni in un campo di prigionia giapponese e quando è tornato negli Stati Uniti ha deciso di fare il musicista. È morto nel 92. Secondo grado è la passione per la cucina, perché Dupree ha spesso fatto il cuoco, anche quando era militare, faceva il cuoco nella marina statunitense e dopo, anche se lavorava come musicista, quindi incideva dischi e suonava in giro, non erano queste delle entrate sufficienti a mantenere la sua famiglia, per cui, visto che era bravo con la cucina creola, si mise a lavorare come cuoco prima in una università e poi in vari ristoranti di New York. Rossini è un celebre gourmand, a lui si devono anche ricette come il filetto alla Rossini, la torta Guglielmo Tell e anche, vi cito stasera una sua affermazione, lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni. Stasera di Rossini ascoltiamo La Scala di Seta, una farsa comica in un atto che è andata in scena nel 1812, ma poi è un po' scomparsa dal repertorio, ripresa nel dopoguerra, però la sinfonia d'apertura è rimasta un pezzo molto frequentato del repertorio sinfonico e infatti l'ha scelta anche Claudio Abbado per questo disco del 91 con la Chamber Orchestra of Europe. Ascoltiamo.

Ed ecco la l'ouverture della Scala di seta di Rossini, un'incisione del 1991, la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. La Scala di seta è la terza delle cinque farse che Rossini scrisse per il Teatro San Moisè di Venezia tra il 1810 e il 1813. La storia, perlomeno l'incipit, Giulia attende con impazienza il momento in cui può finalmente liberarsi del servitore germano, perché nella sua camera è già nascosto Dorville, un giovane che lei ha sposato in segreto e che riesce ad accedere alla sua stanza grazie a questa scala di seta che cala giù dalla finestra. C'è inquietudine tra i due giovani, perché sta per arrivare Blansac, un corteggiatore assai importuno, che il tutore di Giulia, appunto, il cui tutore di Giulia le ha promesso, insomma, di farle sposare Giulia. Scusate la costruzione un po' contorta, ma in questo momento è venuta così. Quindi Giulia però ha un contropiano perché vuole deviare questo corteggiamento di Blansac sulla cugina Lucilla, che è innamorata in effetti di lui. E poi, per scoprire il seguito, bisognerà trovare un'incisione della Scala di seta di Rossini. Intanto è arrivato un'altra frase celebre, perlomeno Fabrizio scrive, sembra che sia stata detta da Rossini: per mangiare un tacchino bisogna essere in due, io e il tacchino. Chissà se è apocrifa questa dichiarazione oppure no. Malinconicamente bellissime le prime due canzoni, Etta Scollo con Cute Lodissi di Rosa Balestreri e Champion Jack Dupree con Going Down Slow. E adesso abbiamo avuto un momento così molto vivace con l'ouverture di Rossini. Terzo grado sono i soprannomi zoologici. Rossini era detto il cigno di Pesaro. Maynard Ferguson, The Fox, la volpe. Maynard Ferguson Plays Jazz for Dancing è un titolo che è tutto un bel programma. È un disco di questo trombettista canadese del 1959. E noi ascoltiamo It Might As Well Be Spring, una canzone scritta per un film del 45, Festa d'amore in italiano, State Fair, il titolo originale, canzone che vinse anche l'Oscar come miglior canzone originale. Ascoltiamo.

It Might As Well Be Spring, una canzone di Oscar Hammerstein e Richard Rodgers nella interpretazione di Maynard Ferguson dal disco del 59 in cui suonava jazz per le danze. Si era fermato nell'orchestra di Stan Kenton, poi già nel 57 aveva creato la sua di orchestra Maynard Ferguson, ma è interessante la sua traiettoria dopo l'era delle big band, perché già negli anni 60 lui cominciava a sentire un po' così soffocato anche sia per la fine appunto di quest'epoca delle big band, ma anche perché sentiva nel pubblico americano una resistenza al cambiamento, per cui diceva: se durante un concerto non suonavi perlomeno un classico come Maria da West Side Story, il pubblico se ne andava a casa insoddisfatto. Quindi a un certo punto dismette la sua orchestra e già all'inizio degli anni 60 si trasferisce con la sua famiglia a Millbrook per andare a vivere con Timothy Leary, Ram Dass e tutta la comunità dell'Università di Harvard, per cui anche lui, Maynard, con la moglie Flo assumevano LSD, psilocibina, altre sostanze psichedeliche, tutte sostanze che sono al centro dei nuovi studi sul trattamento delle dipendenze di vario tipo, del disturbo da stress post-traumatico, tutto con ottimi risultati, oltre che per il trattamento della depressione grave. Ma tornando a Ferguson, rimangono a Millbrook per 3 anni, lui viene anche citato nell'Electric Kool-Aid Acid Test di Tom Wolfe, e poi nel 67 questa comunità comunque si disgrega, l'esperimento di Millbrook è arrivato alla fine e lui va a vivere in India e insegna in una scuola di Krishnamurti vicino Madras. Quarto grado, molto interessante, sono gli strumenti assai particolari, perché per Ferguson c'è questa tromba Firebird che oltre alle caratteristiche di una tromba standard aveva anche una slide come quella del trombone. Per Future Man o Roy Wooden di Bella Fleck and the Flextones c'è questo Syntax Drumitar, che è un controller per sintetizzatori musicali che ha la forma di una chitarra. Infatti è uno strumento pensato proprio per i chitarristi, perché ricalca l'impostazione di quello strumento. E lui, Roy Wooden, l'aveva sviluppata questa Syntax Drumitar collegandola alla Syntax, quindi questo sistema di controllo per sintetizzatori, collegandola al suono della batteria, che era il suo strumento. Li sentiamo, Bella Fleck and the Flextones, quindi sentiamo anche questo curioso strumento con The Ballad of Jed Clampett.

Beh, forse qualcuno avrà riconosciuto l'intervento, anche se abbastanza così defilato, di Bobby McFerrin in questo brano The Ballad of Jed Clampett dall'album Little Walls di Bella Fleck and the Flecktones, un disco del 2003. C'era anche Divinity Rocks, sulla voce femminile, e Sam Bush. Decimo album per questa formazione nata alla fine degli anni 80, formata appunto da Bella Fleck al banjo, Victor Wooden alla chitarra basso, da suo fratello Roy Wooden alla drumitar, quello strumento che abbiamo descritto prima, e Howard Levy armonica e tastiere. Un gruppo americano di jazz fusion con uno stile molto eclettico come la loro strumentazione, che quindi unisce l'improvvisazione jazz al bluegrass, al rock, alla musica funk, varie tradizioni musicali. E con questo siamo arrivati al quinto grado della scaletta di stasera di 6 gradi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio 3. Il quinto grado sono le coppie in musica. Bella Fleck, che è un virtuoso del banjo, è sposato con una virtuosa dello stesso strumento, Abigail Washburn, mentre i Maliani Amadou e Mariam sono stati una coppia, marito e moglie, per decenni, fino purtroppo alla morte di Amadou per malaria lo scorso aprile. E questo, da cui sentiamo un brano, è il loro quindi album postumo, uscito 6 mesi dopo la morte di Amadou. Si intitola L'amour à la folie. È stato scritto dalla rivista francese Les Saint Rock che questo duo maliano ha cavalcato un unicorno, cioè un unicorno musicale, ovviamente, un afropop intrecciato con ritmi della tradizione mandinga, dogon o tamashek, innestato però sulla passione per il rock inglese degli anni 70, in cui la chitarra era molto prominente. Infatti Amadou ha sempre citato come suoi eroi David Gilmour, Paul Kossoff dei Free e Mick Ralph dei Bad Company. Questi erano i suoi modelli. Ascoltiamo Sabujugu da L'amour à la folie.

Vent'anni dopo il successo di Dimanche à Bamako, Amadou e Mariam hanno pubblicato L'amour à la folie, un disco testamento, essendo l'ultimo di questa coppia. Nel frattempo, in questi anni, sono diventati delle figure universali, invitati alle cerimonie olimpiche, alle cerimonie dei premi Nobel, e hanno sempre lavorato con la stessa gioia, con lo stesso entusiasmo. Questo è un disco anche con vari ospiti, in cui però mantengono la loro formula che funziona sempre. Il brano si intitolava Sabujugu. Amadou e Mariam, il sesto grado, perché siamo arrivati in pratica alla fine di questa selezione, è l'edizione del festival All Tomorrow's Parties del 2010, curato da Matt Groening, creatore dei Simpson. Quell'anno, oltre ad Amadou e Mariam, nella line-up, nel cartellone, c'erano anche The Tiger Lilies, questo gruppo di cabaret punk brechtiano, che adesso sentiamo, con un progetto molto interessante, perché è preso dal classico di Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, quindi la storia di questo marinaio che uccide questo albatros. Quindi lui e la sua ciurma vengono puniti duramente, tutti muoiono uno dopo l'altro, solo lui sopravvive, perché deve appunto girare eternamente per il mondo raccontando la sua storia e insegnare che tutte le cose, piccole e grandi, sulla terra sono importanti, ogni forma di vita va rispettata. E allora la selezione di stasera, partita da Etta Scollo e Rosa Balistreri, si chiude con questo brano di Albatross, Part 1 dei Tiger Lilies, da Rime of the Ancient Mariner.

0: stupid pride. The Albatross Part 1, Tiger Lilies da Rime of the Ancient Mariner, che è un disco epico, come epica la ballada, la ballata di Samuel Taylor Coleridge, Rime of the Ancient Mariner, pubblicata nella prima edizione delle Lyrical Ballads. Quindi un disco di 25 tracce e anche un progetto multimediale dei Tiger Lilies del 2012. Siamo arrivati in conclusione della puntata di stasera, una scaletta veramente emozionantissima. Ci scrive Emilio, l'ultimo messaggio che è arrivato in ordine di tempo, quindi grazie a tutti voi per averla apprezzata, a Luigi Iavarone che ha scelto le musiche, che era in regia stasera, Fabio Melis alla parte tecnica, Nicola Catalano il nostro curatore. Tra poco vi lasciamo come di consueto al giornale radio e poi a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3, a domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: L'emergenza di Ceuta, circa 60.000 migranti entrati nell'enclave spagnola, più della metà rientrata in Marocco, oltre 50 morti, il premier Sanchez, mafie e responsabili, l'Italia sospende accordo Schengen con la Spagna. Medio Oriente, Trump su Gaza, intesa storica per disarmo di Hamas e ritiro di Israele dalla striscia, ma il gruppo sciita e lo Stato ebraico dettano altre condizioni. Il caldo estremo non molla la presa, 11 le città da bollino rosso, domani saliranno a 19, fine settimana rovente anche su strade e autostrade per l'esodo estivo. Buonasera da Sara Piselli. La crisi migratoria a Ceuta. Sono 60.000 gli arrivi, mentre è salito a 57 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola sulla costa marocchina. A Ceuta è arrivato anche il primo ministro spagnolo, il corrispondente.
3: Un attacco, una violazione.
4: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Proprio da Ceuta, Sánchez ha ipotizzato una riforma per rendere più efficienti i rimpatri, assicurando che il Marocco accelererà le procedure per il ritorno dei propri cittadini, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare, a nuoto. Sanchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema Spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen tuttavia prevede che per entrare nell'Europa continentale dall'enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo, oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente, gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Dal Cairo, Leonardo Sbura per il GR3.
2: Sull'emergenza Ceuta è intervenuto il presidente Trump. È una catastrofe, sembra un'invasione, la Spagna non sa come rispondere. In Europa la presidente della Commissione von der Leyen ha scritto: non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le regole. La Finlandia appoggia la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. Dalla Germania il cancelliere Merz ha espresso sostegno a Madrid per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia si dice pronta ad aiutare anche attraverso l'agenzia Frontex. E sulla situazione di Ceuta è scontro diplomatico Roma-Madrid. Il governo italiano, dopo una riunione al Viminale, sospende gli accordi di libera circolazione di Schengen con la Spagna. La premier Meloni è in costante contatto con il ministro dell'Interno Piantedosi e diversi leader europei.
5: Non più un'ipotesi, l'Italia è il primo paese europeo a sospendere ufficialmente gli accordi di Schengen con la Spagna. La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, che riunisce il Comitato per la Sicurezza delle Frontiere e mette Roma al centro del dibattito fra le cancellerie europee. Molti infatti contatti di Giorgia Meloni con gli omologhi europei, a cominciare dalla premier danese, con cui l'italiana guida una coalizione di paesi che chiedono a Bruxelles politiche più rigide sull'immigrazione, una linea che si sottolinea nella sede del governo trova consensi crescenti, con Roma che rivendica il cambio di passo sul tema, il dibattito spostato dalla redistribuzione alla difesa dei confini esterni dell'Unione, ed è scontro con Madrid dopo le parole di Antonio Tajani, che ha collegato i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari già presenti nel paese, parole che hanno spinto il governo spagnolo a convocare l'ambasciatore italiano Federica Ionta, GR3.
2: Quanto sta accadendo a Ceuta e le posizioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
6: Il modello Sanchez, che tanto ha ispirato la sinistra, ha fallito. Da Forza Italia Maurizio Gasparri sintetizza la posizione della maggioranza che sostiene il governo e critica la Spagna. Così anche Fratelli d'Italia, che parla di fallimento spagnolo, Elisabetta Gardini.
7: Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
6: Per Lupino i moderati flussi migratori vanno governati senza ideologie. Lega favorevole a sospensione di Schengen, blocco navale e ulteriore stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni quella del governo italiano è propaganda, è da irresponsabili aprire una crisi con Madrid, dice la leader PD Elly Schlein. Per i Dem questa linea è per rincorrere Vannacci. Per i 5 Stelle di Giuseppe Conte la premier fa sciacallaggio, visto che gli sbarchi in Italia sono aumentati. Dice no agli slogan Carlo Calenda, azione. Matteo Richetti.
8: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen e sospendendo le regole europee. Ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
6: E per AWS le immagini che arrivano da Ceuta sono il fallimento dell'Europa che spende in armi e non contro la povertà. Vasco Pirri, GR3.
2: Medio Oriente, il presidente americano Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul disarmo completo di Hamas a Gaza, definendolo un passo monumentale per la pace. Secondo il presidente, al disarmo seguirà il ritiro israeliano dalla striscia. Da Hamas e Israele però giungono altre condizioni. L'inviata.
9: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben-Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo, apre la porta Sanchez alla gente di Gaza, ma anche il principale rivale di Netanyahu parla di una resa alla propria debolezza, senza che nessuno degli obiettivi di guerra sia stato raggiunto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: Economia, dati Istat sulla fiducia, migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo a luglio, stabile il carrello della spesa.
10: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente, è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Rania, GR3.
2: È scontro politico sulle chat di Del Mastro. Il presidente della Camera Fontana conferma il congelamento delle conversazioni telefoniche tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Dori dichiara che è inammissibile negare alla Giunta l'accesso alle chat. La maggioranza sostiene le decisioni di Fontana e critica Dori. Le opposizioni ritengono la decisione del presidente della Camera una gravissima lesione delle prerogative parlamentari. Primo fine settimana di partenze per le vacanze all'insegna del caldo e del traffico.
11: Da domani saremo nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Le città contrassegnate con il bollino rosso saliranno a 19 e domenica saranno 23 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile. Un picco che potrebbe durare per l'intera settimana. Già registrate oggi temperature fino a 42 gradi in pianura padana, Sicilia e 40 gradi nelle altre regioni. Il cielo è per lo più sereno, ma l'anticiclone africano carica l'atmosfera di energia che in serata può trasformare gli sporadici temporali estivi in grandinate, non solo in quota, spiega il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
12: I temporali si stanno manifestando in maniera più frequente e intensa sulle Alpi centro-occidentali e del Trentino Alto Adige, con sconfinamenti fino a termine giornata anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Brevi rovesci invece si stanno verificando sulla Sicilia sud-orientale. Tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali, lasciando spazio ad ampie schiarite.
11: Si raccomanda dunque prudenza a chi si mette in viaggio. Dopo una giornata di code ai caselli, la viabilità tornerà più scorrevole dopo le 21. 21, ma domani mattina sarà di nuovo bollino nero con rallentamenti in direzione di mare e montagna. Francesca Fornario, GR3.
2: È morto a Milano Don Antonio Mazzi, attivista, educatore, fondatore della Fondazione Exodus. Ha speso la sua vita nell'accoglienza e il riscatto delle persone più fragili, in particolare nell'impegno nel recupero di tossicodipendenti. Aveva 96 anni. Domani e domenica l'apertura della Camera Ardente proprio presso la sede Exodus nel Parco Lambro a Milano, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, martedì, l'ultimo saluto a Franco Baresi, capitano del Milan e della Nazionale, scomparso oggi a 66 anni. Cordoglio del mondo del calcio, ma anche politico e istituzionale per il grande difensore che ha segnato la storia del pallone.
13: Campione autentico Franco Baresi, fuoriclasse assoluto e bandiera del Milan invincibile di sacchi e di capello. Oltre 700 le partite ufficiali disputate con la maglia rossonera cucita addosso. Lanciato in Serie A appena 17enne da Nils Lidholm, vinse lo scudetto della Stella nel 79, diventando per tutti El Piscinin. Così Carlo Lidholm, figlio del tecnico svedese.
14: Mio padre vide questo Piscinin in allenamento e già disse a me, che sono più o meno coetaneo di Franco, questo ragazzo diventerà un grande, un grandissimo, forse il più grande di tutti. Me lo disse prima di farlo debuttare. A 17 anni a Verona, uno dei più grandi capitani che abbia avuto il Milan.
13: Da allora una scalata irresistibile fino a diventare il simbolo di una squadra capace di vincere tutto in Europa e nel mondo. Non ebbe la stessa fortuna in nazionale, chiuso da un altro fuoriclasse come Gaetano Scirea. Fu campione del mondo nell'82 senza giocare, protagonista poi a Italia 90. A 34 anni baluardo dell'Italia di Sacchi, sconfitta a Pasadena nel 94 contro il Brasile solo ai calci di rigore, una finale giocata dal capitano dopo un recupero miracoloso ed un'operazione al menisco subita appena 25 giorni prima. Le sue lacrime sulla spalla di Arrigo per il rigore sbagliato appartengono ormai alla storia di questo meraviglioso sport. Franco Baresi, altra categoria davvero. Filippo Corsini, GR3.
2: Fotografia come strumento per conoscere il mondo, lo è stata per Mario Dondero, grande fotoreporter scomparso 11 anni fa. Una serie di sue immagini inedite è in mostra al Forte di Bard in Valle d'Aosta.
15: Si considerava un osservatore, Mario Dondero, un flâneur che andava in giro per il mondo a fotografare quello che la vita gli raccontava. E nel titolo della mostra al Forte di Bard, Dondero è chiamato il partigiano dell'umano. Il curatore, Claudio Composti.
16: Partigiano dell'umano perché Mario Dondero amava la vita e le persone comuni. E per lui fotografare un politico, un attore o un intellettuale o un contadino era esattamente la stessa cosa.
15: Le immagini in mostra sono inedite e provengono dall'archivio di Mario Dondero, conservato la fototeca provinciale di Fermo ad Altidona.
16: Ho scelto 100 scatti vintage inediti, divisi per tematiche tra politica, manifestazioni e gente comune. Una chicca, il Pasolini in Africa. L'Africa era uno dei grandi amori di Mario e si incrociava anche con Pasolini che faceva di seta anche in Africa.
15: Oltre alle fotografie, l'archivio Dondero contiene più di 200 quaderni.
16: La scrittura per Mario Dondero era fondamentale, considerando che è stato un cronista e passa al fotogiornalismo proprio per avere una velocità di racconto maggiore e più immediato, ma mantiene la scrittura anche dietro le fotografie con lunghissime annotazioni.
15: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto in studio, in regia Federico Foroni e Stefano Catini. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45 dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati. trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Sono le 18.59, apriamo in A6 in Piemonte, nei pressi di Ceva, in direzione Savona, dove si registra un incidente. Ci spostiamo in Lombardia in A4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, un incidente con 3 auto coinvolte provoca 2 km di coda. Al momento risulta disponibile al transito solo la prima corsia. Andiamo in Emilia-Romagna in A1 tra Fidenza e l'allacciamento con la 15 in direzione Bologna, segnalato un altro incidente. Incidente anche in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna, che provoca 4 km di coda. E continuano gli incidenti, andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e San Miniato Basso in direzione Livorno, 4 km di coda. In A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo, un veicolo in avaria provoca 2 km di coda. E infine chiudiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione della capitale, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e San Miniato Basso in direzione Livorno, 4 km di coda. In A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo, un veicolo in avaria provoca 2 km di coda. E infine chiudiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione della capitale, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: per non dimenticare il tragico attentato del 2 agosto 1980. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Marco Angius, eseguono il concerto finale del concorso internazionale di composizione. Un appuntamento con la grande musica, in memoria delle vittime di tutte le stragi. Concerto per il 2 agosto da Piazza Maggiore, domenica alle 21:20, in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.
1: Rai Radio 3.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Che ho fatto io per meritare questo? Storie di donne.
15: Buonasera, benvenuti al Cinema alla Radio, l'appuntamento della domenica di Hollywood Party. Questa sera vi raccontiamo un film molto particolare, Thelma e Louise di Ridley Scott del 1991. È un road movie, un film catartico, un film liberatorio, un film che ci regala dei personaggi femminili indimenticabili e ci regala anche un viaggio molto particolare, appunto, in un'America misogina, un'America violenta, accompagnate da due grandi attrici che ricevono proprio in questo film un trampolino di lancio ulteriore alla loro carriera. Stiamo parlando di Susan Sarandon e Gina Davis, e con una colonna sonora d'eccezione che vede brani degli AC/DC, Marianne Faithfull, Bruce Springsteen, B.B. King e così via. Il film è appunto un road movie, è un viaggio nell'America della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e proprio con queste visioni di questi spazi sconfinati dell'America profonda si aprono i titoli di testa del film. E la prima scena, nella quale subito cominceremo il nostro racconto, è una scena che ci proietta nel ristorante dove Louise, una delle protagoniste del film, interpretata da Susan Sarandon, sta lavorando, ma a un certo punto interrompe il lavoro per chiamare la sua più cara amica, che è appunto Thelma, interpretata da Gina Davis. Ascoltiamo adesso che cosa si dicono. Louise ha una proposta davvero molto particolare da farle.
16: Rispondo io. Pronto?
17: Ehi, come sta la mia Casalinga? Allora, stasera si parte.
16: Non correre, devo ancora chiedere a Daryl se posso venire.
17: Come sarebbe che non gliel'hai ancora chiesto? Thelma, per l'amor del cielo. Ma dico, è tuo padre o tuo marito? Sono soltanto due giorni, non fare la bambina. Digli che vieni con me. Digli che ho un esaurimento nervoso.
18: Non sarebbe una novità
16: per Daryl. Pensa già che sei svitata. Sei al lavoro?
18: No, chiamo dal circolo di Playboy.
16: Ti richiamo. Daryl.

0: meglio a sbrigarti.
1: Maledizione, Thelma! Non devi urlare così. Lo sai che non ti sopporto quando urli così la mattina.
0: Scusami, tesoro. Non volevo che facessi tardi.
1: Grazie.
0: Tesoro.
1: Che c'è?
0: Ti auguro una buona giornata.
2: Ridley Scott, il regista di Thelma & Louise, veniva da un periodo non splendente. C'era stato l'insuccesso clamoroso di Legend del 1985, poi due film dalla ricezione altalenante, Chi protegge il testimone del 1987 e Black Rain, Pioggia sporca del 1989, con Michael Douglas ed Andy Garcia. E diciamo che un po' tutta la carriera di Ridley Scott, che è una carriera che conta oramai più di 50 film, che è sempre stata un po' costellata da grandi successi commerciali e anche a volte di critica, e anche clamorosi insuccessi al botteghino. E infatti, dopo il successo che ottenne Thelma & Louise sia di critica che di pubblico, l'anno successivo Ridley Scott si dedica a un film molto ambizioso sulla scoperta dell'America, 1492, nel quale fra l'altro c'era anche Marlon Brando, e che fu davvero uno dei flop più significativi della sua carriera, e poi L'Albatros, Oltre la tempesta, con Jeff Bridges e Demi Moore. Thelma & Louise è un film, d'altra parte, femminista davvero moderno, davvero modernissimo, ha uno sguardo anticonformista. Fu presentato a Cannes nel 1991 in anteprima, e che quest'anno, 35 anni dopo, il Festival di Cannes ha deciso di omaggiare, mettendo appunto le due protagoniste sul poster ufficiale del festival. Thelma & Louise stanno per partire. Ascoltiamo qual è il mood, l'atmosfera, il climax che le accompagna.
3: C'è tutto? Sì. Attenta. Attenta, vieni qui, facciamoci una foto. Ok. Un bel sorriso. Stai giù. Louise, la tieni tu questa pistola.
4: Ma che diavolo l'hai portata qua?
3: Oh, andiamo. Maniaci assassini, orsi bruni, serpenti. Solo che io non so usarla, la tieni tu.
4: Sta attenta, mettila via. Su, mettila nella mia borsa. Santo cielo.
3: Allora, di chi è questa casa?
4: È di Bob, il mio capo cameriere. Sto per divorziare, la casa andrà alla moglie. Così la presta agli amici, prima di restituire le chiavi.
3: Non sono mai stata fuori senza dentro.
4: Come mai ti ha lasciato venire?
3: Non gliel'ho chiesto per niente.
4: Cazzo, Thelma!
3: Davvero?
4: Cosa ti ammazzerà?
3: Non me l'avrebbe mai permesso. Lo conosci?
4: No, non mi lascia mai fare niente di divertente.
3: Vuole solo che io stia a casa a far la moglie, mentre lui è fuori e chissà che cosa cavolo combina.
4: Beh, un po' l'hai voluto tu.
3: Gli ho lasciato un biglietto.
4: E qualcosa nel microonde.
2: Gran parte del successo di questo film credo che sia dovuto anche a battute come questa, battute fulminanti, battute anche anticonformiste, e che derivano appunto dalla sceneggiatura, una sceneggiatura scritta molto bene, molto scattante, scritta da Kelly Curry, che riceve per questo film, per questo lavoro, per questa sceneggiatura anche un Golden Globe e un Oscar per la miglior sceneggiatura originale. A dire la verità, l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale è l'unico premio che il film Thelma & Louise riceve in quell'anno, nel 1992, un anno dominato, qualche ascoltatore lo ricorderà, dal Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, che fece incetta di premi Oscar, tra l'altro anche agli interpreti Anthony Hopkins e Jodie Foster. Il film, appunto, torniamo adesso su Thelma & Louise, il film è pieno di battute argute, intelligenti, che ancora oggi sono citate sui social social, alcune le vediamo come dei tormentoni sui meme, e questo dimostra anche l'attualità e la freschezza di questo film, che è gran parte merito appunto di questa sceneggiatura, oltre che delle attrici, della voglia di liberazione che traspare in ogni momento dal viaggio che queste due donne compiono fuori dai ristretti recinti della famiglia, del lavoro in cui evidentemente fino a quel momento erano state costrette. Ritorniamo ora alle nostre due protagoniste, a Thelma e Louise, che chiacchierano e nel confronto escono fuori anche quali sono i propositi che si sono fatte su questo viaggio.

0: Chissà se Darren è già a casa.
1: Chissà se Jimmy è tornato.
0: Ma perché non lo mandi al diavolo una volta per tutte?
1: E tu perché non pianti quella specie di marito? Eh? Eh?
2: Questo me lo offre Anna.
3: Grazie.
0: Beh, sta sentendo. Jimmy torna dai suoi giri e non ti trova. Entra in agitazione e comincia subito a cercarti come un matto. Tu lo richiami domenica sera e lunedì bacerà la terra dove cammini.
1: Esatto.
0: Nel frattempo avevi detto che ci saremmo divertiti. E allora divertiamoci.
1: D'accordo.
0: Ok.
4: Ecco.

0: Nel, ti chiami così, Nel. Mi piace. Sei bellissima.
1: Signora, vuole parlare con me, prego?
2: Certo.
1: Grazie.
3: Thelma si alza e va a ballare con questo sconosciuto, che poi scopriremo chiamarsi Harlan, e poco dopo anche Louise accetta l'invito di un ragazzo e si butta in pista per lasciarsi alle spalle le amarezze della vita quotidiana. E adesso ritroviamo nella scena successiva Thelma, che è uscita fuori dal locale, non si è sentita bene, aveva dei giramenti di testa, aveva forse bevuto un po' troppo, ma le iniziative di Harlan nei suoi confronti sono sempre più pressanti.
0: Non ti farò del male, va bene? Voglio solo baciarti, d'accordo?
4: No.
0: Avanti, avanti, avanti. Accidenti,
4: va bene, però smettila, dai. Lasciami andare. Guarda che sono sposata, dai.
0: E beh, che importa, sono sposato anch'io.
4: Non mi sento bene, Harlan, per favore.
0: Oh. Senti, Thelma, ho già detto che non ti farò del male, capito? Ok?
4: Harlan, piantala, ti prego. Aspetta. Aspetta, Harlan. Louise mi sta ricercando. Aspetta, fermati.
0: Fanculo, Louise. Fanculo. Ehi. Non provarci mai più. La troia.
4: Harlan.
0: Hai capito?
4: Ti prego. Harlan. Harlan, non farmi del male, ti prego.
0: Sta zitta.
4: Smettila.
0: Sta zitta, Harlan. Hai sentito? Sta zitta. Sta zitta.
4: Ti prego. Ti prego, Harlan. Smetta,
0: puttana.
3: Fino a quando l'approccio di Harlan diventa un vero e proprio tentativo di stupro e la situazione diventa veramente drammatica, e fortunatamente per Thelma arriva la sua amica Louise, che prende in mano la situazione.
4: No, non farmi del male.
5: Stare.
4: Louise,
0: levati dai coglioni.
5: Lasciala stare, pezzo di merda, o ti faccio schizzare il cervello su questa bella macchina, chiaro?
0: Ok, ehi, ora calmati. Ci stavamo solo divertendo un po', tutto qui.
5: Tu devi avere uno strano concetto del divertimento.
4: Andiamo via. Andiamo via.
5: Girati! Ricordati una cosa. Quando una donna piange così, non si sta divertendo affatto.
4: Andiamo. Lascia perdere.
0: Puttana! Avrei dovuto farmi fare un pompino.
5: Che cosa hai detto?
0: Che dovevo farmi succhiare il cazzo.
5: Prendi la macchina.
4: Cristo. Louisa, l'hai ammazzato.
5: Vai, ho detto.
3: Abbiamo detto prima della sceneggiatura molto brillante di Kelly Curry, e diciamo anche adesso che il grande successo del film è anche dovuto a queste due interpreti in stato di grazia, Gina Davis e Susan Sarandon. Dobbiamo anche dire però che non furono la prima scelta della produzione, perché per arrivare alla Sarandon e a Gina Davis ci furono una lunga serie di rifiuti. Rifiutarono i ruoli Mary Streep e Goldie Hawn, ma anche successivamente Michelle Pfeiffer e Jodie Foster. Torniamo adesso al nostro racconto. Dopo l'omicidio di Harlan, le due si trovano in un momento veramente drammatico. Il viaggio cambia di segno e le due sono costrette a rivedere completamente i propri piani.
6: State indietro, signori, state indietro, per favore. Lasciate scombra la zona, circolare. Circolare, circolare, grazie. Indietro.
7: Potresti identificarle se le rivedessi.
8: Oh, cavolo, te l'ho detto 50 volte. Sì, ne sarai capace, ma ti assicuro che nessuna delle due era il tipo da fare una cosa del genere.
7: Hai frequentato l'Accademia di Polizia? Come fai a esserne tanto sicura?
8: Oh, beh, se dopo anni di servizio ai tavoli non sei un esperto della natura umana, non lo sarai mai. Io lo sapevo che Harlan Packett sarebbe finito ammazzato in un parcheggio. Sono solo sorpresa che non sia successo prima.
7: Chi credi che sia stato?
8: Qualcuno l'ha chiesto a sua moglie? Io spero che sia stata lei.
7: Lena, te la sarei pure fatta un'idea, no?
8: Beh, secondo me è stata una vecchia amante, oppure il marito di una vecchia amante. Ma non è stata nessuna di quelle due. Ah, quella più bassa, quella con i capelli in ordine. Mi ha lasciato una mancia bella grossa.
7: Bene.
8: Cosa?
7: Elena, per caso non hai notato che tipo di macchina avevano quelle due?
8: Al, questo è un nightclub, non un drive-in. Io non accompagno i clienti fino alla macchina. Va bene?
7: Vai pure a casa adesso.
8: Oh, mi ha tenuto qui tutta la sera a farmi le stesse domande centinaia di volte. E non mi vuole nemmeno offrire un goccetto per riscaldare l'ambiente.
7: Fai la brava, Elena.
8: Oh. Ah, non è stata nessuna di quelle due ad ammazzarlo.
3: La macchina che intravedono i testimoni e che poi sarà filmata anche dalle telecamere esterne del locale è una Ford Thunderbird del 1966 di colore turchese metallizzato, azzurro metallizzato. Questa vettura è spesso chiamata Jet Bird ed è una silhouette, questa della Thunderbird, che è veramente costituisce un punto forte di questo film. Abbiamo ascoltato la voce di Al, del poliziotto che interroga la cameriera, che è stata una delle ultime a vedere Thelma e Louise, e la voce è quella di, noi l'ascoltiamo doppiata, ma è la voce di Harvey Keitel. Harvey Keitel rappresenta il poliziotto dal volto umano. Non ci sono, diciamo che l'universo maschile in Thelma e Louise è un universo maschile abbastanza orrendo in linea generale. Sono davvero pochissimi quelli che si salvano, e spesso anche di questi pochi uomini che si salvano rispetto a una media generale di violenti, di misogini, di sopraffattori, hanno comunque dei vizi che risaltano molto, molto bene, insomma. E quindi Harvey Keitel è una delle poche persone che fino alla fine cercherà di salvare la vita a Thelma e Louise, e quindi manterrà in qualche modo, anche se con qualche debolezza e con qualche scivolata, qualche tratto di umanità. Tornando adesso al nostro racconto, è arrivato il momento in cui Thelma sente il bisogno di chiamare a casa.
2: Che cavolo di fine hai fatto?
9: Io sono con Louise. Siamo in montagna, andiamo a pescare.
2: Sei diventata matta? Stai scherzando? Io esco per lavoro e a te di colpo ti dà di volta il cervello.
9: Derry, calmati, per favore. Non ti arrabbiare, posso spiegarti tutto, ok? Vedi, Louise...
2: Aspetta.
10: Di passare un fine settimana con te. Grazie,
9: siamo in montagna, resteremo qui a pescare e a riposarci un po'. Staremo via un altro giorno, torniamo domani sera.
2: No, neanche per sogno, ti voglio qui oggi. No, tu torni subito qui, Thelma, hai capito? Porca puttana!
9: Derry, tu sei mio marito, non sei mio padre.
2: Ora piantala. Quella Louise è una cattiva compagnia. Se non torni a casa entro stasera. Thelma. E va bene. Fa come vuoi, lo sai cosa ti aspetta.
9: Derry.
2: Sì, Thelma.
9: Vai a fare in culo.
3: Così come Susan Sarandon e Gina Davis non furono le prime scelte per interpretare i ruoli delle due protagoniste, anche Ridley Scott all'inizio, a quanto sembra, era entrato nel progetto come produttore esecutivo. E soltanto in seguito, affascinandosi, entrando nelle maglie della sceneggiatura di Kelly Curry, decide di prendere in mano anche la regia del film. Adesso torniamo al nostro racconto, perché entra in ballo un altro personaggio, un personaggio abbastanza significativo, interpretato ancora una volta da un attore che da questo film vede la sua carriera schizzare.
11: Scusi, signore, posso chiederle in che direzione va? Vede, sto cercando di rientrare per la scuola, ho perso un passaggio e sono bloccato qui senza prospettive, così pensavo che... E se lei va dalla mia parte, io vado dalla sua.
9: Credo che andremo a Oklahoma City, ma non ne sono sicuro.
11: Ah, lei crede... Sì, beh, io gliene sarei molto grato.
9: Però non dipende da me, non è mia la macchina.
11: Ah.
9: Posso chiederlo alla mia amica? Credo che dirà di no. È un po' diffidente.
11: Forse non è stata una buona idea. Ma comunque la ringrazio lo stesso.
3: Questo giovane ragazzo, vestito da cowboy, è interpretato niente meno che da un giovanissimo Brad Pitt, 27 anni. Anche per arrivare a Brad Pitt si passò per una lunga serie di dinieghi. Rifiutarono George Clooney, Christian Slater, William Baldwin, Robert Downey Jr. Le due, soprattutto per decisione di Louise, inizialmente rifiutano il passaggio a questo giovane ragazzo che si chiama JD, ma poi ci ripensano, tornano indietro e lo caricano su. E il viaggio a questo punto diventa un viaggio a tre.
11: Allora, mi dica, principessa Thelma, come mai non ha figli? Se Dio l'ha fatta così bella, perché non fa un po' di principini?
9: Beh, Daryl, cioè mio marito...
11: Daryl?
9: Sì, dice che non è ancora pronto. Dice che si sente ancora bambino. Se ne fa anche un vanto di essere infantile.
10: È uno pieno di pregi.
9: Louise non lo sopporta,
10: per non dire di peggio.
9: Lei crede che sia un porco.
10: Io so che è un porco.
11: Si è sposata molto giovane, principessa Thelma.
9: Beh, se non sei giovane a 18 anni. Eravamo già fidanzati da 4 anni quando ci siamo sposati.
11: Da quanto?
9: 4 anni. Non sono mai stata con nessun altro.
3: Thelma, Louise e JD arrivano in questo luogo che gli era stato indicato dal compagno di Louise, Jimmy, per ricevere il vaia con dei soldi che dovevano aiutare le due donne a scappare in Messico, perché appunto dopo l'omicidio di Harlan sapevano che prima o poi la polizia si sarebbe messa sulle loro tracce. E quindi il viaggio spensierato che avevano progettato all'inizio diventa una vera e propria fuga dalla polizia, e sarà una fuga sempre più incalzante mano a mano che il film andrà avanti. Abbiamo accennato all'inizio al rapporto di Thelma e Louise del film con Easy Rider. Evidentemente sono due film che si guardano uno con l'altro, sono due road movie, sono due viaggi alla scoperta di un'America che non è l'America delle grandi città, dei grandi agglomerati industriali di New York, di Los Angeles, di Boston, di Chicago, ma è un'America diversa, la cosiddetta America profonda, che appunto le due donne scoprono essere un'America ancora più spaventosa e ancora più violenta di quella da cui erano fuggite. Anche in questo caso, come in Easy Rider, arriva un terzo. In Easy Rider era l'avvocato alcolizzato interpretato da Jack Nicholson, e qui invece è il cowboy, e poi scopriremo che è un cowboy molto particolare, interpretato da Brad Pitt. Adesso torniamo al film, perché arrivate appunto nel motel, Louise si accorge che non è arrivato solo il vaia, ma è arrivato anche proprio Jimmy, che vuole sapere che cosa sta succedendo, perché è andata via di casa e soprattutto che cosa vuole fare con la sua amica Thelma.
12: Allora, mi dici che è successo?
9: No, non te lo voglio dire cos'è successo. Molto presto verrai a sapere perché, ma ora non te lo dico, quindi fai bene a non chiedermelo.
12: Allora, cambio domanda.
9: Provaci.
12: Sei innamorata di qualcun altro? Hai una storia con qualcun altro?
9: No, no, no, niente del genere.
12: E allora che cosa c'è? Volevi andartene per sempre? Che hai fatto? Hai ammazzato qualcuno?
9: Se la metti così io me ne vado.
12: Mi dispiace. Scusami. Perché non ti siedi un momento? Devo darti una cosa.
9: No, sto bene qui.
12: Ma devo darti una cosa.
9: Beh, dammela qui.
12: Tieni.

0: Perché non te lo provi? Questa non te l'aspettavi, vero?
1: Perché, Jimmy? Perché proprio ora?
0: No, non entusiasmarti troppo, Louise. In fondo che ho fatto? Ho solo volato 4 ore con quel fottuto anello in mano.
2: Jimmy, il personaggio interpretato da Michael Madsen, anche lui è un uomo sostanzialmente negativo, è un personaggio sostanzialmente negativo. Ha degli scatti di nervi, butta tutto per terra quando capisce che Louise non vuole tornare indietro a casa con lui, poi le offre un anello, cerca di riconciliarsi, però allo stesso tempo dice in modo un po' sprezzante: ma che cosa vuoi che sia essere volati fino a qui per portarti quest'anello e portarti i soldi? Insomma, è un personaggio sostanzialmente rispondente a questo universo negativo di maschi infelici, di maschi violenti, di maschi misogini, di maschi con dei problemi evidentemente a dover avere a che fare con delle donne libere. Michael Madsen, l'attore che interpreta Jimmy, è in un momento molto particolare della sua carriera perché Thelma & Louise gli dà un ruolo importante, che è quello di Jimmy, e l'anno successivo interpreterà uno dei film più significativi della sua carriera, ovvero Le Iene di Quentin Tarantino, regista al quale poi si legherà in modo abbastanza importante, recitando anche in altri film come Kill Bill, The Hateful Eight e anche In C'era una volta Hollywood. Adesso torniamo al film, perché nel frattempo, mentre Louise e Jimmy stanno discutendo appunto intorno all'anello e intorno al suo rifiuto di non tornare a casa con lui, Thelma e JD stanno approfondendo ulteriormente la loro conoscenza e anche forse la loro attrazione reciproca.
1: E cosa facevi?
3: Il rapinatore.
1: Il rapinatore di banca?
3: No, no, non rapinavo banca, no.
1: E cosa rapinavi?
3: Dunque, vediamo. Mi sono occupato di un distributore di benzina, un paio di supermercati, negozi di liquori.
1: Oh mio Dio. Allora, come facevi? Avanti.
3: Ok, te lo dico. Prima sceglievo il posto, d'accordo? Mm-hmm. Poi me ne stavo per un po' lì intorno a studiarlo, per vedere qual era il momento migliore, capisci? Mm. Sono tutte cose che devi avere qui dentro, non si imparano così. È chiaro, e poi... Ah no, no, non mi va di parlare di questo.
1: Avanti, dai.
3: Va bene. Poi entravo con disinvoltura e... Sì, insomma, entravo con disinvoltura e dicevo: signore, signori, vediamo chi vince il premio per il miglior sangue freddo. Simone diceva: tutti giù a pregare. Ora non perdete la testa, così non ce la rimetterete. Lei, signore. Sì, lei farà gli onori di casa. Prenda i soldi e li metta in quella busta. Avrà almeno qualcosa da raccontare agli amici. Altrimenti, beh, si ritroverà all'obitorio. Scelga lei. Più facile di così. E poi me ne uscivo alla grande. E dopodiché non mi facevo più vedere in giro.
2: Come spesso è successo nella storia del cinema americano recente, i grandi successi commerciali l'hanno fatta anche film che non erano costati così tanto come i grandi colossal. Thelma & Louise, da quello che ci risulta, costa intorno circa i 16 milioni di dollari, ma ne incasserà molti di più sia negli Stati Uniti e sia nel resto del mondo. Tra l'altro diventerà poi, nel corso degli anni 90, uno dei grandi successi nel circuito del noleggio, del VHS. Torniamo ora al nostro racconto, perché Louise saluta Jimmy, che se ne ritorna mestamente a casa, e poi si ritrova a tavola con Thelma. Fanno colazione, ma poi esce fuori che Thelma ne ha combinata una abbastanza grossa.
4: Ciao.
5: Che hai fatto ai capelli?
4: Niente, sono spettinati.
5: Thelma, che cos'hai stamattina?
4: Niente. Perché? Ti sembro diversa.
5: Beh, adesso che me lo dici, sì, mi sembri una pazza, una drogata.
4: Beh, non sono drogata. potrei essere pazza.
5: Thelma, che è successo? Che è successo? Me lo dici?
4: JD è tornato.
5: No.
4: Mio Dio.
5: Oh no.
4: Non posso crederci, davvero non posso crederci.
5: No.
4: Oh, mio Dio, è stata una cosa... Finalmente ho capito cosa è veramente il sesso, sai, è stata una vera e propria rivelazione.
5: Guarda, sono così felice per te, è fantastico, sono contenta, davvero.
4: Brava, te la sei goduta, te lo meriti.
5: Lui dov'è adesso?
4: Sta facendo la doccia.
5: Thelma, l'hai lasciato da solo in camera. Dove hai messo i soldi?
4: Oh mio Dio, Thelma, i soldi! Sono sul comodino! Non preoccuparti! Sono sul comodino, sta tranquilla!
2: Anche JD si è rivelato essere nient'altro che un volgarissimo rapinatore, un truffatore, e a questo punto Louise è davvero sconfortata. Non hanno più un soldo e si ritrovano in mezzo alla strada, nel pieno dell'America rurale, inseguite dalla polizia. Questo è il quadro, Louise è sconsolata, piange, ma a questo punto è Thelma, la fragile, indifesa Thelma, almeno così l'abbiamo conosciuta fino ad ora, a rivelare tutta la sua forza e a tirare fuori tutta la sua rabbia, per mettere a punto l'unico insegnamento che in qualche modo ha imparato dalla notte con JD, ovvero come si fa una rapina a un supermercato.
4: Ehi, Luiso, meglio che rallenti. Vuoi beccarti una multa per eccesso di velocità?
5: Sai, oggi vorrei tanto che quest'auto non fosse verde.
4: Sei sicura che dovremmo viaggiare così in pieno giorno?
5: No, ma voglio mettere un po' di distanza tra noi e la scena del nostro ultimo stravaledetto reato!
4: Dai, forza! Avresti dovuto vedere come se lo avessi fatto per tutta la vita. Insomma, roba da non credere.
5: Talento naturale?
4: Forse, forse, il talento dei matti!
2: A proposito del successo del film e della sua persistente essere impresso nella mente degli spettatori ed essere stato un grande successo del cinema, ma non solo americano, di questi anni, lo dimostra anche il fatto che in anni molto più recenti ne è stato tratto da questo stesso copione un musical con protagonista Amanda Seyfried ed Evan Rachel Wood nei ruoli delle protagoniste. Tornando ora al racconto, la morsa intorno alle due donne si sta stringendo e decidono di chiamare a casa per capire a che punto sono le indagini e cosa sanno davvero di loro e di cosa stanno facendo i poliziotti.
0: Sì?
6: Daryl, sono Louise. Fammi parlare con la polizia.
0: Ciao, Louise.
6: Ciao. Fammi parlare con la polizia.
0: Che vuoi dire? Non c'è la polizia qui. Ma dove siete comunque?
6: Senti, Daryl, vuoi farmi parlare con la polizia, sì o no?
0: Come sai che...
7: Pronto, Miss Sawyer? Sono il detective Al Slocum della polizia dell'Arkansas. Come sta?
5: Beh, sono stata meglio.
7: Stia attenta con quella pistola.
5: Sì, lo so.
7: Ragazze, vi siete messe nei guai. State bene tutte e due, nessuna di voi è ferita?
5: Sì, signore, stiamo bene. Non si preoccupi.
7: Ok. Vuole dirmi cos'è successo?
5: Sì, quando ci prenderemo un caffè insieme, pago io.
7: Voglio che sappiate che nessuna delle due è accusata di omicidio ancora. Dovete essere solo interrogate. Anche se la signora Dickinson è ricercata in Oklahoma per rapina aggravata.
5: Davvero? Senta, noi ora dobbiamo andare, la richiamo.
7: Miss Sawyer, non credo che ce la farete ad arrivare in
8: messa. Dobbiamo parlare, la prego. Vi voglio aiutare.
4: Merda. Quel JD è proprio un grande stronzo.
5: Perché? Che ha fatto? Thelma, come l'hanno saputo che andiamo in Messico, eh? Come l'hanno saputo?
2: Bisognerebbe parlare un giorno del Messico come luogo di salvezza, come un altrove immaginifico in cui dall'America si trova una libertà che evidentemente negli Stati Uniti non c'è più o forse non c'è mai stata. In Messico vogliono tornare i due protagonisti rapinatori di Getaway e in Messico vorrebbero sfuggire tanti altri grandi fuggiaschi nella storia del cinema americano, ma ne parleremo forse un'altra volta. La fuga tra Thelma e Louise prosegue fino a quando non vengono fermate da un poliziotto, ma quando sta per identificare Louise succede qualcosa, ma ancora una volta è Thelma a prendere in mano la situazione e a puntare addosso al poliziotto la sua pistola.
9: Senta, le chiedo veramente scusa, ma le spiace mettere le mani sul volante? Vede, se parla con il comando scoprirebbe che siamo ricercate in due stati e che siamo anche armate e pericolose. Beh, perlomeno io. E i nostri piani andrebbero a farsi fottere. Louise, prendigli la pistola. Prendigli la pistola, è proprio lì.
5: Certo. Mi dispiace, scusa.
9: Vuol scendere dalla macchina? Prego. Glielo giuro, 3 giorni fa nessuna delle due avrebbe mai fatto una cosa del genere, ma se uno conoscesse mio marito capirebbe perché. Mani dietro alla testa, per favore. Louise, cosa? Spara sulla radio.
5: Sì.
9: La radio della polizia, Louise.
5: Cristo. Sì, scusa. Fatto.
9: Ok. Vuole venire dietro alla macchina, prego. Louise, le chiavi.
5: Certo. Ah! Hotel, ma cos'è? Che hai fatto?
9: Aria. Buchi per l'aria. Apri il baule.
5: Merda, chi ci avrebbe pensato?
9: Su, entri nel portabagagli, presto.
5: Vi prego, ho moglie e figli.
9: Sul serio? Beh, è fortunato. Sia buono con loro, specie con sua moglie. Guardi un po' il mio maritino come mi ha ridotta.
2: Dopo aver chiuso il poliziotto nel bagagliaio, Thelma e Louise ripartono per una fuga che a questo punto è sempre più forsennata e è sempre meno speranze, peraltro. Ripartono nuovamente per un viaggio che a questo punto non si sa dove porterà.
5: È colpa mia se rischiamo di farci ammazzare tutte e due. Chissà perché non sono andata subito alla polizia.
9: Lo sai perché? Lo hai già detto.
5: E che cosa avrei detto?
9: Che non ci avrebbero creduto. Che ci avrebbero rovinato lo stesso la vita. E sai un'altra cosa?
5: Cosa?
9: Quello mi stava facendo del male. E se tu non arrivavi me ne avrebbe fatto di più. E probabilmente non gli sarebbe successo nulla. Tutti mi hanno vista ballare con lui quella sera. Avrebbero detto che me l'ero cercata. E la mia vita sarebbe peggiore di quanto non lo è già. Almeno ora mi diverto. Non mi dispiace se quel figlio di puttana è morto. Mi dispiace solo che l'hai ammazzato tu e non io.
2: L'anelito alla libertà di queste due donne, di questi due personaggi indimenticabili, resta, anzi si scolpisce ancora più forte nella mente degli spettatori, proprio perché la loro fuga non è più una fuga verso qualcosa, ma è una fuga da qualcosa.
10: E mettete le mani bene in vista. Rifiutare di obbedire agli ordini sarà considerato un atto di aggressione nei nostri confronti. Ripeto, spegnete il motore e mettete le mani bene in vista.
9: Che voi fate?
5: Io non mi arrendo.
11: Max deve fare qualcosa. Quante volte, Max? Quante volte quella donna deve ancora subire violenza?
12: A sentire! Vuoi darti una calmata e starmi a sentire? Non farmi pentire di averti portato qui! Vaffanculo!
10: Ripeto, spegnete il motore e mettete le mani bene in vista!
9: Senti, Louise, non torniamo indietro.
5: Che vuoi dire, Thelma?
9: Non fermiamoci.
5: Non capisco.
9: Coraggio.
13: sicuri?

0: Thelma e Louise hanno rifiutato per l'ennesima volta un accomodamento, hanno rifiutato per l'ennesima volta degli ordini, hanno rifiutato per l'ennesima volta di sottostare alle regole del mondo degli uomini. E per l'ultima volta esprimono il loro desiderio, il loro bisogno insopprimibile di libertà e si lanciano verso il burrone, verso quell'altrove che sarebbe dovuto essere il Messico, ma purtroppo non è stato. Si chiude con questa scena che veramente è rimasta scolpita nella mente di tanti spettatori, il racconto del cinema alla radio di oggi, Thelma e Louise, e vi salutano tutti quelli che l'hanno realizzata, a partire dal sottoscritto Giancarlo Mancini e poi le curatrici del programma Maddalena Agnisci e Francesca Levi, e vi diamo appuntamento a una nuova puntata del cinema alla radio di Hollywood Party su Radio 3.
1: Prossimo episodio del ciclo Che ho fatto io per meritare questo? Domenica 2 agosto, Volver di Pedro Almodóvar.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai
7: Radio
8: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Rai Radio 3. Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi, temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Andrea Perrone e Danilo Solidani alla console e Giorgio Spolverini in regia. Anche oggi ci riposiamo un pochettino dalle fatiche di Bayreuth. Questa sera avremo in collegamento diretto con la BBC, con la Royal Albert Hall, un BBC Prom, il numero 19 per l'esattezza, con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber e la partecipazione del violinista Daniel Losakovic in un programma che vede nella prima parte la sinfonia Troyer Symphony di Joseph Haydn e poi il concerto per violino in orchestra di Max Bruch e dopo l'intervallo invece la quarta sinfonia di Robert Schumann. Finito il concerto passeremo nella parte magazine e parleremo di una mostra al Museo di Santa Giulia fino al 1° novembre, una mostra fotografica che si intitola La Vittoria di Brescia, 40 fotografie e un'eterna bellezza, a cura di Giovanna Calvenzi, che sarà insieme a noi per raccontarci questa mostra. Alle 23 il secondo concerto del Festival dei Festival, un concerto molto bello, concerto di musica da camera con il Quatuor Eben, uno dei più importanti e ormai affermati in quartetti sulla scena internazionale. Stanno conducendo un integrale dei quartetti per archi di Beethoven appunto in vista del 2027 all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e questa sera ascolteremo il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2 e l'ultimo quartetto, il quartetto in fa maggiore opera 135. Questa è la prima parte di un concerto che sarà completato domani sera con la seconda parte. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp 335-5634-296 e la copertina musicale che è dedicata alla mostra alla Vittoria Alata di Brescia. La Vittoria Alata di Brescia è questo famoso monumento, una scultura antica che è il monumento più rappresentativo della città di Brescia e l'artista forse più rappresentativo della città di Brescia, perlomeno nella musica, è probabilmente Arturo Benedetti Michelangeli, anche lui con la bellezza nelle mani praticamente. E dunque ascoltiamo un preludio di Frédéric Chopin, il preludio in do diesis minore opera 45.

0: Bellezza data anche il preludio in do diesis minore opera 45 di Frédéric Chopin nelle mani di Arturo Benedetti Michelangeli, e parleremo nel magazine di questa mostra dedicata alla Vittoria Alata di Brescia. E però adesso noi andiamo a scrutare, andiamo a frugare un po' in quello che avviene nei teatri anche d'estate, perché alla Garbatella non si dorme mai neanche d'estate, e c'è una programmazione estiva anche di Millumino di Teatro a Garbatella. Una programmazione estiva che quest'anno ha come focus l'opera, le arie d'opera, e ne parliamo con la direttrice artistica Alessia Esposito. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Dunque, da domani comincia questa programmazione estiva di Millumino di Teatro a Garbatella, e avete pensato di cercare di far conoscere meglio l'opera anche a chi magari la conosce in maniera soltanto superficiale. Ci racconti che cosa avete pensato?
1: Esattamente. Allora, l'anno scorso è successo che alcuni colleghi del Teatro dell'Opera sono venuti a vedere degli spettacoli a Millumino di Teatro a Garbatella e ci hanno detto: sarebbe bellissimo fare un'attività insieme a Piazza Damiano Sauli, che è la location dove si svolge il festival. E noi abbiamo raccolto questo invito e, insomma, dopo diversi colloqui ci siamo detti: in fondo l'opera è un evento che tutti conoscono ma che pochi frequentano, nel senso che spesso c'è questa barriera di andare al Teatro dell'Opera e via dicendo. E quindi ci siamo detti: ma perché non portare in piazza le più famose arie d'opera che tutti conosciamo, cercando di far capire poi quali sono le storie che sono dietro ai melodrammi. E questa sfida è stata raccolta dal Teatro dell'Opera, e in collaborazione con loro coinvolgeremo quattro cantanti di Fabbrica Young Artist, che è il programma, diciamo, di perfezionamento di canto del Teatro dell'Opera, e porteremo le più famose arie d'opera in piazza presentate da Gioia Salvatori, che è un artista che frequenta il nostro festival, insieme a Maurizio Rippa, cantante e attore. Quindi insieme a Maurizio e Gioia faremo scoprire quali sono le storie che sono dietro al melodramma qui in Piazza Damiano Sauli.
0: E per la parte musicale come fate? Avete, non so, un pianoforte oppure usate l'amplificazione?
1: Sarà un pianoforte, i cantanti saranno microfonati ovviamente, e ci saranno le più famose arie d'opera, e da da Nessun Dorma alla Turandot e via dicendo, che poi sono le arie che tutti canticchiamo senza magari neanche, appunto, essere mai andati al Teatro dell'Opera, però diciamo che fanno parte del repertorio popolare della cultura italiana, quindi ci è sembrato giusto coinvolgere il pubblico in questa performance.
0: Allora, quest'anno parliamo di opera, e per esempio negli anni passati di che cosa avete...
1: I temi che affrontiamo sono sempre diversi, diciamo che il focus della rassegna è quello di portare dei temi contemporanei, anche magari complessi, però che attraverso il teatro riescono ad arrivare al grande pubblico. Quindi ci sono stati spettacoli che hanno parlato della maternità o del rifiuto della maternità, e spettacoli che hanno parlato anche della depressione, però magari con dei toni più leggeri o comunque più accessibili, ecco.
0: Beh, temi forti allora avete esplorato, no?
1: Beh, sì, abbiamo esplorato diversi temi. Quest'anno, ad esempio, il 3 agosto c'è un lavoro di Fettarappa Maragoni che si intitola Solo quando lavoro sono felice, e che indaga il rapporto con il lavoro contemporaneo, ovvero con l'autosfruttamento delle partite IVA, il fatto che si è sempre connessi, che si debba essere sempre disponibili, insomma, ci sono dei temi che ci riguardano e che vengono affrontati per far riflettere poi le persone che si portano la sedia da casa e che si accomodano qui con noi in piazza.
0: Ah, questa è carina, cioè uno per venire, viene con la propria sedia sostanzialmente,
1: Sì,
0: è così.
1: non c'è palcoscenico, non ci sono sedute. E il pubblico che ci segue già lo sa che si deve portare il cuscino, la stuoietta, il telo o direttamente la sediola da casa. Quindi le persone scendono o comunque arrivano anche da altri quartieri e sanno che si devono portare la sedia e si accomodano con noi. Diciamo che quando è nata la manifestazione non ci sono sedute. E il pubblico che ci segue già lo sa che si deve portare il cuscino, la stuoietta, il telo o direttamente la sediola da casa. Quindi le persone scendono o comunque arrivano anche da altri quartieri e sanno che si devono portare la sedia e si accomodano con noi. Diciamo che quando è nata la manifestazione, che inizialmente era all'interno di un cortile storico della Garbatella,

0: di scendere di casa portandosi la sedia. Questo format è rimasto anche quando ci siamo spostati in piazza e le persone ci seguono, lo fanno molto volentieri.
1: Bello, questa idea di, insomma, è una tradizione, il teatro popolare, vero teatro popolare alla Garbatella, che è uno dei quartieri, diciamo, storici, no? Insomma, di Roma, è un quartiere popolare storico di Roma, quindi mi illumino di teatro a Garbatella 2026, a partire da domani comincia la sua programmazione estiva. Io ringrazio Alessia Esposito, direttrice artistica di questa manifestazione, e le auguro una buona serata, naturalmente.
0: Grazie, grazie a voi e vi aspettiamo in piazza dall'1 al 7 agosto con gli spettacoli. Mi fa piacere sottolineare che la manifestazione inizia prima del 1 agosto perché comunque facciamo dei laboratori di comunità e finisce dopo il 7 agosto perché continuiamo con i laboratori. In particolare a giugno abbiamo iniziato un laboratorio in collaborazione con il Centro Anziani di Parco Schuster che si chiama Il Karaoke della Memoria, che chiede alle persone più grandi di ricordare aneddoti o episodi attraverso le canzoni e finirà a settembre con un laboratorio di poesia per bambini dagli 8 più
1: Benissimo.
0: all'interno della libreria di quartiere.
1: Benissimo, grazie. Grazie ancora Alessia Esposito.
0: Grazie a voi.
1: E noi voltiamo pagina con la musica di Johann Sebastian Bach.

Il finale del terzo concerto brandeburghese in sol maggiore di Johann Sebastian Bach con l'orchestra da camera fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Suoneranno questa musica insieme ad altri due concerti brandeburghesi, il quarto e il quinto. Il prossimo 3 agosto, il 3 agosto, lunedì 3 agosto e martedì 4 agosto, nel cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi a Firenze per il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra 700 e 900. Purtroppo non siamo riusciti ancora a raggiungere il maestro Giuseppe Lanzetta, che doveva parlarci di questa manifestazione, visto che lui è l'ideatore, il direttore artistico del festival, un festival che è cominciato il 23 luglio e proseguirà fino al prossimo settembre con tutta una serie di concerti. Il più vicino appunto è questo che vede protagonisti proprio Giuseppe Lanzetta e l'orchestra da camera fiorentina con 3 concerti brandeburghesi. Il festival è arrivato ormai alla 10ª edizione ed è interessante proprio per il fatto di legare i concerti alla, così, al fatto di mettere l'attenzione, di mettere l'accento sugli strumenti quasi più che sulla musica, proprio gli strumenti che sono usciti dalle botteghe dei grandi liutai toscani a partire dal 700 fino praticamente ai giorni nostri, e sono gli strumenti creati da liutai come Paolo Castello, come Luciano Sderci, come Piero Badalassi e così via, tanti altri. Si svolgono questi programmi nel cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi. Ce ne sono appunto diversi di concerti fino al prossimo 11 settembre, e a questo punto, visto che non abbiamo un interlocutore, proporrei di ascoltare un altro brano, un altro movimento da un altro concerto brandeburghese, il quinto, l'Allegro finale, sempre con l'orchestra da camera fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta.

0: Il finale del quinto concerto brandeburghese in re maggiore di Johann Sebastian Bach l'abbiamo ascoltato sempre dall'Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Adesso ci spostiamo a Gibellina, dove domani per l'Eurestia di 2026 si terrà un evento speciale alle ore 19 al Cretto di Burri, dove arriva uno degli spettacoli più rappresentativi del teatro contemporaneo, il Colas di Marco Baliani, un testo che è stato scritto da Marco Baliani e Remo Rostagno nel 1989 e che da allora ha avuto oltre 1000 rappresentazioni, sempre con la regia di Maria Maglietta. Ed è un testo che è tratto dal Michele Colas di Heinrich von Kleist, ancora parla alla coscienza contemporanea. E siamo felici di parlare di questo evento con Marco Baliani, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Grazie di essere con noi. Dunque, al Cretto di Burri, non so se nelle oltre migliaia di volte che lei ha recitato questo spettacolo le era mai capitato di rappresentarlo lì al Cretto di Burri a Gibellina.
1: No, è la prima volta e devo dire sono molto emozionato. Adesso sono qui stasera proprio al Cretto perché sto ascoltando Paolo Freso che suona insieme a Daniele di Bonaventura ed è veramente un posto strepitoso, cioè non so, per un artista è una specie di sogno essere quassù, anche perché è un luogo che racconta tanto, è un luogo che racchiude quasi come un sarcofago, ma racchiude la vita di tutti quelli che c'erano prima qua. E stare qui si percepisce questo. Adesso non so cosa accadrà, nel senso che essere lì da solo su questo spiazzo enorme con tanto pubblico davanti sarà un'esperienza che si assomma alle tante. Con l'altro l'ho fatto in tanti posti, l'ho fatto nelle grotte, nelle carceri, negli ospedali psichiatrici, veramente ovunque, oltre che nei teatri. Però qui davvero è un evento eccezionale per me, fuori misura.
0: È vero, perché stare da soli, circondati da quella sterminata eternità di immaginata da Burri, effettivamente è qualcosa di speciale, insomma, no? Credo che bisogna riempire veramente lo spazio, uno spazio immenso, anche del cielo, tra l'altro, stando da soli, con la propria parola e basta, insomma.
1: Perché c'è il tramonto del sole, quindi c'è qualcosa di greco allo stesso tempo, come gli antichi teatri greci. E però okay, sono da solo, quindi certo. Come ho detto, è
0: Marco Baliani,
1: difficile.
0: Però vorrei dire, dopo tante volte che avete fatto questo spettacolo, insomma, questo testo che parla sostanzialmente di una cosa che è eterna, cioè il bisogno, il senso di giustizia, il desiderio di giustizia, questa sete di giustizia che spinge le persone a fare anche cose che forse normalmente non immaginerebbero di fare, insomma, no?
1: Sì, è un tema appunto, come ad è universale, nel senso che il fatto che lo continuo a fare perché è un tema irrisolto, così, è un conflitto irrisolto della nostra cultura occidentale, ma forse di tutte le culture, e non se ne esce, insomma, è difficile poter immaginare una soluzione a questo conflitto, ma Colas sceglie la strada del farsi vendetta da solo, quindi non è esattamente la strada più giusta per risolvere il tema della giustizia. È un eroe ambiguo, Colas, è un personaggio che veramente parte con tanta dolcezza e arriva a essere un sanguinario allo stesso tempo. Quindi è molto... È inquietante, io credo che per lo spettatore è molto inquietante lo spettacolo, come sempre è accaduto. Infatti, quando poi mi capita di parlare dopo, di fare dibattiti o discussioni, il tema è proprio intorno a quello: che cosa può fare qualcuno quando viene tarpato nella sua vita di tutti i giorni, viene offeso da un'ingiustizia e non riesce a risolverla attraverso le leggi dello Stato. Questo è il tema.
0: Esattamente. E tra l'altro lei, quando voi avete scritto questo testo, che appunto erano alla fine degli anni Ottanta, probabilmente era una maniera di riflettere su la storia dei due decenni precedenti, no? Della vostra generazione, che poi della nostra generazione, perché abbiamo credo più o meno la stessa età, Marco. quindi.
1: È un po' sì, è così, tant'è vero che nella presentazione del programma di sala dell'89, quando lo feci al Teatro Verdi di Milano, io scrissi: dedico questo spettacolo a tutti gli amici e compagni degli anni 70 che in nome di un più alto ideale di giustizia divennero a loro volta giustizieri. Quindi è proprio per loro l'ho fatto, per me di quegli anni, per noi. È un maelstrom intorno a cui continuo a ruotare. Ho fatto poi, è come se ci fosse sempre quel nodo lì, continua ad agitarmi dentro anche quando ho fatto Corpo di Stato, col prossimo spettacolo che farò, L'ombra perduta di Peter Schlemihl. Cioè, c'è sempre quest'idea di fondo di qualcosa che non è stata risolta e forse non si risolve, e questo è inquietare, spaventare.
0: E siccome lei l'ha fatto tantissime volte e continua a farlo ancora oggi, avrà visto anche cambiare il pubblico, no? Vedere spettatori molto più giovani che non sapevano forse niente di quella storia degli anni 70 a cui il sottofondo del vostro testo. Come arriva alle generazioni più giovani questo tema, questa storia?
1: Ma credo che più che dal punto di vista politico o sociale, arriva proprio direttamente in termini di psiche. Cioè, quando chiacchiero, quando lo faccio per le scuole superiori, per esempio, il nodo che per me è un nodo tutto, appunto, che si rifà agli anni 70, al problema irrisolto di quegli anni, di sempre, insomma, per loro è più sul personale, sul singolo, sull'individuo. È come se c'è dal noi si passa all'io, al singolo, che è un po' forse la dimensione di questo periodo per i giovani, no? Cioè, molta solitudine e molta poca possibilità o capacità di sentirsi parte di qualcosa. E allora soffrono emotivamente ancora di più dal punto di vista emotivo, perché li tocca su qualcosa che non si aspettavano. Cioè, li tocca nell'anima, ecco, più, quindi non tanto nel ragionamento, non tanto nella discussione che poi si potrebbe fare, appunto, su giustizia, ingiustizia, eccetera, eccetera, ma proprio, e questo è quello che avverto quando lo faccio per i giovani. C'è un problema di fondo, che è cambiato anche il modo di lavorare di Colas per me. Cioè, via via che vado avanti e mi rendo conto, e sono generazioni che arrivano che hanno una capacità di ascolto molto ridotta rispetto a come era prima. La mia generazione o quelle dopo avevano ancora una capacità di ascolto abbastanza. Adesso la capacità di ascolto è diminuita, quindi devo lavorare su ritmi che non sono, quando lo faccio per loro, lo
0: molto
1: devo
0: più
1: lavorare su ritmi
0: serrati.
1: molto più serrati, sì. Sì, e questo è incredibile. È un cambio antropologico.
0: No, anche perché, Marco Bagliani, bisogna ricordare che questo spettacolo è stato uno spettacolo veramente quasi un manifesto del teatro di narrazione in Italia. È stato il primo spettacolo che ha portato questo tipo di teatro. Questa è una cosa nuova, era per l'Italia. Questo.
1: Eh sì, è stata una cosa nuova, anche se io continuo a ripetere che, insomma, in realtà è molto antico quel processo. Cioè, ho fatto quello che facevano gli aedi o quelli che venivano da fuori, che raccontavano la tragedia greca quando dovevi raccontare
0: quello
1: una
0: che faceva
1: guerra,
0: Omero, visto che va tanto di moda,
1: esatto,
0: adesso, lo disse.
1: Esatto. Quindi è una cosa antichissima. Il fatto di averla riportata in teatro con la dimensione, appunto, del singolo che racconta, che parla, che narra una storia, è stata una cosa che ha sconvolto un po', e quindi poi c'è stata tutta uno sviluppo di questo. Sono tantissimi quelli che raccontano oggi, anche con grandi risultati, però io sono partito, io non mi aspettavo proprio né di generare, di creare un genere, proprio no. Io quello che volevo fare era ancora sempre un lavoro politico, cioè l'idea di spostare l'orecchio al posto dell'occhio. Questa continua a essere la mia lotta. Cioè, in un mondo dove tutto è occhio, dove tutto è fomentare gli occhi per acquistare, comprare le merci, vedere, io dico no, chiudiamo gli occhi per un momento, apriamo le orecchie, perché questo presuppone nello spettatore la fatica dell'immaginazione. Ed è un Cioè, è un piccolo modo però per me per lottare contro l'onnipotenza del visibile, come diceva Cristina Campo. Cioè.
0: Ha perfettamente ragione Marco Bagliani, è esattamente la stessa lotta che facciamo noi qui alla radio. No?
1: Lo so, infatti.
0: Contrastare l'onnipotenza della visione. E quindi non posso far altro che augurarle in bocca al lupo per questo spettacolo di domani, questo ennesimo Colas che lei farà in un posto magico come il Cretto di Burri a Gibellina per l'Eurestia di 2026, domani alle ore 19. E quindi grazie ancora di essere stato con noi,
1: grazie
0: di averci raccontato tutto questo. Guardi, il personaggio di Colas ha generato anche tante altre cose nella cultura contemporanea, ha generato per esempio anche un musical, Ragtime, con le musiche di Stephen Flaherty, dove c'è un personaggio, perché è tratto da un romanzo, dove uno dei personaggi, il pianista nero Colas Walker Jr., sì, è proprio modellato sul Colas di Kleist.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: quindi ascoltiamo un momento di questo musical, Ragtime. Intanto grazie ancora a Marco Bagliani.
1: Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci.
2: Come on, Colas. It doesn't matter.
3: We'll see justice served.

0: We understand Mr. Walker's outrage. We share it. All decent people do.
1: He said wheels are turning for us, girl.
0: But I'm sure there's some way to settle this affair without calling off the wedding.
1: He said times are starting to roll.
0: To be so close to the happiness you both deserve and have it come to this.
1: Well, I know he'll get where he wants to, 'cause he's got that fire in his soul.
2: Ragtime, il musical dove c'è appunto il protagonista è il pianista nero Colas Walker Jr., che è proprio un personaggio modellato sul Colas di Heinrich von Kleist. Ed è questo stile, questa musica perfetta per introdurci, per portarci verso la Royal Albert Hall, verso i proms, verso i BBC proms, dove questo genere di mescolamento di generi è molto amato, molto apprezzato. Questa sera noi trasmettiamo il prom numero 19 in diretta a Euroradio. Tra poco appunto sentiremo i suoni della grande sala da concerto londinese. Questa sera i proms ospitano la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con il direttore Omar Meilwelber e la partecipazione del violinista svedese Daniel Losakovic. Nel programma all'inizio ascolteremo una sinfonia di Haydn, poi il concerto per violino orchestra numero 1 in sol minore opera 26 di Max Bruch. Dopo l'intervallo ascolteremo la quarta sinfonia di Robert Schumann. Gli ascoltatori più attenti si ricorderanno che un concerto della Deutsche Kammerphilharmonie di Bremen diretta da Omar Meilwelber è stato trasmesso una quindicina di giorni fa. Allora proveniva dal Festival di Montpellier e al posto di Daniel Losakovic c'era la violinista Hilary Hahn, ma anche lì appunto c'era nel programma Max Bruch e la quarta di Schumann, mentre invece cambia la parte barocca del programma. Al posto di Mozart qui troviamo una delle sinfonie del periodo Sturm und Drang di Haydn, periodo degli anni 70 del Settecento, quando appunto Haydn scrive questa sinfonia in Mi minore, che è la numero 44, che prenderà poi questo nome Trauer Sinfonie, questa sinfonia appunto che ha questo tono tragico, anche perché l'andante, l'adagio di questa sinfonia era stato indicato proprio da Haydn come la musica da suonare al suo funerale nel 1809 quando morì, anche se poi non avvenne in quella circostanza, ma ci fu un concerto celebrativo qualche mese dopo dove fu eseguito proprio questo adagio bellissimo, e da lì appunto è rimasto questo soprannome Trauer Sinfonia, questa sinfonia. Sentiamo subito quattro movimenti: Allegro con brio, menuetto, adagio e presto. Deutsche Kammerphilharmonie, Omar Meilwelber.

0: opening this evening's prom with some of the stormiest music.
1: Soprattutto questo finale ha conquistato il pubblico giovane, pubblico londinese, quello che frequenta i proms soprattutto in platea, in piedi ad ascoltare i concerti. Il prom numero 19, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con il direttore Omer Mayl-Welber, nella sinfonia numero 44 in mi minore, Trauer Sinfonie di Joseph Haydn, che era il primo brano del concerto di questa sera. Si sente bene, insomma, no? Il calore, l'entusiasmo del pubblico per questa esecuzione, che ha destato anche molti commenti da parte dei nostri ascoltatori. 335-5634-296. Ma abbiamo poco tempo, perché adesso entrerà in scena Daniel Luzakovic, questo giovane violinista nato nel 2001, quindi ha 25 anni, che viene dalla Svezia, anche se, come si capisce dal cognome Luzakovic, le origini sono bielorusse. E questa sera si esibisce con l'orchestra nel concerto per violino e orchestra in sol minore opera 26 di Max Bruch, il suo concerto più famoso, più conosciuto e più popolare. Tra l'altro, appunto, dicevo che non molto tempo fa abbiamo ascoltato la stessa orchestra con lo stesso direttore, ma con Hilary Hahn in questo stesso concerto per violino, quindi è anche interessante fare un confronto tra due maniere differenti, anche due generazioni differenti, di interpretare lo stesso concerto, un concerto scritto negli anni 60, quindi diciamo scritto prima dei grandi concerti per violino del tardo 800 come quello di Brahms o quello di Tchaikovsky, un concerto molto appassionato, molto romantico, con una grande cantabilità in particolare, che ha reso questo concerto un cavallo di battaglia per tanti violinisti, ed è stata anche un po' la croce di Max Bruch, che per tutta la vita si è sentito rincorrere da violinisti di ogni generazione per avere la sua approvazione, la sua opinione, il suo consenso sul loro modo di suonare questo concerto, e alla fine è arrivato, non dico a odiarlo, però insomma a vederlo con una certa antipatia, come spesso è capitato agli autori di un brano troppo famoso. E, tra l'altro, anche dal punto di vista economico, commerciale, gli ha fruttato molto poco, perché avendolo scritto ancora da giovane ed essendo ancora abbastanza inesperto delle caratteristiche del mercato editoriale, aveva venduto i diritti così, senza preoccuparsi poi di mantenere delle royalties su questo commercio di spartiti, e quindi ci ha guadagnato molto poco, purtroppo. Sentiamo
0: Bremen Chamber Philharmonic tuning up Sarah Christian, their leader, giving the A's just a moment ago.
1: Non abbiamo ascoltato, c'era stata una breve intervista con Luzakovic a proposito di questo concerto. Di Luzakovic parleremo nell'intervallo, perché abbiamo deciso di dedicare a lui questo spazio, ed eccolo qua insieme a Omer Mayl-Welber per il concerto di Max Bruch insieme alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Prelude allegro moderato e attacca l'adagio, e poi il finale allegro energico. Buon ascolto. We're going to hear Bruch's Violin Concerto number 1.

0: Daniel Lozakovic was the soloist in that performance of Brahms' Violin Concerto No. 1.
1: Daniel Lozakovic ha fatto il pieno anche di SMS da parte degli ascoltatori al 335-5634-296 dopo il concerto per violino orchestra in sol minore di Max Bruch che abbiamo appena ascoltato insieme alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Mayr-Welber nel prom numero 19. Lo trovano stupendo, semplicemente stupendo, scrive Alessandra, nessuna parola, solo musica. Oppure Maria Grazia, nell'adagio grande delicatezza questo concerto di Bruch apre il cuore, un violinista è bravissimo. Roxana dice ma è un discepolo di Uto Ughi, che incanto. Effettivamente c'è un grande trasporto, una grande anima russa, se, per dire così, che si sente nel suo modo di suonare, anche se è un'anima russa un po' particolare quella di Lozakovic, essendo cresciuto in Svezia da genitori che ovviamente venivano dall'Unione, dalla ex Unione Sovietica, e che poi ha svolto diciamo gran parte del suo tirocinio apprendistato con comunque maestri di lingua russa, legato comunque alla tradizione russa, e si sente nel modo di suonare, ecco un bis forse, no, era semplicemente un abbassamento del tono della trasmissione, ma sicuramente ci sarà, dopo sentiamo l'entusiasmo anche del pubblico londinese, per cui ci aspettiamo ovviamente un fuori programma. Comunque dicevo, appunto, Lozakovic è cresciuto sostanzialmente nell'alveo della grande tradizione violinistica russa, e poi lo ascolteremo anche nell'intervallo in altre pagine, questa volta cameristiche, abbiamo deciso di fare sentire l'altro lato del suo violinismo. E continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335-5634-296. Travolgente, scrive Laura. Viva Max Bruch, è bravissimo il violinista. Insomma, la popolarità di questo concerto non diminuisce minimamente, nonostante che passino gli anni, passino le generazioni. Ecco che esce di nuovo con il direttore d'orchestra. Sentiamo.
0: Daniel Lozakovic, violin in hand.
1: Violino nella mano.

0: A meltingly lovely encore there.
1: Questa melanconica e commovente romanza dal secondo concerto di Henryk Wieniawski, sempre Daniel Lozakowicz con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meilwerber. Hanno deciso di dare un bis insieme anziché da solo col violino, scelta giusta, perlomeno la prima, il primo fuori programma, chissà che magari non decida poi di darne altri, vediamo un po' che cosa succede, anche se normalmente per le abitudini dei proms un bis dovrebbe essere sufficiente. Sento che sì, è cominciato l'intervallo, quindi possiamo separarci per una ventina di minuti dalla Royal Albert Hall e continuare a occuparci di Daniel Lozakowicz. Dicevamo, questo violinista nato nel 2001 e quindi insomma, ancora molto giovane, ha soli 25 anni, ha già una carriera gigantesca alle spalle. Del resto ha cominciato veramente prestissimo, ha avuto poco tempo per giocare a pallone questo ragazzo, perché a 9 anni già si è esibito per la prima volta insieme a Vladimir Spivakov, che l'ha un po' preso sotto la sua ala protettrice, è stato un po' il suo mentore nel tempo, anche perché aveva vinto proprio il concorso intitolato a Spivakov. Il giovane Daniel Lozakowicz, che dicevo è nato in Svezia ma da genitori che venivano dall'Unione Sovietica, dalla ex Unione Sovietica. Il padre bielorusso, Lozakowicz appunto un cognome bielorusso, ma per parte materna poi si va verso l'Asia centrale, verso il Kirghizistan, insomma ci sono tante nazionalità nella storia familiare di Daniel Lozakowicz, e poi ovviamente c'è anche la sua nuova identità svedese, quindi c'è un bel miscuglio dietro la sua storia, anche se il suo stile violinistico è decisamente molto improntato alla scuola russa da tutti i punti di vista, anche quando è andato a studiare a Berlino, però l'ha fatto con un maestro che aveva a sua volta studiato in Russia, quindi questa tradizione è veramente molto forte, come del resto si è potuto ben sentire questo trasporto, questa grande emotività, e poi la bellezza del suono naturalmente e tutte le caratteristiche che ben conosciamo. Vorrei farvi sentire però, per cominciare, intanto abbiamo detto che qui nell'intervallo non facciamo sentire Lozakowicz con l'orchestra, perché già l'abbiamo sentito con l'orchestra, qui lo facciamo sentire nella sua versione cameristica, cioè con il pianoforte oppure da solo. Lozakowicz ha fatto anche delle trascrizioni, e in particolare ha trascritto un lead di Gustav Mahler, un lead importante che viene dal ciclo dei Rückert-Lieder ed è uno dei più belli, devo dire, scritti da Mahler, Ich bin der Welt abhanden gekommen. E allora ascoltiamo come si trasforma questo lead nelle mani di Lozakowicz, soprattutto attraverso la voce del suo violino. Al pianoforte, Hélène Mercier.

Ich bin der Welt abhanden gekommen, un Lied di Gustav Mahler, dai Ruckert Lieder, che abbiamo ascoltato nell'arrangiamento per violino di Daniel Lozakovic, insieme a lui Hélène Mercier. Devo dire che la capacità di far parlare, si direbbe, il violino, ma in questo caso di far piangere il violino, è veramente straordinaria da parte di questo giovane violinista. Dicevo che, pur essendo ancora così precoce, insomma, nella sua carriera, a soli 25 anni, ma in realtà ormai vanta da ben 10 anni un contratto in esclusiva discografico con la Deutsche Grammophon. Firmare un contratto in esclusiva per una casa così, per un'etichetta così prestigiosa, a soli 15 anni, devo dire, non è veramente un fatto di tutti i giorni. Ascoltiamolo nella sonata numero 3 in do minore di Edvard Grieg, un altro autore che oggi si sente poco nelle sale da concerto per quanto riguarda la musica da camera, ma che ha avuto, diciamo, moltissima popolarità e ha scritto delle sonate per violino davvero molto belle. Questo è l'Allegro animato, quindi qui il violino non piange ma salta e balla, naturalmente. Daniel Lozakovic al violino, Michael Pletnev al pianoforte.

Certo che anche Edvard Grieg, in quanto a melanconie, a fiumi di canto, non è secondo a nessuno, e appena c'è la possibilità di afferrare anche questo aspetto, Daniel Losakovic non se la lascia certo sfuggire e lo fa magnificamente, come abbiamo sentito adesso in questo allegro animato che è il terzo movimento della sonata numero 3 in do minore di Edvard Grieg. E quando poi suona con un grande pianista come Mikhail Pletnev, ci sono stati dei momenti di dialogo, di conversazione, di intesa musicale, devo dire, veramente bellissimi in questo movimento che abbiamo adesso ascoltato. Purtroppo io non credo che ci sarà il tempo di un ultimo ascolto, come avevo previsto, per far ascoltare anche il nome di Tchaikovsky, che fa parte sicuramente uno degli astri maggiori del firmamento di Daniel Losakovic, che ha registrato anche il concerto naturalmente di Tchaikovsky, perché tra poco saremo di nuovo nella Royal Albert Hall per ascoltare la seconda parte del concerto. E intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335-5634-296. Carlo da Udine dice: non conoscevo questo giovane violinista, sono estasiato non solo dalla sua tecnica ma dalla capacità di trasmettere emozioni. E Gabriele da Firenze dice: molto beethoveniano questo Grieg da camera. E poi ancora Marco da Bergamo che dice: ma che meraviglia questa trascrizione per violino del Lied di Mahler. E Attilia sottolinea: che meraviglia, che commozione, piaceva immensamente a Claudio Abbado quel Lied di Mahler, appunto, di cui si parlava prima, con la voce di Thomas Kvasthoff. E insomma, è veramente così, effettivamente pazzesco da piangere. Un altro anonimo. E infine l'ultimo commento: bene, non ha perso l'anima russa. Anche questo un commento anonimo, ma appunto è così, non ha perso l'anima russa. E adesso siamo ritornati appunto nella Royal Albert Hall per la seconda parte del BBC Prom numero 19, e con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, una delle tante eccellenti, ottime orchestre che ci sono in Germania. Normalmente appunto questa orchestra è più votata a un repertorio cameristico, e questa sera l'abbiamo ascoltato infatti in Haydn all'inizio e poi appunto questo concerto di Max Bruch. Qui la troviamo invece nella Sinfonia numero 4 in re minore, opera 120 di Robert Schumann, che è una sinfonia un po' particolare. Schumann ha scritto questa sinfonia subito dopo aver scritto la prima, siamo dunque nel 1841-42, e la prima sinfonia aveva avuto uno strepitoso successo, mentre invece la seconda, quando venne eseguita, non fu accolta tanto bene, e Schumann stesso decise di ritirarla, la mise in un cassetto e la lasciò lì per parecchio tempo maturare. E poi dopo, quando nel 1850 si trasferì a Düsseldorf per diventare il direttore musicale dell'orchestra cittadina, ritirò fuori questa sinfonia, la rivide, ci mise un po' sopra le mani e la eseguì, e poi venne pubblicata come numero 4, quindi sinfonia numero 4 in re minore, opera 120, anche se in realtà appunto non è cronologicamente l'ultima sinfonia scritta da Schumann. È una sinfonia diciamo che segue un concetto ciclico, perché insomma tutti i temi principali sono un po' uniti insieme. E adesso però sentiamo che non c'è più brusio in sala, quindi aspettiamo l'ingresso di Omer Mellberber. Dicevo, non c'è soluzione di continuità, quindi c'è Ziemlich Langsam all'inizio, che poi diventa un Lebhaft, poi la romanza, poi lo scherzo e poi il Langsam di nuovo, l'ultimo movimento, ed è appunto tutto un intreccio di musica che arriva dall'inizio alla fine, rielaborando un po' la stessa materia tematica. Buon ascolto.

0: The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen conducted.
1: Anche in questo caso un finale, come dire, scoppiettante della sinfonia, la quarta sinfonia in re minore opera 120 di Robert Schumann con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber. Era la conclusione di questo prom numero 19 che vi stiamo trasmettendo dal Royal Albert Hall. Non si usa normalmente fare un bis da parte delle orchestre ai proms, anche se sono in tournée come in questo caso, però chi lo sa, vediamo se per caso succede qualcosa. È stata una sinfonia ovviamente molto, molto attesa, e tra l'altro abbiamo appunto la possibilità di riascoltare la stessa sinfonia con gli stessi interpreti, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber, a distanza di non moltissimo tempo, perché li avevamo sentiti anche da Montpellier con questa stessa sinfonia, e sinceramente non mi era parso così, così serrato e stringente il tempo, la tensione di questa sinfonia come in questo caso, come questa sera qui ai proms da parte di Welber e l'orchestra di Brema. Tanto arrivano anche i vostri messaggi 335 56 34 296. Vediamo un po' che cosa dicono gli ascoltatori. Gennaro, che evidentemente scrive da Napoli, dice: Schumann è una garanzia sinfonica, non mi ha fatto neanche sentire l'altra scossa di magnitudo 3.5. Sapete che questa sera sono state delle forti scosse a Napoli di terremoto, e quindi dunque Gianluca però è di tutt'altro avviso, dice: direttore estremamente sopravvalutato, esecuzione orribile addirittura. E quindi insomma ci sono opinioni discordanti. Grazie per la bella serata, invece scrive anche qui un anonimo ascoltatore, però se li firmate sarebbe più carino, devo dire. Ricordo che nella prima parte abbiamo ascoltato insieme a Welber e alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen anche Daniel Lozakovic, che ha suonato il concerto di Max Bruch. Quindi insomma una serata molto, molto intensa e tutta musicale. E domani si ritorna al grande racconto del Ring, dell'Anello del Nibelungo. Si ricomincia alle 16 da Bayreuth in diretta, naturalmente come sempre la Götterdämmerung. Quindi ormai siamo arrivati alla fine di questa grande vicenda, la terza giornata dell'Anello. Troverete ovviamente sempre Christian Thielemann alla guida dell'orchestra del Festival di Bayreuth, troverete Andrea Penna in conduzione, però ritroverete anche Quirino Principe con me, che appunto, abbiamo registrato una conversazione a proposito del Ring, abbiamo fatto un viaggio nel cuore del Ring insieme. E nella seconda parte di Radio 3 Suite domani invece, nel Festival dei Festival, potrete sentire l'altra metà del concerto che vi stiamo per trasmettervi tra poco, del Quatuor Eben con l'integrale dei concerti dei quartetti di Beethoven. E dunque questo è il programma musicale per la serata di domani.

0: Andiamo a Brescia nel nostro magazine, al Museo di Santa Giulia, uno dei posti più belli, devo dire, di Brescia e anche insomma d'Italia. E al Museo di Santa Giulia è conservata la Vittoria Alata, che è questa antica statua di epoca romana, che è un po' il simbolo anche della città di Brescia. La Vittoria di Brescia, 40 fotografie e un'eterna bellezza, questo è il titolo della mostra curata da Giovanna Calvenzi, che abbiamo con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Giovanna Calvenzi, una lunga storia nella fotografia, tanti libri, tante mostre curate, tanti anche importanti incarichi in giornali, riviste, come foto editor e poi appunto anche come studiosa, naturalmente curatrice di mostre. In questo caso, Giovanna Calvenzi, lei ha scelto 40 fotografi per raccontare un simbolo, oltre che una statua. Ci racconta come nasce l'idea di questa mostra?
1: Dunque, la situazione, in realtà io non ho scelto 40 autori, ma è una storia molto più vecchia. Allora, la Vittoria Alata è stata ritrovata, quasi, è una statua di bronzo romana che risale al primo secolo dopo Cristo. È stata ritrovata quasi intatta, nascosta in una stanza blindata, chiamiamola, più o meno nel 300 o nel 400 secolo dopo Cristo, è ritrovata nel luglio del 1826. Ritrovata è in bronzo, quindi è una delle pochissime statue in bronzo perfettamente conservate, e è diventato un po' l'emblema della città di Brescia, come diceva lei giustamente, solo che a un certo punto è stata finalmente restaurata. Prima del restauro, Gabriele Basilico, che stava facendo un lavoro del tutto diverso su Santa Giulia, su tutta la costruzione e la risistemazione di questi spazi, ha fotografato la statua prima del restauro. Renato Corsini, che dirigeva il MACOF, che era uno spazio espositivo bresciano, ha visto casualmente questa fotografia e ha avuto l'idea di organizzare una mostra fotografica invitando 19 autori a fotografare la Vittoria Alata subito dopo il suo restauro. Lui stesso ha fotografato tutta la fase del restauro, che è durata a Firenze per un paio d'anni. Poi, quando l'opera è stata finalmente esposta al Capitolium, sono stati invitati questi 19 autori, e 5 anni fa c'è stato il primo nucleo di opere dedicate alla Vittoria Alata, quindi 20 opere. Successivamente, però, diciamo che la Vittoria è rimasta quasi come un pretesto di esercizi narrativi, in qualche modo, e quindi Renato Corsini e ultimamente anch'io abbiamo continuato ad invitare autori a venire a misurarsi con questa meraviglia del passato che continua a emozionarci. E speriamo addirittura, la sindaca ci ha lasciato capire che si potrebbe continuare, che la Vittoria Alata potrebbe continuare a essere un punto di riferimento per la fotografia contemporanea, che si potrebbe continuare a cimentare con la, non solo con la descrizione, ma con l'interpretazione. Insomma, è lì da vedere, e è davvero affascinante e stimolante per tutti quelli che la vogliono raccontare.
0: E infatti è proprio così, Giovanna Calvenzi. Questa mostra ci fa vedere così tutti gli sguardi, tutti i modi di raccontare questo capolavoro, che ovviamente, essendo un capolavoro, è senza tempo sostanzialmente, e quindi parla a tutte le generazioni, è un capolavoro universale e lo si può interpretare in moltissimi modi. E infatti è molto affascinante vedere come i fotografi che sono stati scelti in parte da lei, in parte da altri, ma insomma comunque questa è l'idea, qualcuno li ha scelti questi fotografi, hanno effettivamente raccontato questa statua in maniera estremamente diversa, no? Proviamo anche noi magari a raccontare i tanti modi con cui questo sguardo fotografico si è posato su questa antica statua.
1: Allora, ci sono stati alcuni autori che l'hanno fotografata esattamente com'è, cercando di restituire la magnificenza di questa scultura, come Settimio Benedusi o Marcella Campagnano o Silvia Camporesi. Altri autori che hanno la Vittoria Alata rimane comunque un simbolo legato alla guerra, quindi qualche autore ha preferito darne un'immagine più sfuggente, meno encomiastica, quindi autori come Toni Thorenberg, come Alessandra Chemollo, come Isabella Balena, hanno preferito, anche Franco Fontana tra i primi, hanno voluto lavorare sulle ali, per esempio fotografare le ali come se stessero quasi fuggendo dall'inquadratura. Ci sono stati un paio di autori che hanno lavorato con l'intelligenza artificiale, come al momento non mi viene il nome, me ne scuso profondamente, con l'autrice Barbara, ma non mi viene il cognome, Zanon. Barbara Zanon ha fatto un lavoro come restituendolo all'interno di una macelleria. Poi ci sono stati quelli che l'hanno rappresentata con dei pubblici stravaganti tutto intorno, come per esempio Cosmo Laira, oppure come Dorothy Ball o Angelo Formato. Poi ci sono state delle descrizioni più rispettose, come quella che citavo prima di Gabriele Basilico, che addirittura l'ha fotografata prima che venisse restaurata, o quella di Giovanni Gastel, che l'ha fotografata mentre si teneva un concerto vicino alla scultura. Insomma, quindi ce n'è per tutti i gusti. È proprio un esercizio per ogni autore, un esercizio di rilettura, ma anche di interpretazione.
0: A lei personalmente, Giovanna Calvenzi, quale tipo di racconto è più piaciuto, o perlomeno si è sentita più, così, più affascinata?
1: Io le confesso che una che mi piace molto è quella di Gabriele Basilico, che non cercava di fare nulla di speciale, solo documentare quello che c'era, e in quel momento quello che c'era non era dove è collocata adesso la Vittoria Alata, in un altro spazio, era quasi commovente. Mi è piaciuto molto il lavoro un po' sfuggente di Toni Thorenberg, mi è piaciuto molto il lavoro di Cosmo Laira, che l'ha fotografata circondata da un pubblico di giovani sfocati, mossi, che la stanno adorando. Non ho citato prima Paolo Ventura, che ha ricostruito una sua interpretazione che mescola il disegno, il dipinto, la fotografia. Quindi anche il lavoro di Paolo Ventura mi è piaciuto moltissimo.
0: C'è una fotografa, Dorothy Scholl, per esempio, che l'ha allestita come una specie di performance teatrale, l'ha intitolata Sconfitta Alata, dove troviamo dei corpi nudi di donne che però indossano dei caschi come se fossero, non so, dei personaggi che vengono da un altro mondo, un po' fantascientifici, però corpi un po' a terra, corpi che evidentemente sono stati devastati dalla guerra, evidentemente.
1: È una delle opere che con la quale mi confronto meno, non so come dire, è una delle opere che fa parte delle tante possibilità interpretative che questo pretesto storico offre agli interpreti, agli autori, alla fotografia, se vogliamo. Cioè, è proprio questa la cosa veramente straordinaria, perché è talmente bella nella sua conservazione così quasi magica, che consente a chiunque di fare un esercizio di rilettura come vogliono loro, è a disposizione, e poi i risultati sono lì da vedere. Io devo dire che mi è sembrato un esperimento questo, che in realtà ideato da Renato Corsini, mi è sembrato un esperimento meraviglioso al quale mi sono prestata con grande entusiasmo, ringraziando Renato Corsini, il sindaco, il direttore del del museo, tutti quanti, perché è davvero un'esperienza molto importante.
0: Eh sì. E poi il grande Gianni Berengo Gardin ha pensato di metterla in dialogo con un'altra statua famosissima, quella del pugile, che si conserva al Museo Massimo di Roma.
1: Sì, perché capita abbastanza sovente, è successo che abbiano prestato la scultura del pugile, adesso c'è un giovinetto, quindi a volte ci sono dei visitatori che vanno a trovare la Vittoria Lata, e quindi a seconda di com'è la situazione gli autori documentano quello che, oppure la ignorano. Cioè, per esempio c'è un'autrice che si chiama Bettineschi che le ha regalato due occhi, perché lei non ha gli occhi di fatto,
0: vero,
1: no?
0: Come era,
1: e gliene ha regalati
0: doppiati,
1: due, quindi
0: sì.
1: Bellissimo anche questo. Cioè, ogni autore ha dato il meglio di sé, direi, senza timore di esagerare, perché è davvero una cosa. Le dirò anche che proprio come è disposta oggi la Vittoria Lata, lei entra. Ci vuole un attimo di rispetto prima di entrare, non si può rientrare proprio in modo diretto. E poi nell'arco di mezz'ora la luce cambia e ricostruisce la luce dell'intera giornata, dal mattino e quindi lei, stando lì a guardarla, la vede con questo cambiamento di luce che è veramente magico.
0: È davvero magico, effettivamente. Grazie, io ringrazio Giovanna Calvenzi di averci parlato di questa mostra che si intitola La Vittoria di Brescia, 40 fotografi e un'eterna bellezza, il catalogo è pubblicato da Schirà. La mostra è curata da Giovanna Calvenzi, sta a Brescia al Museo di Santa Giulia fino al 1° novembre. La ringrazio ancora, e siccome c'è appunto in una foto di Giovanni Gaster si vede proprio un concerto di pianoforte, lì c'è Alexander Romanovsky che suona in quel caso, ma noi abbiamo scelto di commentarla con forse il più grande pianista italiano, che era proprio di Brescia, cioè Arturo Benedetti Michelangeli. E dunque ascolteremo adesso la ballata di Chopin in Sol minore, opera 23. Grazie ancora a Giovanna Calvenzi. Buona serata.
1: Grazie a voi. Buona serata.

Impressionante Arturo Benedetti Michelangeli in questa ballata in sol minore, opera 23 di Frédéric Chopin, è veramente bellezza allo stato puro, visto che abbiamo parlato prima della mostra dedicata a un'eterna bellezza come la Vittoria Alata di Brescia, un po' il simbolo della città di Brescia. Così come forse Arturo Benedetti Michelangeli continua a rimanere il simbolo musicale in un certo senso della città di Brescia, tant'è che proprio a Brescia è stato creato un festival internazionale di pianoforte, Brescia e Bergamo, insomma, che in qualche misura è ispirato proprio alla figura di Arturo Benedetti Michelangeli, fin da quando fu fondato questo storico festival. Ma adesso voltiamo pagina, perché ci stiamo incamminando con un po' di anticipo, devo dire, però insomma ci stiamo incamminando verso l'ultima parte della nostra trasmissione di oggi. Il Festival dei Festival, infatti, vi propone questa sera la prima parte del concerto che il Cator Eben ha tenuto per la stagione di musica da camera 2025-2026 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia lo scorso 4 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per un integrale dei quartetti per archi di Beethoven, che finirà nel 2027. Questo è un progetto che si intitola proprio così, Beethoven 2027, quindi si va verso quell'obiettivo celebrativo, quella data istituzionale quasi, che sarà il 2027, dove ci sarà un profluvio di manifestazioni beethoveniane un po' dappertutto, un po' in tutto il mondo, e qui anche alla radio sicuramente ne daremo conto. E quindi la prima parte del concerto del Cator Eben con l'integrale dei concerti di Beethoven sarà questa sera il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2 e il quartetto in fa maggiore opera 135, cioè l'ultimo quartetto di Beethoven, e poi domani invece ci sarà la seconda parte di questo concerto. Concerto che vede protagonista un grande quartetto di oggi, il Cator Eben, un quartetto francese naturalmente. Il Cator Eben è un quartetto che è diventato uno dei quartetti di riferimento per la scena musicale di oggi, dopo aver vinto nel 2004 la celebre competizione Arde di Monaco di Baviera, un concorso di musica da camera che vede di volta in volta premiare trii, quartetti, varie formazioni di musica da camera. E dopo questa vittoria nel 2004, il Cator Eben è diventato uno dei quartetti più conosciuti, più stimati e più ricercati al mondo. Il Cator Eben è formato da Pierre Colombel e Gabriel Lemegadour ai violini, Hélène Clément alla viola e da poco Yuya Okamoto, che dalla scorsa primavera appunto è diventato il violoncellista del quartetto. Quartetto che ha avuto dei mentori, degli insegnanti importanti, perché si è formato a Parigi con un altro grande quartetto francese, il Cator Isaïe, e poi però ha studiato soprattutto in area ungherese, perché hanno studiato con Gábor Takács e con György Kurtág, che naturalmente non solo è un grandissimo compositore, come ben noto, ma è anche stato, ha avuto una intensissima attività anche pedagogica come proprio maestro di musica da camera, che lui ama tantissimo. E il quartetto per archi in particolare, ma non soltanto il quartetto per archi,
E dunque Giorgi Kurtag ha sempre avuto una grande attenzione per i giovani musicisti e per lo studio della musica da camera, li ha sempre seguiti con grande e appassionata attenzione, così come l'altro loro importante mentore, che è Eberhard Fels, che ha dato, così ciascuno di loro ha dato un'impronta particolare, ovviamente, al loro stile, al loro modo di suonare. Se non fosse che poi dopo c'è anche qualcosa di personale, qualcosa di nuovo, qualcosa che appartiene solo a loro, evidentemente, perché essendo, diciamo, giovani di una generazione diversa e quindi con orizzonti musicali diversi, si sono anche così all'inizio un po' per gioco e poi sempre più seriamente occupati anche di improvvisazioni jazzistiche, mescolamenti con altri generi musicali che guardano più al mondo contemporaneo, al mondo pop e così via, e quindi parallelamente portano avanti dei progetti anche in questo senso. C'è poi un grande progetto che loro hanno cominciato molto tempo fa, nel 2014, e che hanno intitolato Beethoven Around the World, Beethoven attorno al mondo. L'inizio di questo progetto fu un ciclo di concerti con l'integrale beethoveniana alla Carnegie Hall di New York in occasione, insomma, del 250° anniversario della nascita, quindi eravamo nel 2020. Questa idea di portare poi non soltanto nelle sale da concerto, ma anche in tanti luoghi diversi la musica di Beethoven per quartetto è stato qualcosa che ha caratterizzato profondamente gli ultimi anni dell'attività del quartetto Eben, che hanno veramente avuto avventure e esperienze musicali intensissime in tante parti del mondo, a contatto con tante culture musicali differenti, e questo è stato sicuramente qualcosa che ha rinvigorito da una parte e anche allargato gli orizzonti dall'altro per quanto riguarda l'esecuzione di questa integrale. Veniamo dunque al primo dei due quartetti che ascolteremo questa sera, il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2. Questo quartetto fa parte ovviamente del fascicolo dei sei quartetti che sono stati pubblicati a Beethoven come opera 18. Sono in realtà delle composizioni che Beethoven ha cominciato a scrivere, a elaborare alla fine del Settecento, proprio negli ultimi anni del Settecento. Beethoven ha cominciato arrivando a Vienna nel 1792 e cominciando a studiare poi con Haydn, aveva cominciato con una certa cautela e circospezione a impratichirsi e a rafforzare il proprio nome soprattutto nell'ambito della musica da camera. La sua prima composizione pubblicata infatti fu proprio un fascicolo di tre trii con pianoforte, poi naturalmente il pianoforte che era il suo strumento, quindi le sonate per il suo strumento, e poi il genere del quartetto con il quartetto d'archi, genere del quartetto d'archi in cui lui doveva confrontarsi non soltanto con la grande ombra dei quartetti di Mozart, ma soprattutto con l'esempio ancora tuttora vivente e creativo dei quartetti per archi del suo mentore, del suo maestro, cioè Joseph Haydn, che sappiamo bene è stato colui che ha dato una forma definitiva, che ha dato un indirizzo, che ha, come dire, costruito proprio il genere del quartetto per archi, e che ancora negli anni 90 del Settecento, cioè proprio negli anni in cui Beethoven arriva e vive a Vienna, aveva pubblicato i suoi ultimi quartetti, i quartetti dell'opera 76, che sono ovviamente un
un grande ciclo e grandi capolavori che aprivano ancora nuove strade a questo genere musicale. Quindi Beethoven si doveva confrontare con degli esempi molto vivi e molto importanti, ma lui sceglie una strada un po' diversa, perché non cerca di imitare i quartetti del maestro, cerca di scrivere dei quartetti che sono assolutamente originali, propri, ma in qualche modo cercando di far vedere che sapeva scrivere anche per quartetto d'archi, che era un tipo di linguaggio che lui maneggiava, che padroneggiava con abilità, con esperienza, e poteva in qualche modo confrontarsi anche con la scrittura di Haydn. I sei quartetti sono tutti uno diverso dall'altro, sono estremamente originali. Questo in particolare, il quartetto in sol maggiore, è forse il più ineffabile ed enigmatico del ciclo dei sei che lui ha pubblicato come opera 18. Ha un tipo di linguaggio che sembra estremamente volatile, quasi improvvisativo, e d'altra parte con un certo grado di leziosità ancora settecentesca, però è un quartetto che nasconde, diciamo, dentro le sue pieghe delle perle musicali meravigliose. Penso in particolare all'adagio cantabile che ha questo continuo double face, diciamo, tra un tipo di espressività cantabile e poi dei momenti in cui sembra andare verso altre direzioni più scherzose, per così dire. E dunque è tutto un gioco di chiaroscuri molto raffinato, molto delicato, che forse lo rende un pochettino, diciamo, un quartetto più per intenditori, se vogliamo dire così, piuttosto che per un pubblico di ascolto più semplice. Ma se lo ascolterete nell'esecuzione di un quartetto così esperto, così raffinato come il quartetto Eben che stiamo per ascoltare noi, sicuramente scoprirete i gioielli musicali che nasconde questo quartetto in sol maggiore, opera 18 numero 2. Ricordo ancora i nomi dei membri del quartetto Eben, cioè Pierre Colombelle e Gabriel Lemegadour ai violini, Hélène Clément alla viola e Yuya Okamoto al violoncello. I movimenti sono 4: allegro, adagio cantabile, scherzo, allegro molto, quasi presto. Il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2 di Beethoven. Buon ascolto.

Un Beethoven di qualità veramente altissima, quella che abbiamo appena ascoltato, era il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2, fa parte dell'integrale dei quartetti per archi che il quartetto Eben sta portando a Santa Cecilia. Questa era la registrazione del 4 marzo 2026. Questo era il primo dei due quartetti che vi trasmettiamo stasera. Domani sera ci sarà l'altra metà del concerto. Da questo quartetto, che appartiene appunto al fascicolo dei sei diciamo i suoi primi quartetti per archi, adesso andiamo così proprio con un grande balzo all'ultimo quartetto scritto da Beethoven, il quartetto in fa maggiore opera 135. A differenza delle sonate o delle sinfonie, l'ultimo quartetto di Beethoven non è così appariscente. Potrebbe sembrare anche un po' dimesso rispetto a, così, alla monumentalità, all'eccezionalità degli altri suoi compagni di strada dell'ultima fase. Penso al quartetto opera 130 o al 127, la grande fuga, non ne parliamo. Ma quest'ultimo quartetto contiene questo colpo di coda, questo enigma che ovviamente fa parte dei grandi colpi di genio di un grande autore come Beethoven. Prima dell'ultimo movimento di questo quartetto, molto diciamo semplice e tranquillo, scrive Beethoven questa fase: Der schwere faste Entschluss, la decisione molto difficile. Che cos'è questa decisione molto difficile? Muss es sein? Punto di domanda. Es muss sein. Così deve essere, risponde la frase che c'è scritto, il motto musicale che c'è scritto sopra. L'origine è molto semplice: un certo signor Domscher doveva restituire a Beethoven 50 fiorini, il compositore ha bisogno di soldi, glieli chiede. E scrive Domscher sul taccuino: Muss es sein, es muss sein, risponde Beethoven. Poi quello scambio fu annotato da Beethoven per una piccola composizione a quattro voci, e l'anno successivo questo motivo divenne la base per l'ultimo movimento del quartetto dell'opera 135. Ma a quel punto l'imperativo era diventato metafisico, astratto, era in un certo senso la decisione difficile che ciascuno di noi deve prendere di fronte a qualcosa, di fronte alla vita probabilmente. E dunque questo quartetto diviso in quattro movimenti: allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo, e poi questo ultimo movimento che abbiamo appena descritto, il quartetto Eben, i violini Pierre Colombelle, Gabriele Magadour, la viola Hélène Clément e il violoncello Yuya Okamoto. Buon ascolto.

fine commedia, e così finiscono anche i grandiosi quartetti per archi di Ludwig van Beethoven. Questo era l'ultimo, l'opera 135 in fa maggiore, l'abbiamo ascoltato al quartetto Eben, Pierre Colombelle e Gabriella Magadur ai violini, Hélène Clément alla viola, Yu-Yu Akamoto al violoncello. E questo è un Beethoven imperdibile, quindi non perdetevi domani sera l'altra metà del concerto registrato a Santa Cecilia il 4 marzo scorso. E termina così anche Radio 3 Suite per questa sera. I saluti da parte di Andrea Perrone e Danilo Solidani alla console, di Giorgio Spolverini in regia. Vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

È il leggendario trombonista giamaicano Vin Gordon, classe 1949, ad aprire una nuova notte di battiti. Dunque, benvenute e ben ritrovati a Radio 3, da noi Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Simone Sottili. Vin Gordon, tribute to Lee Scratch Perry, lo scienziato pazzo del reggae e del dub, che incontrò agli Studio One di Cox & Dodd. Vin Gordon ha iniziato la sua carriera a metà anni 60 con gli Scatalites e ha attraversato praticamente tutte le stagioni della musica giamaicana in levare ska, rock, steady, reggae e dub, e che ha avuto un occhio e un orecchio particolare anche per il jazz. E abbiamo aperto con questo magico trombonista perché la nostra notte, insomma buona parte dei nostri battiti, saranno occupati proprio dal rapporto tra reggae, dub e jazz, e questo grazie al mix che ha attraversato praticamente tutte le stagioni della musica giamaicana in levare ska, rock, steady, reggae e dub, e che ha avuto un occhio e un orecchio particolare anche per il jazz. E abbiamo aperto con questo magico trombonista perché la nostra notte, insomma buona parte dei nostri battiti, saranno occupati proprio dal rapporto tra reggae, dub e jazz, e questo

polistrumentista, compositore, produttore affermato e apprezzatissimo, dub master bolognese che vive da tantissimi anni a Londra, maestro del mix, del dub, dell'elettronica e delle tante evoluzioni e delle fusioni della musica giamaicana. Insomma, un nome davvero importante. Gaudi ha vinto anche tanti premi, nominato ai Grammy del 2020 con Mass Manipulation degli Steel Pulse e ai BBC Awards for World Music del 2008 con il progetto solista stupendo Dab Qawwali con la voce di Nusrat Fateh Ali Khan, insomma, che ha collaborato e collabora tuttora con tanti nomi fondamentali. Ad esempio, più tardi lo troveremo insieme a Mad Professor. E lo spunto per questo mixtape arriva proprio dal suo ultimo disco che si intitola Jazz Gone Dub, dove lo spirito libero del jazz incontra le altrettanto libere risonanze del dub e del reggae. E prima di partire con il mixtape, allora immergiamoci nelle sonorità di questo lavoro, ascoltando subito Alabaster Moon.

Alabaster Moon da Jazz Gone Dub, Gaudi, pianoforte, basso, e lo abbiamo ascoltato anche col suono meraviglioso del santur, strumento musicale iraniano, insomma di tutto il Medio Oriente, sorta di zither da tavolo. Un disco che il musicista e produttore bolognese, come dicevo, britannico d'adozione, ha realizzato con collaborazioni eccellenti, e tra le quali spicca David Innes degli Steel Pulse. E a questo proposito vi segnalo subito le loro tre date italiane, uno dei gruppi più influenti della storia del reggae. La loro storia è iniziata addirittura a metà anni 70 a Birmingham, gruppo fondato proprio da David Dread Innes e Selwyn Brown, e hanno celebrato lo scorso anno i 50 anni di carriera. Dicevo, nei prossimi giorni Steel Pulse si fermano in Italia per tre live imperdibili: mercoledì 8 aprile all'Estragon di Bologna, sabato 11 aprile al Fusolab di Roma, domenica 12 all'Eremo Club di Molfetta, siamo in provincia di Bari, e alle tastiere potreste trovare proprio Gaudi. Ma intanto David Innes e Gaudi li troviamo insieme ora in questa Cool Jazz Ties.

pianoforte Hammond per Gaudi, c'è Gavin Tate Lavery al sassofono e al flauto, David Ince alla chitarra e tutta la band messa insieme dal producer per Jazz Gone Dub, il titolo del suo lavoro pubblicato a dicembre scorso attraverso la Dub Mission e la storica etichetta reggae giamaicana VP Records. Allora è arrivato il momento di entrare nel cuore pulsante della notte di battiti e, come per il suo disco, anche nel mixtape di Gaudi, prevalentemente strumentale, che ascolteremo insieme tra brevissimo. Il jazz si infila nelle crepe del reggae dub e queste sono le parole di presentazione, l'ispirazione che troviamo dietro a questo lavoro. Scrive Gaudi: ho preparato un mix esclusivo che esplora il legame profondo e senza tempo tra jazz, reggae e dub. In questa session ho selezionato con grande attenzione brani che tracciano le radici e l'essenza di questo dialogo musicale stupendo, dalle voci fondamentali fino a tracce più profonde e meno conosciute. Percorso che attraversa selezioni di Scatolites, King Tubby, Monty Alexander e tanti altri, rendendo omaggio sia agli artisti più noti sia ai pilastri nascosti di questo suono. Da sottolineare anche che il mix include una composizione di Gaudi realizzata con Mad Professor nel 2019, un brano speciale che celebra il duo ritmico per eccellenza formato dai leggendari Rhythm Twins, Sly and Robbie. E allora non ci resta che ringraziare Gaudi anche per il suo prezioso lavoro al banco del mixer. Vi ricordo che la playlist dettagliata la trovate nei post che pubblichiamo quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare la puntata su RaiPlay Sound. A voi buon ascolto con Jazz Gone Dub Gaudi Mixtape.

E si chiude così con la Summertime di Gershwin nelle corde di Ernst Wranglin, il mixtape che ha curato per noi Gaudi, Jazz Gone Dub, proprio come il titolo del suo ultimo lavoro. E l'ispirazione è stata proprio quella di farci immergere nella lunga storia che ha caratterizzato la musica giamaicana e il jazz, un legame, come ci ha scritto Gaudi, davvero profondo e senza tempo, un dialogo musicale stupendo. E non è un caso se a fianco nel mix del produttore polistrumentista bolognese londinese d'adozione siano sfilati tra gli altri Scatalites, Mad Professor, King Tubby, Sly and Robbie, Lennox Brown e Tommy McCook, insieme a John Coltrane, Charlie Parker, Herbie Hancock o Paul Desmond. Jazz Gone Dub, diceva anche il titolo dell'album di Gaudi, che riapriamo ora in chiusura di notte per ascoltare insieme Fragile Hands. Lo zampino qui insieme al pianoforte di Gaudi è quello di Ja Wobble.

Fragile Hands da Jazz Gone Dub, è l'ultimo capitolo di questa lunghissima avventura discografica di Gaudi, il polistrumentista e produttore italiano di base londinese che questa notte è stato nostro ospite con il suo mixtape, con la sua selezione che ha toccato la storia della musica giamaicana in relazione con il jazz. Io vi ricordo che potete trovare la playlist anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare questo mixtape dall'app Rai Play Sound. Grazie dell'ascolto da noi, da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ringraziamo ancora di cuore Gaudi e grazie anche a Pier Tosi, DJ, conduttore radiofonico e tante altre cose, che ha suggerito questo incontro. Lo abbiamo nominato all'inizio di puntata, era il 2008, il disco realizzato da Gaudi con la voce di Nusra Fateh Ali Khan. C'era Style Scott alla batteria e anche qui uno zampino, quello di Prince Fatty. E allora, eccolo qui, sono i nostri saluti che arrivano con Dub Kawali. Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte.

0: 6 5 4 3 2 1 0
1: Para todos la luz. Para todos todos.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Tredicesima puntata.

Leonardo non dubitava più che Buscaino avesse portato una tacca, un po' di vita. Non dubitava più sull'utilità morale e pratica della torre panoramica. Non era ancora la luce, non era ancora la gioia, smarrite 4 anni fa e non più ritrovate, ma era una copia di esse veramente ben fatta. Rodolfo De Mei vinceva Leonardo nell'ammirazione e la fedeltà verso Buscaino. Aveva deciso di pensar bene di Buscaino in tutti i casi, di inibirsi nei riguardi di lui qualsiasi disappunto o dubbio, anche minimi, e si trovava benone. Si era accorto, anzi, che la mente umana è davvero malvagia. Se una volta accettato di pensar bene e nient'altro che bene di una persona, e per tenersi al sicuro del prossimo in generale, la sua fatica di pensare si è infinitamente ridotta, è diventata quasi nulla. Segno dunque che la mente umana, quando pensa liberamente di una persona o del prossimo, per 9 decimi ne pensa male. Oh, che sollievo adesso! Pensare per 1 decimo è pensare da galantuomini, cioè dire con bontà e senza spirito critico. La coscienza, ma è proprio la coscienza, sì, sembra che sia lei, ma non perdiamoci in inchieste sottili. Approva con un bel sorriso. La salute approva anche lei. Rodolfo De Mei dormiva più volentieri di prima e metteva piano piano una pancetta di forma così graziosa che era facile capire come fosse tutta quanta di origine spirituale. Leonardo, quando le dava dei colpetti, non poteva fare a meno di esclamare: «Sei contento, eh?» Proprio come se avesse toccato non una pancetta, ma né più né meno che una contentezza morale di forma cronica, grassottella e cedevole. Giovanni Luisi aveva attraversato qualche momento di diffidenza nei riguardi della torre, ma quei momenti si facevano col tempo sempre più rari. Nella dolce confusione in cui viveva e in cui tutte le cose sembravano passare allo stato di vapori mobili e cangianti, un solo sentimento dominava adesso quel piacevole caos e lo illuminava: il sapersi un uomo eccezionale, un uomo degno dell'importantissimo posto che un giorno o l'altro gli sarà procurato a Roma dall'amico generale. Un tempo il progetto della torre era stato a volta geniale e stupido, serio e balordo. Ora la confusione interna di Giovanni tendeva al bello. Il progetto della torre se ne giovava per presentarsi con una certa costanza come un bel progetto. Sì, anche Giovanni ammirava molto Francesco Buscaino e lo giudicava un uomo provvidenziale. Chi invece era scontento di Francesco Buscaino era Francesco Buscaino in persona. «Nel taccuino, mio caro», si diceva egli con malumore, «hai scritto che in giugno la torre sarebbe stata eretta. Giugno è passato anche l'autunno, e ancora non abbiamo, non dico innalzato la torre, ma raccolto 1 lira. Basta con le lunghe e penose visite in cui lasci un gruzzoletto di tempo su ogni piccolo oggetto da osservare, su ogni parola da dire e da ascoltare, come un sacco bucato che sparge ad ogni minima fermata un mucchietto di farina. Visite brevi, poche parole». La visita al duca Fausto Villadora era stata in verità molto rapida, anche per volere dell'ospite che a un certo punto s'accorse che le 4 pareti contenevano 8 fiati e vide l'aria della stanza come un agnellino fra i denti di 8 leoni. Quel lenzo poi sgangherava la bocca, avrebbe divorato in un baleno l'aria di una cattedrale. «Sì», disse il duca con un tono in cui cercava di accordare decentemente la malinconia e la fretta. «Riceveranno il mio denaro, ma non occorre che lor signori si disturbano tutti quanti. Venga il professor Buscaino, regoleremo l'affare a 4 occhi. «Nobilissimo duca», rispose Buscaino, «non appena avrò ricevuto un vostro ordine, correrò subito da voi. Quale mezzo meccanico o quale persona mi porterà codesto ordine? Il telefono o la posta? Il cocchiere o il portiere?» «Vedremo, vedremo», disse il duca, aprendo la porta e mettendosi con un salto dietro lo stipite, come chi sappia che fuori c'è una canna di rivoltella che lo cerca.
Molti ossequi, cari signori, molti ossequi. Il nobilissimo duca aveva lasciato passare parecchi giorni senza mandare alcun ordine e Francesco Buscaino non riusciva più a stare nei suoi panni. Ma io, diceva Rodolfo, mentre con lui saliva e scendeva scaloni gentilizi, imboccava cortili, scrutava numeri e targhe stradali, ma io preferisco tenere la contabilità di Al Capone piuttosto che vivere qui da cardinale. Cristo re, qui non riesci nemmeno a distribuire foglietti reclams, perché nessuno qui è disposto a cavare per così poco le mani dalle tasche. Dopo pranzo la città è una città morta. I nostri uomini cadono sotto il peso del ventre, rimangono supini per 3 ore aspettando che il masso sotto cui giacciono esali le sue cosce di porco, i suoi vini e la sua farina ritorni leggero e trasportabile. Questo è Natale, lo chiamano chilo? 3 ore, Cristo re, 3 ore di inerzia, di notte profonda nel centro della giornata, mentre fuori splende il sole, i treni corrono e in tutti i luoghi rispettabili del mondo la gente pensa e lavora. E poi come camminano. Ieri nel corso sono capitato entro un gruppetto abbastanza folto. Vedevo quei cappotti neri sulle cui spalle mani distratte poggiavano quale la palma, quale un guanto, quale la punta accesa di una sigaretta, e andavano quei nerissimi cappotti con una lentezza da sfera di orologio e non lasciavano il più piccolo spiraglio. E io avevo fretta, dentro di me c'erano le cascate del Niagara, c'erano le corse di Indianapolis, c'erano i caroselli di Detroit e non potevo passare, caro Rodolfo, non potevo passare. Così in tutto il resto. Io ho fretta, io devo costruire la torre, io devo raggiungere la mia piccola amante in America e davanti a me ci sono cappotti neri che si muovono appena e non lasciano il minimo spiraglio e non mi fanno passare. E io non ho ancora deciso di sferrare dei calci, mio buon Rodolfo. Da 3 mesi ammiro le calze che escono dai verruzzi delle signore e le pagano a quanto di meglio si richiama in Giappone, ma non riesco a sentire il suono di 5 lire, di 1 lira, di 1 soldino. Da 3 mesi acquisto opuscoli del professor Federico Solco e prego l'autore di firmarli anche a matita, ma il professore tira fuori e rimette dentro il denaro facendo in modo che io lo veda sempre fino a un certo punto, come se quei maledetti fogli da 1000 fossero stampati sino a quel punto e del resto bianchi come la neve. Da 2 mesi attendo il portiere del duca Fausto Villadora, ma il portiere del mio albergo non ha avuto ancora il piacere di barattare 2 parole con un collega così illustre. E poi c'è Tommasini che cerca di farmi impazzire il cavaliere e manda lettere anonime al duca denunziandomi come proveniente da porti in cui infierisce la peste. Ma se scopro che è lui l'autore di quegli anonimi, oh Rodolfo, io vi giuro che nessuno riuscirà a risparmiargli un mio diretto di spalla. E poi c'è Leonardo, che non vuole scrivere un raccontino in cui si parli della nostra torre. Dice che l'arte non deve mai abbassarsi fino a queste cose, come se l'arte non fosse reclama e nient'altro che reclama. Oh, apprendano dagli americani, disgraziati. E poi c'è Giovanni Luisi, che niente meno si paragona a Per Gynt. Lui che dorme 12 ore al giorno e stima lo sbadiglio più utile del respiro. Si paragona all'uomo attivo, al conquistatore del mondo, a Per Gynt. E infine ci siete voi, Rodolfo, che non avete ancora tracciato una linea per il progetto della torre. Cristo, Cristo re. Fortuna che io ho un grande alleato nella mia persona. Il coraggio. Il coraggio, caro Rodolfo, è la volontà. E non perderò di certo una partita a 39 anni. Lì, caro Rodolfo, in quel cielo dove si addensa maggiormente il vapore dei vostri sbadigli, lì fra poco stamperò la mia torre, simbolo di attività, di svegliatezza, di praticità, di ricchezza, di realtà.

Frattanto, Nello Tommasini presentava il Cavaliere De Filippi a un pubblico in cuffia bianca. I convalescenti delle sale operatorie, liberati dai loro polipi o dai loro cancri, ascoltarono entro il vasto salone dell'ospedale Rossini le poesie del Cavaliere. Le ascoltarono in silenzio, coi loro occhi stralunati, con quel loro improvviso volgersi a destra, come quando temevano di essere stati abbandonati dal parente che era venuto ad assisterli, con quel passarsi la mano sulla fronte e aprire di tanto in tanto la bocca per spiccicare la lingua dal palato. E infine seppero anche applaudire. Da quel giorno Tommasini prese nel cuore del Cavaliere un posto veramente invidiabile, e il primo a invidiarlo fu Buscaino, che si vide di punto in bianco retrocesso dal più caro amico del Cavaliere ad amico del più caro amico del Cavaliere. Quel Tommasini era un demonio e muoveva 10 fili con 2 dita. Mentre conquistava l'affetto del Cavaliere e forse mandava lettere anonime al Duca Villadora, rese popolare a Nataca il signor Luigi di Lentini sotto l'aspetto di nulla. Il vecchietto, quando a sera inoltrata lasciava la casa del professor Federico Solco, andava a sedere in un caffè di second'ordine, il caffè del principe, inteso più comunemente come il caffè degli schiavoni. Sedeva in una saletta tappezzata di verde, tutta visibile per una porta a vetri, a chi stava ritto davanti al banco. Tommasini, sorbito il caffè in piedi, spalancava la porta a vetri, lanciava uno sguardo nella saletta e, visto il signor di Lentini che sedeva tutto solo, diceva alla propria comitiva: «Possiamo entrare, non c'è nessuno». La comitiva entrava e sedeva rumorosamente. Poco dopo Tommasini, indicando la sedia in cui stava il vecchio: «Metti lì», consigliava un amico che era incerto dove posare il soprabito, «quella sedia è libera». Siccome il vecchietto rispondeva a tutto questo con un volger di testa così lento, così mansueto, così silenzioso, che davvero la comitiva si domandava se quell'uomo non fosse nulla, Tommasini spingeva lo scherzo più in là. «Vieni», diceva un amico, «ti devo parlare a 4 occhi». E fatto sedere l'amico a sinistra del vecchio e sedutosi lui a destra, si metteva a parlare come se fra loro due non ci fosse nessuno. Il povero vecchio si alzava lentamente e attraversava la sala, curvo in avanti, il cappello fra le mani e un sorriso che sembrava uscirgli dal largo solino e illuminargli debolmente il misero collo e il mento. Ed usciva. «Cos'è codesto vento?» gridava Tommasini al cameriere. «Vento?» faceva l'altro stupito. «Ma sì, vento! La porta si apre e si chiude, che è un piacere!» «Ma è uscito un signore». «Un signore? Io non ho visto uscire nessuno. E voi?» domandava gli amici. «Chi avete visto?» «Nulla», rispondeva la comitiva. Questo gioco era ormai di dominio pubblico e naturalmente non era da tutti eseguirlo con la finezza di Tommasini. Come un violino che passi di mano in mano, non tutti lo suonano bene e qualcheduno infine lo scassa. Un grosso e nero giovanotto, per esempio, accortosi in un cinema che tutte le poltrone erano occupate e solo una era libera perché in essa non c'era nulla, o per dire meglio sedeva il vecchio di Lentini, decise senz'altro di sedersi in quella. E ci vollero 2 carabinieri e la riprovazione di molte signore per convincerlo che la poltrona era occupata. «Voi così», gridava Buscaino a Tommasini, «mi rovinate tutto. Se il professor Solco viene a sapere che siete voi l'autore di codesto scherzo crudele, noi siamo giustamente perduti. Gesù, Gesù Cristo Re!» «E non voglio credere», qui Buscaino abbassava la voce, «che vi nascondiate voi sotto l'anonimo che mi denunzia al Duca Villadora come affetto da contagio. Caro Tommasini, io sono un uomo d'onore e vi parlo col cuore in mano. Mi rifiuto di attribuirvi degli anonimi. Il giorno però in cui fossi smentito dai fatti, quel giorno io mi ricorderò d'avere un pugno al termine del mio braccio. Intesi?» «Voi farneticate, professore. Fate bene a non credere a un simile orrore.
ma fate malissimo ad ammettere che un giorno ci possiate credere. Egli è che sono nelle vostre mani, caro Tommasini, e le cose vanno di male in peggio. Vi ingannate, professore, le cose vanno bene, e fra giorni ve ne darò prova. La prova di Tommasini arrivò presto. Notizie indubitabili appresero che il duca Villadora era disposto a comprare 50 azioni da 1.000 lire, che il cavaliere De Filippi aveva in tasca il denaro datogli dalla signora sua moglie e che il professor Solco si era recato alla Banca del Sud per cambiare 2 grossi vaglia. Il buscaino era felice. Dio, pensava, buon Dio dell'Atlantico e del Pacifico, tu mi assisti. A Rodolfo gridò al telefono: domani voglio qui il progetto della torre. Vi dirò poi i particolari. Vi basti adesso sapere che le cose vanno bene. Ma perché parlate così? Che avete? Rodolfo non aveva niente, ma c'era il fratello che veniva preso di tanto in tanto da scoppi di risa, simili a quello da cui fu assalito in casa dei Filippi durante la lettura dei versi. E sempre per aver pensato che i poveri pazzi non sono degli infelici, ma dei burloni, che a un certo punto della vita han puntato i piedi come gli asini. Non han voluto più andare avanti, sono rimasti fissi, fissati. Anche la notte avanti Enzo si era svegliato con quello scoppio di risa e aveva dovuto lasciare il letto, andare a piedi nudo in un'altra stanza, come uno che sia preso da una tossaccia che non vuole più finire. Non ci pensate, continuò Buscaino, siate felice e pensate piuttosto che le cose vanno bene. Rodolfo De Mei divenne felice. Insieme a lui diventarono felici Giovanni Luisi e Leonardo Barini. La vita è bella, le cose vanno bene, quando tutto a un tratto. Ma procediamo con ordine.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, suite in fa maggiore per cembalo a quattro mani, Die Hamburgischen Glockenspiele, Die Konzertierenden Frosche und Krähen, Der Schwanengesang, Der Alsterschaffer Dorfmusik. Cembalisti Andreas Steyer e Christine Schornsheim.

0: di Georg Philipp Telemann. Avete ascoltato? Suite in fa maggiore per cembalo a quattro mani.
1: Jan Field. Notturno in do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.